0: per presentare Taranto al meglio in vista dell'imminente avvio dei Giochi del Mediterraneo. Il comune, insieme alla partecipata Chim Ambiente, ha schierato un piano straordinario di decoro urbano che vedrà sul campo oltre 20 mezzi specializzati, tra cui veicoli compattatori full electric, e un incremento della forza lavoro per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti. Le aree maggiormente interessate saranno quelle a ridosso degli impianti sportivi, il Fan Village e le zone centrali come il Borgo e il Lungomare, dove si svolgeranno le gare su strada. Il vice sindaco Mattia Giorno ha sottolineato l'importanza dell'impegno economico, facendo un appello alla responsabilità di tutta la cittadinanza.
1: Noi sappiamo che la città ha bisogno di essere pronta e di rispondere molto bene ai Giochi del Mediterraneo, ed è stata questa la ragione per cui abbiamo deciso di fare un investimento insieme col sindaco e con tutta la squadra che sta lavorando dentro il comune ai Giochi del Mediterraneo, che ancora una volta ringrazio, per fare in modo che la città sia pronta, presentabile. Ovviamente però questo ha bisogno dall'altra parte che ci sia l'attenzione dei cittadini, perché non è che lo spazzino passa ogni volta che qualcuno butta una carta per terra. Quindi noi stiamo rafforzando la nostra dotazione, però abbiamo bisogno che ci sia anche su questo, come su tutti i temi che abbiamo affrontato per i Giochi del Mediterraneo, la massima collaborazione della cittadinanza, altrimenti rischiamo di mettere soldi, di fare tutto questo e poi di vanificare degli sforzi e dei sacrifici. Invece, siccome l'obiettivo ci interessa tutti, dobbiamo tutti remare indistintamente dalla stessa parte.
0: A guidare la parte operativa c'è il nuovo vertice dell'azienda di igiene urbana, chiamato a gestire sia i servizi ordinari che le attività straordinarie previste dall'evento internazionale. È stato proprio Gaetano Nacci, amministratore unico di Chim Ambiente, a garantire il massimo sforzo organizzativo per coprire capillarmente tutta la città.
2: Per quanto ci riguarda significa 73 persone in più impegnate in queste attività, 21 mezzi di diversa tipologia, alcuni anche full electric, per cui c'è un'attenzione anche alla sostenibilità alla quale si è pensato nella organizzazione di queste attività.
0: L'obiettivo dell'amministrazione quindi non è solo garantire la pulizia durante l'evento sportivo, ma creare le premesse per un cambio di passo permanente nel decoro della città, ha detto Fulvia Gravame, assessore all'ambiente.
3: Qualche dettaglio sui mezzi: questi verdi sono alimentati con l'elettrico, quindi si caricano la mattina al deposito e la notte escono nella zona del centro, sono estremamente silenziosi, e questo chiaramente, essendo il centro una zona fittamente abitata, una cosa in una nota positiva. Poi abbiamo rafforzato i camion che raccolgono la frazione differenziata, questi piccoli alla mia destra, e poi ci sono due mezzi grossi che servono per pulire gli stradoni Paolo VI o Salinella con le spazzole e il getto d'acqua. Quindi chiaramente abbiamo fatto un lavoro, diciamo, che riguarda tutta la città.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Guardate, lo dico per l'ultima volta perché sembra io lanci avvisi a vuoto. Registriamo ancora da parte delle utenze commerciali una non volontà di differenziare e un conferimento assolutamente non in regola con quello che abbiamo posto come orari, come possibilità anche di passaggi multipli da parte dell'azienda. Noi saremmo costretti, e purtroppo non vorrei farlo durante i Giochi del Mediterraneo, saremmo costretti a effettuare dei provvedimenti di chiusura di alcuni esercizi. È l'ultima volta che lo dico, poi partiranno i provvedimenti, perché questa città merita altro rispetto a comportamenti di questo tipo. Noi lavoriamo sulla comunicazione per cercare di aumentare la sensibilità verso la differenziata, ma chiaramente adesso dobbiamo intervenire anche duramente perché le colpe di alcuni non si riversino su tutta la comunità.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Mancano esattamente 72 ore all'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026. Per i tarantini la città è pronta. Le strade si sono animate di colori, le bandiere dei paesi mediterranei svolazzano lungo i viali principali e l'entusiasmo è palpabile tra i commercianti, gli operatori e i turisti. Il fervore degli ultimi preparativi ha in questi giorni alimentato la curiosità dei cittadini e delle cittadine, in attesa di poter scoprire le nuove strutture e seguire le varie competizioni in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Tutte emozioni positive che però si intrecciano inevitabilmente con i timori e le speranze sul futuro del territorio.
7: È un'occasione che Taranto non si deve far perdere.
8: Speriamo di avere dei risvolti positivi anche per il futuro, di accoglienza, di pulizia, sull'amministrazione ovviamente, speriamo bene.
7: Che sia un punto di partenza per il futuro di Taranto e che sia di buon auspicio, insomma.
9: che i tarantini cerchino di mantenere quello che è stato seminato e di rispettare più questa terra.
10: Io mi auguro che sia un trampolino di lancio per la città, perché comunque è gente che viene da fuori, che non conosce il posto, e spero che la città sia accogliente e sia pronta per accogliere le persone che vengono da fuori.
6: Tanti visitatori che hanno scelto di trascorrere qualche giorno in città in occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, affascinati soprattutto dalla bellezza del territorio.
11: Io non sono di Taranto, però ci vengo sempre con piacere, penso che sia una città bellissima e speriamo che possa in qualche modo insomma rinascere. Ci sono tanti aspetti positivi che se riescono ad essere valorizzati, sicuramente la rendono una città assolutamente competitiva, insomma, rispetto a tutte le altre.
12: Vedremo le bellezze
13: di Taranto proprio.
12: Perché Taranto è meravigliosa e merita tantissimo.
14: Molto bella, bellissima,
15: bellissima,
14: pulita.
15: Sì. Molto sorprendente, non ce la immaginavamo così.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
16: I Giochi del Mediterraneo come occasione di ripartenza, in modo che Taranto possa riscoprire l'amore per la propria identità e l'orgoglio di progettare il proprio futuro guardando al Mediterraneo e al resto del mondo. E questo l'auspicio di CGIL CISL UIL. A pochi giorni dall'inizio del grande evento sportivo, i tre segretari sindacali, D'Arcangelo, Baldassarre e Oliva, esprimono la necessità che i giochi possano segnare un punto di svolta per Taranto. Da una parte i valori culturali della pace, della fratellanza, dell'inclusione e del rispetto delle diversità. Dall'altra l'esigenza di superare la monocultura legata alla siderurgia, valorizzando la capacità del territorio di generare valore in settori chiave come industria, agricoltura, agroindustria, turismo, portualità, aerospazio, blue economy, crocerismo, commercio, artigianato, tessile, moda, ricerca, cultura e arte. Tutte opportunità che, a detta di CGIL CISL UIL, sono ricchezza esclusiva di Taranto, che peraltro è snodo geografico e portuale strategico nel Mediterraneo. E qualora che i giochi rappresentano l'opportunità per collocare Taranto al centro della ribalta internazionale. Tutto questo però deve avvenire in una nuova visione della città e del territorio che abbia come obiettivo la diversificazione dello sviluppo, nuovi investimenti pubblici e privati in una logica di sistema, salvaguardia degli attuali livelli occupazionali diretti, indiretti e del sistema indotto, in tal caso varando ammortizzatori sociali speciali. Ed una occupazione aggiuntiva che restituisca la speranza ai giovani di poter rimanere a Taranto per realizzare le loro aspirazioni personali e professionali. Infine, l'eredità degli impianti costruiti per i giochi. CGIL e CISL UIL ritengono opportuno avviare un confronto istituzionale per preservarne le funzioni sociali, oltre che sportive ed economiche.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
16: Potrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni la manifestazione di interesse della cordata italiana per rilevare l'ex Ilva. A guidare la cordata è il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, si tratterebbe di una manifestazione aperta ad altre imprese che vorranno inserirsi in questo percorso. Su tutta la vicenda dell'azienda siderurgica pesa tuttavia il destino dell'area a caldo. Il decreto della Corte d'Appello di Milano, che ne impone la chiusura entro il 28 ottobre, ha favorito la discesa in campo degli industriali italiani, ma il ricorso dei commissari della società siderurgica potrebbe cambiare lo scenario. Un eventuale accoglimento del ricorso potrebbe infatti compromettere i piani della nuova cordata. D'altro canto, la chiusura dell'area a caldo metterebbe a rischio l'esistenza delle imprese dell'indotto, con i loro oltre 2.000 addetti, le cui attività sono connesse proprio al ciclo integrale. Peraltro ci sono pesanti crediti maturati dalle imprese e la chiusura dell'area a caldo aumenterebbe le incertezze sul futuro dell'indotto e delle famiglie che vivono intorno a quei redditi. Insomma, una situazione che resta molto complessa ad un passo dalla scadenza del 28 ottobre.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un'eccellenza riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, eppure nonostante le bonifiche del secondo seno del Mar Piccolo, i mitilicoltori sono costretti a fare i conti con la mancanza di servizi essenziali e di una visione logistica. La richiesta è quella di risposte urgenti dal comune per organizzare il lavoro nel secondo seno del Mar Piccolo partendo dai bisogni primari e da un principio fondamentale, la dignità del lavoro.
17: Ci sono due problemi. Il primo problema è sul lato umano. Il lato umano, perché
13: tutti ci danno la colpa, ci incolpano di abusivismo, di essere sporcaccioni. Mm.

0: di essere così, ma io dopo che stacco i capicorda da i connettori per il seme, me li posso portare a casa?
1: Perché immagino che dove non siano mettere? Solo quelli che hai in mano.
0: Allora, noi abbiamo pagato 30 anni di abbandono totale, 70-80 tavoli tecnici e tematici per il PNR, per avere la logistica, per avere dignità. Perché io oggi estate scendo da casa col pantaloncino, mi porto la cambiata in macchina e risolvo. Ma questo inverno io dove mi devo cambiare?
1: Tra le richieste principali spicca la riorganizzazione e l'assegnazione formale dei moli tramite concessioni chiare, un passaggio indispensabile non solo per evitare il degrado e l'abbandono di materiali lungo le coste, ma anche per garantire la tracciabilità del prodotto e la legalità contro la pesca abusiva.
0: Noi chiediamo al comune o ci danno le autorizzazioni, li compriamo noi, perché Valentina, a noi mitricoltori non ci ha aiutato nessuno, eh? Non credete che i fondi IRBA hanno aiutato i mitricoltori, che i mitricoltori hanno avuto il 5% di quei soldi, eh? Siamo attenti, eh? Siamo molto attenti, eh?
1: I lavoratori non chiedono colate di cemento, ma strutture prefabbricate ed ecocompatibili per spogliatoi, gestione dei rifiuti e materiali operativo, da realizzare nel rispetto dei vincoli del Parco Naturale del Mar Piccolo, e pesa infine l'amarezza per il mancato sostegno economico del comparto.
0: Mi posso portare a casa tutto questo materiale che sono connettori per il seme? Non è rete da cestinare. Questi sono connettori. Che costa una bobina? 125 euro. 30 kg costano 125 euro e io non posso portarmela a casa dopo che io ho aperto i connettori e recuperato il seme. Quello è materiale che avrebbe bisogno di essere accatastato in appositi alloggi.
1: L'appello ora va alle istituzioni locali, trasformare i proclami in autorizzazioni concrete prima dell'arrivo della stagione invernale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Momenti di grande paura nella casa circondariale di Taranto per un incendio divampato nella sezione 2C del padiglione Margrande. È accaduto la sera del 16 agosto quando alcuni detenuti hanno appiccato un violento incendio in una cella. Le fiamme e il denso fumo tossico sprigionato hanno reso l'aria irrespirabile, costringendo la polizia penitenziaria a coordinare l'evacuazione immediata dell'intera sezione detentiva. A denunciare la gravità dell'accaduto sono il segretario provinciale dell'Alleanza Sindacati Polizia Penitenziaria di Taranto, Vincenzo Dragone, e il segretario regionale Roger Durante. La situazione nel carcere tarantino resta drammatica a causa di un sovraffollamento fuori controllo, con circa 850 detenuti a fronte di una capienza attuale ridotta a 350 a 400 posti, per via anche della chiusura temporanea di tre sezioni, unita a una cronica carenza di personale. Durante le operazioni di soccorso le criticità sono peggiorate a causa di un vero e proprio collasso strutturale. Le serrature di tre porte blindate si sono bloccate, costringendo gli agenti a procedere al taglio fisico degli sbarramenti in metallo per portare in salvo i detenuti. In un clima di puro caos che ha sfiorato la rivolta solo grazie al sangue freddo del personale, la situazione è tornata sotto controllo senza registrare feriti tra i colleghi, sebbene il bilancio psicofisico e strutturale resti devastante. Roger Durante inoltre ha sottolineato come il carcere sia ormai diventato il covo di gravi disagi sociali, psichiatrici e legati alla tossicodipendenza, tradendo la funzione rieducativa della pena prevista dall'articolo 27 della Costituzione e configurando potenziali violazioni dell'articolo 3 della CEDU sui trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, il blocco delle porte di emergenza in piena allerta antincendio costituisce una violazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro. Per fronteggiare questa emergenza non più tollerabile, il sindacato ha chiesto un intervento immediato al Ministro della Giustizia e al capo del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, esigendo l'immediato sfollamento della struttura per riportare il carcere nei limiti di legge, un'urgente integrazione dell'organico di polizia penitenziaria e un piano straordinario di manutenzione edilizia e degli impianti antincendio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Pubblicato un bando dal Ministero dell'Istruzione per la fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell'infanzia. La CISL Funzione Pubblica, con il segretario Fabio Ligonzo, sollecita il Comune di Taranto a non lasciarsi sfuggire questa opportunità per rafforzare i servizi educativi comunali e dare piena valorizzazione agli investimenti realizzati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta infatti di misure che consentono di completare e qualificare gli interventi interventi già realizzati, permettendo agli enti locali di dotare le nuove strutture educative

0: dispositivi e di arredi moderni, funzionali e rispondenti ai più avanzati criteri pedagogici per la fascia 0-6 anni. In particolare la CISL pone l'attenzione sul completamento degli interventi strutturali agli asili nido comunali Pastore e Monaco, un intervento che deve necessariamente essere accompagnato da un adeguato investimento sulle dotazioni educative, così da garantire ambienti sicuri, accoglienti e pienamente funzionali alle esigenze educative e di crescita delle bambine e dei bambini. L'accesso ai finanziamenti rappresenta per la CISL Funzione Pubblica un'importante opportunità per migliorare la qualità complessiva dell'offerta educativa, per valorizzare il lavoro delle educatrici e del personale scolastico e assicurare alle bambine e ai bambini spazi di apprendimento innovativi, inclusivi e adeguati ai loro bisogni. In definitiva, una opportunità offerta dal PNRR per rafforzare il welfare educativo cittadino. Più in generale, per quanto riguarda la sistemazione e l'adeguamento degli arredi nei nuovi asili nido comunali, la CISL ritiene necessario avviare una ricognizione puntuale dello stato degli arredi esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza, la sicurezza e la rispondenza alle esigenze educative attuali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Spostiamo Gruttaglie perché, cari amici, vi devo raccontare una cosa molto molto interessante. Insomma, l'abbiamo vista un po' tutti nel nostro territorio, ma sicuramente una notizia di carattere nazionale, perché ieri, proprio ieri, era in diretta su Rai 1 e vi sto parlando dell'ultima creazione del maestro gelatiere Enzo Iannacone. Come sapete, lui si trova a Gruttaglie e la gelateria si chiama Geli da Voglia voi sapete il simbolo prezioso di Gruttaglie, tra nel quartiere delle ceramiche ovviamente, e tra le varie creazioni dei maestri ceramisti c'è il pumo, che è un po' il simbolo, no, di Gruttaglie e della città, meravigliosa città delle ceramiche. Allora, sappiamo e siamo abituati al gelato in due magari o tre massimo versioni, cioè la coppetta, il cono o al massimo il gelato biscotto, no, come alcune volte siamo abituati a prendere. Ma questo creativo maestro gelatiere che conosciamo insomma da un po' di tempo, Enzo, ha avuto un'idea geniale. Ha detto: se facessi il pumo gelato, quindi ha creato il pumo 3D, che è proprio una creazione vera e propria, è una scultura in gelato. Adesso poi chiederemo bene a lui di che cosa si tratta, perché sono veramente curiosa di sapere tutto su questo gelato, cosa c'è all'esterno, come lo ha fatto, come gli è venuto in mente e cosa c'è all'interno, perché come tutte le cose, no, che sappiamo, i dolci all'interno c'è sempre la sorpresa, c'è sempre qualcosa di buono, e chiedere qual è il gusto, perché io ho visto il colore, capire anche se quello è l'unico colore che ha o se ce ne sono altri, perché io l'ho visto in bianco, diciamo color crema e rosso, però adesso vedremo e lo chiederemo a lui, insomma, un po' come è fatto questo gelato e quali sono i gusti, perché questo sarà, secondo me, è un po' qualcosa alla marena, alla fragola ci sarà, però ovviamente non lo so, perché tutta la creatività del maestro Enzo io più o meno la conosco, ma non posso dire precisamente quello che lui ha fatto, quello che lui ha messo all'interno di questo gelato. Sicuramente quello che posso dirvi, amici, è scrivetemelo 339-70-6868 se vi piacerebbe provare un'esperienza del genere. È sicuro che io andrò a Gruttaglie a mangiare il suo gelato. Ed entro in collegamento con Enzo Iannacone. Buongiorno maestro, ben trovato.
3: Buongiorno e buongiorno a voi tutti.
2: Allora, noi stiamo vedendo, tra pochissimo vedremo le immagini del pumo 3D. Ci vuole raccontare, Enzo, come hai avuto questa idea incredibile?
3: Ma la mia idea è nata perché lavoro e vivo a Gruttaglie, perché è un territorio conosciuto per le ceramiche e soprattutto per il pumo, che è diventato un simbolo ormai conosciuto quasi in tutto il mondo. E quindi la mia idea è nata dal pumo, trasformarlo in qualcosa di commestibile, e ho pensato di farlo nel lavoro che ormai faccio da 43 anni, che è quello del mondo del gelato, e ho investito quasi un anno per cercare di portare a termine questo simbolo conosciuto come ceramica, qualcosa di commestibile, che è il gelato in 3D. Ho

0: lavorato perché diventasse una forma dorsale.
1: Bellissimo. Allora, maestro Enzo, una domanda. Io vedo il colore che è crema, insomma, bianco e rosso. Ci sono dei gusti specifici per questo gelato? C'è solo un gusto?
0: Allora, il gusto che lancerò, perché poi lo presenterò anche al pubblico, adesso l'ho presentato solo alla stampa, è quello della mandorla di Torino all'olio extravergine di oliva e cioccolato contenta al 72%, perché il mio intento è legare questo simbolo dolciario anche al territorio pugliese, oltre che al quartiere delle ceramiche, perché ho fatto degli accordi con dei ceramisti che faranno un oggetto dove sarà incastrato il fumo e quindi diventerà non solo un dessert, un gelato da mangiare, ma resterà anche un oggetto delle ceramiche grottagliese, che ormai sono famose in tutto il mondo, quindi può diventare anche un dessert da ristorazione, che può essere utilizzato per un evento, per un matrimonio o qualcosa di
1: assolutamente
0: similare,
1: diciamo. Assolutamente. Enzo, il suo fumo gelato 3D, insomma, prosegue questo che è un percorso suo di ricerca da tanti anni di sperimentazione. Lei reinterpreta attraverso la gelateria artigianale, in questo caso, uno dei simboli più riconoscibili della nostra cultura, della cultura pugliese, e c'è questo nuovo dialogo. Ogni volta lei ne inventa una, quindi tra tradizione, innovazione, identità territoriale. Questo è veramente incredibile. Ed è bella questa sua ricerca continua, perché noi sappiamo, la seguiamo insomma da anni. Lei è qua ospite nostro da tanti anni e ogni volta ce ne racconta una nuova. Quindi siamo felici di questo. Così come sono felice di averla avuta mia ospite qua su Cittadella, la radio, Cittadella, la TV. Allora verremo a Grottaglie ad assaggiarlo appena sarà pronto per il pubblico.
0: Sì, comunicherò a tutti il giorno dell'evento, che presenteremo a tutto, sia il pubblico che clienti che giornalisti, la disponibilità in gelateria del fumo gelato.
1: Perfetto, allora noi ci saremo. Grazie mille Enzo Iannacone, buon
0: grazie
1: lavoro.
0: A lei. Grazie.
1: A presto, grazie mille, buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un viaggio intimo tra le pieghe della memoria, dove il tempo non è più semplicemente trascorso ma si è sedimentato nel cuore della città vecchia di Taranto. Palazzo Pantaleo apre le sue porte a Luci Luci Lontane, la mostra evento dell'artista Lorenzo Montinaro in collaborazione con l'archivio Ritrovata. Al centro del percorso espositivo 5 ex lastre lapide, dove l'artista ha scalpellato via dettagli biografici, lasciando emergere unicamente frammenti di frasi affettive, un gesto forte che trasforma il ricordo individuale in una memoria condivisa.
4: E quindi i video di famiglia che sono stati selezionati tra i tantissimi video che ormai Archivio Ritrovata ha riuscito insomma a custodire negli ultimi anni, vengono proiettati attraverso un processo di video mapping. Di questo ringrazio anche l'Extape, che insomma è una ragazza bravissima che ci ha aiutato. Vengono proiettati precisamente appunto su questi marmi, ed è tutto insomma diciamo circoscritto appunto in questa piccola sala del palazzo.
3: Su queste superfici di marmo prendono vita le immagini d'archivio raccolte e digitalizzate da Giovanni Talamo dell'archivio Ritrovata, vecchi filmati di famiglia, feste e momenti di vita quotidiana della Taranto di un tempo si sovrappongono alla pietra, creando un dialogo suggestivo tra consistenza del marmo e l'evanescenza della pellicola. Una mostra che sarà visibile a Palazzo Pantaleo fino al 4 settembre, un'occasione per ritrovare quelle luci lontane capaci di illuminare ancora il nostro presente.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: E adesso parliamo della Mediterraneo Challenge, che è lanciata da Roberta Visconti. Che cos'è? È una nuova sfida, una sfida quiz, tema estivo e culturale legata a Taranto e ai giochi del Mediterraneo, ma voglio saperne di più proprio da lei, da Roberta. Ciao Roberta, ben trovata.
5: Ciao, grazie. Buongiorno, grazie per avermi ospitata.
1: Grazie a te, grazie a te.
5: Dopo il successo Dopo il successo dell'anno scorso non potevo non ripresentarmi con un altro gioco estivo.
1: Allora noi vogliamo sapere tutto. Intanto la data d'inizio è il 21 agosto, è corretto?
5: Esatto, esatto. Dal 21 agosto fino al 3, praticamente in continuità con i giochi del Mediterraneo.
1: Benissimo. Allora, noi siamo in radio e siamo in TV contemporaneamente. Cerchiamo di spiegare alle persone che stanno ascoltando, che stanno vedendo, che cos'è questa sfida e come si compone e chi può partecipare.
5: Allora, intanto la partecipazione è gratuita. Questi quindi inizieranno i giochi dal 21 fino al 3. Ogni mattina pubblicherò nelle storie una domanda con risposte multiple. E la sera ricondividerò la classifica aggiornata con i punteggi. E ci saranno 3 vincitori. E dato che l'anno scorso, col gioco della Caccia al Tesoro di Sirene, si sono, diciamo, formate delle amicizie virtuali, quest'anno si sono trasformate in collaborazioni. Quindi ci sarà Oltre di Cime che parteciperà in maniera speciale con i premi, e sempre Comics e More. E quindi niente, tutte le novità poi diciamo usciranno giorno per giorno.
1: Benissimo, allora possiamo più o meno fare un esempio di quali domande, diciamo il tema, qual è delle domande, si può dire?
5: Allora diciamo che il tema è generico, quindi dei giochi, delle curiosità della nostra città, saranno domande facili, curiose. Quindi diciamo che sono per tutti, quindi niente di molto difficoltoso.
1: Ecco, non sono difficili da individuare.
5: Assolutamente
1: no. Esatto, quindi allora tu sulle storie pubblicherai una domanda e farai una domanda che sarà visibile nelle tue storie di Instagram, giusto?
5: Esatto, esatto. Sì, sì. La gente possono rispondere direttamente.
1: Benissimo, loro rispondono direttamente sulle storie e poi cosa fa? Vincono un premio? C'è qualcosa?
5: Sì, sì, c'è in palio praticamente 3 premi, per il primo, il secondo e il terzo posto.
1: Ah, mamma
5: mia. Delle sorprese che non posso rivelare ancora.
1: Assolutamente, assolutamente, sappiamo com'è, sappiamo come funziona. Hai detto che l'anno scorso è stato un grande successo, raccontaci com'è andata.
5: Esatto, esatto. Beh, l'anno scorso è stato abbastanza impegnativo perché poi l'avevo strutturata in maniera diversa da quest'anno. Però è stata bello perché ho visto molta partecipazione, molto coinvolgimento. Le persone comunque hanno, diciamo, creato anche di fare altre collaborazioni a parte al gioco. Quindi diciamo che mi porto una bella esperienza. Poi Taranto per me è sempre la mia città del cuore, quindi diciamo che sono innamorata e niente, quest'anno l'ho voluto riproporre apposta.
1: Bellissimo, bellissimo. Un'altra domanda, le persone che hanno partecipato a questa sfida l'anno scorso, perché quest'anno ancora non sapremo perché partirà dal 21, però le persone dello scorso anno erano tutte di Taranto, erano da tutta Italia, da che parte arrivavano?
5: Beh no, diciamo che poi c'erano anche magari persone che di Taranto ma che vivevano anche fuori, quindi diciamo che la partecipazione poi si è estesa diciamo ovunque, e anche perché l'anno scorso diciamo che era strutturata sia diciamo come Caccia al Tesoro, quindi dovevano cercare questi QR code delle sirene che anche online, quindi diciamo esatto, quindi diciamo che c'era gente che poteva giocare nel posto e gente che poi è riuscita a giocare anche diciamo a distanza, e infatti per questo stanno diciamo l'ho strutturata solo online, perché comunque diciamo che è una possibilità estesa a più persone.
1: Benissimo, benissimo. Allora possono seguirti su Roberta Visconti ovviamente su Instagram, e esatto, c'è la collaborazione anche con plumbera.art, giusto?
5: Sì, esatto, perché Plumbera praticamente è la mia pagina del lavoro che faccio. E niente, poi chiaramente se volete seguire anche Comics e More, Oltre ai Cime, che partecipano anche loro diciamo
1: a questa sfida. Benissimo, benissimo. Roberta, esatto, noi siamo felici, poi magari ci racconti com'è andata, così scopriremo chi è il vincitore, i vincitori, certo, e ovvio, ovviamente i premi, perché noi siamo un po' curiosi e quindi
5: esatto,
1: vogliamo saperlo. Allora ci risentiamo al termine della sfida, quindi inizia il 21.
5: Grazie mille, ci inizia dal 21.
1: Dal 21 al
5: 3 di settembre.
1: Perfetto.
5: Oggi pubblico il regolamento.
1: Ok, oggi il regolamento, mi raccomando, andate sui social, su Instagram, Roberta Visconti plumbera.art. Grazie Roberta, ci risentiamo.
5: Grazie
1: allora presto.
5: Grazie mille a voi.
1: Grazie,
5: grazie mille.
1: Ciao.
5: Grazie, buona giornata. Ciao.
1: Anche a te, ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Un mercato di serie D ed eccellenza che ancora deve piazzare gli ultimi colpi, ma il Martina in quarta serie potrà essere una delle protagoniste. Così il tecnico Ciro Danucci, che a Onda Rossoblu ha fatto una disamina sul mercato della formazione della Valle d'Itria, ma ha parlato anche del campionato di eccellenza pugliese, difendendo il suo lavoro con il Taranto nella scorsa stagione e mettendo alcuni punti in evidenza sull'attuale mercato dei rossoblù alla ricerca di un difensore di esperienza, non di un attaccante, ma su alcune uscite ha voluto precisare alcuni aspetti.
7: Permettimi di dire una cosa, perché poi ho visto che sicuramente poi il Taranto interverrà ancora sul mercato, perché o almeno da quello che ho sentito, ho visto che in uscita al Taranto ci sono incerti Trombino e Magallanes.
8: Sì, e anche Martincus per correttezza.
7: Ok, siccome non più di 15 giorni fa avevo assistito a una trasmissione dove naturalmente mi accusavano di essere stato poco coraggioso nell'utilizzo di Magallanes, no? Considerato da chi parlava nell'intervista un fenomeno sul quale io non ho avuto il coraggio di insistere, ecco. Poi lo vedo naturalmente in uscita, con questo cosa voglio dire, che quando si parla bisogna essere seri, bisogna essere anche onesti, non gettare fango sugli altri per giustificare un acquisto sbagliato o un contratto sbagliato, ecco, questo è quello che mi preme dire.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Ancora poche ore e inizieranno ufficialmente i giochi del Mediterraneo. Il 21 di agosto la cerimonia inaugurale allo stadio Erasmo Iacovone alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le gare avranno inizio un giorno prima con i primi match di girone per la pallavolo. La pattuglia tarantina sarà guidata da Benedetta Pilato, reduce dai successi di Parigi con l'argento nei 50 rana e il bronzo nei 100 metri rana, sarà la grande favorita per poter far esultare tutto il pubblico tarantino nel nuovo impianto del nuoto di 50 metri. Davide Fiore invece sarà l'altro tarantino impegnato nel pugilato. E poi troviamo il tiro a segno e il tiro a volo con Mauro De Filippis ed Emanuele Buccolieri. Nel karate invece Silvia Semeraro proverà a vincere una nuova medaglia nei giochi del Mediterraneo, questa volta a casa sua, così come Giulia Imperio nel sollevamento pesi dopo i successi internazionali delle scorse settimane proverà a conquistare il podio. Dunque i tarantini cercheranno di poter esultare davanti al proprio pubblico in una kermesse che sicuramente vedrà protagonista Taranto e la sua provincia. Saranno, lo ricordiamo, ben 498 gli atleti del Team Italia, ma di questi ovviamente il focus più importante per la città sarà quello su Pilato, Fiore, De Filippis, Buccolieri, Semeraro e Imperio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
10: Voyage. A spasso per il mondo.
11: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Monte Spertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Monte Spertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati

0: Proprio a Montespertoli si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Montespertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nella cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte sotto ad alcune, nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress.

0: Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT 5.6 Sol insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT 5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Basta.
1: Musica e notizie.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già, anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv-G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv-Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv-G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volte con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità, Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Renny Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un

0: gesto estremo di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna però il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa l'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 9. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede, anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro. Nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee, della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore, rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, 1 uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del

0: Piazza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne Brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti

0: poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono. 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: 9. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. E intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro. Nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Sabato.
1: Musica e notizie.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Renny Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv-G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv-Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv-G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ma quante crisi nel solo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: Musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta nelle sue molteplici varianti, che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina, si accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza.

0: stessa, un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con

0: una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nel cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze.

0: Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa. Lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una storia sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere e uno sguardo più languido del solito, ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Monte Spertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Monte Spertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Monte Spertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Monte Spertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche, je dis sa chère.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi nel suo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sai.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne...

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Stare con

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è il

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Pop-up. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora a Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te, di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee, della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore, rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ. Sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia. Si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

ask yourself this. What are you doing?

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Renny Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione, aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico

0: quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Basta.
1: Musica e notizie. Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv-G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv-Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv-G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volte con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano, accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Claude provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione.

e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina, si accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore di divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente in

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti. Anzi, lo definisce un nuovo territorio USA, con tanto di mappa a corredo. Teheran gli replica che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano illusioni.
2: Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhzhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 6. Lo ha riferito, come riporta l'agenzia Unian, il capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov. Sono stati danneggiati edifici residenziali e non residenziali. Inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi.
3: Una donna di 50 anni polacca è stata uccisa a coltellate ieri pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. I poliziotti intervenuti nell'abitazione di via Cristoforo Colombo hanno fermato il marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato. L'uomo ha confessato. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 15:30 e nonostante i tentativi dei soccorritori per rianimarla, la donna è deceduta. La procura di Velletri procede per femminicidio.
2: Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrin a Campo Nogara, Venezia. Prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002, le successive al 2010 e al 2021. E quanto risulta si apprende in ambienti investigativi dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate.
3: 2 fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio, nel Brescia. I 2, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza.
2: Il tennis con l'ATP di Cincinnati, tutto facile per Lorenzo Musetti. L'azzurro ha superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e accede agli ottavi di finale di un Masters 1000 per la terza volta in questo 2026. Ora il toscano affronterà Jamie Faria. Nelle altre partite Nakashima ha battuto a sorpresa Medvedev dopo quasi 3 ore di battaglia e agli ottavi sfiderà Borges, che ha sconfitto Rublev. Avanti anche Fritz, Ogier-Aliassime e Tiafoe. Tra le donne Goff vince il derby statunitense contro Lee e avanzano anche Sabalenka e Andreeva. L'Ucraina Svitolina invece deve ritirarsi prima del match contro Xu Wang a causa di un problema alla caviglia.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: E buongiorno, buongiorno Taranto. Oggi è mercoledì 19 di agosto. Ci siamo già lasciati gran parte di questo lungo mese di agosto alle spalle. Mancano due giorni ai giochi del Mediterraneo. Al microfono con voi Valentina Castellaneta per quest'ora di Buongiorno Summer Edition. Un'ora fino alle 9 saremo insieme. E dall'altra parte del vetro c'è il nostro amato Gis Nicoletti in regia, che ormai è vicino alle ferie. Gis venerdì se ne va in ferie, ci lascia, ci molla. Noi invece continuiamo stoici fino a settembre. Ce la faremo, ragazzi, ce la faremo forse. E allora oggi una puntata molto carina dal mio punto di vista, poi decidete voi. Insomma, abbiamo sicuramente, parleremo dei nuovi mezzi di Chimambiente potenziati per i giochi del Mediterraneo. Non vi illudete che restino per il resto della nostra vita, è un potenziamento temporaneo, ma questo lo sentiremo nel servizio. E poi questa sera Valentina Petrini, giornalista, e insomma la conoscete tutti, l'avete vista all'1 maggio sul palco, e presenterà Il cielo oltre le polveri. In realtà avrebbe dovuto presentare il suo nuovo libro La valigia delle libertà, e invece torna a presentare un vecchio libro, La valigia, cioè, Il cielo oltre le polveri. Perché? Perché dopo 14 anni la vertenza Ilva continua a farsi sentire, continua a essere sempre più prepotente nella cronaca, e quindi lei torna indietro, fa un passo indietro. E poi ce ne andiamo a Grottaglie con Tony Liuzzi, promotore ed ex membro dell'associazione Camini, per raccontare chi era Ciro Arcadio. Ma adesso passiamo alla nostra rassegna stampa e partiamo dalla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Cura De Caro per le liste d'attesa, titola il Corriere. Reparti accorpati, controlli su prescrizioni e ricette, sale operatorie aperte per 12 ore, l'obiettivo è ridurre i tempi, pronta la fase 2 del piano, vertice tra il presidente della regione e i sindacati, correggere il modo di fare le prescrizioni per tagliare le liste d'attesa. Lo ha detto Antonio De Caro nell'incontro con i sindacati dei medici. Scoperti casi di 3 prenotazioni per lo stesso esame urgente, breve e deferibile, per ottenere una data più vicina. O il medico di base, che prescriveva quasi sempre prenotazioni urgenti e non lo erano. E poi ancora, sempre dal Corriere del Mezzogiorno, Bari, ecco il Ponte d'Oro di Ferragosto, folla di turisti, la città strega i polacchi, prenotamenti aumentati del 13,5%. Ragazzi, sembra poco il 13,5%, però è 0,5%, invece è tanto. Il comune incassa oltre 88.000 euro di tassa di soggiorno. E poi ce ne andiamo sempre in un piccolo paesino della Puglia, Celle di San Vito in provincia di Foggia, il paese di 144 abitanti che spopola sui social, ma il minuscolo centro arrampicato sui Monti Dauni è ormai diventato un fenomeno social, oltre 1,2 milioni le visualizzazioni del video di promozione realizzate dai residenti. E poi ancora Rossi, nuovo DG dell'Asla di Brindisi. E poi invece a Malta, angoscia per il 15enne da 3 mesi in cella a Malta, continuiamo a sperare i timori della madre, oggi c'è l'udienza, ore di angoscia per la famiglia del 15enne di origini baresi, detenuto da quasi 3 mesi a Malta perché accusato di un allarme bomba in una scuola. Oggi si terrà l'udienza, nel corso della quale sarà chiesta la libertà su cauzione. La madre: speriamo di poterlo riabbracciare e riportare a casa. E poi Giovanotti si esibirà all'Anza di Maris Marisabella e l'8 settembre è stata spostata la data del concerto di Jovanotti. E poi ancora la Gazzetta del Mezzogiorno titola invece sull'Ilva, come vi dicevo, l'Ilva agli italiani, Federacciaia ha presentato una proposta d'acquisto del sito dopo il no dei giudici agli altiforni, la sfida con Jindal, c'è un commento per l'acciaieria, ora si riparte dalla città ionica di Daniele Quagliarello, non sappiamo se ne scaturirà qualcosa di concreto, ma la notizia di un'iniziativa delle imprese siderurgiche italiane per rilevare o rilanciare una parte dell'ex Ilva di Taranto è già di per sé una cosa importante, perché chi vuole ambire a essere classe dirigente in questo paese non può fare a meno di porsi il problema dell'Ilva come dramma nazionale. E poi la sanità, liste d'attesa dalla regione oltre i 20 milioni, De Caro va alla fase 2, poi la festa dell'unità, idem pugliesi, arriva anche Ellie dall'1 al 6 settembre a Martina. E ancora Taranto e i giochi pronti per l'evento con la diretta della Rai, c'è anche la vignetta di Pillinini al Via ai Giochi del Mediterraneo col delfino nel Mar Ionio, che è la mascotte Ionios dei Giochi del Mediterraneo. E poi c'è un editoriale del direttore Mimmo Mazza, social, i leoni che restano impuniti. Nei giorni scorsi abbiamo raggiunto un traguardo importante, 500.000 di follower su Facebook, ovvero 500.000 profili che seguono quello della Gazzetta del Mezzogiorno. Attenzione, non abbiamo vinto nulla per essere famosi, racconta Mimmo Mazza. E poi l'addio a Varenne. Questa mattina a Varenne il cavallo, leggenda degli ippodromi, viene celebrato come un grande sportivo. È morto a 31 anni il cavallo pluripremiato e il soprannome il capitano veniva chiamato, il soprannome omaggio al carisma di una carriera di successi, 63 in 72 corsi. L'edicola del Sud apre con la sanità su ricette e tempi per rivoluzione su ricette e tempi per eseguire l'analisi. E poi ancora aeroporti, la regione non vende per ora. E poi si parla ancora del lupo di Noicattaro, caccia al lupo anomalo, ma noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo di clima ambiente.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
1: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Rotation. La classifica delle 30 canzoni.

0: Mafia su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

che voglia di vacanza ti fa venire questa canzone. Vabbè, a parte questo, andiamo avanti con la nostra puntata, perché ieri il comune di Taranto ha annunciato il suo piano straordinario da 800.000 euro per presentare la città nelle migliori condizioni per i giochi del Mediterraneo, nuovi mezzi elettrici, più uomini sul territorio, interventi H24, addirittura questi nuovi mezzi che sono stati presi passeranno due volte prima dell'incontro sportivo nelle vicinanze dell'impianto sportivo in cui si svolgeranno le gare e dopo l'incontro sportivo. Insomma, un piano veramente interessante. Noi di che cosa si tratta? Lo ascoltiamo e lo guardiamo nel servizio.

0: Un investimento da 800.000 euro per presentare Taranto al meglio in vista dell'imminente avvio dei giochi del Mediterraneo. Il comune, insieme alla partecipata Chima Ambiente, ha schierato un piano straordinario di decoro urbano che vedrà sul campo oltre 20 mezzi specializzati, tra cui veicoli compattatori full electric, e un incremento della forza lavoro per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti. Le aree maggiormente interessate saranno quelle a ridosso degli impianti sportivi, il Fanville, le zone centrali come il Borgo e il Lungomare, dove si svolgeranno le gare su strada. Il vice sindaco Mattia Giorno ha sottolineato l'importanza dell'impegno economico, facendo un appello alla responsabilità di tutta la cittadinanza.
1: Noi sappiamo che la città ha bisogno di essere pronta e di rispondere molto bene ai giochi del Mediterraneo, ed è stata questa la ragione per cui abbiamo deciso di fare un investimento insieme col sindaco e con tutta la squadra che sta lavorando dentro il comune ai giochi del Mediterraneo, che ancora una volta ringrazio, per fare in modo che la città sia pronta, presentabile. Ovviamente però questo ha bisogno dall'altra parte che ci sia l'attenzione dei cittadini, perché non è che lo spazzino passa ogni volta che qualcuno butta una carta per terra. Quindi noi stiamo rafforzando la nostra dotazione, però abbiamo bisogno che ci sia anche su questo, come su tutti i temi che abbiamo affrontato per i giochi del Mediterraneo, la massima collaborazione della cittadinanza, altrimenti rischiamo di mettere soldi, di fare tutto questo e poi di vanificare degli sforzi e dei sacrifici. Invece, siccome l'obiettivo ci interessa tutti, dobbiamo tutti remare indistintamente dalla stessa parte.
0: A guidare la parte operativa c'è il nuovo vertice dell'azienda di igiene urbana, chiamato a gestire sia i servizi ordinari che le attività straordinarie previste dall'evento internazionale. È stato proprio Gaetano Nacci, amministratore unico di Chima Ambiente, a garantire il massimo sforzo organizzativo per coprire capillarmente tutta la città.
2: Per quanto ci riguarda significa 73 persone in più impegnate in queste attività, 21 mezzi di diversa tipologia, alcuni anche full electric, per cui c'è un'attenzione anche alla sostenibilità alla quale si è pensato nella organizzazione di queste attività.
0: L'obiettivo dell'amministrazione quindi non è solo garantire la pulizia durante l'evento sportivo, ma creare le premesse per un cambio di passo permanente nel decoro della città, ha detto Fulvia Gravame, assessore all'ambiente.
3: Qualche dettaglio sui mezzi: questi verdi sono alimentati con l'elettrico, quindi si caricano la mattina al deposito e la notte escono nella zona del centro, sono estremamente silenziosi, e questo chiaramente, essendo il centro una zona fittamente abitata, una cosa in una nota positiva. Poi ci sono, abbiamo rafforzato i camion che raccolgono la frazione differenziata, questi piccoli alla mia destra, e poi ci sono due mezzi grossi che servono per pulire gli stradoni Paolo VI o Salinella, con le spazzole e il getto d'acqua. Quindi chiaramente abbiamo fatto un lavoro, diciamo, che riguarda tutta la città.
0: E allora, avete sentito un piano straordinario, imponente. Mattia Giorno ha fatto questo appello chiedendo la collaborazione a tutti i cittadini, anche a, insomma, a collaborare, non lasciare spazzatura un po' ovunque. A proposito di questo, invece, l'assessore alle partecipate Gianni Cataldino ieri ha fatto una dichiarazione piuttosto forte, che il comune aveva già annunciato la settimana scorsa in una conferenza stampa, riguardo invece agli esercizi agli esercizi commerciali. Insomma, chi continuerà a conferire in maniera sbagliata i rifiuti e quindi non farà la raccolta differenziata, continuerà a non voler fare la raccolta differenziata, avrà la chiusura, ci sarà la misura della chiusura temporanea dell'esercizio commerciale. Pare che nelle prossime settimane arriveranno già queste chiusure. Adesso noi chiudiamo questo spazio e quando torniamo avremo in collegamento Valentina Petrini.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Let's just take her back to the ball girl one time.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

buongiorno Taranto, Radio Cittadella per chi ci segue sui 96.5 FM, sul canale 94 per chi ci guarda in TV, buongiorno anche a chi ci guarda in streaming perché sono loro che proprio ci vogliono ascoltare, e anche a chi ci ascolta sul DAB Plus, su Alexa, Google, non è difficile ascoltare, basta dire Alexa. Alexa, metti Radio Cittadella e quella ci riproduce. L'ha fatto? E allora, buongiorno, noi adesso parliamo di Ex Ilva. È arrivata la notizia ieri di una cordata italiana, una squadra messa insieme dal numero uno di Federacciaia Antonio Gozzi per l'Ex Ilva di Taranto. Nel giro di una quindicina di giorni Gozzi è riuscito a coagulare attorno allo stesso obiettivo l'interesse di 14 aziende, da Arvedi a Marciagaglia, da Feralpi a Acciaierie Venete, fino a Beltrame, Alfa Acciai, insomma un sacco di big della siderurgia tricolore. Il segnale era atteso dai commissari di Acciaierie d'Italia e dal governo, che avevano spinto perché l'industria nazionale, che ha sempre mostrato timidezza rispetto al dossier Ilva, uscisse allo scoperto. E insomma sembra che sia stata presentata una manifestazione di interesse e quindi il diciamo dal complesso di Taranto, però dalla richiesta esclusa l'area a caldo messa fuori dal gioco dal Tribunale di Milano, e insomma le aziende sembrerebbero non interessate a prendere l'area a caldo. Intanto la CGIL ha inviato una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Scrivono a pochi giorni dall'avvio della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, forieri anche di svolte che noi stessi auspichiamo, vorremmo che ci fosse un impegno fermo e deciso di tutte le rappresentanze istituzionali che arriveranno in città a non dimenticare l'ulteriore dramma che rischia di abbattersi su un territorio costretto a vivere dopo l'emergenza epidemiologica, anche quella di natura occupazionale. L'appello in realtà arriva da tutte le organizzazioni sindacali territoriali, CGIL, CISL e UIL, arriva all'indomani del saluto ai giochi da parte delle stesse, auspicando che questo appuntamento esalti il valore della pace, della fratellanza e della solidarietà. Va bene l'ondata di entusiasmo per i giochi del Mediterraneo, ma a Taranto c'è anche un'emergenza sociale che riguarda 8.000 lavoratori dipendenti di Acciaierie d'Italia in AS e 15.000 dipendenti di Ilva in AS. Siamo certamente preoccupati per il futuro dell'ex Ilva, aggiungono, ma innanzitutto lo siamo del futuro di queste lavoratrici e di questi lavoratori e delle prospettive economiche di interi territori che rischiano di impoverirsi mentre l'opinione pubblica è distratta dalle performance dei Giochi del Mediterraneo. Adesso noi ci fermiamo e torniamo fra pochissimo.

0: Nostra Gaia con Bossa Nostra, bentornati su Radio Cittadella, se ci seguite in radio, bentornati su Cittadella TV se ci guardate in televisione. Allora, ragazzi, vi ricordo che se ci volete scrivere potete farlo al 339-680-6868 oppure inviandoci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it se avete qualcosa da segnalare. Insomma, Cittadella TV e Cittadella alla radio danno sempre voce ai cittadini di Taranto, chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, una situazione di interesse pubblico, ma anche robe belle, perché non è che diamo solo brutte notizie. Allora, noi adesso avremmo dovuto avere in collegamento Valentina Petrini, ma stiamo avendo qualche difficoltà, non riusciamo a contattarla, per quello di cui avremmo voluto parlare è della presentazione del suo libro, che sarebbe dovuta essere stasera al Sunrise Bistro, al Camping Santo Mai, il bar bistro gestito dall'associazione Noi e Voi, alle 20:30 con ingresso libero. Avrebbe dovuto presentare Il prezzo della libertà, ma purtroppo per la situazione dell'ex Ilva, che è tornata prepotentemente alle cronache, ha deciso di presentare il suo vecchio libro, quindi il libro, un attimo solo, ha deciso di presentare il suo vecchio libro, quello che appunto parlava di Ilva, ha raccontato da vicinissimo storie, documenti, le contraddizioni dell'ex Ilva nel libro Il cielo oltre le polveri, e quindi stasera parlerà proprio di questo. E lei dice spesso che bisogna smettere di accettare come inevitabile quello che è stato raccontato per anni, e nel suo lavoro di inchiesta unito dati e certezze giudiziarie alla memoria delle persone e al vissuto dei cittadini. Quindi l'appuntamento è questa sera alle 20:30 al Sunrise Bar Bistro presso il Camping Santo Mai di Taranto, con ingresso libero, organizzato da Tracce in collaborazione con l'associazione Noi e Voi. Noi vi abbiamo detto che insomma c'è questo appuntamento, se ci volete andare è anche un bel modo per passare un mercoledì sera. E noi adesso ci fermiamo e quando torniamo ce ne andiamo a Gruttaglie.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per

0: piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it. Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: siete sempre su Radio Cittadella, Cittadella TV, e adesso torniamo a parlare delle iniziative del nostro territorio, perché ieri nel giardino mediterraneo del Castello Episcopio di Grottaglie si è tenuto un appuntamento molto partecipato e sentito. C'era una volta Ciro Arcadio, un incontro a 20 anni dalla scomparsa del noto operatore culturale e consigliere comunale. Per fare il bilancio della serata e ricordare la figura di Ciro abbiamo in collegamento Toni Liuzzi, tra i promotori dell'iniziativa ed ex membro dell'Associazione Camini. Buongiorno Toni e benvenuto su Radio Cittadella.
1: Buongiorno e grazie dell'invito innanzitutto.
0: Allora, com'è andata ieri? L'obiettivo dichiarato era evitare la solita commemorazione formale e creare un racconto collettivo, spontaneo e partecipato. Com'è stata la risposta della comunità di Grottaglie?
1: La risposta è stata ottima, è stata persino sorprendente, devo dire, perché poi ce l'aspettavamo, però la scelta inevitabile di farla ricadere proprio il 18 agosto, ovvero esattamente 20 anni dalla scomparsa, è anche una data di ferie, di viaggi e quant'altro per famiglie e persone che hanno messo su famiglia intanto anche nei 20 anni che sono trascorsi, ma siamo riusciti ad avere una presenza di quasi un centinaio di persone, non curiosi tra l'altro, ma partecipati e partecipanti, perché poi sono intervenuti prontamente nell'evocare il proprio ricordo. Io tra l'altro lì ero presente non solo come a suo tempo componente dell'associazione, ma anche in qualità tanto di cognato, perché lui era mio cognato.
0: Okay.
1: All'epoca era ed è, nel senso, io comunque sono tuttora sposato appunto con la sorella. E poi con la sorella maggiore appunto, e in più io sono diventato il presidente purtroppo subentrante alla morte. E l'abbiamo portata avanti l'associazione anche per un bel po' di anni, con varie collaborazioni sul territorio, dalle mostre a cinema e quant'altro. Quindi, tornando a ieri sera, effettivamente non è stata quella che solitamente si fa in questi casi, una rimpatriata, no? Come si suol dire, niente di male, né contro il termine né contro l'abitudine, ma quello magari la facciamo in privato. In pubblico volevamo ricordare, esaltare la figura pubblica di Ciro, oltre a dare una dimensione ovviamente privata, cosa che mi sono incaricato io di fare per averlo conosciuto fin dall'età di 12-13 anni, quando appunto...
0: La cosa bella è che avete toccato, avete utilizzato il metodo del microfono aperto, no? Perché la gente potesse raccontare aneddoti e mandare anche messaggi. Quanti messaggi vi sono arrivati?
1: Ecco, il vero problema dei messaggi era che erano in troppi, okay. O per meglio dire, scherzo, erano tanti e non abbiamo avuto modo, perché purtroppo a monte bisogna dire che c'è stata una lunga gestazione di questa vicenda, perché bisognava andare a ricercare negli archivi profondi che chissà dove erano stati accantonati e preservati da parte mia, qui ci ho messo un po' di tempo per arrivarci, ma purtroppo il preavviso dell'iniziativa è stato brevissimo, di 7-8 giorni prima di un evento che non era previsto neanche nel cartellone estivo dell'amministrazione comunale. Abbiamo sfruttato una serata libera lì al Giardino Mediterraneo, che coincideva proprio con la data giusta, cioè il 18, e di conseguenza l'abbiamo colta al volo questa occasione, ma dando pochissimo preavviso. Abbiamo dovuto, per fortuna, compensare anche con degli interventi in remoto, ma non siamo riusciti, anche per la durata breve dell'evento, è durato non più di 90 minuti, un'ora e mezza, diciamo grosso modo dalle 20:40 alle 22:10

0: Vabbè, questo l'avrà reso più spontaneo, più bello, dai, non è...
1: Assolutamente.
0: Senti, tu hai condiviso...
1: Lasciate il microfono aperto, era proprio quella.
0: Ecco, tu hai condiviso, hai detto era tuo cognato, ma soprattutto era, diciamo, un compagno di strada, lo possiamo chiamare così. Chi era Ciro Arcadio? Perché magari molti ascoltatori non lo conoscono e quindi non sanno che cosa ha rappresentato per Grottaglie, ma anche per il territorio tarantino, perché lui aveva comunque un impegno sociale importante tra il lavoro dell'ex Ilva e la passione per il cinema, oltretutto.
1: E lui, di fatto, forse l'espressione che raggruppa meglio tutto quanto, lui era un operatore culturale attivo, e cioè facente parte anche di una cittadinanza attiva. Diciamo che l'aspetto culturale, quello con cui si è messo sull'associazione Camini dal 1997, era quello di fare informazione, fare cultura, diffondere cultura, soprattutto rendere partecipe la cittadinanza di questo seme, soprattutto di questo fermento e anche fervore in realtà che cresceva in quegli anni in città. E lo si è fatto non isolandosi come associazione, cioè proponendo le proprie idee, il proprio materiale, le proprie passioni, ma lo si è fatto anche in coordinamento con tutte le altre associazioni del territorio, perché questo doveva essere lo scopo, cioè quasi una missione, da un lato recuperare un po' il centro storico nella sua vocazione tradizionale, che va appunto dalle abitazioni ai luoghi in cui si poteva anche fruire anche di questi messaggi, cioè culturali, e dall'altro essere, come dire, rendere partecipe la cittadinanza delle problematiche della città, che partivano dal centro storico ma poi si allargavano tante altre tematiche su tutte. Poi c'è stata all'epoca, ormai siamo negli anni 2000, diciamo 2003 fino a, appunto al 2006, l'anno della scomparsa, c'era un grosso problema che avevamo con la discarica,
0: sì,
1: cioè con un centro di raccolta di rifiuti che è stato un po' al centro poi dell'attenzione cittadina. Quindi dicevo, resistenza culturale, vogliamo metterla così, su questo piano, sì, non antagonismo sfrenato, perché c'è una differenza tra la resistenza concepita,
0: diciamo,
1: in,
0: che è una,
1: in
0: forma,
1: aiuto.
0: È una forma di collaborazione, perché le cose cambiano, è un'eredità bellissima, probabilmente. Io ti devo ringraziare.
1: Di presa di coscienza.
0: Ti devo ringraziare, Tony, per essere stato con noi. Siamo arrivati al termine della puntata. Grazie, e continua a portare
1: a voi
0: il messaggio in giro, e continuate a portarlo.
1: Assolutamente, assolutamente, grazie.
0: E io devo salutarvi, perché, come vi dicevo, la puntata è arrivata al suo termine. Ringrazio Gis Nicoletti per essere stato con noi. E l'appuntamento con Buongiorno Taranto torna domani mattina, però dopo di noi ci sono tante trasmissioni dove potete continuare a sentire informazioni e notizie. Partecipiamo Taranto, giornali radio e il telegiornale delle 14. Allora, buon mercoledì, buona giornata e ciao ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, tra i due paesi è di nuovo scontro su Hormuz. Il presidente americano su Truth posta una cartina dell'area e scrive: lo stretto è un nuovo territorio americano, risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato due missili, sono finiti in mare. L'Iran però nega accuse infondate. In risposta gli Emirati annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran.
2: Un nuovo attacco con droni russi ha colpito Zaporizhzhia nella sud-est dell'Ucraina, provocando una vittima e sei feriti. Diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati. In seguito all'attacco è divampato anche un incendio. A riferire l'accaduto è stato Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, attraverso il suo canale Telegram ufficiale. Secondo quanto comunicato, i droni hanno colpito diverse aree della città, interessando anche un edificio residenziale a più piani.
3: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato.
2: Una donna di 50 anni di origine polacca è stata uccisa a coltellate in casa a Colleferro alle porte di Roma. A dare l'allarme è stata la figlia. Rientrata a casa intorno alle 15:30 ha trovato la madre esanime e ha contattato il 112. I soccorsi sono intervenuti poco dopo, ma i tentativi di rianimare la vittima sono stati inutili. Nei pressi dell'abitazione la polizia ha fermato un sospettato. Si tratta del marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato dove ha confessato il femminicidio.
3: Donald Trump ha annunciato che sospenderà l'introduzione dei dazi del 50% al Canada per 3 giorni in attesa della conclusione di un accordo. Le pesanti tasse annunciate dal presidente americano il mese scorso sarebbero entrate in vigore alla mezzanotte e 1 minuto di oggi. Poche ore prima della scadenza, Trump ha dichiarato che un accordo tra le due parti era vicino. Il primo ministro canadese ha affermato che il suo paese e gli Stati Uniti hanno fatto progressi sostanziali nei loro negoziati commerciali, anche se ha avvertito che c'è ancora un lavoro importante da fare.
2: Il calcio, la Champions è ripartita con l'andata delle prime gare dei playoff, da cui usciranno i nomi delle ultime squadre ammesse alla League Phase. Pari tra Fenerbahce e Lione. In gol anche l'ex Juve Openda, mentre Lukaku entra in campo solo nel finale. Rimonta Viking in casa della Dinamo Zagabria. Finisce senza reti il match tra Levski Sofia e AEK. Gare di ritorno degli spareggi il 25 e 26 agosto, mentre il 27 ci sarà il sorteggio.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Cittadella Meteo.
4: Giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadella.it.

0: www.radioradio.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Visual Radio TV.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 19 agosto 2026 è il 231esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:22 e tramonta alle 20:04. I santi del giorno sono San Ludovico di Tolosa e Sant'Italo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 agosto del 1489 prende il via la costruzione dell'ospedale degli Innocenti a Firenze, è ritenuto il primo edificio rinascimentale in assoluto. Nel 1960 l'Unione Sovietica lancia la Sputnik 5 con a bordo i cani Belka e Strelka, 40 topi, 2 ratti e diverse piante. La navetta rientrerà sulla Terra il giorno successivo e tutti gli animali verranno recuperati sani e salvi. Nel 1991, in contrasto con l'azione riformatrice avviata da Gorbaciov con la perestroica del 1987, alcuni vertici militari e dello Stato mettono in atto un golpe. L'obiettivo è quello di far saltare la firma del nuovo Trattato d'Unione, che avrebbe trasformato l'Unione Sovietica in una federazione di repubbliche indipendenti sotto un unico presidente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 agosto del 2004, nella gara olimpica a squadre di Atene di sciabola, Aldo Montano, Giampiero Pastore e Luigi Tarantino prevalgono sui russi in semifinale, ma perdono in finale con la Francia, conquistando così l'argento. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 agosto del 2001 WWW Mi piaci tu di Gazzosa è in cima alla hit parade. Nel 2014 il Cile lancia il singolo Sapevi di me. E nel 2017 Pezzo di me di Levante e Max Gazzè è tra i brani più trasmessi. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Coco Chanel, nata a Saumur il 19 agosto 1883 e scomparsa a Parigi il 10 gennaio 1971. Celebre stilista francese capace con la sua opera di rivoluzionare il concetto di femminilità e di imporsi come figura fondamentale del fashion design e della cultura popolare del XX secolo, ha fondato la casa di moda che porta il suo nome, Chanel. Ricordiamo anche Matthew Perry, nato a Williamstown il 19 agosto 1969 e scomparso a Los Angeles il 28 ottobre 2023. Attore statunitense di origine canadese, diventato famoso grazie alla sitcom Friends. Compie oggi 80 anni Bill Clinton, politico ed esponente di rilievo del Partito Democratico Americano. È stato il 42esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Spegne 73 candeline il regista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano Nanni Moretti. 69 candeline sulla torta dell'allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista Cesare Prandelli. Buon compleanno anche a Marco Materazzi, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo difensore. Spegne 53 candeline. Spegne infine 20 candeline la nuotatrice italiana Sara Curtis. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 19 agosto 1954 di Alcide De Gasperi, la più alta figura di statista che l'Italia abbia conosciuto, ricordato come primo presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica e padre fondatore dell'Unione Europea. Nel 2023 ci lasciava invece Carlo Mazzone, calciatore e allenatore di calcio italiano. Era conosciuto con il soprannome di Sor Carletto o Sor Magara per via del caratteristico e spiccato accento romanesco. Oggi vi lascio con questo proverbio: cessato il guadagno, cessata l'amicizia.
0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si

0: Resort.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Adella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva il 19 agosto sul grande schermo Oceania, atteso adattamento live action dell'acclamata avventura animata Disney, diretto dal regista Thomas Kail. La giovane e determinata Vaiana risponde nuovamente al richiamo profondo dell'oceano. Per salvare la sua terra, la ragazza decide di spingersi per la prima volta oltre la rassicurante barriera corallina che circonda l'isola di Motunui. Ad accompagnarla in questo viaggio epico e ricco di insidie marine c'è il famigerato, egocentrico e muta forma semidio Maui, interpretato da Dwayne Johnson. Insieme navigheranno attraverso l'Oceano Pacifico alla ricerca di un modo per riportare la prosperità al proprio popolo, imbattendosi in creature straordinarie. Dopo aver incassato oltre 740 milioni di dollari in tutto il mondo, la saga di Insidious torna con una nuova famiglia. È un orrore che ridefinisce i confini dell'altrove. In Insidious, fuori dall'altrove di Jacob Chase, al cinema dal 19 agosto, Amelia Eve interpreta Gemma, una giovane madre che cresce la figlia nella casa in cui è nata e che scopre di poter viaggiare nell'altrove, il regno purgatorio delle anime perdute al centro dell'universo di Insidious. Quando un'entità malvagia inizia a darle la caccia, Gemma scopre un'abilità che cambia ogni cosa. Non si limita solo ad entrare nell'altrove, ma può portare ciò che vive lì nel mondo reale. Una volta che i demoni comprendono il suo potere, il nostro mondo diventa il loro terreno di gioco. Passiamo ora alle serie TV. Una tra le più attese del mese è la novità Lanterns, serie TV che arriva dall'universo DC, che debutterà su HBO Max dal 17 agosto. Al centro, le Lanterne Verdi, sentinelle della sicurezza intergalattica. La recluta Jon Stewart e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan sono poliziotti intergalattici che dovranno indagare su un omicidio negli USA. Per i Pog è arrivato il momento dei saluti. Outer Banks torna infatti con la quinta stagione, quella che chiuderà definitivamente la storia della serie Netflix e porterà a compimento le avventure di John B., Sara, Chiara, Pope e Cleo. Un capitolo conclusivo che parte da uno dei momenti più drammatici dell'intera produzione, la morte di JJ, avvenuta nel finale della quarta stagione. Le nuove puntate promettono un cambio di prospettiva. Il mistero, la ricerca del tesoro e la corsa verso la prossima scoperta restano elementi centrali, ma questa volta il desiderio di vendetta e la necessità di sopravvivere assumono un peso ma ancora maggiore. Su Netflix dal 20 agosto. Debutta invece su Sky, in Italia, dal 20 agosto Atomic. Il protagonista è Max, trafficante di droga dal carattere impulsivo, la cui vita prende una traiettoria inaspettata dopo l'incontro con JJ, un enigmatico uomo in fuga. Tra i due nasce un'amicizia inusuale che li fa finire in una missione rischiosa, ritrovandosi a trasportare uranio altamente arricchito attraverso il Nord Africa e il Medio Oriente. Sulle loro tracce si mettono la CIA, l'MI6 e una rete di organizzazioni criminali internazionali. A guidare la caccia è Cassie Elliott, brillante scienziata e agente sotto copertura della CIA, convinta che Max e JJ siano coinvolti con gruppi estremisti. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: l'inizio dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Exilva. Federacciaia ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti Exilva. Lo riporta in una nota la stessa federazione, precisando che l'atto è stato sottoscritto da altre 14 imprese associate. Nei giorni scorsi il Consiglio di Presidenza ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di procedere con la richiesta agli enti competenti, con l'obiettivo di avviare la ripresa degli impianti tarantini non colpiti dal blocco della Corte d'Appello di Milano. Intanto CGIL, CISL e UIL Taranto hanno lanciato un appello al presidente Mattarella e alla premier Meloni affinché l'entusiasmo per i giochi del Mediterraneo non oscuri la crisi occupazionale dell'Exilva. Con la chiusura dell'area a caldo disposta dalla Corte d'Appello di Milano, circa 12.000 lavoratori tra dipendenti e indotto rischiano il posto. I sindacati infatti chiedono un intervento parlamentare d'emergenza sul modello del decreto Cura Italia per sancire il blocco dei licenziamenti e garantire ammortizzatori sociali speciali in attesa della riqualificazione. Numerose operazioni di soccorso e messe in sicurezza sono state coordinate ieri dalla Guardia Costiera di Taranto per alcune unità di diporto coinvolte in diversi incidenti provocati dal violento peggioramento delle condizioni meteorologiche che ha interessato la rada di Mar Grande. Diverse imbarcazioni infatti tra l'isola di San Pietro e San Vito sono rimaste incagliate e hanno subito danni a causa degli impatti contro gli scogli. Gli interventi di soccorso sono stati effettuati da due motovedette, il pattugliatore Oreste Corsi e i mezzi di piloti e ormeggiatori. In occasione delle cerimonie di apertura e di chiusura dei giochi del Mediterraneo, che si terranno il 21 agosto e il 3 settembre, il Comune di Taranto ha attivato un servizio navetta riservato ai titolari di CUDE, il contrassegno unificato disabili europeo, per garantire piena accessibilità allo stadio Iacovone. Individuate aree di sosta riservate tra i giardini Spagnoletti, via Candelli e viale Trentino con via Ancona. I mezzi saranno operativi dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 22.40 fino alla fine delle esigenze. Tutte le informazioni e i dettagli sulle modalità di accesso sono state pubblicate sui canali istituzionali. Passiamo alla pagina della cultura. Questa sera Valentina Petrini presenterà il suo libro Il cielo oltre le polveri. L'evento, in collaborazione con l'associazione Noi e Voi, affronta il dibattito sul futuro dell'Exilva e sulla storia industriale tarantina. Uno spazio di confronto sul diritto della comunità a scegliere alternative oltre i soliti vincoli. L'appuntamento è al Sunrise Bar Bistro Camping Santo Mai alle 20.30. L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Domenica 23 agosto alle 19.30 l'associazione Tracce APS promuove Il mare che abitava la città, una passeggiata culturale gratuita di un chilometro sulla rotonda del lungomare, un viaggio tra storia, ricordi ed ecorigenerazione per riscoprire luoghi simboli come Bagni Italia, Lido Taranto e Nettuno, arricchito da foto storiche, racconti di esperti e contributi dei cittadini invitati a portare i propri scatti d'epoca. In concomitanza con i Giochi del Mediterraneo 2026 l'evento sarà usufruibile anche in inglese, francese, spagnolo e tedesco, per accogliere appieno i turisti presenti in città. E ora lo sport con Francesco Friuli.
3: L'analisi nel campionato di eccellenza per il Taranto, che inizierà il proprio percorso a porte chiuse, tre giornate con il meno due in classifica da dover recuperare. Prima gara contro il Cosmano Sport si giocherà a Manduria, prima gara interna contro il Novo e alla fine del mese di settembre. Le gare contro le big del girone concentrate nella parte centrale del campionato. Rosso-blu che giocheranno contro il Canosa, però in trasferta, sarà l'unica gara che si giocherà lontano dallo Iacovone nella prima parte del campionato. Canosini che invece giocheranno tutte le gare di andata in casa. Per i Giochi del Mediterraneo si inizia domani, l'antipasto è con il volley in campo, sia la formazione maschile che femminile dell'Italia. Alle ore 18 Italia-Portogallo maschile, a Brindisi Italia-Bosnia-Erzegovina, a Lecce poi il trasferimento al Palamazzola di Taranto.
2: E per questa edizione è tutto, a risentirci.

0: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22, con Piero Caffio, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. I costumi da bagno femminili sono i veri protagonisti dell'estate. Questo indumento così speciale, nato per offrirci massima praticità in acqua, è diventato un elemento chiave per esprimere il nostro stile anche in spiaggia. Indossare il modello giusto significa sentirsi subito a proprio agio, unendo il massimo del comfort a quell'inconfondibile tocco di allegria che rende ogni pomeriggio al mare decisamente indimenticabile. Fino a qualche anno fa il costume veniva scelto quasi solo per prendere il sole o farsi un tuffo senza prestare troppa attenzione alle tendenze del momento. Oggi le cose sono cambiate parecchio. Chi disegna la moda mare ha saputo rivoluzionare ogni forma creando opzioni adatte a qualunque fisicità e gusto. Il costume da bagno non è più un capo da nascondere sotto il pareo, ma diventa il vero cuore del guardaroba estivo perfetto da sfoggiare anche durante l'aperitivo sulla spiaggia. Il segreto di questa grande varietà sta nei tagli innovativi e nei dettagli curati, capaci di valorizzare ogni curva senza rinunciare alla comodità. I bikini colorati mettono in risalto la tintarella con energia, mentre i modelli interi regalano una silhouette slanciata ed elegante. Si va dalle versioni retro a vita alta, ideali per chi ama uno stile chic e classico, fino ai tagli più moderni con aperture particolari. Ogni proposta ha un suo fascino unico. Per creare un look perfetto non servono grandi sforzi, ma solo un pizzico.

tocco di fantasia nel completare l'insieme. La scelta migliore è abbinare il costume a uno shorts in jeans o a una camicia aperta in lino per un effetto fresco e spontaneo. Un bel paio di ciabattine e qualche accessorio leggero bastano per un outfit fantastico. Per le fantasie non c'è che l'imbarazzo della scelta. Dai motivi floreali alle tinte unite brillanti c'è sempre la nuance giusta per farsi notare. In un

0: di tuffarsi e il piacere di stare insieme al caldo. In fondo è proprio infilarsi il costume preferito e sentirsi la sabbia sotto i piedi che ci fa sentire in vacanza, rendendo anche una giornata qualunque una bellissima storia da raccontare. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Romano Battaglia. Sotto la sabbia è sepolto il mistero della vita, fra le dune c'è il canto dell'universo, chi non sa ascoltare, chi non sa immaginare è lontano dalla verità.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sonia Indie News.

0: rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Time, la radio e la TV di Taranto.
1: Pop-up. Musica e notizie.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Tra i matrimoni più attesi dell'anno c'è senza dubbio quello di Damiano David e Dove Cameron, sempre più vicino. La coppia continua a conquistare fan e fotografi con una complicità che non passa inosservata. Lui rockstar dal cuore internazionale, lei attrice e cantante tra le più amate di Hollywood. Tra red carpet, sguardi complici e romantiche vacanze italiane, i due sembrano i protagonisti di una favola moderna. E se i preparativi sono davvero agli sgoccioli, il giorno del sì potrebbe essere uno degli eventi mondani più glamour. Per il momento il cantante non cambia look, ma presto potrebbe aggiungere un bel anello al dito. E tra i protagonisti dell'estate e dei recenti mondiali di calcio, l'eterno Lionel Messi continua ad incantare il mondo dello sport e non solo. C'è una persona che da sempre gli fa da capitano fuori dal campo: Antonella Roccuzzo, moglie, mamma e imprenditrice, è il punto di riferimento del campione argentino, con cui condivide una storia d'amore iniziata quando erano ancora due ragazzini. Oggi, 3 figli, impegni professionali e fatiche sportive di lui, ora la coppia si gode le meritate vacanze. Altro che cartellini gialli e tempi supplementari, stavolta la partita si gioca tra sole, tuffi e relax. Dopo aver fatto parlare di sé per i colpi in campo, un altro sportivo conquista le cronache rosa con vacanze decisamente glamour. Carlos Alcaraz è stato paparazzato di recente in costiera amalfitana a bordo del suo yacht con la bionda Claudia Canals, influencer ed imprenditrice catalana, nota in Spagna anche per la sua partecipazione ad un famoso reality. Le immagini dei due insieme hanno fatto rapidamente il giro del web, alimentando i rumors su una possibile nuova storia d'amore. Che sia un semplice flirt o l'inizio di qualcosa di più, una cosa è certa: stavolta Carlos ha fatto centro, ma non con il solito rovescio. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi.

0: Arsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un nuovo attacco con droni russi ha colpito Zaporizhzhia nel sud-est dell'Ucraina, provocando una vittima e sei feriti. Diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati e in seguito all'attacco

0: è divampato anche un incendio. A riferire l'accaduto è stato Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhia, attraverso il suo canale Telegram ufficiale. Secondo quanto comunicato, i droni hanno colpito diverse aree della città, interessando anche un edificio residenziale a più piani.
1: In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti, anzi lo definisce un nuovo territorio americano con tanto di mappa a corredo. Teheran gli replica che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano pure illusioni.
0: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato.
1: Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrin a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002 e le successive al 2010 e al 2021. E quanto si apprende in ambienti investigativi dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate.
0: Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che spiega di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi in pochissimi mesi se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare.
1: Lo sport, 7ª giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati. Si giocano gli 8vi di finale e tra gli azzurri il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, che se la vedrà nel pomeriggio contro lo spagnolo Rafa Hodar, reduce dal successo in 2 set contro Tabilo. In palio c'è un posto ai quarti contro il vincente di Zverev Paul, altro incontro in calendario oggi insieme al big match tra De Minaur e Fils. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il canarino affronterà in tarda serata il qualificato Jamie Faria, numero 79 del mondo e partito dalle qualificazioni.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te Dici.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di 2 mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
5: Partecipiamo Taranto.
6: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Un buongiorno a tutti, siamo tornati, siamo qui, saremo in diretta per 2 ore, quindi ovviamente scrivetemi al 339-680-6868, raccontatemi cosa state facendo. Insomma, c'è del fermento evidentemente in città, ci sono tante iniziative, tante persone, avete notato anche tantissimi influencer e tante persone tra virgolette che non so come dire, io direi normali ma non è questa la parola giusta, e tante persone comuni che vedo sui social fare dei bellissimi video per l'accoglienza, li vedo sulle barche a cantare, a fare. Questo è bello perché è giusto che le persone che arrivano da fuori possano vedere quello che noi siamo e quello che noi facciamo nella nostra bellissima città. e se non lo abbiamo fatto abbastanza prima è il momento di iniziare a farlo. Quindi questo è Gisberto Nicoletti, la regia e la parte tecnica. Adesso partiamo subito con la New Hit.

Cat's Eye con questo pezzo Animal. Cat's Eye è un gruppo, si chiama un girl group perché è un gruppo formato da donne con sede a Los Angeles ed è composto da 6 membri, ma non Daniela, Lara, Megan, Sofia e Yoon Chae, e sono ragazze, artiste, musiciste, cantanti provenienti, pensate, da Filippine, Corea del Sud, Svizzera, India, dagli Stati Uniti, e viene spesso descritto come gruppo femminile globale proprio dato dal mix di culture delle 6 componenti. Bello questo pezzo, ci è molto piaciuto. Adesso continuiamo perché c'è Baby K con Tuca Macarena.

0: Tuca, Tuca, Tuca, Macarena, questo il pezzo è molto estivo, l'abbiamo detto sempre, un tormentone estivo, ci piace tantissimo. Poi insomma, girato come avete visto, se siete sul canale 94 del Digitale Terrestre Puglia Basilicata Città della TV, avrete visto sicuramente il videoclip ed è girato ovviamente a Napoli. Ovviamente non è tanto ovvio, però ve lo dico così per informazione. Detto questo, facciamo una breve pausa e ci vediamo tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha infatti superato con un agevole 6-1 6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida del tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni ma già tra le sorprese del torneo. Oggi dunque è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi 4 ottavi tra gli uomini e gli ultimi 4 tra le donne. Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Hodar, sia come detto Lorenzo Musetti. Mentre nel doppio maschile Luciano Darder, in coppia con l'argentino Echeverri, sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Calciomercato, dopo McTominay, Højlund, De Bruyne e Badiashile, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante, oltre a Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Zirkzee del Manchester United e Jackson del Chelsea. Entrambi sono in uscita in prestito, ma hanno uno stipendio molto alto e prima la squadra di Allegri dovrà chiudere delle uscite in attacco. In questo senso l'Atalanta ha richiesto Lang in prestito nelle ultime ore. Rodrigo Mora è invece pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il fantasista classe 2007 è arrivato nella capitale alle 18 di ieri, accolto da centinaia di tifosi. I giallorossi hanno trovato l'intesa con il Porto per un'operazione da 25 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita. Ora non resta che aspettare le visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto. In casa Bologna, dopo una lunga trattativa, si è trovato l'accordo con Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto fino al 2031. Ora non resta che sistemare gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma sul prolungamento dell'attaccante rossoblù. Migliorano le condizioni di Trepi, il calciatore del Cagliari, che ha rischiato di annegare in una piscina. È stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante e allo stato attuale non presenta deficit neurologici evidenti. Lo ha reso noto l'ospedale Santissima Annunziata dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. E preoccupazione anche per Musiala. 3 giorni dopo il malore accusato in un amichevole contro il Lipsia, il giocatore del Bayern e della nazionale tedesca è nuovamente crollato a terra nel corso di un'altra amichevole. L'attaccante era entrato in campo da pochi minuti quando è svenuto accasciandosi a terra. I medici si sono immediatamente precipitati in campo, mentre i compagni hanno fatto da scudo attorno a lui. Dopo un breve trattamento Musiala si è ripreso e ha pubblicato un post sui propri profili social per spiegare la situazione. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute ad una disfunzione neurologica. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Radio Cittadella. Siamo radio. In FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

alla playa, questo bellissimo pezzo di Ed Sheeran insieme a Justin Bieber, I Don't Care. Che bello questo pezzo. Ed Christopher Edward Ed Sheeran, si chiama in per esteso Edward Christopher Sheeran, ed è nato nel febbraio del 91, il 17, nel Regno Unito. Suo papà si chiama John Sheeran ed è un curatore d'arte. Poi sua madre invece, Imogen Locke, è una designer di gioielli, ha anche un fratello maggiore, Matthew, che compone musica classica. Pensate un po', Ed Sheeran, lui ha iniziato prestissimo a suonare la chitarra ed scrive canzoni, insomma, ha iniziato presto a suonare la chitarra e a scrivere canzoni, molto molto presto. Nel 2006, lo ricordiamo, esce il suo primo disco chiamato proprio Ed Sheeran, seguito poi a breve distanza nel 2007 da One Sum. Entrambi i dischi ovviamente sono stati pubblicati dalla Sheeran Locke. E nel 2010 lui cosa ha fatto? Si è trasferito a Los Angeles, dove si fa notare da Jamie Foxx, che ovviamente cosa fa? Lo invita a registrare nel suo studio. In quel periodo, pensate, il risultato di tanto duro lavoro inizia a dare i suoi frutti, perché iniziano a partire le visualizzazioni su YouTube e la fan base che cresce seguendo il cantautore in concerti sempre più popolati e comprando EP autoprodotti. Lui si autoproduceva, vendeva questi EP. Nel 2011 Ed Sheeran firma con la Asylum Records e con la Atlantic Records, e da lì il successo mondiale, perché nel 2011 raggiunge la fama mondiale con il suo album E Plus Più, e l'album poi ha scalato le classifiche britanniche raggiungendo la vetta e ha ottenuto anche certificazioni di platino in tutto il mondo. Infatti alcuni dei suoi singoli di successo estratti da questo album includono The A-Team, Lego House e Give Me Love. Sempre nel 2011 inizia la collaborazione con gli One Direction alla scrittura di alcune canzoni come Little Things e Over Again. Nel 2013-14 apre le tappe del tour mondiale, sapete di chi? Proprio di Taylor Swift, di cui è molto molto amico e ancora oggi molto amico. Mentre nel 2014 esce il suo quarto disco, X. Il disco posiziona Ed Sheeran, pensate, come uno dei più grandi artisti pop contemporanei. Brani come Sing oppure Thinking Out Loud o Photograph sono diventati dei grandi, grandi, grandi successi. E poi alla fine del 2015 Ed Sheeran, pensate, con oltre 3 miliardi di streaming è diventato l'artista più ascoltato di sempre su Spotify. Poi ha pubblicato altri album nel 2017, nel 2021 è arrivato il suo sesto album uguale. Lui fa tutta questa cosa particolare, più, X, uguale, eccetera. Il disco è arrivato in testa alle classifiche di ben 35 paesi, e tra i singoli estratti dal disco si segnalano Merry Christmas con Elton John e The Joker and the Queen con Taylor Swift. E poi alla fine è uscito nel 2023 il settimo disco di Ed Sheeran, che è una serie di trattini, è molto particolare. La vita personale e le curiosità: è sposato con la sua amica d'infanzia Cherry Seaborn, si sono sposati nel 2018 e poi hanno avuto la loro prima figlia.

0: Nel 2020, come vi dicevo prima, è molto molto amico di Taylor Swift e ha un'altra curiosità di Ed Sheeran, che ha il suo corpo quasi interamente ricoperto di tatuaggi. Poi abbiamo visto, no, negli anni lui ha un po' parlato apertamente dei suoi momenti di calo, i suoi momenti di sofferenza per un particolare periodo in cui ha sofferto di depressione, anche del disturbo dell'alimentazione. Insomma, è stato spesso accusato di plagio e questa cosa non me la spiego, perché altrimenti, cioè, se parliamo che Ed Sheeran deve essere accusato di plagio, però ovviamente è stato ritenuto innocente da tutti i tribunali da cui è stato giudicato, e ce ne sarebbero molti altri artisti che invece di cui si potrebbe certamente parlare di plagio. E tifoso dell'Ipswich Town, che non so cos'è, sarà una squadra di qualcosa, e insomma un grande artista con una carriera incredibile, questo cantautore, ed è il cantautore più popolare del mondo che abbiamo sentito adesso. Raccontatemi, scrivetemi al 339 680 6868, qual è l'artista che volete sentire, quello di cui vogliamo parlare, perché sarebbe molto bello essere felice di parlarmene. Adesso continuiamo, c'è Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Exilva, Federacciaia,

0: presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Ilva. Lo riporta in una nota la stessa federazione, precisando che l'atto è stato sottoscritto da altre 14 imprese associate. Nei giorni scorsi il Consiglio di Presidenza ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di procedere con la richiesta agli enti competenti, con l'obiettivo di avviare la ripresa degli impianti tarantini non colpiti dal blocco della Corte d'Appello di Milano. Intanto CGIL, CISL e UIL Taranto hanno lanciato un appello al presidente Mattarella e alla premier Meloni affinché l'entusiasmo per i giochi del Mediterraneo non oscuri la crisi occupazionale dell'ex Ilva. Con la chiusura dell'area a caldo disposta dalla Corte d'Appello di Milano, circa 12.000 lavoratori tra dipendenti e indotto rischiano il posto. I sindacati infatti chiedono un intervento parlamentare d'emergenza sul modello del decreto Cura Italia per sancire il blocco dei licenziamenti e garantire ammortizzatori sociali speciali in attesa della riqualificazione. Numerose operazioni di soccorso e messe in sicurezza sono state coordinate ieri dalla Guardia Costiera di Taranto per alcune unità di diporto coinvolte in diversi incidenti provocati dal violento peggioramento delle condizioni meteorologiche che ha interessato la rada di Mar Grande. Diverse imbarcazioni infatti tra l'isola di San Pietro e San Vito sono rimaste incagliate e hanno subito danni a causa degli impatti contro gli scogli. Gli interventi di soccorso sono stati effettuati da due motovedette, il pattugliatore Oreste Corsi e i mezzi di piloti e ormeggiatori. In occasione delle cerimonie di apertura e di chiusura dei Giochi del Mediterraneo, che si terranno il 21 agosto e il 3 settembre, il Comune di Taranto ha attivato un servizio navetta riservato ai titolari di CUDE, il contrassegno unificato disabili europeo, per garantire piena accessibilità allo stadio Iacovone. Individuate aree di sosta riservate tra i giardini Spagnoletti, via Candelli e viale Trentino con via Ancona. I mezzi saranno operativi dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 22.40 fino alla fine delle esigenze. Tutte le informazioni e i dettagli sulle modalità di accesso sono state pubblicate sui canali istituzionali. Passiamo alla pagina della cultura. Questa sera Valentina Petrini presenterà il suo libro Il cielo oltre le polveri. L'evento, in collaborazione con l'associazione Noi e Voi, affronta il dibattito sul futuro dell'ex Ilva e sulla storia industriale tarantina. Uno spazio di confronto sul diritto della comunità a scegliere alternative oltre i soliti vincoli. L'appuntamento è al Sunrise Bar Bistro Camping Santo Mai alle 20.30. L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Domenica 23 agosto alle 19.30 l'associazione Tracce APS promuove Il mare che abitava la città, una passeggiata culturale gratuita di un chilometro sulla rotonda del lungomare, un viaggio tra storia, ricordi ed ecorigenerazione per riscoprire luoghi simboli come Bagni Italia, Lido Taranto e Nettuno, arricchito da foto storiche, racconti di esperti e contributi dei cittadini invitati a portare i propri scatti d'epoca. In concomitanza con i Giochi del Mediterraneo 2026 l'evento sarà usufruibile anche in inglese, francese, spagnolo e tedesco per accogliere appieno i turisti presenti in città. E ora lo sport con Francesco Friuli.
1: L'analisi nel campionato di eccellenza per il Taranto che inizierà il proprio percorso a porte chiuse, tre giornate con il meno -2 in classifica da dover recuperare. Prima gara contro il Cosmano Sport si giocherà a Manduria, prima gara interna contro il Novo e alla fine del mese di settembre. Le gare contro le big del girone concentrate nella parte centrale del campionato. Rosso-blu che giocheranno contro il Canosa, però in trasferta, sarà l'unica gara che si giocherà lontano dallo Iacovone nella prima parte del campionato. Canosini che invece giocheranno tutte le gare di andata in casa. Per i Giochi del Mediterraneo si inizia domani, l'antipasto è con il volley in campo sia la formazione maschile che femminile dell'Italia. Alle ore 18 Italia-Portogallo maschile, a Brindisi Italia-Bosnia-Erzegovina, a Lecce poi il trasferimento al Palamazzola di Taranto.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
3: Super Trailers.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Anne.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Super Trailers.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
15: Cittadella. Cittadella. New hit.

pezzo. A proposito degli U2 e di una band ancora più famosa in America, negli Stati Uniti d'America, parliamo di una perdita purtroppo, perché è morto Frank Beard, lo storico batterista degli ZZ Top, aveva 77 anni, ovviamente il gruppo lo ricorda sui social. Abbiamo perso un grande amico e collaboratore, un vero figlio del tech.

nel suo ranch di Richmond in Texas, circondato ovviamente dall'affetto della sua famiglia. Lui lascia la moglie Debbie, Meredith e 3 figli. Pensate che gli ZZ Top, ne parlavamo prima fuori onda con Gisberto Nicoletti, che è più esperto in questo campo, e diceva proprio che loro sono gli ZZ Top molto molto più, per esempio, famosissimi in America. Probabilmente meno successo lo hanno ottenuto in Europa, ma sono comunque una band che ha venduto oltre 50 milioni di dischi e hanno avuto 6 singoli al numero 1 della classifica mainstream rock and play di Billboard. La band, formatasi nel 1969, è nota per successi come Sharp Dressed Man e Legs, questi brani diciamo più famosi. Poi hanno tenuto e mantenuto la formazione originale per oltre 5 decenni. È uno stile unico e anche il loro umorismo, insomma, li hanno resi popolari a Hollywood e in tutto il mondo. E il gruppo è composto da Billy Gibbons, voce e chitarra, Elwood Francis, il bassista, che poi ha sostituito ufficialmente lo storico membro Dusty Hill dopo la sua scomparsa nel 2021, che proprio hanno ricordato così Frank Bird: oggi io ed Ed Bult abbiamo perso un grande amico e collaboratore, e il mondo ha perso uno dei batteristi più naturalmente innovativi, oltre ad un grande e autentico figlio del Texas. Il suo backbeat è stato fondamentale proprio per mantenere gli ZZ Top ai vertici. Ovviamente è stata annunciata anche la cancellazione delle tappe del tour, 2 in particolare, le ultime penso che fossero al Salt Lake City e Colorado Springs, e poi la band riprenderà il tour in corso, The Big One, il fine settimana con 2 date all'Austin City Limits, una delle sedi preferite, tra le altre cose, la era una delle sedi preferite di Frank, e in una città che per lui era stata una sorta di seconda casa. Quindi un bacio al cielo per Frank, e adesso continuiamo con la musica. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, ti piace, lo so, lo vedo da come mi parli, le cose che dici mi divorano.

0: trasmissione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: sono i Gazebo Masterpiece. Che bello questo pezzo. Che anno era? Penso anni 80, adesso precisamente non lo ricordo perché non esistevo ancora in quegli anni, però sicuramente saranno anni 80, suppongo. I don't remember. 82? 82, dai, allora, vabbè, era praticamente impossibile. Amici, detto questo, ci sono tante, tante cose belle che sto per raccontarvi. Vi vorrei segnalare che oggi è la giornata mondiale dell'aiuto umanitario. E che cos'è? La giornata dell'aiuto umanitario è stata istituita nel 2008 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è stata celebrata ufficialmente per la prima volta nel 2009. Ma perché c'è questa giornata? Lo scopo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizioni dei civili di tutto il mondo coinvolti nei conflitti, nonché di sostenere e onorare operatrici e operatori umanitari che rischiano e a volte perdono la vita per aiutare. Oltre 130 milioni di persone in tutto il mondo sono in crisi proprio a causa di guerre o disastri naturali e hanno bisogno di aiuti umanitari. Perché si festeggia il 19 agosto? Perché è per ricordare il bombardamento al Canal Hotel di Baghdad in Iraq, proprio è avvenuto il 19 agosto del 2003. Quest'anno si celebra il 23° anniversario di quella tragica giornata scritta tra le pagine di storia, e a causa dell'attentato del 19 agosto a Baghdad persero la vita 22 persone, tra cui anche l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umanitari Sergio Vieira de Mello. E più di 150 persone sono state ferite. Poi da quel momento è iniziata una nuova fase con il mondo, che è cambiato ovviamente negli ultimi 20 anni per gli operatori umanitari e per le persone, insomma, che supportano nel loro lavoro quotidiano. Quell'attacco del 19 agosto a Baghdad è stato un vero e proprio campanello d'allarme per la comunità umanitaria, e questo attacco è stato uno dei più letali nella storia delle Nazioni Unite ed è stata la prima volta che un'organizzazione umanitaria internazionale neutrale è stata presa di mira. Ma chi è l'operatore umanitario? L'operatore umanitario cosa fa? Fornisce assistenza sanitaria urgente, riparo, cibo, protezione, acqua e molto molto altro in aree di crisi ed emergenze. Quindi nella cooperazione internazionale è una figura che è ricercata in ambiti di intervento come la tutela dei diritti umani, l'assistenza sociosanitaria, la formazione di base, la sicurezza alimentare, lo sviluppo rurale e la valorizzazione del patrimonio culturale. Quindi umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza sono i principi fondamentali su cui si basa l'aiuto umanitario. Purtroppo i lavori degli operatori umanitari continuano ad essere un lavoro ad alto rischio e continuano ovviamente ad andare incontro a sparatorie, posti di blocco e pericoli. Dal 2000 in media ogni giorno un operatore umanitario è stato ucciso, ferito, rapito o arrestato, e il 2025 è stato l'anno peggiore di sempre mai registrato, l'anno più letale mai registrato per gli operatori umanitari, perché oltre 1180 in tutto il mondo sono stati vittime di attacchi gravissimi. E per la giornata mondiale dell'aiuto umanitario 2026 ovviamente non si può non parlare di tutti gli operatori e le operatrici umanitarie che hanno perso la vita durante il conflitto nel territorio palestinese occupato dall'inizio dell'assedio, perché Gaza oggi è uno dei luoghi più pericolosi al mondo per i bimbi, per i giornalisti, per gli operatori umanitari, con il più alto numero di operatori umanitari uccisi in qualsiasi altro conflitto dall'inizio di questo secolo. E ci sono dei dati incredibili, veramente pazzesco. E qual è la sfida più grande? La sfida più grande del lavoro umanitario, per rispondere a questa domanda, insomma, si riparte da un breve estratto della testimonianza di un'operatrice di un'operatrice di Save the Children che si chiama Sonia Kirsch, direttrice paese di Save the Children per l'Ucraina, e per la giornata dell'aiuto umanitario 2023 era stata scelta a rappresentare l'impegno umanitario nell'organizzazione appunto Save the Children, e dice: una delle sfide principali che dobbiamo affrontare in questo momento è l'accesso agli aiuti, cercare di raggiungere tutte le popolazioni vulnerabili indipendentemente dal controllo che esercitano. E quindi insomma è una roba molto molto incredibile. Ci sono delle cose che come dire, non si possono spiegare a parole, no? Ci sono delle modalità di intervento, delle cose, e questo è amici, ne parleremo ancora tra poco. Adesso ascoltiamo un po' di musica. Ci sono loro, Jovanotti e Alfa, con Buon Vento.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto, riferisce il Financial Times, citando due persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset USA in paesi come Bulgaria e Cipro. Secondo il quotidiano, i vertici iraniani starebbero valutando anche un ampliamento del raggio delle possibili rappresaglie oltre gli obiettivi militari, energetici e infrastrutturali statunitensi in Medio Oriente.
4: Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di lunedì e le prime luci di ieri mattina. Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale russa, circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul piano diplomatico, l'offensiva si intreccia con il nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
3: Almeno 9 persone sono morte e 6 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella notte in un albergo nel centro di Calcutta, nel nord-est dell'India. A quanto si apprende, tutte le vittime erano di nazionalità bengalese. Secondo i primi riscontri, il fuoco sarebbe scoppiato intorno alle 2 di notte ora locale in una struttura nel cuore della città vicino alla zona commerciale di New Market. Un condizionatore d'aria nell'hotel potrebbe essere esploso causando l'incendio.
4: Si è accesa la polemica politica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara in provincia di Venezia dall'ex compagno che la vittima aveva già denunciato. Di fallimento ha parlato il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia, mentre la segretaria del PD Eli Schlein ha detto che questo atroce femminicidio ci deve interrogare profondamente sull'efficacia del sistema di protezione delle donne vittime di violenza. La politica e le istituzioni devono fare molto di più.
3: Donald Trump ha annunciato che sospenderà l'introduzione dei dazi del 50% al Canada per 3 giorni in attesa della conclusione di un accordo. Le pesanti tasse annunciate dal presidente americano il mese scorso sarebbero entrate in vigore alla mezzanotte e un minuto di oggi. Poche ore prima della scadenza, Trump ha dichiarato che un accordo tra le due parti era vicino. Il primo ministro canadese ha affermato che il suo paese e gli Stati Uniti hanno fatto progressi sostanziali nei loro negoziati commerciali, anche se ha avvertito che c'è ancora un lavoro importante da fare.
4: Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che spiega di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi in pochissimi mesi se la situazione nello Stretto di Hormuz non dovesse cambiare.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
5: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Napoleone. Il pezzo si chiama Cucumari. Ci sono estati che finiscono a settembre e invece altre che continuano ad abitare la memoria per tutta la vita. Proprio questo singolo nasce da questo, da una di quelle cose. Con questo singolo Napoleone è tornato in questo luogo dell'immaginazione e riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata, il mare un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque un'avventura destinata a restare. Avete sentito un po' questa leggerezza della bossa nova accompagnata da una scrittura essenziale cinematografica sospesa un po' tra luce e nostalgia. Il titolo nasce proprio da questo linguaggio fatto di richiami, filastrocche, parole inventate. Questo prodotto artisticamente da Giordano Colombo e Paolo Caruccio, Cucumari conferma la cifra artistica di Napoleone. Ma chi è Napoleone? È Napoleone questo ragazzo? Si chiama Davide Napoleone, autore, cantautore e produttore campano di base a Torino. Lui ha, insomma, firma brani per artisti, è un autore, no? Compositore, avete letto, un cantautore, autore, e ha firmato brani per artisti quali Gaia, Michele Bravi. Poi nel 2020 ha deciso di dare nome al suo progetto, di dare vita al suo progetto, quindi chiamandosi col nome d'arte Napoleone. Si è distinto un po' per questa sua cifra stilistica che fonde cantautorato pop con questa tradizione musicale campana e sonorità. Infatti ha delle collaborazioni quali Gay, Young Snap e Teresa De Sio, perché insomma quello è un po' il luogo di origine. Ha avuto dei singoli che sono andati molto bene come Anna è tornata, Lacrime a mare ed altro. Quindi questo brano che avevamo appena ascoltato, Cucumari, e come ripeto che è stato prodotto da Giordano Colombo e Paolo Caruccio, ha aggiunto questo tassello, questo suo nuovo percorso, confermando questa sua scrittura evocativa fortemente riconoscibile. Quindi in bocca al lupo a questo giovane cantante, questo cantautore, questo che da autore è riuscito ad emergere dagli abissi per diventare anch'egli un cantautore. Quindi gli auguriamo veramente tutta la fortuna di questo mondo, speriamo che possa andare avanti non solo a scrivere canzoni per altri ma proprio le sue proprie canzoni. Detto questo, noi continuiamo con la musica. Gisberto, sì, tra pochissimo avremo un ospite, quindi restate con noi perché c'è Mike Towers con questo brano che è molto molto simpatico. Voi mi raccomando scrivetemi 339 680 6868. Adesso ci ascoltiamo una Namas.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Vamos a la playa.

amici, Dragostea in te, questo è il pezzo per il nostro rewind che Gisberto Nicoletti è andato a pescare nella remota memoria. Noi abbiamo tutto, ragazzi, abbiamo un archivio, anzi chiedeteci le canzoni che vi piacciono e noi, se sono insomma in linea con le nostre linee, fantastico, va bene. Amici, parliamo di ChatGPT for Teens. Che cos'è for Teens? È una versione del chatbot per ragazzi dai 13 ai 17 anni. Mi verrebbe da chiedere perché non l'hanno fatto prima, perché hanno prima esposto i ragazzi. Vabbè, adesso vediamo che è stato progettato per un uso sano dell'intelligenza artificiale, per apprendere e pensare in modo critico. Pensate che io penso che siano i libri a farci pensare in modo critico e invece non ChatGPT. Però adesso vi leggo questo articolo da TGCom24 e OpenAI lancia ChatGPT for Teens, quindi per ragazzi dai 13, fra i 13 e i 17 anni. Secondo l'azienda, questa versione del suo modello di intelligenza artificiale favorisce un utilizzo sicuro e un apprendimento più approfondito. Secondo la nota diffusa, il chatbot è dotato di controlli parentali potenziati e progettato per promuovere un uso sano dell'intelligenza artificiale e incoraggiare gli adolescenti ad apprendere e pensare in modo critico. Il lancio di ChatGPT for Teens avviene in un momento in cui l'azienda è oggetto di crescente attenzione sull'impatto dei suoi prodotti sulla salute mentale, sullo

sviluppo cognitivo dei giovani utenti. L'azienda aveva già aggiornato le misure di sicurezza del chatbot lo scorso agosto, dopo che i genitori di un utente di 16 anni avevano fatto causa alla società, sostenendo che la sua tecnologia avesse contribuito a pianificare il suicidio. E nel 2025 purtroppo è avvenuta questa cosa. Quindi a partire da questi giorni, suppongo proprio da oggi, ChatGPT for Teens sarà il chatbot predefinito per gli adolescenti che hanno registrato la propria data di nascita. Io vi invito sempre a fare questa cosa, cari genitori, cari amici, care zie, cari zii, nonni, bla bla bla, tutta la parentela estesa. Quando date, spero il più tardi possibile, dopo i 13, dopo i 15 anni, un telefono cellulare, uno smartphone ai bambini, che sono bambini secondo me a 13 anni ancora, sono molto giovani, non hanno tutti gli strumenti per codificare tutto quello che c'è fuori, fareste bene a mettere sempre la data di nascita del bambino, del ragazzo, perché questo cosa significa? Che va in automatico il telefono a rilevare tutta una serie di informazioni e quindi di controllo e di censura su certe cose. Se voi per velocità, per facilitare le cose, non so per quale motivo, perché non so veramente i motivi per cui mettete le vostre date di nascita di adulti, questa cosa non va bene, perché il telefono riconosce la data di nascita di un adulto. E se questo telefono lo utilizza un bambino, capite bene che questa cosa non si può fare. Intanto non si può fare. E poi se voi lo fate, fate del male al bimbo, al ragazzo. Quindi mi raccomando, questo perché vi ho letto questo articolo, che in disparte del fatto che voi possiate far scaricare ChatGPT for Teens, che è quella specifica dai 13 ai 17 anni, abbiate il buon, come dire, senso, il buon senso di mettere sempre sui telefoni dei vostri figli la data di nascita dei ragazzi, non la vostra di adulti, perché cambia tutto il mondo, cambia tutto sugli smartphone, va bene? Da qualsiasi punto di vista voi lo vediate, dai social alle ricerche su Google a ChatGPT o a tutto il resto. Quindi mi raccomando, io non so per quale motivo c'è tanta gente, tanti adulti bravi, responsabili, che però dimenticano questa cosa. Mi raccomando, ricordate sempre la data di nascita del utente, di chi utilizza quel telefono, va bene? Questo è molto importante, perché poi dopo ci sono problemi e altre cose. Quindi partiamo dal fatto che, come voi sapete, nella rubrica Bimbi Maestri, che tornerà ovviamente domani, è giovedì, giusto? Sì, che tornerà ovviamente domani la rubrica Bimbi Maestri, quindi dopo questa pausa estiva riprendiamo il discorso. Lo sapete e lo abbiamo detto in tutte le lingue e continuiamo a dirlo: i bimbi, i ragazzi, devono leggere, devono suonare uno strumento, devono fare teatro, fare sport, fare le passeggiate, giocare con i parenti, con gli amici, con i pari, con i coetanei, fare esperienze di qualsiasi tipo. In questo momento nuotare al mare, andare in montagna, fare quello che dovrebbero fare dei bambini per aumentare il proprio apprendimento. È inutile che diciamo, ah ma sì, abbiamo questi chatbot che favoriscono l'apprendimento. Ragazzi, l'apprendimento da che mondo è mondo si fa facendo le cose, facendole, giocando con la palla, non lo so, giocando a tennis, a golf, alle pietroline. Vi ricordate quando eravamo piccoli che giocavamo con le biglie, con le qualsiasi tipo, anche con una palla di fronte al muro, ragazzi? Perché oggi tanti giovanissimi non hanno più una coordinazione, non sanno più prendere una palla al volo. È una cosa pazzesca. Quindi quello che dico e quello che io penso è proprio questo, mi raccomando. Togliamo gli schermi dal viso dei bambini, togliamo questi telefoni, questi tablet, queste robe che non vanno bene. I bimbi vanno istruiti, vanno educati secondo le leggi, quelle classiche, che secondo me sono la lettura, la pittura, il disegno, la musica, le passeggiate, le carezze, proprio accogliere questi bimbi che diventeranno degli adulti, e gli adulti del futuro
saranno i responsabili anche della nostra bella vecchiaia. Bella o brutta vecchiaia, non lo sappiamo. Quindi questo è il mio consiglio non richiesto come sempre, però ogni tanto mi parte questa cosa che

Devo dire la mia, posso dire la mia? Sì, probabilmente sì. Detto questo, scrivetemi, cosa ne pensate? Continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi, ma ci salmo con la pesce.

0: più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Exilva. Federacciaia ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti Exilva. Lo riporta in una nota la stessa federazione, precisando che l'atto è stato sottoscritto da altre 14 imprese associate. Nei giorni scorsi il Consiglio di Presidenza ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di procedere con la richiesta agli enti competenti, con l'obiettivo di avviare la ripresa degli impianti tarantini non colpiti dal blocco della Corte d'Appello di Milano. Intanto CGIL, CISL e UIL Taranto hanno lanciato un appello al presidente Mattarella e alla premier Meloni affinché l'entusiasmo per i giochi del Mediterraneo non oscuri la crisi occupazionale dell'Exilva. Con la chiusura dell'area a caldo disposta dalla Corte d'Appello di Milano, circa 12.000 lavoratori tra dipendenti e indotto rischiano il posto. I sindacati infatti chiedono un intervento parlamentare d'emergenza sul modello del decreto Cura Italia per sancire il blocco dei licenziamenti e garantire ammortizzatori sociali speciali in attesa della riqualificazione. Numerose operazioni di soccorso e messe in sicurezza sono state coordinate ieri dalla Guardia Costiera di Taranto per alcune unità di diporto coinvolte in diversi incidenti provocati dal violento peggioramento delle condizioni meteorologiche che ha interessato la rada di Mar Grande. Diverse imbarcazioni infatti tra l'isola di San Pietro e San Vito sono rimaste incagliate e hanno subito danni a causa degli impatti contro gli scogli. Gli interventi di soccorso sono stati effettuati da due motovedette, il pattugliatore Oreste Corsi e i mezzi di piloti e ormeggiatori. In occasione delle cerimonie di apertura e di chiusura dei Giochi del Mediterraneo, che si terranno il 21 agosto e il 3 settembre, il Comune di Taranto ha attivato un servizio navetta riservato ai titolari di CUDE, il contrassegno unificato disabili europeo, per garantire piena accessibilità allo stadio Iacovone. Individuate aree di sosta riservate tra i giardini Spagnoletti, via Candelli e viale Trentino con via Ancona. I mezzi saranno operativi dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 22.40 fino alla fine delle esigenze. Tutte le informazioni e i dettagli sulle modalità di accesso sono state pubblicate sui canali istituzionali. Passiamo alla pagina della cultura. Questa sera Valentina Petrini presenterà il suo libro Il cielo oltre le polveri. L'evento, in collaborazione con l'associazione Noi e Voi, affronta il dibattito sul futuro dell'Exilva e sulla storia industriale tarantina. Uno spazio di confronto sul diritto della comunità a scegliere alternative oltre i soliti vincoli. L'appuntamento è al Sunrise Bar Bistro Camping Santomai alle 20.30. L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Domenica 23 agosto alle 19.30 l'associazione Tracce APS promuove Il mare che abitava la città, una passeggiata culturale gratuita di un chilometro sulla rotonda del lungomare, un viaggio tra storia, ricordi ed ecorigenerazione per riscoprire luoghi simboli come Bagni Italia, Lido Taranto e Nettuno, arricchito da foto storiche, racconti di esperti e contributi dei cittadini invitati a portare i propri scatti d'epoca. In concomitanza con i Giochi del Mediterraneo 2026 l'evento sarà usufruibile anche in inglese, francese, spagnolo e tedesco per accogliere appieno i turisti presenti in città. E ora lo sport con Francesco Friuli.
3: L'analisi nel campionato di eccellenza per il Taranto che inizierà il proprio percorso a porte chiuse, tre giornate con il meno -2 in classifica da dover recuperare. Prima gara contro il Cosmano Sport si giocherà a Manduria, prima gara interna contro il Novo e alla fine del mese di settembre. Le gare contro le big del girone concentrate nella parte centrale del campionato. Rossoblù che giocheranno contro il Canosa, però in trasferta, sarà l'unica gara che si giocherà lontano dallo Iacovone nella prima parte del campionato. Canosini che invece giocheranno tutte le gare di andata in casa. Per i Giochi del Mediterraneo si inizia domani, l'antipasto è con il volley in campo, sia la formazione maschile che femminile dell'Italia. Alle ore 18 Italia-Portogallo maschile, a Brindisi Italia-Bosnia-Erzegovina, a Lecce poi trasferimento al Palamazzola di Taranto.
2: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Questa è una nuit di questa settimana, Camerad, Love Sober. Questo è il pezzo, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Ed oggi è il 19 agosto e ogni anno in questa giornata si celebra la giornata mondiale dell'aiuto umanitario. È un giorno dedicato a tutte le operatrici e gli operatori umanitari, e nello specifico a Taranto questa sera al Parco di Lulù ci sarà una serata speciale proprio in occasione di questa giornata mondiale dell'aiuto umanitario. Io voglio parlarne ovviamente insieme a Stefania Casamassima, che è la coordinatrice del Parco di Lulù. Ciao Stefania, buongiorno, ben trovata.
1: Ciao Annette, grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, Parco di Lulù non si ferma nemmeno ad agosto, ci sono tante iniziative, tante cose molto belle. Oggi c'è questa giornata particolare, una giornata speciale. Vuoi raccontarci cosa accadrà a partire dalle ore 20?
1: Certo, no, noi non ci fermiamo mai. Il parco, da quando insomma abbiamo iniziato il progetto della culturale del Parco di Lulù, non si è fermato davvero mai, tra laboratori ed eventi. E per questa sera non potevamo non organizzare chiaramente un evento per celebrare questa giornata mondiale molto importante, e lo faremo con la musica, che è da sempre il linguaggio insomma universale, che molto spesso tocca anche più delle parole, arriva e ci parla dritti al cuore. Quindi questa sera nel quartiere Tamburi, a partire dalle ore 20, ci sarà questo spettacolo musicale, la chitarra, il meraviglioso Miguel Cepedias, con il dono anche della tua voce.
0: Ci sarò anche io e sono felice di fare queste collaborazioni, intanto con il grandissimo artista che è Miguel Cepedias, che lui arriva, no, dal sud della Patagonia, quindi da un luogo magico e fantastico. Questo proprio perché, come musicista, no? Come artista, mi piace fare questo tipo di ricerca e poi portarla nel mio territorio, no? Che è il tuo territorio, che è il nostro territorio. Territorio in cui tu mi insegni e la cooperativa sociale Isola insegna che arrivano persone da tutto il mondo, è vero?
1: Sì. Esattamente, noi quotidianamente come cooperativa siamo attivi in tanti progetti, e questa giornata la sentiamo molto vicina perché quotidianamente la cooperativa Isola si adopera per dare supporto sanitario, legale, linguistico, sociale, psicologico a rifugiati richiedenti asilo, e proprio per questo abbiamo deciso di celebrare questa giornata, perché si sposa perfettamente con quello che è l'animo della cooperativa Isola, è quello che facciamo per la città di Taranto e sul territorio, e farlo poi con l'arte che tocca sempre tutti, anche l'abbiamo visto anche nel corso dei laboratori di musica che stanno animando il Parco di Lulù anche in questo periodo estivo. La musica unisce, e la condivisione dell'arte fa emergere tanti aspetti che poi noi viviamo quotidianamente: il darsi supporto, l'aiutarsi, l'ascolto, la condivisione, il confronto, l'arricchimento. Quindi sono tutti questi aspetti a cui insomma cerchiamo di dar voce. Lo faremo anche stasera con sul ritmo della chitarra.
0: Assolutamente, sarà bellissimo. Come sempre voi svolgete in ogni momento, perché non vanno in vacanza, i presidi di accoglienza e di supporto, quindi tutti i servizi che voi offrite, i servizi sociali e le emergenze che sempre ci sono. Quindi questa è una cosa importantissima, reale, cioè proprio reale, che si svolge

0: quotidianamente, questo è molto importante. Ricordiamo un po' le coordinate di Parco di Lulù, che si trova in via Verdi 3A al quartiere Tamburi a Taranto, e quindi a partire dalle ore 20, Stefania, l'ingresso è libero e gratuito, vero?
1: Assolutamente, come tutte le attività che propone la cooperativa, l'ingresso è gratuito, quindi vi aspettiamo numerosi e volentieri per vivere questa serata magica insieme e goderci un po' di musica.

condivisione, per l'aiuto, per la sensibilizzazione di questa giornata mondiale dell'aiuto umanitario. Io ringrazio Stefania Casamassima, che avete sentito, ed è la coordinatrice del Parco di Lulù, e vi aspettiamo ovviamente questa sera a partire dalle ore 20. Parco di Lulù, quartiere Tamburi a Taranto. Linea alla regia, a tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
3: Top Chart Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.
5: No por pobre y feo, pero

come la camicia, no? La nostra alma è blanca e siamo tranquilli, siamo rilassati, siamo felici. Però questo pezzo fu un tormentone dell'estate 2013. Veramente, davvero, ricordo perfetto. No, non figurati se io ricordo qualcosa. Era il 2014. Veramente? Sì. Ah, estate 2000. Allora, vediamo un pochino. Se tu mi confermi, Gisberto, il brano era 2004. Era il 2004, quindi proprio la mia memoria. Ciao, ciao, ciao, bambina. Ciao. Allora, amici, ciao. Sì, è il caso, sì, di dirci ciao per oggi, eh. Adesso noi abbiamo terminato questa nostra bella puntata, questa nostra giornata insieme. Grazie per la compagnia che mi fate sempre con i vostri messaggi. Ci scrivete, ci dite tante belle cose. E noi, io vi aspetto questa sera, ci sarà questa cosa molto bella, quindi ovviamente vi aspetto al Parco di Lulù e Tamburi. Sarò in concerto insieme a Miguel Zepedias, chitarrista, compositore e docente, e faremo questo repertorio molto bello di tutto un viaggio pazzesco del Sud America, dell'Andalusia, molto molto interessante, molto bello. Questo è un po' il nostro lavoro di ricerca che stiamo facendo, quindi se volete, in occasione appunto della giornata mondiale dell'aiuto umanitario, è giusto, come dicevamo prima, insieme a Stefania, contribuire con l'aiuto che possiamo. Io posso contribuire con la musica e lo farò, e lo faremo, e lo farò. Sono onorata di farlo insieme ad un artista così grande quale Miguel Zepedias. Detto questo, cari amici, vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto, quindi chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. Segnalazioni @cittadellatv.it oppure al nostro WhatsApp 339 680 6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Come sempre, Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Io ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, ringrazio voi. Domani altra puntata imperdibile, mi raccomando, torneremo con la nostra rubrica Bimbi Maestri e tante belle cose, come al solito l'informazione del nostro territorio e le bellezze sempre in primo piano. Grazie per averci seguito, vi auguro buon proseguimento e noi ci rivediamo domani, mi raccomando, eh. Bye bye, ciao ciao.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto, lo riferisce il Financial Times citando due persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset USA in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso di una base aerea per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo.
4: Uomini dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione Ucraino stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadim Stolar, membro del Parlamento nell'ambito

0: di un'operazione contro un'organizzazione che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente.
1: È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni di Matera. La donna è figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi dal 2007 al 2009, e sorella dell'attuale vice sindaco Rocco. Il velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo. Nei pressi è presente un piccolo invaso lacustre naturale. Sono in corso le operazioni di recupero.
0: Una famiglia è stata messa in salvo dai vigili del fuoco dopo essere stata aggredita da un branco di cavalli allo stato brado. È successo nel tardo pomeriggio di ieri nel Comasco, sul Monte Generoso ai confini con la Svizzera. Un forte rumore, forse il rombo del motore di una moto, avrebbe spaventato i cavalli che pascolavano da soli. Gli animali a quel punto, fuori controllo, si sarebbero avventati contro una famiglia di 3 persone che si trovava nei paraggi per una passeggiata.
1: Dopo le ondate di caldo che hanno stretto per settimane l'Italia, arriva al nord, in misura più limitata al centro, una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività di fulmini, un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto di masse di aria calda e fredda. Tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto assisteremo dunque a un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro.
0: Il tennista australiano Nick Kyrgios è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. Lo ha annunciato l'International Tennis Integrity Agency. Il 17 luglio 2026 un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping WADA ha confermato la presenza di un metabolite della cocaina.
1: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Cittadella Meteo.
3: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedisco.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: E buongiorno, buongiorno Taranto. Oggi è mercoledì 19 di agosto. Ci siamo già lasciati gran parte di questo lungo mese di agosto alle spalle. Mancano due giorni ai giochi del Mediterraneo. Al microfono con voi Valentina Castellaneta per quest'ora di Buongiorno Summer Edition. Un'ora fino alle 9 saremo insieme. E dall'altra parte del vetro c'è il nostro amato Gis Nicoletti in regia, che ormai è vicino alle ferie. Gis, venerdì siamo in ferie, ci lascia, ci molla. Noi invece continuiamo stoici fino a settembre. Ce la faremo, ragazzi, ce la faremo forse. E allora oggi una puntata molto carina dal mio punto di vista, poi decidete voi, insomma. Abbiamo sicuramente, parleremo dei nuovi mezzi di clima ambiente potenziati per i giochi del Mediterraneo. Non vi illudete che restino per il resto della nostra vita, è un potenziamento temporaneo, ma questo lo sentiremo nel servizio. E poi questa sera Valentina Petrini, giornalista, e insomma la conoscete tutti, l'avete vista all'1 maggio sul palco, e presenterà Il cielo oltre le polveri. In realtà avrebbe dovuto presentare il suo nuovo libro La valigia delle libertà, e invece torna a presentare un vecchio libro, Il cielo oltre le polveri. Perché? Perché dopo 14 anni la vertenza Ilva continua a farsi sentire, continua a essere sempre più prepotente nella cronaca, e quindi lei torna indietro, fa un passo indietro. E poi ce ne andiamo a Grottaglie con Tony Liuzzi, promotore ed ex membro dell'associazione Camini, per raccontare chi era Ciro Arcadio. Ma adesso passiamo alla nostra rassegna stampa e partiamo dalla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Cura De Caro per le liste d'attesa, titola il Corriere. Reparti accorpati, controlli su prescrizioni e ricette, sale operatorie aperte per 12 ore, l'obiettivo è ridurre i tempi. Pronta la fase 2 del piano, vertice tra il presidente della regione e i sindacati, correggere il modo di fare le prescrizioni per tagliare le liste d'attesa. Lo ha detto Antonio De Caro nell'incontro con i sindacati dei medici. Scoperti casi di 3 prenotazioni per lo stesso esame urgente, breve e deferibile, per ottenere una data più vicina. O il medico di base, che prescriveva quasi sempre prenotazioni urgenti e non lo erano. E poi ancora, sempre dal Corriere del Mezzogiorno, Bari, ecco il Ponte d'Oro di Ferragosto, folla di turisti, la città strega i polacchi, prenotamenti aumentati del 13,5%. Ragazzi, sembra poco il 13,5%, però è 0,5%, invece è tanto. Il comune incassa oltre 88.000 euro di tassa di soggiorno. E poi ce ne andiamo sempre in un piccolo paesino della Puglia, Celle di San Vito in provincia di Foggia, il paese di 144 abitanti che spopola sui social, ma il minuscolo centro arrampicato sui Monti Dauni è ormai diventato un fenomeno social, oltre 1,2 milioni le visualizzazioni del video di promozione realizzate dai residenti. E poi ancora Rossi, nuovo DG dell'ASL di Brindisi. E poi invece a Malta, angoscia per il 15enne da 3 mesi in cella a Malta, continuiamo a sperare i timori della madre. Oggi c'è l'udienza, ore di angoscia per la famiglia del 15enne di origini baresi, detenuto da quasi 3 mesi a Malta perché accusato di un allarme bomba in una scuola. Oggi si terrà l'udienza, nel corso della quale sarà chiesta la libertà su cauzione. La madre: speriamo di poterlo riabbracciare e riportare a casa. E poi Giovanotti si esibirà all'Ansa di Maris Marisabella, l'8 settembre è stata spostata la data del concerto di Jovanotti. E poi ancora la Gazzetta del Mezzogiorno titola invece sull'Ilva, come vi dicevo, l'Ilva agli italiani. Federacciai ha presentato una proposta d'acquisto del sito dopo il no dei giudici agli altiforni. La sfida con Jindal, c'è un commento per l'acciaieria, ora si riparte dalla città ionica, di Daniele Quagliarello. Non sappiamo se ne scaturirà qualcosa di concreto, ma la notizia di un'iniziativa delle imprese siderurgiche italiane per rilevare o rilanciare una parte dell'ex Ilva di Taranto è già di per sé una cosa importante, perché chi vuole ambire a essere classe dirigente in questo paese non può fare a meno di porsi il problema dell'Ilva come dramma nazionale. E poi la sanità, liste d'attesa dalla regione oltre i 20 milioni, De Caro va alla fase 2, poi la festa dell'unità, idem pugliesi, arriva anche Ellie dall'1 al 6 settembre a Martina. E ancora Taranto e i giochi pronti per l'evento con la diretta della Rai, c'è anche la vignetta di Pillinini al Via ai Giochi del Mediterraneo col delfino nel Mar Ionio, che è la mascotte Ionios dei Giochi del Mediterraneo. E poi c'è un editoriale del direttore Mimmo Mazza, social, i leoni che restano impuniti. Nei giorni scorsi abbiamo raggiunto un traguardo importante, 500.000 di follower su Facebook, ovvero 500.000 profili che seguono quello della Gazzetta del Mezzogiorno. Attenzione, non abbiamo vinto nulla per essere famosi, racconta Mimmo Mazza. E poi l'addio a Varenne. Questa mattina a Varenne il cavallo, leggenda degli ippodromi, viene celebrato come un grande sportivo. È morto a 31 anni il cavallo pluripremiato, e il soprannome il capitano veniva chiamato, il soprannome omaggio al carisma di una carriera di successi, 63 in 72 corsi. L'edicola del Sud apre con la sanità su ricette e tempi per rivoluzione su ricette e tempi per eseguire l'analisi. E poi ancora aeroporti, la regione non vende per ora. E poi si parla ancora del lupo di Noicattaro, caccia al lupo anomalo, ma noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo di clima ambiente.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: voglia di vacanza di far venire questa canzone. Vabbè, a parte questo, andiamo avanti con la nostra puntata, perché ieri il comune di Taranto ha annunciato il suo piano straordinario da 800.000 euro per presentare la città nelle migliori condizioni per i giochi del Mediterraneo, nuovi mezzi elettrici, più uomini sul territorio, interventi H24, addirittura questi nuovi mezzi che sono stati presi passeranno due volte prima dell'incontro sportivo nelle vicinanze dell'impianto sportivo in cui si svolgeranno le gare e dopo l'incontro sportivo. Insomma, un piano veramente interessante. Noi di che cosa si tratta lo ascoltiamo e lo guardiamo nel servizio. Un investimento da 800.000 euro per presentare Taranto al meglio in vista dell'imminente avvio dei giochi del Mediterraneo. Il comune, insieme alla partecipata Chima Ambiente, ha schierato un piano straordinario di decoro urbano che vedrà sul campo oltre 20 mezzi specializzati, tra cui veicoli compattatori full electric, e un incremento della forza lavoro per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti. Le aree maggiormente interessate saranno quelle a ridosso degli impianti sportivi, il Fan Villa e le zone centrali come il Borgo e il Lungomare, dove si svolgeranno le gare su strada. Il vice sindaco Mattia Giorno ha sottolineato l'importanza dell'impegno economico, facendo un appello alla responsabilità di tutta la cittadinanza.
1: Noi sappiamo che la città ha bisogno di essere pronta e di rispondere molto bene ai giochi del Mediterraneo, ed è stata questa la ragione per cui abbiamo deciso di fare un investimento insieme col sindaco e con tutta la squadra che sta lavorando dentro il comune ai giochi del Mediterraneo, che ancora una volta ringrazio, per fare in modo che la città sia pronta, presentabile. Ovviamente però questo ha bisogno dall'altra parte che ci sia l'attenzione dei cittadini, perché non è che lo spazzino passa ogni volta che qualcuno butta una carta per terra. Quindi noi stiamo rafforzando la nostra dotazione, però abbiamo bisogno che ci sia anche su questo, come su tutti i temi che abbiamo affrontato per i giochi del Mediterraneo, la massima collaborazione della cittadinanza, altrimenti rischiamo di mettere soldi, di fare tutto questo e poi di vanificare degli sforzi e dei sacrifici. Invece, siccome l'obiettivo ci interessa tutti, dobbiamo tutti remare indistintamente dalla stessa parte.
0: A guidare la parte operativa c'è il nuovo vertice dell'azienda di igiene urbana, chiamato a gestire sia i servizi ordinari che le attività straordinarie previste dall'evento internazionale. È stato proprio Gaetano Nacci, amministratore unico di Chim Ambiente, a garantire il massimo sforzo organizzativo per coprire capillarmente tutta la città.
2: Per quanto ci riguarda significa 73 persone in più impegnate in queste attività, 21 mezzi di diversa tipologia,

0: alcuni anche full electric, per cui c'è un'attenzione anche alla sostenibilità alla quale si è pensato nella organizzazione di queste attività.
1: L'obiettivo dell'amministrazione quindi non è solo garantire la pulizia durante l'evento sportivo, ma creare le premesse per un cambio di passo permanente nel decoro della città, ha detto Fulvia Gravame, assessore all'ambiente.
2: Qualche dettaglio sui mezzi: questi verdi sono alimentati con l'elettrico, quindi si caricano la mattina al deposito e la notte escono nella zona del centro, sono estremamente silenziosi e questo chiaramente, essendo il centro una zona fittamente abitata, una nota positiva. Poi abbiamo rafforzato i camion che raccolgono la frazione differenziata, questi piccoli alla mia destra, e poi ci sono due mezzi grossi che servono per pulire gli stradoni Paolo VI o Salinella con le spazzole e il getto d'acqua. Quindi chiaramente abbiamo fatto un lavoro, diciamo, che riguarda tutta la città.
1: E allora, avete sentito, un piano straordinario, imponente. Mattia Giorno ha fatto questo appello chiedendo la collaborazione a tutti i cittadini, anche a collaborare, non lasciare spazzatura un po' ovunque. A proposito di questo, invece, l'assessore alle partecipate Gianni Cataldino ieri ha fatto una dichiarazione piuttosto forte che il comune aveva già annunciato la settimana scorsa in una conferenza stampa riguardo invece agli esercizi agli esercizi commerciali, insomma, chi continuerà a conferire in maniera sbagliata i rifiuti e quindi non farà la raccolta differenziata, continuerà a non voler fare la raccolta differenziata, avrà la chiusura, ci sarà la misura della chiusura temporanea dell'esercizio commerciale. Pare che nelle prossime settimane arriveranno già queste chiusure. Adesso noi chiudiamo questo spazio e quando torniamo avremo in collegamento Valentina Petrini.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: take her back to the blog era one time.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

buongiorno Taranto, Radio Cittadella per chi ci segue sui 96.5 FM, sul canale 94 per chi ci guarda in TV, buongiorno anche a chi ci guarda in streaming perché sono loro che proprio ci vogliono ascoltare, e anche a chi ci ascolta sul DAB Plus, su Alexa, Google, non è difficile ascoltare, basta dire Alexa. Alexa, metti Radio Cittadella e quella ci riproduce. L'ha fatto? E allora, buongiorno, noi adesso parliamo di Ex Ilva. È arrivata la notizia ieri di una cordata italiana, una squadra messa insieme dal numero uno di Federacciaia Antonio Gozzi per l'Ex Ilva di Taranto. Nel giro di una quindicina di giorni Gozzi è riuscito a coagulare attorno allo stesso obiettivo l'interesse di 14 aziende, da Arvedi a Marciagaglia, da Feralpi a Acciaierie Venete, fino a Beltrame, Alfa Acciai, insomma un sacco di big della siderurgia tricolore. Il segnale era atteso dai commissari di Acciaierie d'Italia e dal governo, che avevano spinto perché l'industria nazionale, che ha sempre mostrato timidezza rispetto al dossier Ilva, uscisse allo scoperto. E insomma sembra che sia

è stata presentata una manifestazione di interesse e quindi il, diciamo, dal complesso di Taranto, però dalla richiesta è esclusa l'area a caldo messa fuori dal gioco dal Tribunale di Milano, e insomma le aziende sembrerebbero non interessate a prendere l'area a caldo. Intanto la CGIL ha inviato una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Scrivono: a pochi giorni dall'avvio della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, forieri anche di svolte che noi stessi auspichiamo, vorremmo che ci fosse un impegno fermo e deciso di tutte le rappresentanze istituzionali che arriveranno in città a non dimenticare l'ulteriore dramma che rischia di abbattersi su un territorio costretto a vivere dopo l'emergenza epidemiologica, anche quella di natura occupazionale. L'appello in realtà arriva da tutte le organizzazioni sindacali territoriali, CGIL, CISL e UIL, arriva all'indomani del saluto ai giochi da parte delle stesse, auspicando che questo appuntamento esalti il valore della pace, della fratellanza e della solidarietà. Va bene l'ondata di entusiasmo per i giochi del Mediterraneo, ma a Taranto c'è anche un'emergenza sociale che riguarda 8.000 lavoratori dipendenti di Acciaierie d'Italia in AS e 15.000 dipendenti di Ilva in AS. Siamo certamente preoccupati per il futuro dell'ex Ilva, aggiungono, ma innanzitutto lo siamo del futuro di queste lavoratrici e di questi lavoratori e delle prospettive economiche di interi territori che rischiano di impoverirsi mentre l'opinione pubblica è distratta dalle performance dei Giochi del Mediterraneo. Adesso noi ci fermiamo e torniamo fra pochissimo.

0: 0668, oppure inviandoci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it se avete qualcosa da segnalare. Insomma, Cittadella TV e Cittadella alla radio danno sempre voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, una situazione di interesse pubblico, ma anche robe belle, perché non è che diamo solo brutte notizie. Allora, noi adesso avremmo dovuto avere in collegamento Valentina Petrini, ma stiamo avendo qualche difficoltà, non riusciamo a contattarla, per quello di cui avremmo voluto parlare è della presentazione del suo libro, che sarebbe dovuta essere stasera al Sunrise Bistro, al Camping Santomai, il bar bistro gestito dall'associazione Noi e Voi, alle 20:30 con ingresso libero. Avrebbe dovuto presentare Il prezzo della libertà, ma purtroppo per la situazione dell'ex Ilva, che è tornata prepotentemente alle cronache, ha deciso di presentare il suo vecchio libro, quindi il libro. Un attimo solo, ha deciso di presentare il suo vecchio libro, quello che appunto parlava di Ilva, ha raccontato da vicinissimo storie, documenti, le contraddizioni dell'ex Ilva nel libro Il cielo oltre le polveri, e quindi stasera parlerà proprio di questo. E lei dice spesso che bisogna smettere di accettare come inevitabile quello che è stato raccontato per anni, e nel suo lavoro di inchiesta unito dati e certezze giudiziarie alla memoria delle persone e al vissuto dei cittadini. Quindi l'appuntamento è questa sera alle 20:30 al Sunrise Bar Bistro presso il Camping Santomai di Taranto, con ingresso libero, organizzato da Tracce in collaborazione con l'associazione Noi e Voi. Noi vi abbiamo detto che insomma c'è questo appuntamento, se ci volete andare è anche un bel modo per passare un mercoledì sera. E noi adesso ci fermiamo, e quando torniamo ce ne andiamo a Grottaglie.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
5: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni.

0: Passioni. Domenica gara fin dei 3 chilometri. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it. Di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live, ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: siete sempre su Radio Cittadella, Cittadella TV, e adesso torniamo a parlare delle iniziative del nostro territorio, perché ieri nel giardino mediterraneo del Castello Episcopio di Grottaglie si è tenuto un appuntamento molto partecipato e sentito. C'era una volta Ciro Arcadio, un incontro a 20 anni dalla scomparsa del noto operatore culturale e consigliere comunale. Per fare il bilancio della serata e ricordare la figura di Ciro abbiamo in collegamento Toni Liuzzi, tra i promotori dell'iniziativa ed ex membro dell'associazione Camini. Buongiorno Toni e benvenuto su Radio Cittadella.
1: Buongiorno e grazie dell'invito innanzitutto.
0: Allora, com'è andata ieri? L'obiettivo dichiarato era evitare la solita commemorazione formale e creare un racconto collettivo, spontaneo e partecipato. Com'è stata la risposta della comunità di Grottaglie?
1: La risposta è stata ottima, è stata persino sorprendente, devo dire, perché un po' ce l'aspettavamo, però sa, la scelta inevitabile di farla ricadere proprio il 18 agosto, ovvero esattamente 20 anni dalla scomparsa, è anche una data di ferie, di viaggi e quant'altro per famiglie e persone che hanno messo su famiglia intanto anche nei 20 anni che sono trascorsi, ma siamo riusciti ad avere una presenza di quasi un centinaio di persone, non curiosi tra l'altro, ma partecipati e partecipanti, perché poi sono intervenuti prontamente nell'evocare il proprio ricordo. Io tra l'altro lì ero presente non solo come a suo tempo componente dell'associazione, ma anche in qualità tanto di cognato, perché lui era mio cognato.
0: Okay.
1: All'epoca era ed è, nel senso, io comunque sono tuttora sposato appunto con la sorella. E poi con la sorella maggiore, appunto, e in più io sono diventato il presidente, purtroppo subentrante alla morte. E l'abbiamo portata avanti l'associazione anche per un bel po' di anni, con varie collaborazioni sul territorio, dalle mostre al cinema e quant'altro. Quindi, tornando a ieri sera, effettivamente è stata, non è stata quella che solitamente si fa in questi casi, una rimpatriata, no? Come si suol dire, niente di male, né contro il termine né contro l'abitudine, ma quella magari la facciamo in privato. In pubblico volevamo ricordare, esaltare la figura pubblica di Ciro, oltre a dare una dimensione ovviamente privata, cosa che mi sono incaricato io di fare per averlo conosciuto fin dall'età di 12-13 anni, quando appunto...
0: La cosa bella è che avete toccato, avete utilizzato il metodo del microfono aperto, no? Perché la gente potesse raccontare aneddoti e mandare anche messaggi. Quanti messaggi vi sono arrivati?
1: Ecco, il vero problema dei messaggi era che erano in troppi, ah, okay. O per meglio dire, scherzo, erano tanti e non abbiamo avuto modo, perché purtroppo a monte bisogna dire che c'è stata una lunga gestazione di questa vicenda, perché bisognava andare a ricercare negli archivi profondi che chissà dove erano stati accantonati e preservati da parte mia, qui ci ho messo un po' di tempo per arrivarci, ma purtroppo il preavviso dell'iniziativa è stato brevissimo, non più di 7-8 giorni prima di un evento che non era previsto neanche nel cartellone estivo dell'amministrazione comunale. Abbiamo sfruttato una serata libera lì al Giardino Mediterraneo, che coincideva proprio con la data giusta, cioè il 18, e di conseguenza l'abbiamo colta al volo questa occasione, ma dando pochissimo preavviso. Abbiamo dovuto, per fortuna, compensare anche con degli interventi in remoto, ma non siamo riusciti, anche per la durata breve dell'evento, è durato non più di 90 minuti, un'ora e mezza, diciamo grosso modo dalle 20 e 40 alle 10, alle 22:10, 22:15.
0: Questo l'avrà reso più spontaneo, più bello, dai, non è...
1: Assolutamente.
0: Senti, tu hai condiviso...
1: Lasciate il microfono aperto, era proprio quella.
0: Ecco, tu hai condiviso, hai detto era tuo cognato, ma soprattutto era, diciamo, un compagno di strada, lo possiamo chiamare così. Chi era Ciro Arcadio? Perché magari molti ascoltatori non lo conoscono e quindi non sanno che cosa ha rappresentato per Grottaglie, ma anche per il territorio tarantino, perché lui aveva comunque un impegno sociale importante tra il lavoro dell'ex Ilva e la passione per il cinema, oltretutto.
1: E lui di fatto, forse l'espressione che raggruppa meglio tutto quanto, è lui era un operatore culturale attivo, e cioè facente parte anche di una cittadinanza attiva. Diciamo che l'aspetto culturale, quello con cui si è messo sull'Associazione Cammini dal 1997, era quello di fare informazione, fare cultura, diffondere cultura, soprattutto rendere partecipe la cittadinanza di questo seme, soprattutto di questo fermento e anche fervore in realtà che cresceva in quegli anni in città, e lo si è fatto non isolandosi come associazione, cioè proponendo le proprie idee, il proprio materiale, le proprie passioni, ma lo si è fatto anche in coordinamento con tutte le altre associazioni del territorio, perché questo doveva essere lo scopo, cioè quasi una missione da un lato recuperare un po' il centro storico nella sua vocazione tradizionale, che va appunto dalle abitazioni ai luoghi in cui si poteva anche fruire anche di questi messaggi, cioè culturali, e dall'altro essere, come dire, rendere partecipe la cittadinanza delle problematiche della città, che partivano dal centro storico, ma poi si allargavano tante altre tematiche su tutte. Poi c'è stata all'epoca

0: ormai siamo negli anni 2000, diciamo 2003 fino appunto al 2006, l'anno della scomparsa, c'era un grosso problema che avevamo con la discarica,
1: Sì, con
0: cioè
1: la
0: con
1: disca.
0: un centro di raccolta di rifiuti che è stato un po' al centro poi dell'attenzione cittadina. Quindi dicevo, resistenza culturale, vogliamo metterla così, su questo piano, sì, non antagonismo sfrenato, perché c'è una differenza tra la resistenza concepita
1: Diciamo che
0: in aiuto.
1: è una forma di collaborazione perché le cose cambiano, che le cose cambiano, è un'eredità bellissima probabilmente. Io
0: Assolutamente, di presa di coscienza.
1: ti devo ringraziare Tony per essere stato con noi, siamo arrivati al termine della puntata, grazie, e continua a
0: Grazie a
1: portare
0: voi.
1: il messaggio in giro e continuate a portarlo.
0: Assolutamente, assolutamente, grazie.
1: Io devo salutarvi perché, come vi dicevo, la puntata è arrivata al suo termine. Ringrazio Gis Nicoletti per essere stato con noi. L'appuntamento con Buongiorno Taranto torna domani mattina, però dopo di noi ci sono tante, tante, tante trasmissioni dove potete continuare a sentire informazioni e notizie. Partecipiamo Taranto, giornali radio e il telegiornale delle 14. Allora, buon mercoledì, buona giornata e ciao ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Pop-up. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta

0: si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono. 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. E intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo, realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo No Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche No Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Renny Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT 5.6 Sol insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT 5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura

0: Natura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza, un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da un litro e mezzo e pratichiamo sul lato un foro leggermente

leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nel cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un

0: I giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
3: Si gira.
2: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando

0: tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
1: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
2: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
3: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
2: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
3: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
0: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
3: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
0: Tieni, sono per il college.
2: Perché continuare a rischiare?
3: Non lo fanno per i soldi.
2: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
4: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
3: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
4: Finiamo il lavoro.
3: C'è uno schema ricorrente.
2: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
3: Cos'è, un inseguimento?
5: No.
2: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
6: Siete quelli di Come rapinare una banca?
0: Sì!
6: Io amo il vostro show!
0: Grazie che ci segui!

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Non ci credo, primo giorno all'MIT! Oh, MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
9: Non ci riesco.
8: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner. Mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA...

0: Stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
1: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
0: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
2: Sta alla larga da me.
3: Perdi colpi.
1: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
4: Bei fiori.
5: No, sono per la casa nuova.
4: Io sono MJ.
5: Io sono il vicino della porta accanto.
4: Vicino amichevole.
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
7: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
8: Buon pomeriggio, anteprima di Cittadella News. Tra poco nel nostro telegiornale, ovviamente, ampio spazio ai giochi del Mediterraneo e soprattutto alle attività preparatorie. Si è riunito stamattina il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in prefettura, vedremo cosa è emerso. Anche la ASL riorganizza i propri servizi nel periodo dei giochi, ma non mancano le polemiche perché c'è una durissima risposta del presidente di Confcommercio Giuseppe Spadafino all'assessore Gianni Cataldino, che aveva, a proposito del decoro urbano, aveva lanciato gravi accuse nei confronti delle attività commerciali. Poi parleremo dell'arrivo a Taranto di nave Palinuro proprio in occasione dei giochi, e poi per quanto riguarda l'ex Ilva c'è ufficialmente la cordata italiana, presentata la manifestazione di interesse, ma ci sono anche gli appelli al Presidente della Repubblica Mattarella e al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni da parte dei sindacati e da parte delle imprese dell'indotto. Tra pochissimo questo e molto altro, Cittadella News.
7: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
9: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
10: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
11: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Buon pomeriggio, in apertura ci occupiamo ovviamente dei giochi del Mediterraneo, ma soprattutto delle attività preparatorie anche per quanto riguarda la gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico. Tavolo in prefettura e proprio in prefettura è collegata con noi Valentina Castellaneta. A te la linea, Valentina.
1: Sì, Enzo, come dicevi, sono in prefettura dove si è appena concluso il tavolo tecnico per l'ordine e la sicurezza durante i giochi del Mediterraneo. Un grande dispiegamento di forze dell'ordine, infatti qui c'erano un po' tutti, dal carabinieri, questura, c'era anche la marina, la capitaneria di porto, ma anche la protezione civile e il comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo, che ha una sua forza con i volontari per quanto riguarda anche la sicurezza. Su questo ha rilasciato una dichiarazione subito il tavolo il prefetto di Taranto Ernesto Liguori.
2: In realtà questa riunione segue tavoli che si sono succeduti già da alcuni mesi, quindi è stato fatto il punto della situazione, diciamo ricognitivo di un lavoro svolto in maniera, devo dire, davvero molto corale, molto sinergica tra tutte le forze dell'ordine, con la Marina Militare, ma anche con il Comune, i comuni direi della provincia, non soltanto il Comune di Taranto e tutti gli enti di servizio che saranno coinvolte. È un evento così importante che ha richiesto un grande sforzo. Devo dire che tutte le strutture hanno operato con la massima disponibilità e con il massimo impegno. Oggi abbiamo tirato le fila di questo discorso. Ci sarà una pianificazione, c'è una pianificazione, diciamo, dei servizi non solo di ordine e sicurezza pubblica per la cerimonia inaugurale, ma anche per tutti gli eventi che seguiranno, ma direi anche pianificazioni in termini di sicurezza integrata, quindi con l'apporto di tutti i soggetti, appunto, che dicevo prima, da parte degli enti locali, per gestire, diciamo, un evento che comunque ha una sua complessità, quindi un piano di viabilità, un piano sanitario, tutto ciò che fa da corollario, diciamo, agli aspetti di sicurezza in senso più stretto.
1: Maggiori dettagli sono stati invece raccontati dal sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Sindaco, oggi una riunione in prefettura per il tavolo della sicurezza.

0: sicurezza per i giochi del Mediterraneo? Come siamo messi, come siamo organizzati?
1: L'ulteriore tavolo di confronto con tutti gli attori in causa, quindi con il coordinamento della prefettura, le forze dell'ordine, gli enti locali, ANAS, ENAC, insomma tutti coloro che possono dare un contributo utile a un'ottima riuscita di questo evento di portata internazionale, evento unico. Avremo gli occhi del mondo puntati e abbiamo creato tutte le condizioni per evitare ogni tipo di disagio, ogni tipo di problema. Abbiamo provato a curare tutti i dettagli, siamo fiduciosi che andrà tutto per il verso giusto. È indispensabile la collaborazione dei cittadini, ai quali chiediamo ancora qualche sacrificio legato ai divieti di sosta nelle strade dove ci saranno i percorsi di gara e ovviamente per motivi di sicurezza o i divieti di circolazione, appunto in concomitanza con le gare stesse. Parliamo di qualche giorno, di qualche ora, ma certamente il sacrificio è giustificato dal fatto che Taranto riceve un'attenzione particolare come mai successo prima.
0: Lei aveva chiesto un dispiegamento maggiore di forze dell'ordine, sembra che sia arrivato.
1: Sì, è arrivato, sono arrivate diverse unità dai comandi centrali, c'è il coordinamento del Quirinale, c'è una particolare attenzione all'evento, ci saranno diversi capi di Stato, insomma una particolare attenzione e soprattutto una particolare collaborazione per la quale mi sento in dovere di riconoscere l'impegno di tutti e un ringraziamento collettivo a tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita dell'evento, a partire dai volontari.
0: E dalla prefettura è tutto, maggiori dettagli ci verranno raccontati nelle prossime ore. Grazie Enzo, la linea torna a te.
2: Grazie, grazie Valentina per questo tuo contributo e adesso parliamo dell'agenda sanitaria locale che riorganizza i servizi proprio in previsione delle modifiche che ci saranno in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Ce ne parla Federica Pompamea.
3: La SL Taranto ha riorganizzato i servizi territoriali attivi nel distretto sociosanitario di Via Ancona per garantire la continuità delle prestazioni ai cittadini e alle cittadine anche durante i Giochi del Mediterraneo. In particolare per le giornate di venerdì 21 agosto e giovedì 3 settembre, quando scatteranno divieti di transito e sosta a partire dalle ore 13 fino alla mezzanotte, gli sportelli CUP e Anagrafe Sanitaria insieme al personale medico verranno trasferiti temporaneamente nei poliambulatori alternativi di Tramontone in via Mediterraneo e di via Basta nel quartiere Tamburi. Lo stesso vale per il servizio di continuità assistenziale, l'ex guardia medica attiva dalle ore 20 per evitare disagi serali. Negli altri giorni della manifestazione il direttore del distretto unico Guido Cardella ha assicurato la regolarità dei servizi in via Ancona, dove eccezionalmente sarà permesso l'accesso al parcheggio interno ai soli pazienti per il tempo necessario della visita. E non solo.
4: Altre attività collegate esterne che il distretto offre, che sono per esempio le assistenze domiciliari a casa dei pazienti di primo e secondo, di terzo livello, a seconda dell'importanza della prestazione d'opera professionale da rendere, abbiamo previsto la possibilità di rinforzare con l'ausilio di uomini e mezzi questo personale stesso affinché possa raggiungere in tranquillità, anche laddove ci fossero dei divieti temporanei di alcune zone o di alcune vie, fermo restando che il personale stesso si recherà sotto l'abitazione per rendere la prestazione, potrà far accedere il personale presso l'utente che ha bisogno, ha necessità di questa prestazione d'opera e successivamente andare via senza nessuna difficoltà.
3: Anche altre strutture come i dipartimenti di dipendenze patologiche e il dipartimento di prevenzione hanno rimodulato le attività avvisando direttamente gli utenti. Mentre per l'ufficio protesi e le altre attività distrettuali, il direttore Cardella ha spiegato che sono state attivate specifiche mail distrettounico.protesi@asl.taranto.it e numeri telefonici disponibili sul portale ASL.
4: Abbiamo previsto che le attività specialistiche ambulatoriali già prenotate per il giorno 21 e 3 sono già in differimento, e in differimento non a lungo tempo, ma bensì entro massimo una settimana.
2: E sempre a proposito dei giochi, non mancano le polemiche. C'è la dura risposta del presidente di Confcommercio Giuseppe Spadafino all'assessore Gianni Cataldino. Il tema, il decoro urbano e le critiche rivolte dall'assessore alle attività commerciali. Sentiamo.
5: Le accuse dell'assessore Cataldino sono inaccettabili. Così il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino, replica alle dichiarazioni dell'assessore che, alla presentazione del piano straordinario di pulizia della città, aveva rivolto accuse alle attività commerciali. I commercianti, afferma Spadafino, non sono i responsabili del degrado cittadino. Certi giudizi denotano superficialità e non aiutano a raggiungere gli obiettivi. Il presidente di Confcommercio considera le affermazioni di Cataldino inaccettabili e soprattutto ingenerose verso una categoria che sta già affrontando con spirito di collaborazione un periodo di straordinaria difficoltà determinato dalla rivoluzione della viabilità urbana. Gli attacchi frontali e le generalizzazioni che chiamano in causa gli esercenti come i maggiori artefici della situazione attuale, dichiara Spadafino, sono ingiusti, oltre che non rappresentativi della realtà. Secondo il presidente di Confcommercio, questo deve essere il momento in cui bisogna essere tutti uniti per valorizzare al massimo l'immagine della città. Servono tavoli di confronto costruttivi, programmazione condivisa e soluzioni concrete. Le polemiche e gli attacchi frontali, conclude Spadafino, non risolvono i problemi strutturali della gestione dei rifiuti che non sono assolutamente addebitabili ai commercianti.
2: Adesso un argomento un po' più distensivo, sempre per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo, l'arrivo a Taranto di nave Palinuro che ospiterà la presentazione ufficiale del francobollo dei giochi del Mediterraneo di Taranto.
5: Nave Palinuro a Taranto. Il veliero fino al 24 agosto sarà ormeggiato alla banchina del Castello Aragonese, dove si alterneranno i giovani soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, della Lega Navale Italiana e di Sail Training Association Italia. Durante la permanenza, Nave Palinuro sarà aperta alle visite del pubblico sabato 22 agosto dalle 15 alle 19 e domenica 23 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 22. Sarà proprio Nave Palinuro a ospitare il prossimo 21 agosto alle 10 la cerimonia di emissione del francobollo celebrativo dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Prevista nel calendario predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la cerimonia di emissione si terrà a Taranto per iniziativa del sindaco Piero Bitetti, che è stato coadiuvato dal coordinatore del tavolo per il turismo Sandro Esposito, anche nella sua veste di vicepresidente del comitato organizzatore dei giochi. L'immagine scelta per il francobollo riproduce il logo dei 20esimi giochi del Mediterraneo, frutto del lavoro degli studenti dell'Istituto Comprensivo Gaetano Salvemini, vincitori nel luglio 2019 del concorso indetto dall'amministrazione comunale. L'emissione di un francobollo, il commento del sindaco Bitetti, ci riconcilia con il concetto di permanenza. Ormai non spediamo più lettere, ma quel prezioso e piccolo pezzo di carta ci dice che la comunicazione ha ancora qualcosa di romantico, tangibile e lascia tracce concrete, come ne lasceranno i giochi a Taranto, opere e valori, afferma il sindaco, che saranno patrimonio per le prossime generazioni. Il vicepresidente del comitato organizzatore Sandro Esposito spiega come il francobollo celebrativo porta con sé una storia lunga 75 anni e un'emozione tutta tarantina, perché nel logo dei giochi convivono tre anime di Taranto: la città di mare aperta all'incontro, la città greca fondata dalla leggenda spartana di Falanto, la città moderna che guarda avanti e abbraccia il futuro. Per accedere alla banchina del Castello Aragonese sarà disponibile il barco della discesa Vasto. Alla cerimonia di emissione parteciperanno, oltre al sindaco, anche i rappresentanti di Poste Italiane e del comitato organizzatore dei giochi.
2: Ancora giochi del Mediterraneo, sport, cultura, musica e valorizzazione del territorio. Questo sarà Piazza Garibaldi, dove è stato allestito il Fan Village dei giochi del Mediterraneo. L'inaugurazione il 20 agosto con una parata di atleti, un flash mob e l'esecuzione dell'inno nazionale. Al centro della piazza schermi LED con le immagini dei giochi. Il Fan Village sarà aperto dalle 12 alle 24 ogni giorno con un ricco programma di attività e stand con le eccellenze enogastronomiche. e in occasione dei Giochi del Mediterraneo Cittadella TV scende in campo con un importante impegno editoriale. A partire da domani avremo due trasmissioni al giorno interamente dedicate ai

0: giochi, alle 15 con Matteo Schinaia e alle 19 con Francesco Friuli ed Enrico Losito, due spazi di informazione con aggiornamenti e commenti sulle gare e sui protagonisti delle diverse discipline. Intanto oggi, dopo il telegiornale, andrà in onda lo speciale a cura di Silvia Quero su atleti e atletismo dell'antichità. Dall'antichità ai giochi del Mediterraneo, alla scoperta di luoghi e protagonisti della nostra storia. E adesso le note dolenti. La crisi dell'ex Ilva è stata ufficialmente presentata alla manifestazione di interesse da parte della cosiddetta cordata italiana. Il servizio. La cordata italiana entra in gioco. Il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, ha ufficialmente presentato la manifestazione di interesse per rilevare l'azienda siderurgica. Per essere più precisi, la cordata è interessata solo all'area a freddo e non dunque all'area a caldo, che dovrà essere fermata entro la fine di ottobre, come disposto dal decreto della Corte d'Appello di Milano. Nella cordata ci sono i nomi più in vista della siderurgia italiana: Arvedi, Duferco, Feralpi, Marcegaglia, ABS e ancora Acciaierie Bertoli Safau, Acciaierie Venete, Advanced Steel Solutions del gruppo Asonext, Acciaierie Beltrame, Alfa Acciai, Compagnia Siderurgica Italiana, Ferriera Valsabbia, Lucchini, Ori Martine Rubiera Special Steel. Limitando l'interesse alla sola area a freddo, la cordata intende acquistare bramme sul mercato per poi farle lavorare nell'area a freddo dello stabilimento di Taranto, area che, stando alle parole di Gozzi, ha comunque bisogno di interventi di riqualificazione. Intanto verrà comunicato al Ministero dell'Ambiente e alle istituzioni il piano di spegnimento dell'area a caldo. Si interverrà sull'altoforno 2 e sull'acciaieria 2, ora in marcia, ma anche sugli altiforni 1 e 4, che pur non essendo attualmente in fase di produzione, hanno tuttavia gli scambiatori di calore in preriscaldo e l'alimentazione dei gas in corso. L'intervento riguarderà anche le tubazioni, che andranno svuotate e rese inerti. Insomma, sta per calare il sipario sul ciclo integrale che ha fatto la grandezza dello stabilimento siderurgico di Taranto, ma allo stesso tempo ha causato pesanti effetti collaterali sull'impatto ambientale e sanitario.
1: E sempre a proposito della crisi, c'è l'appello di CGIL CISL UIL al presidente Mattarella e alla presidente Meloni. Sentiamo.
0: Da una parte i giochi del Mediterraneo, dall'altra la crisi dell'ex Ilva con lo spettro di migliaia di lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro. E allora CGIL CISL UIL lanciano un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Entrambi saranno presenti alla cerimonia di apertura dei giochi. L'appello è semplice quanto drammatico: non dimenticare i lavoratori e bloccare i licenziamenti. CGIL CISL UIL chiedono un impegno fermo e deciso di tutte le rappresentanze istituzionali a non dimenticare il dramma che rischia di abbattersi su Taranto. I segretari sindacali D'Arcangelo, Baldassarre e Oliva ricordano che è in ballo il destino di 8.000 dipendenti diretti di Acciaierie d'Italia, 1.500 di Ilva in amministrazione straordinaria, oltre a circa 2.500 lavoratori dell'indotto. La preoccupazione dei sindacati confederali è collegata anche al fatto che alcune associazioni datoriali hanno già dichiarato di essere pronti a spedire le procedure di licenziamento collettivo all'indomani del decreto con il quale la Corte d'Appello di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Per questo CGIL CISL UIL invocano un intervento di emergenza simile a quello che riguardò il Paese durante il periodo dell'emergenza Covid. Alle istituzioni viene chiesto di avviare una discussione immediata in Parlamento per varare una misura efficace come il decreto Cura Italia del 2020, dedicata solo alle lavoratrici e ai lavoratori dell'area ex Ilva, e contestualmente di varare uno strumento come ammortizzatore sociale speciale, con l'obiettivo di mettere in sicurezza il reddito dei lavoratori nell'attesa che per loro si avvii un percorso di riqualificazione professionale. I 20esimi giochi del Mediterraneo, concludono i sindacati, rappresentino un nuovo inizio, ma che non siano una parentesi prima della condanna ad una fine drammatica.
1: È un incontro con il presidente Mattarella e la presidente Meloni viene chiesto dalle associazioni promotrici del Tavolo per Taranto, Parliamo di Confindustria, Confapi, AIGI, Confartigianato e Federmanager che si sono già rivolti al prefetto Liguori per favorire un incontro con il capo dello Stato e il capo del governo in occasione della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. L'obiettivo è quello di dare voce alle aziende dell'indotto. Le associazioni chiedono soluzioni che diano risposte risolutive e tempestive sulla definizione di una strategia industriale chiara e alla tutela del credito vantato dalle stesse imprese. Un intero territorio, affermano le associazioni dell'indotto, chiede con urgenza di poter guardare al futuro senza quella logorante incertezza che sta contribuendo ad una disarmante desertificazione industriale. E il porto potrebbe essere una delle chiavi di rilancio economico del territorio. Sentiamo a proposito l'intervento di Confapi.
2: Il porto di Taranto rappresenta un'infrastruttura strategica per la riconversione economica, energetica e turistica dell'area ionica, soprattutto alla luce del futuro incerto dell'ex Ilva. Lo afferma Alessandro Cauzo, presidente della sezione trasporti di Confapi, sottolineando che per superare la storica sindrome dei ritardi infrastrutturali serve una reale cooperazione tra comune, regione, governo e autorità portuale. Cauzo ricorda quanto accaduto per l'ex Yard Belleli, sul quale si era concentrata l'attenzione del gruppo Ferretti e su cui ora punta il progetto di Cantieri di Puglia. Ma ancora più clamoroso è il caso dei dragaggi al molo polisettoriale, una incompiuta storica che è stata la causa principale dell'abbandono di Evergreen e che ha condizionato in negativo il traffico delle grandi navi portacontenitori. Una vicenda che ha lasciato in eredità la vertenza dei lavoratori ex TCT confluiti nella Taranto Port Workers Agency. Si tratta di poco più di 300 unità, per la ricollocazione delle quali è necessaria una riqualificazione professionale adeguata alle innovazioni tecnologiche intervenute nel frattempo nelle attività portuali e della logistica. Il rilancio dunque passa attraverso la valorizzazione delle eccellenze attuali, dalle crociere alla produzione di pale eoliche di Vestas fino all'hub energetico Eni e la piena integrazione intermodale con l'aeroporto di Taranto Grottaglie. Potenziare i traffici, conclude Cauzo, significa generare nuova occupazione e ricchezza per l'intero territorio.
1: E un'altra vertenza è quella degli appalti comunali, in particolare quella che riguarda gli operatori della manutenzione del verde pubblico, il servizio di Valentina Castellaneta.
3: I capi al collo e il blocco del ponte girevole avevano immortalato la disperazione e la rabbia dei 96 operai del verde urbano di Taranto, stretti nella morsa di un appalto che rischia di dimezzare i posti di lavoro o ridurre i contratti a sole 3 ore al giorno. A una settimana dalle proteste arriva però un primo stop tecnico dopo il confronto diretto con il sindaco. L'amministrazione ha accolto la richiesta dei sindacati congelando l'apertura delle buste di gara per avviare una verifica approfondita.
4: Allora, le gare d'appalto non sono ancora bloccate, diciamo che è bloccata l'apertura delle buste per adesso, che è una cosa che noi riteniamo positiva perché c'è più tempo per valutare le segnalazioni che noi abbiamo fatto. L'incontro ci è parso comunque positivo e recettivo, nel senso che noi abbiamo segnalato questa volta al sindaco più o meno le stesse cose che abbiamo segnalato ad altri componenti dell'amministrazione comunale, non avendo avuto risposte precedentemente. Quello che è emerso oggi è che le segnalazioni che noi abbiamo fatto, il sindaco le ha accolte, gli sono stati dati dei giorni, diciamo, ci siamo accordati su dei giorni in cui lui farà le verifiche che fino ad ora non sono state fatte, si mantiene il tavolo permanente, quindi nei prossimi giorni vedremo di avere un ulteriore incontro.
3: Al centro dei rilievi sindacali non c'è solo la scarsità delle risorse messe in gara, che coprirebbero solo le vecchie dotazioni d'organico, ma anche le evidenti incongruenze sugli elenchi forniti da Chima, dove figurerebbero persino addetti non più in servizio.
5: Perché allo stato dell'arte lui è ben cosciente, come si può dire, del fatto che se tu c'hai i soldi, faccio dei numeri un po' così a casaccio, per 50 persone, le persone poi sono 100, è di pura evidenza che ho 50 manne a casa, o per i 100 c'è il dimezzamento, no, delle ore, che sarebbe in entrambi i casi una macelleria sociale, è una follia.
3: Il tavolo permanente resta dunque aperto, il comune condurrà ora le verifiche amministrative. Le parti torneranno a incontrarsi ai primi di settembre per cercare di scongiurare quella che i sindacati definiscono una vera emergenza sociale.
0: Bene, chiudiamo la pagina del lavoro e delle crisi e ci occupiamo adesso di una problematica sociale molto sentita, quella della insufficienza dei servizi a supporto delle persone autistiche. Il servizio di Federica Pompamea.
6: Il numero massimo possibile di accoglienza è 30 e 30 ne abbiamo avute dall'inizio. Quello che fa paura è la lista di attesa, cioè le famiglie che vorrebbero entrare a far parte del centro e non riusciamo a soddisfare.
7: E Caterina Buonomo, presidente della cooperativa Logos, a descrivere la difficile situazione che da un paio di anni vivono all'interno del centro. Ad oggi infatti sono state registrate oltre 30 richieste di assistenza da parte delle famiglie per specifici servizi e attività che però l'associazione da sola non riesce a garantire. A questa criticità si aggiunge la carenza di personale medico specializzato che pesa sui percorsi di cura necessari per lo sviluppo neurocognitivo dei bambini autistici.
6: Il problema è che ci sono pochi neuropsichiatri e tantissime famiglie che devono seguire e questo porta a un allungamento delle liste di attesa sia come prima visita sia per quanto riguarda i controlli. Si cerca di fare il possibile ma materialmente a volte non si riesce a soddisfare la richiesta. Per l'età adulta c'è solamente un neuropsichiatra che non può seguire come dovrebbe tutte le famiglie degli adulti del territorio.
7: Per Buonomo non solo serve rafforzare il personale medico, ma soprattutto la necessità di nuove risorse economiche per attuare la riforma 62/2024 sul progetto di vita personalizzato, oltre alla collaborazione tra le istituzioni.
6: Non c'è un modello che sia unico per ciascun bambino. Ogni bambino ha bisogno di una calibratura diversa delle figure professionali.
7: E non solo, per Giusy Calia, vicepresidente dell'associazione Autisticamente, bisogna puntare sulla costruzione di una rete solida all'interno del terzo settore per la realizzazione di nuove strutture sul territorio e lo sviluppo dell'autonomia futura dei bambini autistici.
8: Quando superano i 18 anni, quando ci si avvia verso l'età adulta, i ragazzi non hanno tante possibilità, quindi la nostra associazione è nata con quell'intento, quindi cercare di creare dei progetti per permettere anche ai più grandi di essere in un certo modo inseriti e instradati in quello che potrebbe essere un percorso lavorativo, un percorso di inserimento nella società. Poi pian piano abbiamo iniziato a creare tutta una serie di attività che in un certo senso accolgono anche poi i più piccoli, perché inevitabilmente creare delle attività per i più grandi significa poi spianare la strada per i piccolini che nel frattempo crescono e vengono accolti nelle stesse attività.
0: E adesso andiamo in provincia, parliamo di eventi estivi per trascorrere piacevoli serate. Sentiamo cosa ci propone il comune di Palagiano.
7: Il centro di Palagiano si prepara a vivere una serata all'insegna del divertimento, della musica e della condivisione con lo spettacolo Febbre Italiana, lo show dance italiano. L'evento, in programma domani 20 agosto a partire dalle 21:30 e aperto a tutta la cittadinanza, trasformerà via Vittorio Bachelet in un palcoscenico a cielo aperto. L'obiettivo principale è quello di animare i diversi quartieri del paese e valorizzare gli spazi urbani, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori un'occasione di svago completamente gratuita e aperta a tutte le età. Il format della serata, inserito nel cartellone estivo promosso dall'amministrazione comunale, unisce la nostalgia dei grandi classici della canzone italiana all'energia della musica dance moderna. Durante lo spettacolo il pubblico potrà inoltre partecipare attivamente grazie alla presenza di cantanti dal vivo e di un corpo di ballo dinamico e di performer professionisti. Come ha sottolineato l'amministrazione comunale, l'iniziativa riflette la volontà di mantenere le strade e le piazze vive e partecipate, creando momenti di aggregazione che uniscono diverse generazioni.
0: E da Palagiano ci trasferiamo a Crespiano perché sarà festa a San Simone.
2: Presentato il San Si Mini Fest, l'evento che dal 22 al 26 agosto animerà Piazza Martellotta a San Simone di Crespiano. 5 serate dedicate a musica, spettacolo, tradizione, gusto e condivisione. La manifestazione rientra tra gli eventi ufficiali collaterali dei 20esimi Giochi del Mediterraneo e nasce con l'obiettivo di accompagnare il territorio verso uno degli appuntamenti sportivi più importanti della sua storia, valorizzando allo stesso tempo le eccellenze culturali, artistiche ed enogastronomiche locali. San Simone diventerà così per 5 giorni un vero punto di incontro tra sport, cultura e comunità, in un clima di festa che accompagnerà le giornate dei giochi. Le parole del sindaco di Crispiano, Luca Lopomo.
9: Il Comune di Crispiano, l'Unione dei Comuni, tante associazioni del territorio e naturalmente un evento che fa parte degli eventi collaterali al Festival al Giochi del Mediterraneo ed è un festival in un borgo meraviglioso dove si sta molto più freschi che a Taranto, quindi il consiglio è di venire naturalmente queste serate meravigliose a gustare la nostra enogastronomia e poi con un calendario eventi che la bravissima Leandra Attanasio con Posizione Note, che è la vera e propria regista di questo festival, ha creato per noi. Delle serate davvero per divertirci, per celebrare questa grandissima opportunità dei Giochi del Mediterraneo e per celebrare anche Crispiano sia come sede dei Giochi del Mediterraneo sia come grandissima opportunità per stare in simpatia, in allegria, in amicizia in un posto fresco e bellissimo come questa piazzetta di San Simone.
1: E adesso ci occupiamo dei Giochi del Mediterraneo. Sotto l'aspetto strettamente sportivo, Francesco Friuli ci parla del torneo di pallavolo che appunto aprirà i giochi.
10: Con un giorno d'anticipo rispetto alla cerimonia di inaugurazione, domani allo stadio Erasmo Iacovone scatta il torneo di volley per la squadra maschile e femminile dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo. Alle ore 18 la formazione maschile guidata da Vincenzo Fanizza affronterà il Portogallo, si gioca al Pala Pentassuglia, mentre invece la squadra di Carlo Parisi giocherà alle ore 18 al Pala Ventura di Lecce, Italia contro Bosnia Erzegovina. Dal 24 invece il trasferimento al Pala Mazzola di Taranto. Per la squadra maschile ci sarà Serbia-Italia alle ore 20, per la squadra femminile invece Egitto contro Italia. Il girone si completerà il 28 d'agosto per la formazione maschile al Pala Mazzola, c'è Italia-Francia. 2 giorni prima, il 26 di agosto, sempre alle ore 20, alla Pala Mazzola si giocherà Italia contro Serbia. La fase decisiva sarà interamente ospitata dal Pala Mazzola di Taranto. Sabato 29 sono in programma le semifinali maschili alle ore 11 e 14, quelle maschili alle 17 e alle 20. Domenica 30 agosto si assegnano le medaglie con la finale femminile alle ore 11 per il bronzo, alle 17 per l'oro, finale maschile alle 14 per il bronzo, alle 20 per l'oro. Come detto, primi appuntamenti lontani da Taranto nella giornata odierna. Alle 18 Italia-Portogallo maschile, a Brindisi Italia-Bosnia-Erzegovina femminile, a Lecce.
1: E adesso il calcio, vediamo cosa ha riservato al Taranto il calendario del campionato di eccellenza.
10: Adesso il Taranto conosce le sue avversarie e la modalità in cui dovrà affrontarle, ma è giusto fare un'analisi più completa rispetto al calendario che è stato emanato ieri dalla LND Puglia. Ricordiamo le prime date per gli ionici. Prima giornata, 30 di agosto, Taranto contro Cosmano Foggia. Il match si giocherà a Manduria a porte chiuse, poi 2 turni esterni. Il Taranto giocherà contro lo Spinazzola 4 giorni più tardi, giovedì 3 di settembre, primo turno infrasettimanale unico del girone d'andata. La terza giornata invece il Taranto giocherà sul campo del Polimnia la domenica successiva, il 6 di settembre. La prima giornata allo Iacovone dovrebbe essere, ufficialità che arriverà soltanto cammin facendo, il 13 di settembre contro il Racale, ma quella partita si giocherà ancora a porte chiuse. Il terzo turno a porte chiuse invece coinciderà con l'andata di Coppa Italia con l'Ostuni, mentre invece la prima gara interna reale dei rossoblù con il pubblico sarà Taranto-Novoli il 27 di settembre. Dopodiché l'analisi degli scontri diretti. Alla quarta giornata si affrontano Squinzano e Trani. Alla settima, il 4 di ottobre, il Taranto farà visita al Canosa. Sarà l'unico match del girone di andata che il Taranto giocherà in trasferta. Infatti, i match più importanti verranno giocati dai rossoblu Iacovone alla 10ª Taranto Trani, alla 12ª Taranto Squinzano. In mezzo, la gara contro Unione Calcio Bisceglie sarà quello il periodo tra fine ottobre e inizio novembre più importante del girone d'andata dei rossoblu. Gli altri scontri diretti invece per il Canosa saranno alla 14ª giornata Canosa Trani e alla 16ª Canosa Squinzano. Quindi il finale del girone d'andata e del girone di ritorno sarà particolarmente impegnativo per la formazione canosina. Non solo, il Canosa giocherà tutti e tre gli scontri diretti in casa all'andata e in trasferta al ritorno. Un campionato dunque che dal 30 di agosto sarà particolarmente interessante da seguire. È giusto ribadire che il turno infrasettimanale nel girone di ritorno coinciderà invece con la giornata del 14 di gennaio, quando il Taranto giocherà sul campo del Racale.
1: Bene, è tutto per oggi. Grazie per averci seguito e come di consueto vi lasciamo con lo spot della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali domestici.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

Dal 21 agosto Taranto ospiterà i 20esimi giochi del Mediterraneo e quindi arriveranno qui, anzi in realtà sono già arrivati, atleti provenienti da 26 paesi diversi. E non è una cosa nuova per Taranto, anzi il legame di Taranto con il mondo degli atleti e dell'atletismo racconta una storia millenaria. Più di 2000 anni di storia all'insegna dell'atletismo, quindi una sorta di ritorno a casa per gli atleti. Ed è una storia che noi nei prossimi minuti vi racconteremo, ma partiremo da qui, da Villa Peripato, il polmone verde della città. Perché Villa Peripato? Beh, una lunga storia. Il Peripatos era il luogo dove si passeggiava e si discuteva di filosofia, chiamata Villa, anzi Giardini Peripato in realtà, in onore di Pitagora, perché Pitagora era un pitagorico e qui a Taranto c'era un grandissimo presidio di pitagorici, e di un tarantino, filosofo, pitagorico, ma anche inventore, ma anche statista, uomo politico, il nostro Archita. E quindi si parte da qui. E che c'entra Pitagora, che c'entra Archita, che c'entra con lo sport? Beh, il legame fra filosofia pitagorica e sport è uno dei più affascinanti dell'antichità, perché proprio secondo i pitagorici è dal bilanciamento dell'uomo, dal bilanciamento anche fisico e mentale dell'uomo, che si vive meglio praticamente. E loro pensavano che il corpo umano doveva essere una sorta di microcosmo nel quale poi rispecchiare valori, virtù anche della società, della polis, della città, e quindi era fondamentale un corpo allenato, e lo sport era la prima cosa. Mens sana in corpore sana, diranno dopo i romani. E la filosofia pitagorica ha ispirato tantissimi atleti. Taranto ne aveva tanti di atleti molto molto famosi, e visto che ci ritroviamo qui in Villa Peripato, in mezzo ai reperti archeologici, è doveroso ricordare che in alcuni casi abbiamo proprio le testimonianze archeologiche, fisiche, della presenza di questi atleti. In altri casi abbiamo altre testimonianze, come ad esempio le testimonianze scritte, ed è il caso di Icco. Icco è stato un atleta che è vissuto nel V secolo a.C., campione del pentathlon. Tra l'altro la filosofia pitagorica riteneva il vero campione olimpico il campione non vincitore in una disciplina, ma nel pentathlon, perché proprio doveva essere sempre tutto bilanciato, quindi dovevi essere un atleta a 360

360 gradi. Perché Icco è diventato così famoso ed è rimasto nella storia, addirittura nell'attuale storia della medicina sportiva, è ritenuto tutt'oggi il papà della medicina sportiva, perché per primo ebbe una serie di intuizioni. Vabbè, a parte che vinse di tutto, di più, gli dedicarono anche delle statue monumentali ad Atene per omaggiarlo, ma lui capì per primo che proprio in virtù di questo bilanciamento bisognava anche adattare uno

tempo. Questo pasto era una specie di brodaglia fatto con carne, formaggi, pezzi di pane, una robetta leggera. Picco capì che non era il caso di mangiare tutta quella roba prima di una gara e quindi, proprio in virtù della filosofia pitagorica, bisognava avere una dieta moderata, morigerata, quindi la sua famosa cena, la cena di Icco, un pasto frugale. Quindi questa fu la prima innovazione, quindi basta con cose pesanti, si mangia poco, si mangia spesso e ci si allena tanto. Vinse di tutto di più e una volta arrivato all'apice diventò ricchissimo, tornò ovviamente qui a Taranto e divenne il preside, diremo oggi, del ginnasio. Il ginnasio era la scuola che preparava non solo militarmente, ma preparava proprio i cittadini. I cittadini si allenavano, ma avevano anche la possibilità di allenare la mente, non solo il corpo. E il ginnasio divenne così famoso, il ginnasio di Taranto, che addirittura quando Platone venne a Taranto, ospitato proprio da Archita, rimase sbalordito dal nostro ginnasio e volle inserire proprio un ginnasio nelle vicinanze della sua scuola, proprio perché era straordinario il modo di impostare la filosofia e di collegare la cultura, lo spirito, l'anima, il corpo, tutti insieme. Quindi arrivò, tornò appunto a Taranto e divenne preside del ginnasio. Ma dov'era il ginnasio di Taranto? Beh, il ginnasio di Taranto, noi non abbiamo ancora testimonianza archeologica fisica del nostro ginnasio, però abbiamo tante testimonianze scritte che ce lo fanno collocare più o meno dove oggi si trova il Palazzo degli Uffici, praticamente Palazzo Archita. Ironia della sorte, molti secoli dopo, molti millenni dopo, proprio quel palazzo ha ospitato il liceo Ginnasio Archita, quindi già pensare che migliaia di anni fa lì si erano formate, venivano formate le menti e il corpo dei giovani tarantini e poi dopo, per ironia della sorte, si sono formati anche altri giovani tarantini, fra cui Aldo Moro, beh, è una cosa veramente bella. Il ginnasio si trovava lì, di vicino, tra l'altro c'era una statua monumentale, enorme, in bronzo, di 18 metri, una statua di Zeus, fatta da Lisippo, quindi anche lui tarantino, seconda per grandezza solo al Colosso di Rodi. Questa era Taranto. E poi, in prossimità del ginnasio, che peraltro era vicino all'Agorà, quindi la piazza, in prossimità del ginnasio, cosa c'era? Il viale alberato del Peripato. Quindi, dopo gli allenamenti, si continuava a nutrire, dopo il corpo, la mente.

E fino adesso abbiamo parlato dell'atletismo a Taranto raccontando quello che ci viene descritto dalle fonti storiche, quindi non dalle fonti fisiche, dalle fonti materiali. Beh, iniziamo a entrare un po' più nel dettaglio e parliamo dei reperti, di quello che la storia, che la città ci ha restituito. E quale posto migliore se non il Museo Archeologico, il MARTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, un fiore all'occhiello a livello mondiale, perché racchiude un quantitativo impressionante di reperti, proprio a testimonianza della grandezza della nostra città. E proprio in questi giorni il MARTA ospita la mostra L'Arte della Vittoria, proprio dedicata agli atleti e all'atletismo, perché il terreno ci ha restituito veramente di tutto, proprio a indicare come l'atletismo fosse praticato qui a Taranto, come facesse parte proprio della vita dei tarantini. Quindi insieme, come dicevamo, la paideia, la formazione, la scuola, la formazione culturale e spirituale, c'era anche la formazione atletica. E qui abbiamo ad esempio dei reperti in mostra fantastici. Nelle tombe, dove si trovava, se si trovava all'interno una roba del genere, beh, quella era sicuramente la tomba di un atleta. Questo è uno strigile ed è praticamente il biglietto da visita dell'atleta, uno strumento indispensabile per l'atleta. A cosa serviva? Beh, dovete sapere che gli atleti, l'atletismo era molto democratico, ecco, partiamo da questo presupposto, quindi era bilanciato e moderato ed era molto democratico, perché gli atleti gareggiavano praticamente quasi nudi, correvano scalzi, quindi non avevano degli strumenti in più per

rafforzare o per migliorare le prestazioni. Se uno era forte, era forte. Vabbè, l'unica cosa che facevano è cospargevano il corpo di olio, un po' per tendere i muscoli, un po' perché durante la lotta, ad esempio, si era più scivolosi e quindi si poteva evitare qualche presa. Ovviamente si gareggiava sul terreno, quindi voi immaginate sudore, olio, terriccio, e alla fine di una gara non bastava buttarsi a mare per lavarsi, e quindi ecco che ci veniva in aiuto lo strigile. Era una sorta di spatola, un po' come quello che usano le estetiste, solo che l'estetista per stendere la ceretta, ecco, le estetiste stendevano, invece loro con questa spatola levavano il grasso dal corpo e si pulivano. Quindi in ogni tomba, visto che nelle tombe venivano comunque posizionati anche degli oggetti cari al defunto, in ogni tomba, da dove andiamo a trovare uno strigile, beh, quello era un atleta. Oppure troviamo anche altri reperti, come ad esempio, questo è straordinario, il disco. Un disco di ferro, e dovete sapere che ce n'erano di vari pesi e varie dimensioni. Oggi il lancio del disco si fa con un disco di circa 2 kg per gli uomini, 1 kg per le donne. Beh, all'epoca i dischi, a seconda delle gare, a seconda se gareggiava un giovane, un ragazzo o un adulto, avevano vari pesi. In media pesavano 2,5 kg, però arrivavano anche a pesare 5-6 kg. Quindi c'è veramente tanto da raccontare. Abbiamo anche l'atletismo raccontato sui vasi, su questi lekutos che raffigurano degli atleti, o queste statuette di terracotta che raffigurano dei pugili. Quindi sono solo alcuni dei grandissimi esempi di atletismo a Taranto. Tra l'altro c'erano molte gare olimpiche, quindi non c'erano molte competizioni in tutta la Grecia, e i tarantini, gli atleti tarantini, diciamo così, andavano in tournée, quindi gareggiavano in varie competizioni, e molte fonti riportano proprio i nomi di questi nostri tarantini, come ad esempio, come dicevamo, Lycos. Però ci sono anche dei tarantini che, ahimè, sono arrivati a noi, però dei quali ancora non abbiamo i nomi, ma conosciamo molte cose. Andiamo a conoscere?

Fino adesso abbiamo parlato appunto dei nomi, come quello di Icco, di atleti che sono diventati famosi nella Magna Grecia, perché Taranto, ricordiamolo, era proprio uno dei fulcri della Magna Grecia e dell'atletismo a Taranto. Però Taranto ci ha restituito nel 1959 una tomba monumentale, l'unico caso di tomba completa, intatta, di un atleta. Siamo in via Genova, la città è in forte espansione, si stanno facendo i lavori per costruire un palazzo e viene ritrovata questa tomba qui. È un unicum, non esiste nulla del genere da nessuna parte al mondo. E la cosa interessante, non solo questa tomba che è proprio monumentale, ma sono le analisi che sono state fatte all'interno della tomba, tanto per quanto riguarda il corredo funebre, quanto proprio sullo scheletro dell'atleta, che ci hanno restituito una fotografia di quella che era la Taranto del V secolo. Piccolo errore in cui spesso si cade è confondere l'atleta di Taranto con Icco, perché se più o meno facevano parte dello stesso secolo, ci ritroviamo intorno al V secolo avanti Cristo, non erano assolutamente la stessa persona. Perché? Beh, come prima cosa abbiamo detto che Icco è vissuto tanto, così tanto che è diventato il capo del ginnasio. L'atleta, dalle analisi, è morto intorno ai 30 anni e quindi già questo ci porta un pochino fuori. L'atleta, tra l'altro, in base sempre alle analisi, aveva una dieta particolare. Abbiamo detto che Icco era per il pasto frugale, invece questo atleta mangiava molte proteine. Tra l'altro sono state trovate delle tracce anche di mitili, quindi già 2500 anni fa si mangiavano le cozze qui a Taranto, le cozze tarantine, quindi l'atleta era anche ghiotto di cozze. Quindi una dieta fortemente proteica, cosa che Icco non avrebbe assolutamente mai fatto. L'atleta aveva anche un minimo di corredo funebre. Sappiamo che da alcuni resti organici c'era sicuramente un sudario, c'era una lavastron, si può anche vedere qui nel riflesso del vetro, che era praticamente quel contenitore che veniva utilizzato per mettere il famoso olio di cui insomma facevano uso gli atleti prima di entrare in gara, quello che poi veniva tolto con lo strigile sostanzialmente. Intorno all'atleta le anfore della vittoria, le anfore panateniche. Quindi questo era un atleta con la maiuscola, secondo i nostri cari amici pitagorici, perché aveva vinto nel pentathlon. Quindi ricordiamo, i grandi atleti erano quelli che vincevano in tutte le discipline, non soltanto in una. E l'altra cosa che ci fa capire quanto fosse famoso questo atleta è proprio la posizione dove è stata ritrovata la tomba, perché la tomba è stata ritrovata, abbiamo detto sì, in via Genova, però era nelle immediate vicinanze di una strada che portava in città. Era comunque una tomba al di fuori delle mura della città, però su una strada principale, quindi non era su una stradina o una tomba nascosta, quindi era una tomba da onorare e da omaggiare, una tomba assolutamente monumentale. Il nostro atleta di Taranto, tanto famoso che addirittura durante le Olimpiadi di Pechino è stato portato in tournée. È andato a Pechino e per tutta la durata delle Olimpiadi ci sono state delle file immense per vedere l'unico atleta della Magna Grecia, che è il nostro Tarantino.

E come dicevo, tutto intorno nella tomba dell'atleta sono state ritrovate le anfore che indicavano la vittoria. Questi erano praticamente i veri e propri premi materiali. In questo caso ce n'erano quattro, però ce ne sono rimaste intatte tre. Cosa contenevano queste anfore? L'olio sacro ad Atena, quindi avevano un grandissimo valore. Altro quesito, di che è morto questo atleta? Qui ci si apre veramente un mondo, perché ci sono quelli addirittura complottisti che pensano che sia stato avvelenato da un rivale, perché anche all'epoca c'era il giro scommesse, c'erano gli sponsor, magari si chiamavano diversamente, però non ci siamo inventati niente. Quindi, visto che comunque sono state trovate nelle ossa delle alte percentuali di proteine, quindi era molto sbilanciata la sua dieta, probabilmente forse ha avuto un avvelenamento, anche se è molto più probabile che sia morto per qualche infezione. Quindi magari, insomma, evitiamo di fare questi scoop, atteniamoci a quello che ci dice la scienza. La scienza, tra l'altro, dice che aveva il gruppo sanguigno zero e aveva anche una tendenza genetica a beccarsi la psoriasi. Peccato, poverino, però comunque era un bel ragazzo. Sappiamo che non praticava il pugilato perché il viso è assolutamente intatto, quindi non ci sono segni di fratture, però la struttura ossea mostra diciamo uno sforzo soprattutto per quanto riguarda la parte dei bicipiti e la parte delle gambe, quindi appunto un pentatleta.

1917, in via Pitagora iniziano a fare dei lavori edilizi per costruire il Borgo Umbertino. E tra l'altro questo museo, non proprio questo, però il Museo Archeologico di Taranto, nasce proprio nel momento in cui si inizia a scavare il Borgo Umbertino e iniziano ad uscire reperti archeologici a più non posso, quindi proprio da questa necessità venne creato il primo impianto, lo tempore del Museo Archeologico. Beh, fatto sta, 1917, i giornali di scavo riportano e trovano una tomba con delle sepolture. All'inizio ne trovano solo due e la cosa ironica è che dicono una prima tomba è un

una tomba povera, con pochi reperti all'interno, e anche la seconda, insomma, una tomba povera, e viene insomma catalogata così questa tomba di via Pitagora. Beh, qualche anno dopo lo scavo viene ripreso e quella che è venuta fuori è quella che oggi noi conosciamo come la tomba degli atleti. Qui alla Marta abbiamo una ricostruzione della tomba degli atleti, che comunque è ancora visitabile proprio in via Pitagora, e all'interno di questa ricostruzione fedele abbiamo quelli che sono i vasi e i reperti che sono stati trovati all'interno della tomba. Una seconda analisi nel 1921, quando fecero questo secondo intervento di scavo, praticamente la tomba che era stata scavata, che era quella povera, ritenuta povera, era proprio questa prima tomba qui. E a un'analisi un pochino più attenta, non era poi così povera, perché all'interno di questa tomba venne anche trovata una piccola traccia di una corona d'oro, una corona che veniva riservata ai vincitori. Andando avanti nello scavo si scoprì che questa era una tomba che riprendeva innanzitutto, in una forma strana, che riprendeva quello che era l'andron. Questa parola fa un po' ridere, l'androne, sembra una cosa, quella del palazzo, no? L'andron era il luogo dove gli uomini, da Andros appunto uomo, gli uomini si riunivano e banchettavano, parlavano di filosofia, bevevano vino, parlavano anche delle loro passioni, quindi era un luogo strettamente maschile, legato tra l'altro a quello che era il simposio, che era una pratica molto molto diffusa ovviamente fra gli aristocratici, fra coloro che vantavano di discendere direttamente da coloro che fondarono Taranto. Quindi aveva questa forma di andron, e quelle che praticamente sono le sepolture avevano la forma delle crinie. Praticamente le crinie, che cosa sono? Sono dei sofà, dei divanetti. Quindi com'era questo andron? Questi divanetti tutti intorno nella stanza dove i nostri antenati maschi si accomodavano, con un braccio poggiato su un bracciolo, e con l'altro insomma bevevano, non tracannavano assolutamente, bevevano, degustavano del vino e parlavano, e così insomma passavano le giornate. Quindi si parla di aristocratici perché evidentemente chi passa le giornate così non deve andare a lavorare. Ma perché atleti? Perché si chiama la tomba degli atleti? Perché queste tombe hanno ritrovato al loro interno appunto degli oggetti legati all'atletismo, e questi oggetti li vediamo, ad esempio ecco la labastron, che è lo stesso quello stesso oggetto che abbiamo trovato anche nella tomba dell'atleta, quello che serviva per contenere l'olio, gli oli per cospargere il corpo. E poi troviamo anche delle anfore, questa anfora panatenaica, che è molto simile a quella che troviamo a una delle quattro, insomma, che troviamo alla tomba degli atleti, che era quella che veniva data all'atleta della vittoria. Quindi probabilmente, diciamo, innanzitutto questi uomini non erano parenti fra loro assolutamente, e il loro capo, tra virgolette, doveva essere proprio questo, di quella prima sepoltura, quella che all'inizio avevano definito quella povera, la tomba povera, perché appunto c'era la corona che doveva dettare il suo status. Quindi non erano parenti, ma era una specie di club, diciamo così, dove stavano tutti quanti insieme ed erano tutti accomunati dall'atletismo che sicuramente a questo punto veniva praticato dagli aristocratici, perché le gare si svolgevano non a Taranto, quindi si girava per la Grecia, non solo ad Atene, dipendeva dal tipo di competizioni. E quindi chi aveva la possibilità di allenarsi, di spostarsi, di passare le giornate, trascorrere le giornate anche così, col simposio, praticando questa nobile arte, insomma, del disquisire insieme, del bere vino, sicuramente chi non ha bisogno di lavorare, ma ha qualcuno che lo fa per lui. Quindi stiamo parlando di tombe aristocratiche e tombe molto ricche. Il simposio da cosa ci viene indicato? Ci viene indicato da quei crateri, queste anfore con la bocca molto larga, che si chiamano appunto crateri, ricordano un po' il cratere del vulcano. Lì c'era il vino poi veniva miscelato con l'acqua, raramente veniva bevuto puro, e si degustava il vino. Una piccola curiosità:
Spesso si raffigurano i greci, ma anche i romani, sempre con sto vino, sto vino, sto vino. Ecco, non è che fosse

fossero degli ubriaconi o che c'era il vino perché ovunque, perché loro amassero smoderatamente il vino. Era una questione di praticità, perché l'acqua, soprattutto ecco i pitagorici in particolar modo, che erano molto attenti all'equilibrio delle cose, l'acqua non sempre era potabile, l'acqua doveva essere, per essere bevuta, assolutamente limpida, in colore, in odore, soprattutto in estate non è che era sempre così, per cui veniva utilizzato il vino per miscelare l'acqua e veniva anche utilizzato, diciamo così, l'antibatterico, ecco, quindi in questo caso per quello si consumava più vino e molta meno acqua, perché non erano infrequenti addirittura proprio gli episodi di infezioni intestinali e quant'altro, quindi questo è l'aspetto del vino. I nostri atleti, dicevamo, la tomba degli atleti è stata utilizzata per circa 20 anni. Perché lo capiamo? Perché noi sappiamo che questa tomba più o meno è databile fra la fine del VI secolo e gli inizi del V, però una data sicura ce l'abbiamo, anche se non c'è scritto da nessuna parte la data, una data sicura ce l'abbiamo: l'ultima tomba è vuota. E che cosa significa questo? C'è una data specifica, 473 avanti Cristo, Taranto perde contro gli italici, la guerra contro gli italici è una sconfitta che Erodoto reputa durissima, cioè poi Erodoto era uno che se ne intendeva di guerra, insomma, ne aveva viste e descritte tantissime, quindi descrisse questa sconfitta come cruciale per Taranto e come spesso accade anche oggi, dopo un episodio del genere venne stravolta un po' la politica a Taranto. Prima c'erano gli aristocratici e si passò alla democrazia, anche se per democrazia non dobbiamo pensare alla democrazia come ce l'abbiamo oggi, era un pochino diversa da quella di oggi, però è un primo passo verso la democrazia e quindi anche le tombe iniziano ad essere diverse, non c'erano più le tombe sfarzose degli aristocratici e le tombe dei poveri, e le tombe diventano tutte molto molto minimal, diremmo oggi. Quindi quando a Taranto in uno scavo ritroviamo una tomba non ricchissima, quindi veramente con il minimo di corredo, ecco, quella sicuramente è una tomba che viene dopo la sconfitta contro gli italici. Come possiamo vedere, le tracce di atleti e di atletismo ci sono veramente ovunque. Qui abbiamo una serie di lectos con atleti impegnati in varie discipline, però sono tutti uomini. Abbiamo parlato dell'Andron, quindi sembra, diciamo, a prima vista che questo discorso dell'atletismo riguardasse soltanto gli uomini. Ma non è così. Oddio, a dire il vero, nelle Olimpiadi non potevano gareggiare, ma né nelle Olimpiadi né in altre gare non potevano gareggiare le donne. Addirittura ad Atene neanche le donne sposate potevano assistere alle gare olimpiche. Tuttavia, le donne potevano vincere la gara delle bighe come proprietarie di cavalli. Quindi se una donna possedeva dei cavalli e quei cavalli gareggiavano, la donna poteva vincere le Olimpiadi. Poi magari paradossalmente non poteva neanche assistere alla vittoria perché era sposata, però almeno, insomma, fatta la legge, trovato l'inganno. Però c'è anche un'eccezione, questo per le donne della maggior parte della Magna Grecia, c'è un'eccezione, le donne spartane. Perché mentre nelle altre parti della Grecia le donne e gli uomini avevano un tipo di educazione diversa, quindi gli uomini effettivamente rivolta alla filosofia, alla cultura, ma anche alla cultura del corpo e all'atletismo, le donne avevano un altro tipo di educazione, tranne appunto che a Sparta, dove le donne avevano esattamente la stessa educazione militare, se vogliamo, degli uomini. Tant'è che non a caso una delle donne che vinse un'Olimpiade in quanto proprietaria di cavalli fu proprio una principessa spartana intorno al 390 avanti. Quindi, insomma, le donne nel loro piccolo anche loro si allenavano, almeno le spartane, e noi tarantini siamo figlie delle spartane, e nel loro piccolo si allenavano, quindi anche loro praticavano l'atletismo. Ovviamente in questo caso l'atletismo per le donne veniva praticato non per gareggiare, ma per mettere al mondo dei figli forti.

E questa piccola passeggiata nella storia e nel mondo dell'atletismo termina qui, nel chiostro bellissimo del Museo Archeologico Nazionale. E cosa abbiamo imparato? Beh, abbiamo imparato che l'archeologia e la storia non è un qualcosa di morto o di polveroso che sta lì, serve comunque per raccontare, per dare voce a chi non c'è più, e poi ci insegna che, come ho già detto, non ci siamo mai inventati niente, quindi c'era già qualsiasi nostra invenzione, qualsiasi modo di essere o di fare, beh, c'è sempre stato, quindi sembra, noi abbiamo l'impressione di essere nell'epoca moderna e di essere gli inventori di tutto, e invece no, quindi è importante ascoltare anche le voci di questi uomini che ci hanno preceduto, questi uomini che cercavano l'equilibrio perfetto, cercavano la democrazia, che gareggiavano non per vincere e umiliare l'avversario, ma gareggiavano per mettere sempre alla prova se stessi. Lo sport era messo al primo posto, addirittura aveva il potere di fermare le guerre, ed è capitato nell'antichità, sono capitati dei momenti di tregua proprio per permettere agli atleti di appunto praticare le loro competizioni sportive. Quindi lo sport veramente unisce e lo sport insegna. È con grande onore che noi accogliamo questi atleti provenienti da 26 paesi del Mediterraneo, e che accogliamo questi giochi. Magari facciamoci una passeggiata al Marta e respiriamo l'atletismo, che fa parte veramente della nostra storia, nel vero e proprio senso della parola.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

0: Benvenute e benvenuti a Fuori Quota, un angolo di condivisione, un format che vuole raccontare in maniera confidenziale ma non troppo, in maniera importante, un momento di confronto e di condivisione con due incredibili donne che ho il piacere di presentare, Roselina Panebianco e Mapi Danna. Benvenute.
1: Grazie.
0: Oggi parliamo di diversi temi, perché noi riusciamo a fare dei collegamenti che sono praticamente infiniti e potremmo così continuare per ore, per cui facciamo un piccolo appunto adesso, iniziamo e non sappiamo quando finiremo, quindi questa è la premessa.
1: Come sempre quando tre donne si incontrano.
0: Esatto, esatto. Parliamo di fragilità, parliamo di cura, di perdono e parleremo anche di rinascita, perché questo ha un senso e sempre probabilmente l'obiettivo che noi vorremmo raggiungere in qualche maniera. Roselina, io vorrei che tu ci raccontassi cos'è che ti spinge a fare tutto quello che fai dal momento in cui ti svegli la mattina e tutto quello che svolgi nella tua giornata, che garantisco è di 24 ore anche quella di Roselina.
1: Sì, sì, infatti sicuramente è una giornata piena di cose e io, a me piace arricchirla.

0: ancora di più, quindi non soltanto l'aspetto legato al lavoro, alla famiglia, ma anche tutto quello che è intorno, quindi mi piace dare anche il mio contributo alla comunità dove vivo in particolare. Io inizio a lavorare nel 2007 in Tip Italia, occupandomi, io dico sempre ho diversi cappelli in azienda e fuori dall'azienda, no? Mi piace vestirmi anche tante cose diverse, quindi mi occupo da un lato di progetti europei, dall'altro ho la fortuna dal 2019 di poter diffondere la cultura della diversity equity inclusion, e questo appunto, questo progetto rientra all'interno di questo ambito proprio perché è importante garantire alle risorse che lavorano nella nostra azienda un ambiente sicuro, un ambiente protetto, un ambiente equo, sicuramente equo. Pensate che ho la fortuna di lavorare in un'azienda in cui ci sono il 70% è rappresentato da donne, e quindi le tematiche della fragilità, le tematiche della genitorialità, del caregiving, sono tematiche che in qualche modo impattano sulla vita di tutte noi e impattano anche direttamente sulla mia vita. Per questo quando certo. Tu mi raccontavi, mi chiedevi, la mia giornata è piena, sì, perché poi non sono soltanto una donna che lavora, ma sono anche una mamma, una moglie, una figlia. Faccio parte di una comunità e mi piace appunto portare davvero, arricchire, no? Con il mio contributo. Tutto quello che mi è intorno.
1: Assolutamente.
0: Spero di farlo al meglio, sicuramente io cerco poi di dare il meglio di me.
1: Io qualche dubbio ce l'ho, nel senso che noi abbiamo Mapidan oggi che è, oltre ad essere un piacere assoluto, c'è questa forza, questo faro che ci guiderà in questo percorso.
2: Mapi, stai facendo venire un'ansia da prestazione a proposito di prestazione.
1: No, ma noi sappiamo benissimo e ti seguiamo, vediamo tutti i tuoi percorsi, perché tu hai diversi percorsi su più fronti e sono tutti molto molto molto sentiti e importanti. Sotto quale aspetto pensi di poter prendere e dare di più in maniera più intensa? Perché tu sei intensa, partiamo già da questo.
2: Sì, allora diciamo che in realtà quando mi dicono fai tantissime cose, io rispondo ne faccio una in tanti modi.
1: Esatto.
2: E quello che faccio è occuparmi di relazioni, della sostenibilità delle relazioni e creare dei percorsi per le organizzazioni, per le aziende, ma anche all'interno delle famiglie, per cui queste relazioni che ci trascinano tante volte in campi di battaglia si trasformino in campi di semina, no? Questi muri si trasformino in orizzonti. È un'operazione complessa. Però io vengo da un background di tanti anni di racconto di relazioni, di storie di persone vere, sia di aziende sia di famiglie, quindi relazioni affettive e relazioni professionali. E una cosa ho capito, che tutte queste persone che sono state in grado di consolidare legami che permettessero loro di fiorire, hanno messo in atto un tipo di pensiero, che è il pensiero del riconoscimento.
1: Assolutamente.
2: Il pensiero del riconoscimento ha un po' tre direzioni. Il primo è quello di vedere l'altro per quello che è e non per quello che noi vorremmo che fosse. Questo ci succede sempre, è normale, quindi dobbiamo fare un lavoro su noi stesse, ci succede con le persone di cui ci innamoriamo, ci succede con i figli, ci succede con i collaboratori, perché tendiamo a vedere noi attraverso l'altro, aspettarci sempre qualcosa dall'altro. In realtà la relazione è un'azione, non è prendere ma è dare. E poi il riconoscimento è sapere che le persone cambiano in continuazione, e quindi ogni giorno dobbiamo metterci in relazione con l'altro in maniera flessibile, guardandolo davvero. Riflettevo l'altro giorno su Socrate, che non ha mai scritto la sua filosofia, proprio perché diceva è qualcosa di così bello e grande che non possiamo fossilizzarlo in qualche cosa che resta, ma andrebbe riscritto ogni giorno. Ecco, anche le relazioni sono così.
1: Assolutamente.
2: E poi il riconoscimento è gratitudine. Noi siamo poco capaci di vedere quello che nelle nostre vite c'è, perché vediamo sempre quello che manca. Invece il grazie, che non è gentilezza, non è cortesia, ci aiuta a focalizzare tutto quello che nella nostra vita c'è prima di perderlo, prima che sia troppo tardi, e anche di goderne e di condividerlo.
1: Forse non siamo capaci abbastanza di, come dici, di capire in maniera cosciente, di avere consapevolezza di quello che significa qui e ora.
2: Sì, è vero. Io infatti penso che una delle grandi skills che dovremmo portare nelle nostre vite è quello di sostare, so fermarmi e so restare. Noi siamo in un'epoca in cui oggi siamo qui, in questo momento siamo qui, ma siamo già proiettati altrove.

0: Siamo a tavola insieme, ma abbiamo il cellulare che ci collega
1: altrove. È vero,
0: altrove.
1: Che ci porta da
0: fuori. E invece la relazione vuol dire saper stare, sapersi sedere e poi fare un sacco di cose che magari ne parleremo dopo.
2: No, assolutamente.
0: È proprio questo, quando parliamo di cura,
2: sì.
0: Pensa che bella parola, che vuol dire avere a cuore, vuol dire saper mettere in campo una intelligenza relazionale, non un ruolo, ma proprio cura come relazione. Questo è il cuore di quello che funziona poi e che permette a entrambe le persone non di oggettivizzarsi, ma di fiorire.
2: Assolutamente. La cura che ovviamente Rosellina sappiamo essere una cosa che noi sentiamo intimamente, ma è possibile che l'essere donna possa essere un po' più strettamente collegato a questo o no? Secondo te?
1: Intanto mi piaceva riprendere il concetto del riconoscimento, no? Di cui Mavi prima parlava, nelle nostre chiacchierate, insomma, c'è sempre la ricerca puntuale della perfezione, la perfezione nel lavoro, la perfezione nella famiglia, quindi ecco la cura, no?
2: Sì.
1: Curare non solo, come dire, il ruolo che tu hai, quindi la ricerca di una perfezione, quindi da lì poi c'è il subentro della sindrome dell'impostora, dove dici sono all'altezza di fare questa cosa, mi è stato affidato questo ruolo in azienda, ma sarò capace di portarla avanti? Io lo so dentro di me che sono capace di farlo, però poi bisogna vedere agli occhi degli altri come si è percepiti, quindi la percezione che hanno gli altri di noi stessi. E questa è una cosa. E poi il cercare di essere perfette nel contesto anche familiare, quindi prenderci cura al meglio dei nostri affetti, dei nostri genitori, dei nostri figli, del nostro marito, insomma di quello che c'è intorno. E devo dire che si fa veramente una grandissima fatica. Io mi rendo conto che non è un ruolo semplice, purtroppo ahimè ancora i carichi di cura sono affidati alle donne, le quali non sono solo donne di famiglia, ma fanno tantissime altre cose, per fortuna oserei dire, però ahimè un po' perché la società ovviamente non ci garantisce tutto quel supporto di cui avremmo bisogno, pensate alle mamme che devono iniziare appunto, ritornano dalla maternità e non sanno a chi affidare i loro figli, quindi hanno il senso di colpa, perché qui adesso a carico di cura c'è anche il senso di colpa. Ammetto da parte questa me stessa, il lavoro, no? Le mie ambizioni, la voglia di realizzarmi in qualche modo, oppure mi prendo cura di mio figlio, oppure mi prendo cura dei miei genitori, perché appunto siamo anche persone che hanno comunque avuto un'evoluzione nella vita, per cui da figli poi si passa a essere anche da donne, e si passa anche ad essere poi figli di genitori che chiaramente diventano sempre più anziani e quindi hanno bisogno di cura, quindi non soltanto da mamme ma poi anche da figli. Per cui secondo me è un tema veramente enorme, no? da poter affrontare, però mi rendo conto che c'è sempre questa ricerca della perfezione che ti logora. Io penso che veramente ti porta a un logoramento interno e poi lì subentrano i sensi di colpa. Ma poi appunto sono tantissime le cose che vorremmo, di cui vorremmo parlare. No,
0: allora, diciamo che ci sono dei dati che dicono che le donne impiegano il proprio tempo in cura per 4,5 ore al giorno, che significa 45.000 ore nella loro vita, che vuol dire quasi 20 anni di lavoro, che nessuno vede, che nessuno paga e che è invece fondamentale. Ecco, sicuramente io credo che domani, magari dopodomani, questo lavoro di cura veramente vada condiviso con gli uomini, ma non come ci dividiamo la patata bollente, ma come ci dividiamo anche questa opportunità di crescita anche per loro. I nuovi padri adesso cominciano a chiedere il congedo di paternità, a voler essere più padri di prima. E il tema della perfezione ci accompagna da sempre, no? Da quando eravamo bambine, che ci dicono fai la brava bambina, sii silenziosa, occupa poco spazio, delicata, dolce, non alzare la voce. Vuol dire non alzare la tua voce, cioè forse noi non ci rendiamo conto, e non sudare, non correre, non arrampicarti, non chiedere troppo, ringrazia.
1: Comportati
0: ai nostri fratellini, dicono corri. Pensate al giardino della scuola, dove i maschi occupano tutto lo spazio giocando a calcio e le femmine
1: nel loro angoletto a chiacchierare
2: con il loro libro.
0: Nella vita poi ritorna. E anche il tema della perfezione, anche la parola, no, che viene da perficio, che vuol dire concluso. Noi non possiamo aspirare ad essere qualche cosa di finito, ma qualche cosa in continua evoluzione. Quello che evolve non può essere perfetto. E poi dobbiamo davvero imparare che nessuno ci amerà mai per la nostra perfezione. Se lo farà per la nostra verità. e non lo farà per un motivo ma per un mistero. Le relazioni solide si

0: saldano su qualcosa che non sai dell'altro, perché è quel qualcosa che ti tiene unito, che accende l'interesse, che accende il desiderio. Quindi il tema della perfezione che ci viene in qualche modo veramente imposto col latte materno, come quello del senso di colpa, un altro grande tema. Senso di colpa, se lo pensiamo come anche un metterci sempre al centro, quando c'è un problema e noi ci sentiamo in colpa, ci sentiamo bravissime, ci sentiamo un po' vittime perché ci crocefiggiamo. Però il senso di colpa in questo modo diventa anche un ego riferirsi, un senso di onnipotenza. E invece dobbiamo metterci in testa che fra quello che noi facciamo e non facciamo e quello che accade c'è di mezzo il mondo, la volontà degli altri, e questa cosa ti solleva e ti fa invece cambiare dal senso di colpa al senso di responsabilità.
1: Assolutamente.
0: Che è un'altra parola bellissima, che è abilità a rispondere, ad esserci per fare, perché il senso di colpa ti fa stare male, ti congela, non ti permette di agire.
2: Assolutamente, sono d'accordo.
1: Assolutamente. Io direi che facciamo una piccola pausa adesso, diamo la linea alla regia e ritorniamo tra poco.

0: Bentrovate e bentrovati fuori quota in questo angolo spazio. Rientriamo in onda e vorrei sapere, sono curiosa di sapere che cosa vi, quale immagine associate a fuori quota o quale concetto associate a fuori quota.
1: Ah, io ce l'ho. Okay. Io trovo un titolo bellissimo perché siamo tutti fuori quota. Ogni relazione è qualcosa che non puoi inserire.

0: in uno schema, per fortuna. Ci sono delle cose come le relazioni fra due persone che non dovrebbero rispondere a dei diktat. Noi siamo abituati a pensare all'ideale, alla moglie perfetta, alla madre perfetta, al figlio perfetto, l'amica perfetta, il collaboratore perfetto. In realtà, quello che io dico sempre è che ogni relazione ha un nome proprio. È il nome che si forma tra me e te, e se sostituiamo uno dei due cambia, anche se abbiamo gli stessi ruoli. Io ho raccontato la storia di Sinisa Mihailovic e lui mi ha detto: sai, ma io ho 5 figli e sono un papà diverso con ogni figlio, perché per essere giusti bisogna essere diversi, non uguali. Se io fossi stato lo stesso padre per il primo e per l'ultimo figlio, avrei fatto del male a loro, e ogni volta che io mi relaziono a loro, anche loro tirano fuori una parte di me, una parte di papà che l'altro invece nasconde. E questo è importantissimo, cioè sapere che le relazioni sono complicate. Anche questa è una parola bella, no? Compliche, piene di pieghe. Se noi le semplifichiamo e gli diamo un job title, gli diamo un D, gli diamo un preciso confine, allora in quota questa relazione si semplifica, ma perde di identità, e pretendiamo di starci dentro senza riuscirci. Io quando parlo di relazioni faccio un esempio che secondo me è molto bello. Esiste un modo di costruire i giardini nelle città e anche all'interno dei campus universitari che si chiama Desire Path. Sono questi giardini, abbiamo la foto, che in realtà sono una distesa di prato, e le persone abitandoli creano dei sentieri proprio camminandoci dentro. Poi arriva l'architetto e mette il cemento. Cosa significa? Che le relazioni devono essere costruite in base a quello che io e te abbiamo bisogno. Non c'è bisogno che ci sia qualcuno che ci dica come dobbiamo essere. Quindi queste stradine sono solo le mie e le tue, e se tu te ne andrai arriverà qualcun altro, dovremo costruirne altre. Quindi il fuori quota secondo me è bellissimo.
1: Proprio mai il tuo punto di vista ci apre veramente, c'è un'apertura verso tante cose. Io passerei le mie giornate a parlare con Mari, perché
2: passeremo le nostre giornate a parlare di questo, veramente... anche perché parlare di senso di colpa, di responsabilità, di fragilità, di comunicazione in qualche modo, di verità. Quando riusciamo ad essere veri, e quanto della nostra verità riusciamo a comunicare?
0: Dipende da chi abbiamo accanto e dipende dai luoghi che abitiamo. C'è questo bellissimo libro di Amy Edmondson che si chiama Organizzazioni senza paura, e lei parla di sicurezza psicologica. Ne parla nelle aziende, ma io credo che davvero sia necessario invece che prima di tutto le nostre famiglie siano dei luoghi di pace. La pace si costruisce in casa per poi portarla fuori. E c'è quest'idea che io sto cercando di portare avanti, di come sia importante conversare, che non vuol dire chiacchierare, ma significa versare con, no? Come se noi avessimo questo contenitore tra me e te, io ho la mia verità, ho il mio interiore, tu anche, e noi versiamo qua. E questa cosa è qualcosa che non c'era. E in questa dinamica possiamo sederci, guardarci e ascoltare. L'ascolto è una cosa che non sappiamo fare, perché quando qualcuno ci parla pensiamo subito a come sovrascrivere,
1: assolutamente.
0: A come consigliare, a come, e invece ma soprattutto con i nostri figli. Noi i figli non li conosciamo, li partoriamo,
1: ma non li conosciamo. E quanto li ascoltiamo i nostri figli veramente?
0: Non li ascoltiamo, e invece dovremmo porci di fronte all'altro. Io dico sempre, come se dovessimo scalare una parete. Nello scalatore cosa fa? Ha la propria energia, ha il proprio equipaggiamento, ma sta attento dove mette le mani, i piedi, studia
1: la
0: roccia.
1: Lo fa in sicurezza soprattutto.
0: Lo fa in sicurezza cercando di non fare danni.
1: Esatto.
0: O come attraversando una città senza GPS, non siamo più abituati.
1: No,
0: no?
1: Vero.
0: Però una volta guardavamo le strade, le insegne, sentivamo i suoni. Ecco, l'altro dovrebbe essere attraversato così, perché tante volte noi non abbiamo bisogno di consigli, abbiamo solo bisogno di testimoni. Qualcuno che stia lì ad accogliere quello che siamo, ad ascoltarci e a scoprirci, e che permetta a noi stessi di ascoltare noi mentre parliamo con l'altro. E questa cosa non la facciamo mai. E il conversare ci permette anche di poter chiedere aiuto in sicurezza senza sentirci fragili, perché la relazione d'aiuto è potentissima. Cioè, se io ti chiedo aiuto, significa prima di tutto che so di valere abbastanza da potermelo permettere, e poi do valore a te, perché

0: che se lo sto chiedendo a te è perché so che tu hai valore e puoi darmelo. E anche il conflitto in quest'idea del conversare resta lì, cioè la relazione fra me e te non è intaccata e non è messa in discussione. Stiamo discutendo su questa cosa che ha una forma, ha un peso, possiamo prendercene cura. Non è mai fra di noi, non ci mangia. Quindi le dinamiche della sicurezza psicologica sono veramente tante. Abbiamo paura del conflitto, invece non dobbiamo averne paura. Parlavamo della musica, no?
1: Sì.
0: La musica, il conflitto, la dissonanza, è il momento in cui tu ti fermi e cerchi di conciliare le cose, ma che ti chiedono attenzione, ti chiedono riflessione, ti chiedono di sostare e poi di inventare qualche cosa di diverso che ci allinei. O anche no, si può anche non essere d'accordo, ma volersi bene lo stesso.
2: Sì, ed essere anche in grado, secondo me, di dire, di raccontare il proprio disaccordo senza sapere di non ferire nessuno. Perché no, poi subentra questa cosa. Lo dico, però magari ci rimane male, oppure me lo tengo per me e quindi in quel caso mi sento frustrata, no? Perché non sono riuscita a comunicare in maniera agevole quello che io pensavo e quindi lì appunto subentra tutto il discorso legato alla comunicazione.
1: Comunicazione. Anche le parole, no?
2: Le parole giuste.
1: Dovremmo intanto equipaggiarci di un tot di parole che possono andare da qui all'infinito. Tanto per, cioè, io penso proprio questo, profondamente. Per cui, come dice qualcuno, più parole abbiamo a disposizione, più riusciamo a creare dei pensieri all'interno della nostra testa. E avendo le parole, secondo me, un peso minimo di 80 kg l'uno, se riusciamo ad utilizzarle, a calibrarle così rispetto all'altro, intanto noi sappiamo che stiamo portando, nella, diciamo, peggiore delle ipotesi, un minimo di rispetto garantito, secondo me, cioè ho la garanzia di avere un minimo di rispetto. E poi secondo me tutto potrebbe avere a che fare con la stima dell'altro, no? Io stimo questa persona tanto da prestare attenzione a cosa dico e a cosa, perché noi non guardiamo più le reazioni, perché non stiamo pensando.
2: E a cosa mi risponde?
0: Questo è esattamente l'impatto delle parole sull'altro. Sì, ma ne parlavamo un po' prima, no? Che è vero che dobbiamo essere, trovare dei luoghi in cui possiamo non avere paura di parlare, ma nello stesso tempo dobbiamo fare attenzione all'impatto che le parole hanno sull'altro, perché possono veramente ferire più
2: di tanti, gesti, è verissimo.
0: Più di tanti gesti,
1: è vero. Assolutamente. E questo fa parte di tutto, della cura, fa parte del riconoscimento. Quando hai detto la parola riconoscimento, io mi sono illuminata, perché è così potente la parola ed è così potente il riconoscimento che non, intanto non è detto che avvenga questo.
0: No, ma di solito non avviene. Di solito nelle relazioni l'altro è comunque, cioè noi giriamo spesso con una lista di flag che ce le ha tutte o quasi tutte, però non è vero, l'altro non è mai come noi vorremmo che fosse, l'altro è altro. E questa cosa, soprattutto nelle relazioni d'amore, quelle più intime, quelle con i nostri genitori tantissimo, quelle con i nostri figli, con i nostri partner, è importante. Perché io, per esempio, ho fatto un lungo lavoro su me stessa. Io, a proposito di amore, noi tante volte ci sentiamo le queen dell'amore.
1: Sì.
0: Come amo io non ama nessuno. Ma non possiamo cavarcela così. L'amore deve avere una direzione. E io ogni tanto penso davvero che i miei figli e mio marito, mio fratello e i miei genitori avrei potuto, non dico amarli di più, ma meglio sì.
2: Perché forse avrei in maniera diversa, come dicevi tu?
0: Avrei potuto amarli per quello che sono e non per quello che io avrei voluto che fosse.
1: Noi idealizziamo.
0: Sì.
2: Siamo anche delle romantiche, forse, no? Cioè, forse l'amore romantico al quale siamo abituati.
0: Ma non è tanto romantico, è un amore egoriferito, perché l'amore vuol dire amare l'altro, non è amare quello che noi proiettiamo.
1: Ma è un lavoro duro.
0: È un lavoro duro, però è un lavoro necessario, perché sai se no che cosa succede? Che soprattutto coi figli creiamo un'aspettativa così alta che loro sentono di dover corrispondere e quindi passano la vita, invece che cercare se stessi, a cercare di accontentare noi.
2: Verissimo.
0: E invece, e questa cosa è veramente dannosa. I ragazzi adesso, più passa il tempo, i dati sulla salute mentale dei ragazzi e delle ragazze sono allarmanti. Io ho fatto due programmi proprio su questo tema. Uno si intitolava Adesso parlo io, tanto per dire le parole. Ho raccontato storie di ragazzi e ragazze che avevano subito cyberbullismo e bullismo. E poi l'ultimo, Persone Medicina, in cui

0: Qui ragazzi e ragazze raccontavano il loro disagio, ma quelli potenti, quindi l'anoressia, la bulimia, l'autolesionismo, chiamando in causa la persona più vicina a loro. E, è venuto fuori tantissimo il tema dell'essere all'altezza delle aspettative. E invece i nostri figli non sono lì per renderci né felici né per farci sentire brave o bravi, sono lì per fiorire. E noi dovremmo essere semplicemente lì ad accompagnare e a nutrire questa loro fioritura.
1: Vabbè, io sono...
2: Sembra semplice, no, cioè, sembra un concetto semplice, però...
1: Consapevole di questo perché nella mia vita, nella mia scelta di essere una musicista, di fare spettacolo e questo, ho deluso un po' le aspettative di quelle che erano quelle di mia mamma, di mio papà, e le ho vissute in maniera veramente profonda.
2: E... con aperti contrasti intendi?
1: Sì, del tutto, sì, io avrei dovuto fare completamente un'altra strada, perché da figlia di famiglia del sud, donna, l'unica donna della famiglia, quindi la cura, quest'altro. E io direi di fare una piccola pausa perché così ripristino un attimo il mio stato dell'arte e ritorniamo tra poco.
2: Benissimo.

0: Ritorniamo sempre qui a Fuori Quota, questo format che ci sorprende e ci unisce, perché la condivisione e stare insieme è qualcosa di a cui di, io sono grata di questo intanto a voi due.
1: Anche noi, credo.
0: E io mi sono un po' ripresa dal, diciamo, da questo racconto della mia storia e dell'aver, come dire, in qualche maniera probabilmente adesso deluso, perché ho preso una strada che era quella mia personale e ho portato fino in fondo e oggi sono felice perché sono quello che voglio essere e ho sempre voluto questo, per cui sono felice di questo, però come figlia
1: hai avuto tanti,
0: non sono
1: tanti
0: stata
1: colpa,
0: brava
1: sì. No, ma al di là appunto di, secondo me, molte di noi donne, no? Ci sentiamo nella condizione di avere un

senso di colpa per le cose alle quali abbiamo in qualche modo, alle quali vogliamo veramente realizzare, sentiamo con tutte noi stesse che potremmo dare, potremmo fare qualcosa in più, però magari ci sentiamo frenate perché se facciamo questa cosa tolgo dello spazio, tolgo del tempo, oppure mi comporto da brava figlio o da brava mamma. A me è anche capitato, ad esempio, con mio figlio, quando tu parlavi, no, siamo genitori esigenti, io mi sono ritrovata, soprattutto all'inizio, no, nella prima parte,

0: Oh, mi domandavo perché, magari sto facendo qualcosa che non dovevo, magari lo aiuto in qualche modo. E poi piano piano ho capito, ma lui ha i suoi tempi, non sono io che glieli posso imporre. E quindi ecco il senso di colpa che ti arriva dopo, no? Perché inizi poi a maturare il concetto di dire, forse mio figlio ha dei tempi che non sono stati i miei tempi. Magari, che ne so, un bambino a 9 mesi inizia a camminare, un altro ne impiega 14. Allora dici, forse mio figlio è diverso, ha qualcosa in meno. Questo è il senso di colpa, no? Che pervade poi il genitore, per non parlare poi delle problematiche legate a questioni un po' più ampie, un po' più serie, no? Mm-hmm. Perché lì c'è soltanto l'idea di voler in qualche modo arrivare, no? Al perfezionismo.
1: C'è la radice di dover essere in un certo modo, no? Tu parlavi del camminare, magari un bambino gattona e poi balla, nel senso metaforicamente, noi abbiamo una scuola che è molto rigida su alcune competenze e assolutamente chiusa su altre, è una scuola che riflette un po' la nostra società, esatto. E diciamo che appunto questo senso di colpa delle mamme che lavorano, io lo vedo quando vado nelle aziende, è fortissimo, e pensa che invece ci sono dei dati che ci dicono che i figli e le figlie delle mamme che lavorano hanno delle capacità e dei talenti acquisiti che invece i figli delle mamme che sono sempre lì non possono sviluppare, quindi sono più capaci di risolvere i problemi in autonomia, hanno coltivato il senso dell'attesa. Hanno ampliato le loro relazioni, cioè noi dobbiamo capire che non siamo Alexa, a volte non ci siamo. Il problema è che il tempo delle donne dedicato al lavoro è sempre un tempo sottratto alla famiglia, per l'uomo invece è un tempo dedicato alla famiglia. Dobbiamo un po' spezzare questa catena, anche perché solo così i nostri figli e le nostre figlie capiranno che le donne non sono solo piene di la mamma di, la moglie di, hanno anche una loro vita, e quindi imparano ad aspettarci, a sentire che il tempo che dedichiamo a loro e con loro è un tempo prezioso, che nessuno può dirti dove puoi e dove non puoi andare, nessuno può dirti come ti devi vestire, che cosa puoi sentire o no. Sì. Purtroppo invece scatta il meccanismo della mamma che è sempre presente come ok, è la mia mamma. E invece no, poi crescono maschi e femmine che entrano in questo ruolo.
2: Assolutamente, in questo percorso di crescita e certe volte insomma, anche di montagne russe della nostra evoluzione emotiva, arriva quella fase del perdono, arrivare in qualche modo, ce lo
1: arriva
2: possiamo
1: la fase
2: concedere.
1: Del perdono, perché arriva la fase del tradimento. Tutti i giorni noi facciamo dei patti con qualcuno che poi vengono disattesi, ma proprio perché, tornando al giardino con le stradine, le relazioni sane sono quelle che permettono alle persone di uscire dal giardino, se no non sono sane, se no sono gabbie, no? Le relazioni sane sono quelle che tengono al centro la libertà, e quindi anche la libertà di interrompere, di andare, di sbagliare. E quindi sì, innanzitutto bisognerebbe un po' cambiare questa parola del tradimento, che significa, viene da tradere, significa consegnare al nemico. Quando noi ci sentiamo tradite è quasi come se fossimo noi al centro, ma in realtà è l'altro che ha rotto il patto. Noi non siamo sul palcoscenico del tradimento, è l'altro o l'altra che ha rotto il patto. Quella cosa ci cambia completamente la prospettiva, no? Allora dobbiamo chiamarlo adulterio, togliendolo dall'idea della coppia, no? Ma è proprio ad alterum ire, è andato verso qualche cosa d'altro rispetto a noi. E invece il perdono è necessario per donare a noi la libertà di non restare inchiodate lì in quel dolore che ci permette che non ci permette di agire. E la scena più bella di perdono che sia mai stata scritta è stata scritta secondo me nel Vangelo, quando Pietro rincontra Gesù dopo che lo ha negato 3 volte, Gesù è stato crocifisso, è risorto, si incontrano presso il lago di Tiberia, e Pietro va da Gesù con lo sguardo basso, sapendo quello che ha fatto e temendo la sua reazione, ma in realtà Gesù lo guarda e gli dice: mi vuoi bene? Mi vuoi bene? Mi vuoi bene? 3 volte, come le 3 volte in cui lui l'aveva tradito e rinnegato. Che vuol dire? Questa cosa io l'ho vista, l'ho sentita, ti rendi conto cosa mi hai fatto? Però cos'è rimasto? Chiediamoci che cosa è

0: rimasto, e da quel momento in poi si può decidere che cosa fare di questa relazione. Ma l'importante, anche qua ci sono due parole che sembrano sinonimi ma non lo sono, che sono scordare e dimenticare. Dimenticare vuol dire togliere dalla mente, demence, e questa cosa non dobbiamo farla. Ogni volta che qualcuno ci ha ferito, quella ferita deve rimanere per crescerci. Ma scordare, ex cor, toglierlo dal cuore, per non diventare quello che ci hanno fatto.
1: Sì, qui all'interno di questa cosa... Beh. Bisogna avere questa visione di questo tipo di filosofia, intanto di vita, e poi trasportarla a livello emotivo, il che significa anni di cura e di attenzione verso noi stessi che poi siamo in grado di offrire all'altro.
0: Probabilmente. Però sai questa cosa quando si riesce a fare? Quando hai tante relazioni puzzle, io le chiamo le relazioni puzzle, che quando cade un pezzo ci sono le altre che ti tengono su. Perché chiaramente se tu sei solo mamma, solo moglie, solo dedicata al lavoro, quando quella relazione si incrina muori. E invece se c'è tutta una rete tua dove tu altri luoghi in cui tu ti senti capace, riconosciuta, vista, amata, allora sei anche più in grado di prendere da questi altri luoghi l'energia necessaria per aggiustare la relazione in crisi. Questo io credo che sia fondamentale.
2: È vero, è fondamentale, soprattutto quando nella vita poi accadono delle situazioni in cui dove tu non le puoi, come dire, guidare, non le puoi risolvere, e quindi è necessario avere tanti pezzettini di puzzle a cui aggrapparti, quindi è fondamentale. E noi non siamo solo una cosa, io prima con Mapi diciamo, non siamo soltanto quella cosa, non siamo soltanto quella relazione, dobbiamo essere tante cose diverse, tante relazioni diverse, altrimenti scendiamo giù, cioè quel puzzle a cui ci aggrappiamo in realtà non ci consente di andare sempre più in alto, e cadiamo nel baratro. Quindi
0: questo tema del femminile, che siamo tante cose, è verissimo. Però allora io adesso sto scrivendo un libro che probabilmente si intitolerà Intere, proprio con l'idea che da quando eravamo piccole noi abbiamo imparato a mostrare dei pezzi di noi che erano i pezzi che corrispondevano alle aspettative. Siamo cresciute con che cosa vuoi fare, che cosa vuoi fare, nessuno ci ha mai chiesto che cosa vuoi essere, e dietro a quel che cosa vuoi fare c'era vero che vuoi fare quello che mi aspetto da te. E noi l'abbiamo fatto sempre perché abbiamo pensato che solo così saremmo potute essere amate,
2: accettate,
0: viste,
2: riconosciute.
0: Poi arriva un momento della vita che però siano rimetti i pezzi tutti insieme, cioè quel dolore bussa, e se non li apri poi ti devasta la casa. Quindi possiamo essere tante cose, ma anche riconoscerci l'interezza, cioè poterci mostrare per la nostra verità intera, e non solo un pezzettino perché quella persona ha bisogno di questo, un pezzettino. Siamo molto funzioni.
2: Sì, è vero, assolutamente. Ci diamo per quello che pensiamo che possa correre all'altro, ma non ci diamo per quello che noi, di cui noi abbiamo bisogno. Questo è un concetto che ahimè, è come dicevamo fin dall'inizio,
1: ma
2: no?
1: Noi siamo mamme, siamo cuoche, siamo lavoratrici.
2: Sì, ma io ho iniziato parlando di io mi vesto di volta in volta, no? Di tanti abiti diversi.
1: Esatto. La domanda è, ma ce l'abbiamo un attimo di... un attimo sospeso per noi, un attimo sospeso, ce l'abbiamo?
0: Virginia Woolf ha scritto Una stanza tutta per me, e secondo me La stanza tutta per me dobbiamo ricavarcela tutti, cioè questo terzo luogo in cui siamo libere da tutti i ruoli e siamo noi stesse, quello dove senti il flow, no? Quell'esperienza pazzesca in cui passano le ore, tu fai qualcosa e dici sono passate 3 ore e non me ne sono accorta. Quella è la chiamata. Io ho questo podcast che si intitola Scatenate, libere dalle catene, e chiedo sempre alle mie scatenate: che gioco facevi da bambina quando nessuno ti guardava? Quel gioco lì era uno spoiler rispetto alla tua chiamata, quello che avresti dovuto diventare. Non quando eri in salotto al parco da sola, cosa facevi? Quella era la natura che ti stava chiamando. E allora poi le vite succedono, a volte non corrispondiamo a quella chiamata, però un pezzettino di quel gioco da bambina deve tornare. Ma non è allora tu abbandoni tutti e ti
1: no,
0: perché
2: torniamo
0: quella
2: sempre,
0: cosa,
2: no? Un cane che si morde la coda,
0: quella cosa lì ti ricarica per essere efficace altrove. Quindi il terzo luogo è La stanza tutta
1: per me. C'è bisogno di quello. Io comunque

0: cantavo con la spazzola davanti
1: allo spazio. E lo vedi che poi ma guarda che funziona, è, è verissimo. Tu cosa facevi da piccola?
2: Ma in realtà a me piaceva molto scrivere, io sono amante della lettura e della scrittura, quindi mi rimettevo lì con il mio diario e passavo del tempo e pretendevo che nessuno sapesse cosa io ci scrivessi dentro e lo nascondevo, sì, perché per me era fondamentale, quella era la mia, era quello che sentivo dentro e lì mi potevo esprimere liberamente.
0: Ma tu?
2: Anch'io scrivevo.
0: Anch'io scrivevo.
2: Ma lei è diventata una scrittrice però.
1: Sì. Cioè, pensa che io alle elementari scrivevo i bigliettini o le letterine che le mie amiche mi commissionavano.
2: Ah, per gli altri?
1: Per gli altri. Quindi no, capisci che io sono una storyteller dalla terza elementare, dalla seconda elementare. E infatti sono molto felice del lavoro che faccio.
0: Bellissimo, bellissimo. Noi ci vediamo un'altra piccola pausa e ritorniamo tra poco.

0: Fuori quota, questo è il nostro spazio, potete farci delle domande, potete scriverci, perché per noi è importante anche leggere tutto quello che, non so se è arrivato qualcosa, in quale maniera e con quale intensità. Questa è la nostra chiacchierata, il nostro momento di condivisione insieme a Rosellina, Mapi, e abbiamo fino ad ora raccontato tante di quelle cose, aperto tanti temi, per cui ci sono tantissime caselle aperte. In ultima parte, poco prima della pausa, abbiamo parlato di quella che era la nostra, insomma, volontà primordiale, probabilmente un istinto più forte di noi, e di quello che facevamo come mamma, che ci diceva: se vuoi riconoscerti in qualche maniera, sai che quello che facevi da bambina è un po' la strada che probabilmente...
1: Era uno spoiler.
0: Una spoiler, è vero. Quando parliamo di tutte le cose che noi possiamo svolgere, abbiamo parlato della cura, abbiamo parlato del riconoscimento, abbiamo parlato delle fragilità, del senso di colpa, della condivisione,
1: del tradimento, del perdono.
0: Quando arriva quel momento di ricalibrare o di rinascere?
1: Quando stai male. Quando stai molto male e senti che appunto tutti questi pezzi non si allineano più, che ti guardi allo specchio e ti chiedi che cosa sto facendo, quando qualcuno ti ferisce profondamente, quando non ti ritrovi più nelle cose che fai, cioè quando senti che il piano del tuo essere, quello del fare, non sono più o non sono mai stati allineati. Io, guarda, da storyteller racconto tante storie. C'è una storia che amo molto, che è quella di Simone Biles, che è questa ginnasta, forse una delle più grandi che abbiamo avuto nella nostra storia, bravissima, che era arrivata alle Olimpiadi di Tokyo, in cui tutti si aspettavano non che vincesse, ma quante medaglie d'oro vincesse. Lei aveva fatto un percorso tutto dritto e a un certo punto deve fare un esercizio al cavallo, e al cavallo a un certo punto tu devi prendere una rincorsa, poi fare un salto e volare in aria. Lei ha sbagliato, cioè è arrivata già a quelle Olimpiadi con una grandissima ansia da prestazione, perché non riconosceva più la passione per cui lei stava facendo quella cosa. La stava facendo per la sua nazione, per la sua squadra, per gli sponsor, per la sua famiglia, per tutti tranne che per lei, e stava veramente male. Ha sbagliato questo esercizio, ha abbandonato le Olimpiadi, cosa che non si fa, no? Quindi fuori quota, assolutamente, criticatissima, eppure pensa che quel salto che lei ha fatto e come lei si è sentita, si chiama perdita di figura, è proprio un termine tecnico della ginnastica, quando gli atleti in aria perdono il senso di sé. E quindi lei se n'è andata dicendo: io sono piena di fantasmi, devo recuperare me stessa, curarmi, avere cura della mia salute mentale, perché le relazioni ci ammalano, quelle con la prestazione, quella con la perfezione, quella con gli altri. E sai che cosa ha fatto? È tornata nella palestra in cui aveva iniziato da bambina. Per un anno è restata lì, ha fatto le cose semplici, è stata con le bambine piccole, cioè ha ricercato se stessa, e poi è tornata a vincere a Parigi. Ha vinto, sì, ma ha vinto da persona normale, non da supereroina. Questo è un tema fortissimo. Benedetta Pilato alle Olimpiadi, che è arrivata quarta nel nuoto, e la società, gli adulti hanno detto: ma stai scherzando, non puoi essere felice.
2: Ringraziata in quel contesto.
1: E lei ha detto: vero, per me è la giornata più bella della mia vita, io sono felice. Ovidio diceva: sei felice quando sai sostenere con amore ciò che ami, non se vinci. Ha rivoluzionato l'idea della vittoria, no? Un quarto posto è comunque vittoria, perché ha guardato se stessa, ha guardato il suo percorso. Chiudo parlando di Frida Kahlo, a proposito di rinascita. Ha dipinto questo quadro pazzesco con le due Frida, in cui noi vediamo da una parte lei con l'abito da sposa, e quindi innamorata di Diego Rivera, che è questo pittore, perché lei diceva: tu sei fuoco. Infatti lei ha bruciato, si è bruciata amandolo, e che quindi era diventata tutto quello che ci si aspettava da lei. E poi dall'altra parte c'è invece la Frida rinata, proprio la rinascita, in cui lei ha rindossato gli abiti del suo paese proprio per partorire se stessa. Lei voleva dei figli, ne ha persi tre, e ha fatto delle sue opere la maternità e la generatività. E queste due Frida si tengono per mano, hanno le vene scoperte, i cuori scoperti, ma quella vecchia Frida, quella che la società voleva così, taglia, recide una di queste vene, proprio perché per rinascere qualcosa dobbiamo sempre tagliare.
2: Dobbiamo lasciare.
0: Assolutamente, assolutamente. Che purtroppo in qualche maniera ti dà l'opportunità, magari vederla proprio come un'opportunità di tagliare rami secchi. Certe volte non riusciamo ad oltrepassare un certo percorso, a raggiungere una strada, perché abbiamo questi rami secchi che facciamo fatica a tagliare, facciamo fatica, ma se faccio questo, ma se dico questo, se... venendo meno a quella che poi potrebbe essere, dopo pochi passi, la vera

0: no? Sì, siamo sempre compresse, no?
1: Io sì.
0: Penso che alla fine poche volte riusciamo a essere veramente noi stesse, in pochi contesti, facciamo sempre fatica, abbiamo sempre paura di spaventare anche gli altri, no? Per come siamo esuberanti, per come io, le volte, no? Mi capita qualche collega magari mi vede e mi dice: ah, guarda quanto è ironica, simpatica e divertente, ma io in realtà nella vita sono così. Poi però devo indossare una maschera, probabilmente in base ai contesti in cui ti trovi, no? Che può essere un contesto istituzionale, può essere un contesto familiare, può essere un contesto di altra natura, e non riesci mai a essere te stessa. E io, ad esempio, quando tu parlavi, no, di rinascita, personalmente per un fatto che appunto mi è accaduto di recente, devo dire che la rinascita per me ha significato solitudine. Io ho dovuto tagliare tutto intorno a me e rinascere con me stessa, quindi da sola con me stessa, ritrovare me stessa proprio e ricominciare una vita in una nuova dimensione, quindi un nuovo contesto, imparare a vivere senza quella persona cara, perché in quel momento io avevo bisogno poi di tagliare tutte le sofferenze che avevo visto prima di quello che è accaduto. Per cui voglio dire, ho avuto necessità di stare da sola con me stessa, di ritrovarmi, di capire dove fossi, come potessi ricominciare una nuova vita, come avrei fatto, come avrei potuto reagire, come avrei potuto rinascere. È un percorso.
2: D'accordo. Questa cosa, il tema della solitudine è importante. C'è una grande differenza tra il sentirsi sola e sapere di esserlo e volerlo essere. Ci sono dei momenti in cui dobbiamo assolutamente, appunto, fare pulizia intorno, ma fare anche pulizia di tutto quello che, appunto, prima il dovere, poi il piacere, se puoi, cioè se vuoi puoi, che è una delle bugie più grandi che ci
0: racconta.
2: Cioè non è vero, se vuoi vuoi, ma non sempre puoi,
0: non puoi,
2: e
0: esatto.
2: Quando arriviamo a questa verità, oh, che meraviglia. Mi sa che Lacan diceva: dobbiamo trasformare l'impotenza in impossibile. Lo ridico. Lacan diceva: dobbiamo trasformare l'impotenza in impossibile, cioè quello che noi non riusciamo a fare perché non possiamo fare tutto, è impossibile.
0: È vero.
2: E quando tu cambi la parola, se è impossibile, ok, non è che io non ce la faccio, è che è impossibile.
0: No, faccio quello che riesco, punto, sono quella,
2: esatto,
0: che sono. Basta, non mi pongo né dei limiti irraggiungibili e né tantomeno mi frusto perché non ci arrivo a fare queste cose, no? Quindi faccio quello, cioè riesco, fin dove riesco, fin dove arrivo, faccio le cose, altrimenti non ha alcun senso. È veramente, appunto, è logorante, è frustrante. Poi, appunto, sempre alla ricerca del perfezionismo, che vuole o non vuole ci caratterizza.
1: A me la solitudine ha sempre dato quel grandioso senso di libertà.
2: Eh sì, certo.
1: È qualcosa di paragonabile o di impagabile, cioè quella solitudine sana, quella di cui tu ti nutri, come dicevi.
2: Sì, quella solitudine parziale, che non vuol dire mollare tutto e andare in cima,
1: esatto, fare la scelta, no.
2: Però vuol dire non dipendere,
1: sì. Uh-huh.
2: Ecco,
1: esatto.
2: Quando sei stare,
1: sì,
2: da sola, vuol dire che sei così centrata che non è egocentrismo, è proprio interezza, è quella,
1: sì,
2: cosa che poi ti permette, quando sei con gli altri, di non chiedere agli altri continuamente,
1: esatto,
2: di rinforzare e di permetterti di vivere attraverso l'altro.
1: E di essere così intera, rubo il tuo termine,
2: sì,
1: di essere così intera da non modificare la tua emozione di quel momento rispetto a ciò che magari ha riguardato poco prima un altro, un atteggiamento, una parola. È difficile, però quanto è bello dire ok.
2: È vero,
1: va,
2: è vero.
1: Bene.
2: E poi questo tema, appunto, che dicevi, Rosellina, sul fatto che dobbiamo capire, rispetto alla perfezione, ma anche rispetto alla nostra performance che ci è continuamente richiesta, che alcune cose non si possono fare. Secondo me è bella perché ti rilega un po' al pensiero magico, cioè a sapere che alcune cose accadono un po' casualmente,
1: sì,
2: quindi tu puoi fare tutto. Se noi pensiamo agli artisti, ai gesti scaramantici degli artisti, no?
1: Sì, sì,
2: no,
1: sì,
2: dei musicisti, degli, sì, attori, secondo me quella è una metafora bellissima che dice all'uomo: tu preparati, lavora, sii pronto, ma sappi che c'è un mistero nella vita che non fa parte della tua possibilità di controllo.
0: E che può accadere di tutto.
2: Può accadere di
0: tutto. E non abbiamo il controllo su tutto.
1: Sì, sì, sì.
0: E va bene così, no?
1: Bellissimo.
0: Diciamolo, va bene così.
2: Sì, sì.
1: Va benissimo così, assolutamente. Noi facciamo un'altra.

0: una piccola pausa e ritorniamo tra poco.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
0: Eccoci di nuovo nella nostra fuori quota, nel nostro, ormai è diventata la
2: fuori
0: nostra
2: quota
0: comfort zone.
2: Bellissimo.
0: La chiamiamo non più comfort ma fuori quota zone. Ci piace tanto, siamo arrivati al termine quindi di questa parte, perché oltre al fatto che fuori quota è un format che nasce adesso e che continuerà e che noi vi invitiamo ovviamente a seguire e a darci anche le vostre, non so, i vostri feedback, le vostre opinioni, anche se ci sono delle curiosità, assolutamente, noi registreremo, prenderemo tutto e vi risponderemo ovviamente come sempre. E vorrei un saluto finale, ma so che da voi non mi aspetto un saluto, mi aspetto un messaggio, mi aspetto, non lo so, ditemi voi, Rosellina.
2: Ma allora, sicuramente io mi porto a casa un arricchimento personale, soprattutto perché quello che ci ha raccontato Mapi è toccante. Io mi sono ritrovata in tantissimi momenti legati alla mia vita, alle mie esperienze, e quindi ringrazio soprattutto Mapi per la sua presenza, ci ha veramente dato un contributo importantissimo. Ma il messaggio brevissimo è quello: accettiamoci per come siamo e quello che riusciamo a fare, non facciamoci colpe, non dobbiamo più avere sensi di colpa, perché è veramente fondamentale essere noi stessi. Io mi porto a casa questo, cercherò di lavorare su questo aspetto proprio in primis su me stessa e poi cercare di trasferirlo ad altri, quindi questo è il messaggio che vorrei lasciare.
3: Io, collegandomi allora al messaggio di Rosellina, quello che ci tengo a dire è che deve esserci un luogo, che è il luogo degli affetti, in cui veramente la guerra è finita, cioè ci deve essere una porta, io la chiamo la porta d'oro, che divide le due geografie, quella della performance che il mondo ci chiede e invece quella degli affetti, e due domande diverse. Noi dobbiamo cominciare all'interno delle nostre case a chiedere non come è andata ma come stai, perché quando noi ai nostri figli, alle persone che amiamo, appena entrano, allora come è andata, noi stiamo dicendo: mi interessa quello che hai fatto fuori, in che punto della classifica tu sei, che è importante, perché il mondo ci chiede di essere così, ma prima come stai. E allora, quando i nostri figli staranno male, se si sono sentiti dire come stai prima di come è andata, a un certo punto ci diranno: mamma, male. E allora lì potremmo dargli una mano.
0: Assolutamente. Io mi porto di questa nostra chiacchierata la condivisione della tua consapevolezza di quello che tu dici e fai quotidianamente, quindi ritornando all'inizio. E grazie a Mapi, perché ho capito oggi, pensa, che cosa vuol dire iniziare un percorso di comprensione della parola perdono. grazie ancora a voi. E noi ci rivediamo al prossimo, insomma, fuori quota, al prossimo momento di condivisione, alla prossima nostra chiacchierata insieme. Grazie per averci seguito, arrivederci.

0: Buon pomeriggio, in apertura ci occupiamo ovviamente dei giochi del Mediterraneo, ma soprattutto delle attività preparatorie anche per quanto riguarda la gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico. Tavolo in prefettura e proprio in prefettura è collegata con noi Valentina Castellaneta. A te la linea, Valentina.
1: Sì, Enzo, come dicevi, sono in prefettura dove si è appena concluso il tavolo tecnico per l'ordine e la sicurezza durante i giochi del Mediterraneo.

0: grande dispiegamento di forze dell'ordine, infatti qui c'erano un po' tutti, dal carabinieri, questura, c'era anche la marina, la capitaneria di porto, ma anche la protezione civile e il comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo, che ha una sua forza con i volontari per quanto riguarda anche la sicurezza. Su questo ha rilasciato una dichiarazione subito il tavolo il prefetto di Taranto Ernesto Liguori.
1: In realtà questa riunione segue tavoli che si sono succeduti già da alcuni mesi, quindi è stato fatto il punto della situazione, diciamo ricognitivo di un lavoro svolto in maniera, devo dire, davvero molto corale, molto sinergica tra tutte le forze dell'ordine, con la Marina Militare, ma anche con il Comune, i comuni direi della provincia, non soltanto il Comune di Taranto, e tutti gli enti di servizio che saranno coinvolti. È un evento così importante che ha richiesto un grande sforzo, devo dire che tutte le strutture hanno operato con la massima disponibilità e con il massimo impegno. Oggi abbiamo tirato le fila di questo discorso. Ci sarà insomma una pianificazione, cioè c'è una pianificazione, diciamo, dei servizi non solo di ordine e sicurezza pubblica per la cerimonia inaugurale, ma anche per tutti gli eventi che seguiranno, ma direi anche pianificazioni in termini di sicurezza integrata, quindi con l'apporto di tutti i soggetti, appunto, che dicevo prima, da parte degli enti locali, per gestire, diciamo, un evento che comunque ha una sua complessità, quindi un piano di viabilità, un piano sanitario, tutto ciò che fa da corollario, diciamo, agli aspetti di sicurezza in senso più stretto.
0: Maggiori dettagli sono stati invece raccontati dal sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Sindaco, oggi una riunione in prefettura per il tavolo della sicurezza per i giochi del Mediterraneo. Come siamo messi, come siamo organizzati?
2: L'ulteriore tavolo di confronto con tutti gli attori in causa, quindi con il coordinamento della prefettura, le forze dell'ordine, gli enti locali, ANAS, ENAC, insomma tutti coloro che possono dare un contributo utile a un'ottima riuscita di questo evento di portata internazionale, evento unico. Avremo gli occhi del mondo puntati e abbiamo creato tutte le condizioni per evitare ogni tipo di disagio, ogni tipo di problema. Abbiamo provato a curare tutti i dettagli, siamo fiduciosi che andrà tutto per il verso giusto. È indispensabile la collaborazione dei cittadini, ai quali chiediamo ancora qualche sacrificio legato ai divieti di sosta nelle strade dove ci saranno i percorsi di gara, e ovviamente per motivi di sicurezza o i divieti di circolazione, appunto, in concomitanza con le gare stesse. Parliamo di qualche giorno, di qualche ora, ma certamente il sacrificio è giustificato dal fatto che Taranto riceve un'attenzione particolare come mai successo prima.
0: Lei aveva chiesto un dispiegamento maggiore di forze dell'ordine, sembra che sia arrivato.
2: Sì, è arrivato, sono arrivate diverse unità dai comandi centrali, c'è il coordinamento del Quirinale, c'è una particolare attenzione all'evento, ci saranno diversi capi di Stato, insomma una particolare attenzione e soprattutto una particolare collaborazione per la quale mi sento in dovere di riconoscere l'impegno di tutti, un ringraziamento collettivo a tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita dell'evento, a partire dai volontari.
0: E dalla prefettura è tutto, maggiori dettagli ci verranno raccontati nelle prossime ore. Grazie Enzo, la linea torna a te.
3: Grazie, grazie Valentina per questo tuo contributo. E adesso parliamo dell'agenda sanitaria locale, che riorganizza i servizi proprio in previsione delle modifiche che ci saranno in occasione dei giochi del Mediterraneo. Ce ne parla Federica Pompamea.
4: La SL Taranto ha riorganizzato i servizi territoriali attivi nel distretto sociosanitario di Via Ancona per garantire la continuità delle prestazioni ai cittadini e alle cittadine anche durante i giochi del Mediterraneo. In particolare per le giornate di venerdì 21 agosto e giovedì 3 settembre, quando scatteranno divieti di transito e sosta a partire dalle ore 13 fino alla mezzanotte, gli sportelli CUP e Anagrafe Sanitaria, insieme al personale medico,

0: medico verranno trasferiti temporaneamente nei poliambulatori alternativi di Tramontone in via Mediterraneo e di via Basta nel quartiere Tamburi. Lo stesso vale per il servizio di continuità assistenziale, l'ex guardia medica attiva dalle ore 20 per evitare disagi serali. Negli altri giorni della manifestazione il direttore del distretto unico Guido Cardella ha assicurato la regolarità dei servizi in via Ancona, dove eccezionalmente sarà permesso l'accesso al parcheggio interno ai soli pazienti per il tempo necessario della visita. E non solo.
1: Altre attività collegate esterne che il distretto offre, che sono per esempio le assistenze domiciliari a casa dei pazienti di primo e secondo, di terzo livello, a seconda dell'importanza della prestazione d'opera professionale da rendere, abbiamo previsto la possibilità di rinforzare con l'ausilio di uomini e mezzi questo personale stesso, affinché possa raggiungere in tranquillità, anche laddove ci fossero dei divieti temporanei di alcune zone o di alcune vie, fermo restando che il personale stesso si recherà sotto l'abitazione per rendere la prestazione, potrà far accedere il personale presso l'utente che ha bisogno, ha necessità di questa prestazione d'opera, e successivamente andare via senza nessuna difficoltà.
0: Anche altre strutture come i dipartimenti di dipendenze patologiche e il dipartimento di prevenzione hanno rimodulato le attività, avvisando direttamente gli utenti. Mentre per l'ufficio protesi e le altre attività distrettuali, il direttore Cardella ha spiegato che sono state attivate specifiche mail distrettounico.protesi@asl.taranto.it e numeri telefonici disponibili sul portale ASL.
1: Abbiamo previsto che le attività specialistiche ambulatoriali già prenotate per il giorno 21 e 3 sono già in differimento, e in differimento non a lungo tempo, ma bensì entro massimo una settimana.
2: E sempre a proposito dei giochi, non mancano le polemiche. C'è la dura risposta del presidente di Confcommercio Giuseppe Spadafino all'assessore Gianni Cataldino. Il tema, il decoro urbano e le critiche rivolte dall'assessore alle attività commerciali. Sentiamo.
3: Le accuse dell'assessore Cataldino sono inaccettabili. Così il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino, replica alle dichiarazioni dell'assessore che, alla presentazione del piano straordinario di pulizia della città, aveva rivolto accuse alle attività commerciali. I commercianti, afferma Spadafino, non sono i responsabili del degrado cittadino. Certi giudizi denotano superficialità e non aiutano a raggiungere gli obiettivi. Il presidente di Confcommercio considera le affermazioni di Cataldino inaccettabili e soprattutto ingenerose verso una categoria che sta già affrontando con spirito di collaborazione un periodo di straordinaria difficoltà determinato dalla rivoluzione della viabilità urbana. Gli attacchi frontali e le generalizzazioni che chiamano in causa gli esercenti come i maggiori artefici della situazione attuale, dichiara Spadafino, sono ingiusti, oltre che non rappresentativi della realtà. Secondo il presidente di Confcommercio, questo deve essere il momento in cui bisogna essere tutti uniti per valorizzare al massimo l'immagine della città. Servono tavoli di confronto costruttivi, programmazione condivisa e soluzioni concrete. Le polemiche e gli attacchi frontali, conclude Spadafino, non risolvono i problemi strutturali della gestione dei rifiuti, che non sono assolutamente addebitabili ai commercianti.
2: Adesso un argomento un po' più distensivo, sempre per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo, l'arrivo a Taranto di nave Palinuro che ospiterà la presentazione ufficiale del francobollo dei giochi del Mediterraneo di Taranto.
3: Nave Palinuro a Taranto. Il veliero fino al 24 agosto sarà ormeggiato alla banchina del Castello Aragonese, dove si alterneranno i giovani soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, della Lega Navale Italiana e di Sail Training Association Italia. Durante la permanenza, Nave Palinuro sarà aperta alle visite del pubblico sabato 22 agosto dalle 15 alle 19 e domenica 23 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 22. Sarà proprio Nave Palinuro
4: lavoro a ospitare il prossimo 21 agosto alle 10 la cerimonia di emissione del francobollo celebrativo dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Prevista nel calendario predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la cerimonia di emissione si terrà a Taranto per iniziativa del sindaco Piero Bitetti, che è stato coadiuvato dal coordinatore del tavolo per il turismo Sandro Esposito, anche nella sua veste di vicepresidente del comitato organizzatore dei giochi. L'immagine scelta per il francobollo riproduce il logo dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, frutto del lavoro degli studenti dell'Istituto Comprensivo Gaetano Salvemini, vincitori nel luglio 2019 del concorso indetto dall'amministrazione comunale. L'emissione di un francobollo, il commento del sindaco Bitetti, ci riconcilia con il concetto di permanenza. Ormai non spediamo più lettere, ma quel prezioso e piccolo pezzo di carta ci dice che la comunicazione ha ancora qualcosa di romantico, tangibile e lascia tracce concrete, come ne lasceranno i giochi a Taranto. Opere e valori, afferma il sindaco, che saranno patrimonio per le prossime generazioni. Il vicepresidente del comitato organizzatore Sandro Esposito spiega come il francobollo celebrativo porta con sé una storia lunga 75 anni e un'emozione tutta tarantina, perché nel logo dei giochi convivono tre anime di Taranto: la città di mare aperta all'incontro, la città greca fondata dalla leggenda spartana di Falanto, la città moderna che guarda avanti e abbraccia il futuro. Per accedere alla banchina del castello aragonese sarà disponibile il barco della discesa Vasto. Alla cerimonia di emissione parteciperanno, oltre al sindaco, anche i rappresentanti di Poste Italiane e del comitato organizzatore dei giochi.
2: Ancora giochi del Mediterraneo, sport, cultura, musica e valorizzazione del territorio. Questo sarà Piazza Garibaldi, dove è stato allestito il Fan Village dei Giochi del Mediterraneo. L'inaugurazione il 20 agosto con una parata di atleti, un flash mob e l'esecuzione dell'inno nazionale. Al centro della piazza schermi LED con le immagini dei giochi. Il Fan Village sarà aperto dalle 12 alle 24 ogni giorno con un ricco programma di attività e stand con le eccellenze enogastronomiche. E in occasione dei Giochi del Mediterraneo, Cittadella TV scende in campo con un importante impegno editoriale. A partire da domani avremo due trasmissioni al giorno interamente dedicate ai giochi. Alle 15 con Matteo Schinaia e alle 19 con Francesco Friuli ed Enrico Losito. Due spazi di informazione con aggiornamenti e commenti sulle gare e sui protagonisti delle diverse discipline. Intanto oggi, dopo il telegiornale, andrà in onda lo speciale a cura di Silvia Quero su atleti e atletismo dell'antichità. Dall'antichità ai giochi del Mediterraneo, alla scoperta di luoghi e protagonisti della nostra storia. E adesso le note dolenti. La crisi dell'ex Ilva è stata ufficialmente presentata alla manifestazione di interesse da parte della cosiddetta cordata italiana. Il servizio.
4: La cordata italiana entra in gioco. Il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, ha ufficialmente presentato la manifestazione di interesse per rilevare l'azienda siderurgica. Per essere più precisi, la cordata è interessata solo all'area a freddo e non dunque all'area a caldo, che dovrà essere fermata entro la fine di ottobre, come disposto dal decreto della Corte d'Appello di Milano. Nella cordata ci sono i nomi più in vista della siderurgia italiana: Arvedi, Duferco, Feralpi, Marcegaglia, ABS e ancora Acciaierie Bertoli Safau, Acciaierie Venete, Advanced Steel Solutions del gruppo Asonext, Acciaierie Beltrame, Alfa Acciai, Compagnia Siderurgica Italiana, Ferriera Valsabbia, Lucchini, Ori Martine Rubiera, Special Steel. Limitando l'interesse alla sola area a freddo, la cordata intende acquistare bramme sul mercato per poi farle lavorare nell'area a freddo dello stabilimento di Taranto, area che, stando alle parole di Gozzi, ha comunque bisogno di interventi di riqualificazione. Intanto verrà comunicato al Ministero dell'Ambiente e alle istituzioni il piano di spegnimento dell'area a caldo. Si interverrà sull'altoforno 2 e sull'acciaieria 2, ora in marcia, ma anche sugli altiforni 1 e 4, che pur non essendo attualmente in fase di produzione, hanno tuttavia gli scambiatori di calore in preriscaldo e l'alimentazione dei gas in corso. L'intervento riguarderà anche le tubazioni, che andranno svuotate e rese inerti. Insomma, sta per calare il sipario sul ciclo integrale che ha fatto la grandezza dello stabilimento siderurgico di Taranto, ma allo stesso tempo ha causato pesanti effetti collaterali sull'impatto ambientale e sanitario.
2: E sempre a proposito della crisi, c'è l'appello di CGIL, CISL e UIL al presidente Mattarella e alla presidente Meloni. Sentiamo.
4: Da una parte i giochi del Mediterraneo, dall'altra la crisi dell'ex Ilva con lo spettro di migliaia di lavoratori

0: che rischiano di perdere il posto di lavoro. E allora CGIL, CISL, UIL lanciano un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Entrambi saranno presenti alla cerimonia di apertura dei giochi. L'appello è semplice quanto drammatico: non dimenticare i lavoratori e bloccare i licenziamenti. CGIL, CISL e UIL chiedono un impegno fermo e deciso di tutte le rappresentanze istituzionali a non dimenticare il dramma che rischia di abbattersi su Taranto. I segretari sindacali D'Arcangelo, Baldassarre e Oliva ricordano che è in ballo il destino di 8.000 dipendenti diretti di Acciaierie d'Italia, 1.500 di Ilva in amministrazione straordinaria, oltre a circa 2.500 lavoratori dell'indotto. La preoccupazione dei sindacati confederali è collegata anche al fatto che alcune associazioni datoriali hanno già dichiarato di essere pronti a spedire le procedure di licenziamento collettivo all'indomani del decreto con il quale la Corte d'Appello di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Per questo CGIL, CISL e UIL invocano un intervento di emergenza simile a quello che riguardò il Paese durante il periodo dell'emergenza Covid. Alle istituzioni viene chiesto di avviare una discussione immediata in Parlamento per varare una misura efficace come il decreto Cura Italia del 2020, dedicata solo alle lavoratrici e ai lavoratori dell'area ex Ilva, e contestualmente di varare uno strumento come ammortizzatore sociale speciale, con l'obiettivo di mettere in sicurezza il reddito dei lavoratori nell'attesa che per loro si avvii un percorso di riqualificazione professionale. I 20esimi giochi del Mediterraneo, concludono i sindacati, rappresentino un nuovo inizio, ma che non siano una parentesi prima della condanna ad una fine drammatica. È un incontro con il presidente Mattarella e la presidente Meloni viene chiesto dalle associazioni promotrici del tavolo per Taranto. Parliamo di Confindustria, Confapi, AIGI, Confartigianato e Federmanager, che si sono già rivolti al prefetto Liguori per favorire un incontro con il capo dello Stato e il capo del governo in occasione della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. L'obiettivo è quello di dare voce alle aziende dell'indotto. Le associazioni chiedono soluzioni che diano risposte risolutive e tempestive sulla definizione di una strategia industriale chiara e alla tutela del credito vantato dalle stesse imprese. Un intero territorio, affermano le associazioni dell'indotto, chiede con urgenza di poter guardare al futuro senza quella logorante incertezza che sta contribuendo ad una disarmante desertificazione industriale. E il porto potrebbe essere una delle chiavi di rilancio economico del territorio. Sentiamo a proposito l'intervento di Confapi.
1: Il porto di Taranto rappresenta un'infrastruttura strategica per la riconversione economica, energetica e turistica dell'area ionica, soprattutto alla luce del futuro incerto dell'ex Ilva. Lo afferma Alessandro Causo, presidente della sezione trasporti di Confapi, sottolineando che per superare la storica sindrome dei ritardi infrastrutturali serve una reale cooperazione tra comune, regione, governo e autorità portuale. Causo ricorda quanto accaduto per l'ex Yard Belleli, sul quale si era concentrata l'attenzione del gruppo Ferretti e su cui ora punta il progetto di Cantieri di Puglia. Ma ancora più clamoroso è il caso dei dragaggi al molo polisettoriale, una incompiuta storica che è stata la causa principale dell'abbandono di Evergreen e che ha condizionato in negativo il traffico delle grandi navi portacontenitori. Una vicenda che ha lasciato in eredità la vertenza dei lavoratori ex TCT confluiti nella Taranto Port Workers Agency. Si tratta di poco più di 300 unità, per la ricollocazione delle quali è necessaria una riqualificazione professionale adeguata alle innovazioni tecnologiche intervenute nel frattempo nelle attività portuali e della logistica. Il rilancio dunque passa attraverso la valorizzazione delle eccellenze attuali, dalle crociere alla produzione di pale eoliche di Vestas fino all'hub energetico Eni, e la piena integrazione intermodale con l'aeroporto di Taranto Grottaglie. Potenziare i traffici, conclude Causo, significa generare nuova occupazione e ricchezza per l'intero territorio.
0: E un'altra vertenza è quella degli appalti comunali, in particolare quella che riguarda gli operatori della manutenzione del verde pubblico, il servizio di Valentina Castellaneta.
2: I capi al collo e il blocco del ponte girevole avevano immortalato la disperazione e la rabbia dei 96 operai del verde urbano di Taranto, stretti nella morsa di un appalto che rischia di dimezzare i posti di lavoro.

0: ridurre i contratti a sole 3 ore al giorno. A una settimana dalle proteste arriva però un primo stop tecnico dopo il confronto diretto con il sindaco. L'amministrazione ha accolto la richiesta dei sindacati congelando l'apertura delle buste di gara per avviare una verifica approfondita.
1: Allora, le gare d'appalto non sono ancora bloccate, diciamo che è bloccata l'apertura delle buste per adesso, che è una cosa che noi riteniamo positiva perché c'è più tempo per valutare le segnalazioni che noi abbiamo fatto. L'incontro ci è parso comunque positivo e recettivo, nel senso che noi abbiamo segnalato questa volta al sindaco più o meno le stesse cose che abbiamo segnalato ad altri componenti dell'amministrazione comunale, non avendo avuto risposte precedentemente. Quello che è emerso oggi è che le segnalazioni che noi abbiamo fatto, il sindaco le ha accolte, gli sono stati dati dei giorni, diciamo, ci siamo accordati su dei giorni in cui lui farà le verifiche che fino ad ora non sono state fatte, si mantiene il tavolo permanente, quindi nei prossimi giorni vedremo di avere un ulteriore incontro.
0: Al centro dei rilievi sindacali non c'è solo la scarsità delle risorse messe in gara, che coprirebbero solo le vecchie dotazioni d'organico, ma anche le evidenti incongruenze sugli elenchi forniti da Kima, dove figurerebbero persino addetti non più in servizio.
2: Perché allo stato dell'arte lui è ben cosciente, come si può dire, del fatto che se tu c'hai i soldi, faccio dei numeri un po' così a casaccio, per 50 persone, le persone poi sono 100, è di pura evidenza che ho 50 manne a casa, o per i 100 c'è il dimezzamento, no? Delle ore, che sarebbe in entrambi i casi una macelleria sociale, una follia.
0: Il tavolo permanente resta dunque aperto, il comune condurrà ora le verifiche amministrative. Le parti torneranno a incontrarsi ai primi di settembre per cercare di scongiurare quella che i sindacati definiscono una vera emergenza sociale.
3: Bene, chiudiamo la pagina del lavoro e delle crisi e ci occupiamo adesso di una problematica sociale molto sentita, quella della insufficienza dei servizi a supporto delle persone autistiche. Il servizio di Federica Pompamea.
4: Il numero massimo possibile di accoglienze è 30 e 30 ne abbiamo avute dall'inizio. Quello che fa paura è la lista di attesa, cioè le famiglie che vorrebbero entrare a far parte del centro e non riusciamo a soddisfare.
5: Caterina Buonomo, presidente della cooperativa Logos, a descrivere la difficile situazione che da un paio di anni vivono all'interno del centro. Ad oggi, infatti, sono state registrate oltre 30 richieste di assistenza da parte delle famiglie per specifici servizi e attività che però l'associazione da sola non riesce a garantire. A questa criticità si aggiunge la carenza di personale medico specializzato che pesa sui percorsi di cura necessari per lo sviluppo neurocognitivo dei bambini autistici.
4: Il problema è che ci sono pochi neuropsichiatri e tantissime famiglie che devono seguire e questo porta a un allungamento delle liste di attesa sia come prima visita sia per quanto riguarda i controlli. Si cerca di fare il possibile, ma materialmente a volte non si riesce a soddisfare la richiesta. Per l'età adulta c'è solamente un neuropsichiatra che non può seguire come dovrebbe tutte le famiglie degli adulti del territorio.
5: Per Buonuomo non solo serve rafforzare il personale medico, ma soprattutto la necessità di nuove risorse economiche per attuare la riforma 62-2024 sul progetto di vita personalizzato, oltre alla collaborazione tra le istituzioni.
4: Non c'è un modello che sia unico per ciascun bambino. Ogni bambino ha bisogno di una calibratura diversa delle figure professionali.
5: E non solo, per Giusy Calia, vicepresidente dell'associazione Autisticamente, bisogna puntare sulla costruzione di una rete solida all'interno del terzo settore per la realizzazione di nuove strutture sul territorio e lo sviluppo dell'autonomia futura dei bambini autistici.
6: Quando superano i 18 anni, quando ci si avvia verso l'età adulta, i ragazzi non hanno tante possibilità, quindi la nostra associazione è nata con quell'intento, quindi cercare di creare dei progetti per permettere anche ai più grandi di essere in un certo modo inseriti e instradati in quello che potrebbe essere un percorso lavorativo, un percorso di inserimento nella società. Poi pian piano abbiamo iniziato a creare tutta una serie di attività che in un certo senso accolgono anche poi i più piccoli, perché inevitabilmente creare delle attività per i più grandi significa poi spianare la strada per i piccolini che nel frattempo crescono e vengono accolti nelle stesse attività.
3: E adesso andiamo in provincia, parliamo di eventi estivi per trascorrere piacevoli serate. Sentiamo cosa ci propone il comune di Palagiano.

0: centro di Palagiano si prepara a vivere una serata all'insegna del divertimento, della musica e della condivisione con lo spettacolo Febbre Italiana, lo show dance italiano. L'evento, in programma domani 20 agosto a partire dalle 21.30 e aperto a tutta la cittadinanza, trasformerà via Vittorio Bachelet in un palcoscenico a cielo aperto. L'obiettivo principale è quello di animare i diversi quartieri del paese e valorizzare gli spazi urbani, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori un'occasione di svago completamente gratuita e aperta a tutte le età. Il format della serata, inserito nel cartellone estivo promosso dall'amministrazione comunale, unisce la nostalgia dei grandi classici della canzone italiana all'energia della musica dance moderna. Durante lo spettacolo il pubblico potrà inoltre partecipare attivamente grazie alla presenza di cantanti dal vivo e di un corpo di ballo dinamico e di performer professionisti. Come ha sottolineato l'amministrazione comunale, l'iniziativa riflette la volontà di mantenere le strade e le piazze vive e partecipate, creando momenti di aggregazione che uniscono diverse generazioni.
1: E da Palagiano ci trasferiamo a Crespiano perché sarà festa a San Simone.
2: Presentato il San Si Mini Fest, l'evento che dal 22 al 26 agosto animerà Piazza Martellotta a San Simone di Crespiano. 5 serate dedicate a musica, spettacolo, tradizione, gusto e condivisione. La manifestazione rientra tra gli eventi ufficiali collaterali dei 20esimi Giochi del Mediterraneo e nasce con l'obiettivo di accompagnare il territorio verso uno degli appuntamenti sportivi più importanti della sua storia, valorizzando allo stesso tempo le eccellenze culturali, artistiche ed enogastronomiche locali. San Simone diventerà così per 5 giorni un vero punto di incontro tra sport, cultura e comunità, in un clima di festa che accompagnerà le giornate dei giochi. Le parole del sindaco di Crespiano, Luca Lopomo.
3: Il Comune di Crespiano, l'Unione dei Comuni, tante associazioni del territorio e naturalmente un evento che fa parte degli eventi collaterali al Festival al Giochi del Mediterraneo ed è un festival in un borgo meraviglioso dove si sta molto più freschi che a Taranto, quindi il consiglio è di venire naturalmente queste serate meravigliose a gustare la nostra enogastronomia e poi con un calendario eventi che la bravissima Leandra Attanasio con Posizione Note, che è la vera e propria regista di questo festival, ha creato per noi. Una delle serate davvero per divertirci, per celebrare questa grandissima opportunità dei Giochi del Mediterraneo e per celebrare anche Crespiano sia come sede dei Giochi del Mediterraneo sia come grandissima opportunità per stare in simpatia, in allegria, in amicizia in un posto fresco e bellissimo come questa piazzetta di San Simone.
1: E adesso ci occupiamo dei Giochi del Mediterraneo. Sotto l'aspetto strettamente sportivo, Francesco Friuli ci parla del torneo di pallavolo che appunto aprirà i giochi.
4: Con un giorno d'anticipo rispetto alla cerimonia di inaugurazione, domani allo stadio Erasmo Iacovone scatta il torneo di volley per la squadra maschile e femminile dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo. Alle ore 18 la formazione maschile guidata da Vincenzo Fanizza affronterà il Portogallo, si gioca al Pala Pentassuglia, mentre invece la squadra di Carlo Parisi giocherà alle ore 18 al Pala Ventura di Lecce, Italia contro Bosnia Erzegovina. Dal 24 invece il trasferimento al Pala Mazzola di Taranto. Per la squadra maschile ci sarà Serbia-Italia alle ore 20, per la squadra femminile invece Egitto contro Italia. Il girone si completerà il 28 d'agosto per la formazione maschile al Pala Mazzola, c'è Italia-Francia. Due giorni prima, il 26 di agosto, sempre alle ore 20, al Pala Mazzola si giocherà Italia contro Serbia. La fase decisiva sarà interamente ospitata dal Pala Mazzola di Taranto. Sabato 29 sono in programma le semifinali maschili alle ore 11 e 14, quelle maschili alle 17 e alle 20. Domenica 30 agosto si assegnano le medaglie con la finale femminile alle ore 11 per il bronzo, alle 17 per l'oro. Finale maschile alle 14 per il bronzo, alle 20 per l'oro. Come detto, primi appuntamenti lontani da Taranto nella giornata odierna. Alle 18 Italia-Portogallo maschile, a Brindisi Italia-Bosnia-Erzegovina femminile, a Lecce.
1: E adesso il calcio, vediamo cosa ha riservato al Taranto il calendario del campionato di eccellenza.
4: Adesso il Taranto conosce le sue avversarie e la modalità in cui dovrà affrontarle, ma è giusto fare un'analisi più completa rispetto al calendario che è stato emanato ieri dalla LND Puglia. Ricordiamo le prime date per gli ionici. Prima giornata, 30 di agosto, Taranto.

contro Cosmano Foggia. Il match si giocherà a Manduria a porte chiuse, poi due turni esterni. Il Taranto giocherà contro lo Spinazzola 4 giorni più tardi, giovedì 3 di settembre, primo turno infrasettimanale, unico del girone d'andata. La terza giornata, invece, il Taranto giocherà sul campo del Polimnia la domenica successiva, il 6 di settembre. La prima giornata lo

0: Il terzo turno a porte chiuse invece coinciderà con l'andata di Coppa Italia con lo Stuni, mentre invece la prima gara interna reale dei rossoblù con il pubblico sarà Taranto-Novoli il 27 di settembre. Dopodiché l'analisi degli scontri diretti. Alla quarta giornata si affrontano Squinzano e Trani. Alla settima, il 4 di ottobre, il Taranto farà visita al Canosa. Sarà l'unico match del girone di andata che il Taranto giocherà in trasferta. Infatti, i match più importanti verranno giocati dai rossoblù Iacovone. Alla decima, Taranto-Trani. Alla dodicesima, Taranto-Squinzano. In mezzo, la gara contro Unione Calcio Bisceglie. Sarà quello il periodo, tra fine ottobre e inizio novembre, più importante del girone d'andata dei rossoblù. Gli altri scontri diretti invece per il Canosa saranno alla quattordicesima giornata, Canosa-Trani, e alla sedicesima, Canosa-Squinzano. Quindi il finale del girone d'andata e del girone di ritorno sarà particolarmente impegnativo per la formazione canosina. Non solo, il Canosa giocherà tutti e tre gli scontri diretti in casa all'andata e in trasferta al ritorno. Un campionato dunque che dal 30 di agosto sarà particolarmente interessante da seguire. È giusto ribadire che il turno infrasettimanale nel girone di ritorno coinciderà invece con la giornata del 14 di gennaio, quando il Taranto giocherà sul campo del Racale.
1: Bene, è tutto per oggi, grazie per averci seguito e come di consueto vi lasciamo con lo spot della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali domestici.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Monte Spertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Monte Spertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Monte Spertoli, si svolge la mostra mercato del vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Monte Spertoli ospita

0: alla prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da un litro e mezzo e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di un croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nella cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: siamo? Joy, andiamo in vacanza?
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: su Cittadella, la radio 4 di notte, e il nuovo singolo di Andrea Bosio, torinese, che abbiamo con piacere questa sera con noi, cantante insomma, che uscì con questa canzone, che poi tra i singoli che stiamo promuovendo in questo periodo. Andrea, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ciao Andrea, benvenuto. Allora, nuova canzone per te, nuovo singolo, insomma, ma parliamo insomma di quello che è anche il tuo percorso artistico, perché tu praticamente hai iniziato presto, a 8 anni hai preso lezioni di canto e poi a 12 anni hai iniziato a suonare il pianoforte.
1: Sì, il pianoforte ancora oggi lo descrivo come il mio più grande amore, perché è stata davvero quella partenza importante per iniziare a scrivere le prime canzoni.
0: Senti, e poi insomma ti sei diplomato al liceo economico-sociale, poi sei entrato nell'Accademia anche Art Village di Roma, e ti sei laureato nel canto moderno e nella commercial music, quindi devo dire delle basi importanti per poi iniziare questo viaggio nel mondo della musica. Senti, i tuoi riferimenti, ho detto, insomma, ho letto che sono riferimenti importanti, perché ascolti Cesare Cremonini, Talanai, Coez, The Weeknd, insomma queste sono un po' le basi che ti hanno un po' ispirato, ti hanno un po' lanciato in quello che è il mondo della musica.
1: Sì, assolutamente, sono una fonte di ispirazione, soprattutto Cesare Cremonini, che è uno dei miei autori preferiti, e credo che oggi in Italia sia davvero un'artista completa che suona e canta la propria musica.
0: Senti Andrea, tu scrivi i testi in pratica, e so che porti naturalmente nei tuoi testi quello che è un po' il tuo percorso di vita, insomma le tue esperienze.
1: Avventure, io le descrivo così, racconto le mie avventure che passano principalmente sull'amore, perché mi piace scrivere l'amore, ma un amore naturale, un amore vero. Cioè oggi spesso, soprattutto con i cantanti giovani, sento descrivere l'amore anche con termini, mi verrebbe da dire anche volgari, invece io sono ancora un romanticone e mi piace descrivere così l'amore puro, vero?
0: Solo l'amore, oppure racconti anche di te, insomma, di quelle che sono le tue esperienze?
1: Sì, è tutto comunque autobiografico, e quindi in ogni singolo che presento al pubblico comunque ci sono riferimenti che rappresentano anche la mia vita quotidiana.
0: E 4 di notte, devo dire, insomma, rappresenta un po' quello che è il tema fondamentale delle tue canzoni, appunto l'amore, perché racconta quello che definiamo un punto di rottura di una relazione giovane, ma spesso anche instabile, no? Vissuta tra quelli che sono un po' gli entusiasmi improvvisi, ma anche le delusioni in pratica.
1: Soprattutto, il pezzo si chiama 4 di notte perché l'ho scritto appunto alle 4 di notte, tornando da una festa quest'estate, e mentre tornavo ho litigato con la ex, appunto la ragazza con cui stavo. Alle 4 di notte mi sono messo nel letto e ho iniziato a scrivere questo brano di getto, di rabbia, e l'obiettivo era quello di trasformarlo quasi come un inno di libertà per tutti coloro che appunto si sentono prigionieri dentro una relazione.
0: Bene, Andrea Bosio, lo abbiamo in diretta con noi questa sera in Driving con questo nuovo singolo. Senti Andrea, ma è il tuo primo singolo? No, c'è stata qualche altra produzione?
1: No, questo qui è il quarto che appunto presento al pubblico.
0: Senti, ma c'è naturalmente nei tuoi pensieri, nei tuoi progetti anche un, diciamo un'idea di visione più ampia rispetto al singolo?
1: Sì, in questa primavera del 2026 che arriverà presenterò un EP dove ci sto lavorando da adesso da un paio di mesi, e per i prossimi 2 mesi continuerò a scrivere questi pezzi per poi presentarli. Bene. A marzo, aprile.
0: Senti, tema fondamentale è sempre l'amore in pratica.
1: Sì. Non posso dire il titolo, però nel titolo c'è anche proprio la parola amore.
0: Bene, allora senti Andrea, live come siamo messi? Insomma, il live rientra un po' in quelle che sono le tue esperienze?
1: Sì, ho fatto già diversi live, soprattutto quest'estate. Adesso siamo in un momento di pausa, giustamente perché ci stiamo preparando per questo EP, ma quando presenterò l'EP dopo ci saranno diverse date per poterlo venire ad ascoltare.
0: Bene, un sogno di Andrea Bosio.
1: Ce ne sono tanti, ma credo proprio che il sogno più grande sarebbe quello di cantare una volta con Cesare Cremonini, fare un duetto anche sulle sue canzoni, ma cantare con lui.
0: Beh, diciamo che insomma è un sogno che si potrebbe realizzare. Incrociamo
1: speriamo.
0: Le dita allora Andrea, incrociamo le dita e speriamo
1: per il nuovo anno.
0: Bene, sì, speriamo appunto di vederti in un bel duetto con il grande Cremonini. Allora, noi abbiamo avuto ospite questa sera con noi Andrea Bosio, e in chiusura noi riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama 4.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: elegante su residenceblubay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV.

canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, Ribes, il nuovo singolo di Marcio, nome d'arte di Pasquale Chiavaro, che abbiamo con piacere questa sera in diretta con noi. Marcio, benvenuto.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
0: Allora, nuovo singolo per te, Ribes, nome d'arte, devo dire, particolare, Marcio. Da dove nasce naturalmente questa scelta un po', insomma, strana, particolare?
1: Sì, è un po' insolito effettivamente, perché poi se una persona mi conosce non lo direbbe mai che questo nome mi si abbina perfettamente. Però nasce da un periodo della mia vita un po' più oscuro, diciamo, e ho voluto rendere un punto di debolezza un punto di forza. E quindi ho utilizzato questo nome perché secondo me a volte i nostri punti anche deboli possono fare una grande differenza nella nostra vita.
0: Senti, tu hai iniziato in maniera molto particolare, perché hai studiato clarinetto, ti ha portato a conquistare il terzo posto, pensate, al concorso nazionale Enrico Zangarelli nella città di Castello, nella categoria fiati solisti, insomma un inizio un po' particolare per te, però poi ti sei avvicinato pian piano al canto, al pianoforte, strumento che è diventato praticamente un qualcosa di principale, di fondamentale per quelle che sono naturalmente le tue realizzazioni artistiche in pratica.
1: Sì, sì, esattamente, è stato così. È stato un percorso, un'ascesa anche un po' particolare, perché io non mi aspettavo mai poi di cantare un giorno, anche se era un mio obiettivo. Però il clarinetto e poi il pianoforte sono stati molto utili per l'approfondimento della musica e soprattutto per sviluppare anche delle competenze artistiche che secondo me sono molto utili per chi canta e scrive musica, e quindi è un linguaggio veramente che mi ha dato tanto.
0: Bene, Marcio con noi in diretta questa sera, Ribes è il nuovo singolo che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Marcio che poi ha realizzato un singolo nel 2021, Carezze, ma soprattutto ha un percorso live importante, perché insomma tu hai aperto i concerti di Elisa, Fred De Palma, Shade, Rose Villain, insomma, cosa ricordi naturalmente di queste aperture? Esperienze sicuramente importanti, insomma, per il tuo percorso artistico.
1: Sì, sono stati eventi molto formativi, anche un po' ansiogeni devo dire, perché sono stati i miei primi palchi, ero più piccolo, quindi trovarmi anche davanti a un pubblico molto grande è stato difficile, però sono stati tutti artisti che in qualche modo mi hanno insegnato qualcosa, dallo staging, cioè da come ci si... da come si sta sul palco, ma anche a tutta la preparazione che c'è dietro. Soprattutto a Roma da Elisa è stato veramente un momento speciale per me, perché ero in una fase della mia vita trasformativa, quindi quando Elisa mi ha chiesto di aprire il suo concerto per me è stato anche un punto di svolta, è quasi come se qualcuno mi dicesse questa è la tua strada, vai. E quindi sono stati a modo loro, questi artisti mi hanno lasciato tanta esperienza che per un artista emergente secondo me è importantissimo fare, è la cosiddetta gavetta secondo me. Poi sono stato fortunato perché comunque ho avuto a che fare con artisti già del calibro di Elisa, Rose Villain, quindi sono stati tutte esperienze molto formative, devo dire.
0: Senti, tu hai dedicato poi un periodo alla scrittura, no? Alla ricerca artistica, e torni con questa canzone Ribes, che diciamo è un primo tassello, no? Per un nuovo percorso musicale. Senti, che effetto ti fa un po' rimettere le mani un po' sulla tua musica, no? E soprattutto dopo un periodo di lavorazione e di custodia anche di questo pezzo che esce, devo dire, con grande forza, con grande interesse.
1: Sì, è stato importantissimo perché io questo brano è pronto da un anno, però non ero pronto io in realtà, e quindi credo che a volte le pause siano molto importanti per scoprire dei lati di noi che un artista dovrebbe tenere in considerazione secondo me. E poi Ribes lo sento quasi come un altro primo figlio, perché Carezze è stato il mio primo brano, però Ribes diciamo che rappresenta quello che è Marcio oggi, e quindi è stata importantissima questa uscita per me, anche un po' inaspettata, perché mi hanno un po' spronato i miei produttori, il mio team, dobbiamo farlo uscire, è un brano troppo bello, quindi io diciamo che è stato un parto. Sono molto contento che sia uscito in questo periodo e rappresenta la nuova visione che ho della musica, del mio progetto artistico. A questo seguiranno altri brani, molto, cioè a breve devo dire anche, e sono veramente emozionato, devo dire, è un'uscita a cui tengo tantissimo.
0: Bene, Ribes, che poi sentiremo tra pochissimo, parla insomma di quegli incontri, no? Che arrivano all'improvviso e che per qualche motivo sembrano destinati a entrare un po' nella nostra vita in pratica.
1: Sì, sì, sono, mi piaceva dare quest'idea all'interno del brano di relazioni destiniche, quasi karmiche destinate, perché credo che nella nostra vita passino tantissime persone. Anche nel senso negativo del termine, perché non tutte le persone che arrivano per forza poi restano, però anche l'assenza o quando qualcuno ci lascia, secondo me è qualcosa di estremamente importante e non è mai tempo perso. Anche il tempo passato con persone negative, secondo me c'è sempre un insegnamento, qualcosa che ci lasciano per farci fare un passaggio evolutivo fondamentale, perché poi noi siamo in continua evoluzione, sia l'artista ma anche la persona, quindi l'ho sperimentato su di me questi rapporti quasi destinici, e mi piaceva ripartire con un brano che avesse che racchiudesse questa tematica. Secondo me è veramente fondamentale. Poi oggi parlare di relazioni karmiche è molto utile, a volte soprattutto tra adolescenti lo vedo, perché sono quelli anche che ascoltano la mia musica, non ci spieghiamo il motivo per cui delle persone arrivano nella nostra vita e poi i motivi magari ce li spieghiamo quando se ne vanno, ed è bello così.
0: Bene, abbiamo con noi questa sera in diretta il giovanissimo Marcio, e naturalmente Ribes è la canzone che poi sentiremo tra pochissimo, ne stiamo parlando. E a proposito di Ribes, hai, insomma, devo dire, compiuto una missione, non dico impossibile, ma importante, perché il tuo è un genere urban pop, e sei riuscito un po' a unire, no, quella che è la freschezza e la modernità dello urban a queste tematiche importanti, insomma, a questa scrittura bella forte. Come ci sei riuscito, Marcio?
1: Sì, diciamo che mi piace moltissimo abbinare a delle sonorità fresche, delle volte anche quasi molto moderne, delle tematiche profonde, perché poi alla fine una canzone ti lascia, quello che ti lascia è il significato di quello che ti arriva, quindi la musica secondo me ha un accesso emotivo, ma il testo poi percorre un significato simbolico che non bisogna tralasciare mai al caso. Io sono dell'idea che un brano anche estivo deve comunque avere un significato profondo. Mi piace tantissimo fare questa ricerca, ed è una ricerca che ho fatto in questi anni di silenzio, per cui anche gli altri miei brani avranno più o meno questa ideologia di fondo, e quindi è stato anche grazie ai miei produttori che riescono a cogliere tutte le mie sfumature. Io sono un ragazzo estremamente emotivo. Siamo arrivati a la sintesi di questo lavoro è stato proprio Ribes, perché è il connubio perfetto secondo me tra una sonorità estiva, quindi un brano che può essere molto radiofonico, e una tematica profonda come quella dei rapporti destinici di cui parlavo prima.
0: Allora, Ribes, che sentiremo tra pochi in chiusura, Marcio, una domanda insomma che va a chiudere la nostra piccola chiacchierata, che faccio un po' spesso agli artisti. Un sogno di Marcio?
1: Allora, ne ho tantissimi, però ad oggi ti direi, ho una canzone nel cassetto che non è completa, e vorrei che a completarla fosse Elisa, perché diciamo che è stata è stata colei che mi ha dato una spinticella nel 2022 importante, e quindi mi piacerebbe chiudere il cerchio e fare un brano con lei.
0: Bene, e noi aspettiamo questo bel duetto, questo bel connubio Elisa Marcio, te lo auguriamo, insomma, sogno realizzabilissimo. Grazie. Intanto noi ringraziamo Pasquale Chiavaro, in arte Marcio, e in chiusura naturalmente sentiamo il nuovo singolo, si chiama Ribes. Grazie Marcio.
1: Grazie Paolo, grazie mille a tutti.
2: Le mie bugie sono cenere se non bruciamo, lasciami dire. Il destino a volte parla chiaro e vorrei sentire parole schive. C'è una luce ma non ci tocchiamo, il buio divide, mani cattive, vestiti bene, monovolume ci gridano.

stanotte sei il mio cielo stellato. Siamo fermi sul ciglio senza fiato. Mi abbracciavi su un valzer triste. Martin Miller, piove forte sul dorso di un giaguaro. Non ricordo cosa ci ho rovinato.

0: Wow.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile

0: terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni.

0: buon vento!
1: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte, preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Rennie Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore e generatore integrato, per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali.

0: testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza, un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nel cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già: anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere e uno sguardo più languido del solito, ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Montespertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Montespertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Montespertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Montespertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Montespertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Montespertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala

0: di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: I giochi e la gestione della sicurezza pubblica. In prefettura si è riunito il tavolo con tutte le forze dell'ordine. Sentiamo il prefetto Ernesto Liguori e il sindaco Piero Bitetti.
3: Questa riunione segue tavoli che si sono succeduti già da alcuni mesi, quindi è stato fatto il punto della situazione, diciamo, ricognitivo di un lavoro svolto in maniera, devo dire, davvero molto corale, molto sinergica tra tutte le forze dell'ordine, con la Marina Militare, ma anche con il comune, i comuni direi della provincia, non soltanto il comune di Taranto e tutti gli enti di servizio che saranno coinvolti. È un evento così importante che ha richiesto un grande sforzo. Devo dire che tutte le strutture hanno operato con la massima disponibilità e con il massimo impegno. Oggi abbiamo tirato le fila di questo discorso. Ci sarà insomma una pianificazione, cioè c'è una pianificazione, diciamo, dei servizi non solo di ordine e sicurezza pubblica per la cerimonia inaugurale, ma anche per tutti gli eventi che seguiranno, ma direi anche pianificazioni in termini di sicurezza integrata, quindi con l'apporto di tutti i soggetti, appunto, che dicevo prima, da parte degli enti locali, per gestire, diciamo, un evento che comunque ha una sua complessità, quindi un piano di viabilità, un piano sanitario, tutto ciò che fa da corollario, diciamo, agli aspetti di sicurezza in senso più stretto.
4: L'ulteriore tavolo di confronto con tutti gli attori in causa, quindi con il coordinamento della prefettura, le forze dell'ordine, gli enti locali, ANAS, ENAC, insomma tutti coloro che sono, che possono dare un contributo utile a un'ottima riuscita di questo evento di portata internazionale, evento unico. Avremo gli occhi del mondo puntati e abbiamo creato tutte le condizioni per evitare ogni tipo di disagio, ogni tipo di problema. Abbiamo provato a curare tutti i dettagli, siamo fiduciosi che andrà tutto per il verso giusto. È indispensabile la collaborazione dei cittadini, ai quali chiediamo ancora qualche sacrificio legato ai divieti di sosta nelle strade dove ci saranno i percorsi di gara e ovviamente per motivi di sicurezza o i divieti di circolazione, appunto, in concomitanza con le gare stesse. Parliamo di qualche giorno, di qualche ora, ma certamente il sacrificio è giustificato dal fatto che Taranto riceve un'attenzione particolare come mai successo prima.
5: Lei aveva chiesto un dispiegamento maggiore di forze dell'ordine, sembra che sia arrivato.
4: Sì, è arrivato, sono arrivate diverse unità dai comandi centrali, c'è il coordinamento del Quirinale, c'è una particolare attenzione all'evento, ci saranno diversi capi di Stato, insomma una particolare attenzione e soprattutto una particolare collaborazione per la quale mi sento in dovere di riconoscere l'impegno di tutti, un ringraziamento collettivo a tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita dell'evento, a partire dai volontari.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Le accuse dell'assessore Cataldino sono inaccettabili. Così il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino, replica alle dichiarazioni dell'assessore che, alla presentazione del piano straordinario di pulizia della città, aveva rivolto accuse alle attività commerciali. I commercianti, afferma Spadafino, non sono i responsabili del degrado cittadino. Certi giudizi denotano superficialità e non aiutano a raggiungere gli obiettivi. Il presidente di Confcommercio considera le affermazioni di Cataldino inaccettabili e soprattutto ingenerose verso una categoria che sta già affrontando con spirito di collaborazione un periodo di straordinaria difficoltà determinato dalla rivoluzione della viabilità urbana. Gli attacchi frontali e le generalizzazioni che chiamano in causa gli esercenti come i maggiori artefici della situazione attuale, dichiara Spadafino, sono ingiusti, oltre che non rappresentativi della realtà. Secondo il presidente di Confcommercio,

0: questo deve essere il momento in cui bisogna essere tutti uniti per valorizzare al massimo l'immagine della città. Servono tavoli di confronto costruttivi, programmazione condivisa e soluzioni concrete. Le polemiche e gli attacchi frontali, conclude Spadafino, non risolvono i problemi strutturali della gestione dei rifiuti che non sono assolutamente addebitabili ai commercianti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La SL Taranto ha riorganizzato i servizi territoriali attivi nel distretto sociosanitario di Via Ancona per garantire la continuità delle prestazioni ai cittadini e alle cittadine anche durante i Giochi del Mediterraneo. In particolare per le giornate di venerdì 21 agosto e giovedì 3 settembre, quando scatteranno divieti di transito e sosta a partire dalle ore 13 fino alla mezzanotte, gli sportelli CUP e Anagrafe Sanitaria, insieme al personale medico, verranno trasferiti temporaneamente nei poliambulatori alternativi di Tramontone in via Mediterraneo e di via Basta nel quartiere Tamburi. Lo stesso vale per il servizio di continuità assistenziale, l'ex guardia medica attiva dalle ore 20 per evitare disagi serali. Negli altri giorni della manifestazione il direttore del distretto unico Guido Cardella ha assicurato la regolarità dei servizi in via Ancona, dove eccezionalmente sarà permesso l'accesso al parcheggio interno ai soli pazienti per il tempo necessario della visita. E non solo.
3: Altre attività collegate esterne che il distretto offre, che sono per esempio le assistenze domiciliari a casa dei pazienti di primo e secondo, di terzo livello, a seconda dell'importanza della prestazione d'opera professionale da rendere, abbiamo previsto la possibilità di rinforzare con l'ausilio di uomini e mezzi questo personale stesso affinché possa raggiungere in tranquillità, anche laddove ci fossero dei divieti temporanei di alcune zone o di alcune vie, fermo restando che il personale stesso si recherà sotto l'abitazione per rendere la prestazione, potrà far accedere il personale presso l'utente che ha bisogno, ha necessità di questa prestazione d'opera e successivamente andar via senza nessuna difficoltà.
2: Anche altre strutture come i dipartimenti di dipendenze patologiche e il dipartimento di prevenzione hanno rimodulato le attività avvisando direttamente gli utenti. Mentre per l'ufficio protesi e le altre attività distrettuali, il direttore Cardella ha spiegato che sono state attivate specifiche mail distrettounico.protesi@asl.taranto.it e numeri telefonici disponibili sul portale ASL.
3: Abbiamo previsto che le attività specialistiche ambulatoriali già prenotate per il giorno 21 e 3 sono già in differimento, e in differimento non a lungo tempo, ma bensì entro massimo una settimana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Nave Palinuro a Taranto. Il veliero fino al 24 agosto sarà ormeggiato alla banchina del Castello Aragonese, dove si alterneranno i giovani soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, della Lega Navale Italiana e di Sail Training Association Italia. Durante la permanenza, Nave Palinuro sarà aperta alle visite del pubblico sabato 22 agosto dalle 15 alle 19 e domenica 23 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 22. Sarà proprio Nave Palinuro a ospitare il prossimo 21 agosto alle 10 la cerimonia di emissione del francobollo celebrativo dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Prevista nel calendario predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la cerimonia di emissione si terrà a Taranto per iniziativa del sindaco Piero Bitetti, che è stato coadiuvato dal coordinatore del tavolo per il turismo Sandro Esposito, anche nella sua veste di vicepresidente del comitato organizzatore dei giochi. L'immagine scelta per il francobollo riproduce il logo dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, frutto del lavoro degli studenti dell'Istituto Comprensivo Gaetano Salvemini, vincitori nel luglio 2019 del concorso indetto dall'amministrazione comunale. L'emissione di un francobollo, il commento del sindaco Bitetti, ci riconcilia con il concetto di permanenza. Ormai non spediamo più lettere, ma quel prezioso e piccolo pezzo di carta ci dice che la comunicazione ha ancora qualcosa di romantico, tangibile e lascia tracce concrete, come ne lasceranno i giochi a Taranto. Opere e valori, afferma il sindaco, che saranno patrimonio per le prossime generazioni. Il vicepresidente del comitato organizzatore Sandro Esposito spiega come il francobollo celebrativo porta con sé una storia lunga 75 anni e un'emozione tutta tarantina, perché nel logo dei giochi

0: convivono tre anime di Taranto: la città di mare aperta all'incontro, la città greca fondata dalla leggenda spartana di Falanto, la città moderna che guarda avanti e abbraccia il futuro. Per accedere alla banchina del castello aragonese sarà disponibile il barco della discesa Vasto. Alla cerimonia di emissione parteciperanno, oltre al sindaco, anche i rappresentanti di Poste Italiane e del comitato organizzatore dei giochi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La cordata italiana entra in gioco. Il presidente di Federacciaia, Antonio Gozzi, ha ufficialmente presentato la manifestazione di interesse per rilevare l'azienda siderurgica. Per essere più precisi, la cordata è interessata solo all'area a freddo e non dunque all'area a caldo, che dovrà essere fermata entro la fine di ottobre, come disposto dal decreto della Corte d'Appello di Milano. Nella cordata ci sono i nomi più in vista della siderurgia italiana: Arvedi, Duferco, Feralpi, Marcegaglia, ABS e ancora Acciaierie Bertoli Safau, Acciaierie Venete, Advanced Steel Solutions del gruppo Asonext, Acciaierie Beltrame, Alfa Acciai, Compagnia Siderurgica Italiana, Ferriera Valsabbia, Lucchini, Ori Martine Rubiera Special Steel. Limitando l'interesse alla sola area a freddo, la cordata intende acquistare brame sul mercato per poi farle lavorare nell'area a freddo dello stabilimento di Taranto, area che, stando alle parole di Gozzi, ha comunque bisogno di interventi di riqualificazione. Intanto verrà comunicato al Ministero dell'Ambiente e alle istituzioni il piano di spegnimento dell'area a caldo. Si interverrà sull'altoforno 2 e sull'acciaieria 2, ora in marcia, ma anche sugli altiforni 1 e 4, che pur non essendo attualmente in fase di produzione, hanno tuttavia gli scambiatori di calore in preriscaldo e l'alimentazione dei gas in corso. L'intervento riguarderà anche le tubazioni, che andranno svuotate e rese inerti. Insomma, sta per calare il sipario sul ciclo integrale che ha fatto la grandezza dello stabilimento siderurgico di Taranto, ma allo stesso tempo ha causato pesanti effetti collaterali sull'impatto ambientale e sanitario.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Da una parte i giochi del Mediterraneo, dall'altra la crisi dell'ex Ilva con lo spettro di migliaia di lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro. E allora CGIL, CISL, UIL lanciano un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Entrambi saranno presenti alla cerimonia di apertura dei giochi. L'appello è semplice quanto drammatico: non dimenticare i lavoratori e bloccare i licenziamenti. CGIL, CISL e UIL chiedono un impegno fermo e deciso di tutte le rappresentanze istituzionali a non dimenticare il dramma che rischia di abbattersi su Taranto. I segretari sindacali D'Arcangelo, Baldassarre e Oliva ricordano che è in ballo il destino di 8.000 dipendenti diretti di Acciaierie d'Italia, 1.500 di Ilva in amministrazione straordinaria, oltre a circa 2.500 lavoratori dell'indotto. La preoccupazione dei sindacati confederali è collegata anche al fatto che alcune associazioni datoriali hanno già dichiarato di essere pronti a spedire le procedure di licenziamento collettivo all'indomani del decreto con il quale la Corte d'Appello di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Per questo CGIL, CISL e UIL invocano un intervento di emergenza simile a quello che riguardò il Paese durante il periodo dell'emergenza Covid. Alle istituzioni viene chiesto di avviare una discussione immediata in Parlamento per varare una misura efficace come il decreto Cura Italia del 2020, dedicata solo alle lavoratrici e ai lavoratori dell'area ex Ilva, e contestualmente di varare uno strumento come ammortizzatore sociale speciale, con l'obiettivo di mettere in sicurezza il reddito dei lavoratori nell'attesa che per loro si avvii un percorso di riqualificazione professionale. I 20esimi giochi del Mediterraneo, concludono i sindacati, rappresentino un nuovo inizio, ma che non siano una parentesi prima della condanna ad una fine drammatica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il porto di Taranto rappresenta un'infrastruttura strategica per la riconversione economica, energetica e turistica dell'area ionica, soprattutto alla luce del futuro incerto dell'ex Ilva. Lo afferma Alessandro Causo, presidente della sezione trasporti di Confapi, sottolineando che per superare la storica sindrome dei ritardi infrastrutturali serve una reale cooperazione tra comune, regione, governo e autorità portuale. Causo ricorda quanto accaduto per l'ex Yard Belleli, sul quale si era concentrata l'attenzione del gruppo Ferretti e su

0: cui ora punta il progetto di Cantieri di Puglia. Ma ancora più clamoroso è il caso dei dragaggi al molo polisettoriale, una incompiuta storica che è stata la causa principale dell'abbandono di Evergreen e che ha condizionato in negativo il traffico delle grandi navi portacontenitori. Una vicenda che ha lasciato in eredità l'avvertenza dei lavoratori ex TCT confluiti nella Taranto Port Workers Agency. Si tratta di poco più di 300 unità per la ricollocazione delle quali è necessaria una riqualificazione professionale adeguata alle innovazioni tecnologiche intervenute nel frattempo nelle attività portuali e della logistica. Il rilancio dunque passa attraverso la valorizzazione delle eccellenze attuali, dalle crociere alla produzione di pale eoliche di Vestas fino al lab energetico ENI e la piena integrazione intermodale con l'aeroporto di Taranto Grottaglie. Potenziare i traffici, conclude Causo, significa generare nuova occupazione e ricchezza per l'intero territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il numero massimo possibile di accoglienza è 30 e 30 ne abbiamo avute dall'inizio. Quello che fa paura è la lista di attesa, cioè le famiglie che vorrebbero entrare a far parte del centro e non riusciamo a soddisfare.
3: E Caterina Buonomo, presidente della cooperativa Logos, a descrivere la difficile situazione che da un paio di anni vivono all'interno del centro. Ad oggi infatti sono state registrate oltre 30 richieste di assistenza da parte delle famiglie per specifici servizi e attività che però l'associazione da sola non riesce a garantire. A questa criticità si aggiunge la carenza di personale medico specializzato che pesa sui percorsi di cura necessari per lo sviluppo neurocognitivo dei bambini autistici.
2: Il problema è che ci sono pochi neuropsichiatri e tantissime famiglie che devono seguire e questo porta a un allungamento delle liste di attesa sia come prima visita sia per quanto riguarda i controlli. Si cerca di fare il possibile ma materialmente a volte non si riesce a soddisfare la richiesta. Per l'età adulta c'è solamente un neuropsichiatra che non può seguire come dovrebbe tutte le famiglie degli adulti del territorio.
3: Per Buonomo non solo serve rafforzare il personale medico, ma soprattutto la necessità di nuove risorse economiche per attuare la riforma 62/2024 sul progetto di vita personalizzato, oltre alla collaborazione tra le istituzioni.
2: Non c'è un modello che sia unico per ciascun bambino. Ogni bambino ha bisogno di una calibratura diversa delle figure professionali.
3: E non solo, per Giusy Calia, vicepresidente dell'associazione Autisticamente, bisogna puntare sulla costruzione di una rete solida all'interno del terzo settore per la realizzazione di nuove strutture sul territorio e lo sviluppo dell'autonomia futura dei bambini autistici.
4: Quando superano i 18 anni, quando ci si avvia verso l'età adulta, i ragazzi non hanno tante possibilità, quindi la nostra associazione è nata con quell'intento, quindi cercare di creare dei progetti per permettere anche ai più grandi di essere in un certo modo inseriti e instradati in quello che potrebbe essere un percorso lavorativo, un percorso di inserimento nella società. Poi pian piano abbiamo iniziato a creare tutta una serie di attività che in un certo senso accolgono anche poi i più piccoli, perché inevitabilmente creare delle attività per i più grandi significa poi spianare la strada per i piccolini che nel frattempo crescono e vengono accolti nelle stesse attività.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: I capi al collo e il blocco del ponte girevole avevano immortalato la disperazione e la rabbia dei 96 operai del verde urbano di Taranto, stretti nella morsa di un appalto che rischia di dimezzare i posti di lavoro o ridurre i contratti a sole 3 ore al giorno. A una settimana dalle proteste arriva però un primo stop tecnico dopo il confronto diretto con il sindaco. L'amministrazione ha accolto la richiesta dei sindacati congelando l'apertura delle buste di gara per avviare una verifica approfondita.
6: Allora, le gare d'appalto non sono ancora bloccate, diciamo che è bloccata l'apertura delle buste per adesso, che è una cosa che noi riteniamo positiva perché c'è più tempo per valutare le segnalazioni che noi abbiamo fatto. L'incontro ci è parso comunque positivo e recettivo, nel senso che noi abbiamo segnalato questa volta al sindaco più o meno le stesse cose che abbiamo segnalato ad altri componenti dell'amministrazione comunale, non avendo avuto risposte precedentemente. Quello che è emerso oggi è che le segnalazioni che noi abbiamo fatto, il sindaco le ha accolte, gli sono stati dati dei giorni, diciamo, ci siamo accordati su dei giorni in cui lui farà le verifiche che fino ad ora non sono state fatte, si mantiene il tavolo permanente, quindi nei prossimi giorni vedremo di avere un ulteriore incontro.
5: Al centro dei rilievi sindacali non c'è solo la scarsità delle risorse messe in gara, che coprirebbero solo le vecchie dotazioni d'organico, ma anche le evidenti incongruenze sugli elenchi forniti da Chima, dove figurerebbero persino addetti non più in servizio.
7: Perché allo stato dell'arte lui è ben cosciente, come si può dire, del fatto che se tu c'hai i soldi, faccio dei numeri un po' così a casaccio, per 50 persone, le persone poi sono 100, è di pura evidenza che ho 50 manne a casa, o per i 100 c'è il dimezzamento, no? Delle ore, che sarebbe in entrambi i casi una macelleria sociale, una follia.
5: Il tavolo permanente resta dunque aperto, il comune condurrà ora le verifiche amministrative. Le parti torneranno a incontrarsi ai primi di settembre per cercare di scongiurare quella che i sindacati definiscono una vera emergenza sociale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il centro di Palagiano si prepara a vivere una serata all'insegna del divertimento, della musica e della condivisione con lo spettacolo Febbre Italiana, lo show dance italiano. L'evento, in programma domani 20 agosto a partire dalle 21:30 e aperto a tutta la cittadinanza, trasformerà via Vittorio Bachelet in un palcoscenico a cielo aperto. L'obiettivo principale è quello di animare i diversi quartieri del paese e valorizzare gli spazi urbani, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori un'occasione di svago completamente gratuita e aperta a tutte le età. Il format della serata, inserito nel cartellone estivo promosso dall'amministrazione comunale, unisce la nostalgia dei grandi classici della canzone italiana all'energia della musica dance moderna. Durante lo spettacolo il pubblico potrà inoltre partecipare attivamente grazie alla presenza di cantanti dal vivo e di un corpo di ballo dinamico e di performer professionisti. Come ha sottolineato l'amministrazione comunale, l'iniziativa riflette la volontà di mantenere le strade e le piazze vive e partecipate, creando momenti di aggregazione che uniscono diverse generazioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Presentato il Sun Sea Mini Fest, l'evento che dal 22 al 26 agosto animerà Piazza Martellotta a San Simone di Crespiano. 5 serate dedicate a musica, spettacolo, tradizione, gusto e condivisione. La manifestazione rientra tra gli eventi ufficiali collaterali dei 20esimi Giochi del Mediterraneo e nasce con l'obiettivo di accompagnare il territorio verso uno degli appuntamenti sportivi più importanti della sua storia, valorizzando allo stesso tempo le eccellenze culturali, artistiche ed enogastronomiche locali. San Simone diventerà così per 5 giorni un vero punto di incontro tra sport, cultura e comunità, in un clima di festa che accompagnerà le giornate dei giochi. Le parole del sindaco di Crespiano, Luca Lopomo.
8: Il Comune di Crespiano, l'Unione dei Comuni, tante associazioni del territorio e naturalmente un evento che fa parte degli eventi collaterali al Festival al Giochi del Mediterraneo ed è un festival in un borgo meraviglioso dove si sta molto più freschi che a Taranto, quindi il consiglio è di venire naturalmente queste serate meravigliose a gustare la nostra enogastronomia e poi con un calendario eventi che la bravissima Leandra Attanasio con Posizione Note, che è la vera e propria regista di questo festival, ha creato per noi. Delle serate davvero per divertirci, per celebrare questa grandissima opportunità dei Giochi del Mediterraneo e per celebrare anche Crespiano sia come sede dei Giochi del Mediterraneo sia come grandissima opportunità per stare in simpatia, in allegria, in amicizia in un posto fresco e bellissimo come questa piazzetta di San Simone.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Con un giorno d'anticipo rispetto alla cerimonia di inaugurazione, domani allo stadio Erasmo Iacovone scatta il torneo di volley per la squadra maschile e femminile dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo. Alle ore 18 la formazione maschile guidata da Vincenzo Fanizza affronterà il Portogallo, si gioca al Pala Pentassuglia, mentre invece la squadra di Carlo Parisi giocherà alle ore 18 al Pala Ventura di Lecce, Italia contro Bosnia Erzegovina. Dal 24 invece il trasferimento al Pala Mazzola di Taranto. Per la squadra maschile ci sarà Serbia-Italia alle ore 20, per la squadra femminile invece Egitto contro Italia. Il girone si completerà il 28 d'agosto per la formazione maschile alla Pala Mazzola, c'è Italia-Francia Due giorni prima, il 26 di agosto, sempre alle ore 20, alla Palamazzola si giocherà Italia contro Serbia. La fase decisiva sarà interamente ospitata dal Palamazzola di Taranto. Sabato 29 sono in programma le semifinali maschili alle ore 11 e 14, quelle maschili alle 17 e alle 20. Domenica 30 agosto si assegnano le medaglie, con la finale femminile alle ore 11 per il bronzo, alle 17 per l'oro, finale maschile alle 14 per il bronzo, alle 20 per l'oro. Come detto, primi appuntamenti lontani da Taranto nella giornata odierna. Alle 18 Italia-Portogallo maschile, a Brindisi Italia-Bosnia-Erzegovina femminile, a Lecce.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Adesso il Taranto conosce le sue avversarie e la modalità in cui dovrà affrontarle, ma è giusto fare un'analisi più completa rispetto al calendario che è stato emanato ieri dalla LND Puglia. Ricordiamo le prime date per gli ionici. Prima giornata, 30 di agosto, Taranto contro Cosmano Foggia. Il match si giocherà a Manduria a porte chiuse, poi due turni esterni. Il Taranto giocherà contro lo Spinazzola quattro giorni più tardi, giovedì 3 di settembre, primo turno infrasettimanale, unico del girone d'andata. La terza giornata, invece, il Taranto giocherà sul campo del Polimnia la domenica successiva, il 6 di settembre. La prima giornata allo Iacovone dovrebbe essere, ufficialità che arriverà soltanto cammin facendo, il 13 di settembre contro il Racale, ma quella partita si giocherà ancora a porte chiuse. Il terzo turno a porte chiuse invece coinciderà con l'andata di Coppa Italia con lo Stuni, mentre invece la prima gara interna reale dei rossoblù con il pubblico sarà Taranto-Novoli il 27 di settembre. Dopodiché l'analisi degli scontri diretti. Alla quarta giornata si affrontano Squinzano e Trani. Alla settima, il 4 di ottobre, il Taranto farà visita al Canosa. Sarà l'unico match del girone di andata che il Taranto giocherà in trasferta. Infatti i match più importanti verranno giocati dai rossoblù Iacovone. Alla decima Taranto-Trani, alla dodicesima Taranto-Squinzano. In mezzo la gara contro l'Unione Calcio Bisceglie, sarà quello il periodo tra fine ottobre e inizio novembre più importante del girone d'andata dei rossoblù. Gli altri scontri diretti invece per il Canosa saranno alla quattordicesima giornata Canosa-Trani e alla sedicesima Canosa-Squinzano. Quindi il finale del girone d'andata e del girone di ritorno sarà particolarmente impegnativo per la formazione canosina. Non solo, il Canosa giocherà tutti e tre gli scontri diretti in casa all'andata e in trasferta al ritorno. Un campionato dunque che dal 30 di agosto sarà particolarmente interessante da seguire. È giusto ribadire che il turno infrasettimanale nel girone di ritorno coinciderà invece con la giornata del 14 di gennaio, quando il Taranto giocherà sul campo del Racale.
1: Cittadella Magazine.

Dal 21 agosto Taranto ospiterà i 20esimi giochi del Mediterraneo e quindi arriveranno qui, anzi in realtà sono già arrivati, atleti provenienti da 26 paesi diversi. E non è una cosa nuova per Taranto, anzi il legame di Taranto con il mondo degli atleti e dell'atletismo racconta una storia millenaria. Più di 2000 anni di storia all'insegna dell'atletismo, quindi una sorta di ritorno a casa per gli atleti. E è una storia che noi nei prossimi minuti vi racconteremo, ma partiremo da qui, da Villa Peripato, il polmone verde della città. Perché Villa Peripato? Beh, una lunga storia. Il Peripato, anzi il Peripatos, era il luogo dove si passeggiava e si discuteva di filosofia, chiamata Villa, anzi Giardini Peripato in realtà, in onore di Pitagora, perché Pitagora era un pitagorico e qui a Taranto c'era un grandissimo presidio di pitagorici, e di un tarantino, filosofo, pitagorico, ma anche inventore, ma anche statista, uomo politico, il nostro Archita. E quindi si parte da qui. E che c'entra Pitagora, che c'entra Archita, che c'entra con lo sport? Beh, il legame fra filosofia pitagorica e sport è uno dei più affascinanti dell'antichità, perché proprio secondo i pitagorici è dal bilanciamento dell'uomo, dal bilanciamento anche fisico e mentale dell'uomo, che si vive meglio praticamente. Loro pensavano che il corpo umano doveva essere una sorta di microcosmo nel quale poi rispecchiare valori, virtù anche della società, della polis, della città, e quindi era fondamentale un corpo allenato, e lo sport era la prima cosa. Mens sana in corpore sana, diranno dopo i romani. E la filosofia pitagorica ha ispirato tantissimi atleti. Taranto ne aveva tanti di atleti molto molto famosi, e visto che ci ritroviamo qui in Villa Peripato, in mezzo ai reperti archeologici, è doveroso ricordare che in alcuni casi abbiamo proprio le testimonianze archeologiche, fisiche, della presenza di questi atleti. In altri casi abbiamo altre testimonianze, come ad esempio le testimonianze scritte, ed è il caso di Icco. Icco è stato un atleta che è vissuto nel V secolo a.C., campione del pentathlon. Tra l'altro la filosofia pitagorica riteneva il vero campione olimpico il campione non vincitore in una disciplina, ma nel pentathlon, perché proprio doveva essere sempre tutto bilanciato, quindi dovevi essere un atleta a 360 gradi. Perché Icco è diventato così famoso ed è rimasto nella storia, addirittura nell'attuale storia della medicina sportiva, è ritenuto tutt'oggi il papà della medicina sportiva, perché per primo ebbe una serie di intuizioni. Vabbè, a parte che vinse di tutto, di più, gli dedicarono anche delle statue monumentali ad Atene per omaggiarlo, ma lui capì per primo che proprio in virtù di questo bilanciamento bisognava anche adattare uno stile di vita, quindi abbinare un certo stile di vita agli allenamenti, e per prima cosa lui abolì una roba che si chiamava kandaulos. Che cos'è? Era il pasto degli atleti di un tempo. Questo pasto era una specie di brodaglia fatto con carne, formaggi, pezzi di pane, una robetta leggera. Icco capì che non era il caso di mangiare tutta quella roba prima di una gara, e quindi proprio in virtù della filosofia pitagorica bisognava avere una dieta moderata, morigerata, quindi la sua famosa cena, la cena di Icco, un pasto frugale. Quindi questa fu la prima innovazione, quindi basta con cose pesanti, si mangia poco, si mangia spesso e ci si allena tanto. Vinse di tutto di più, e una volta arrivato all'apice diventò ricchissimo, tornò ovviamente qui a Taranto e divenne il preside, diremo oggi, del ginnasio. Il ginnasio era la scuola che preparava non solo militarmente, ma preparava proprio i cittadini. I cittadini si allenavano, ma avevano anche la possibilità di allenare la mente, non solo il corpo. E il ginnasio divenne così famoso, il ginnasio di Taranto, che addirittura quando Platone venne a Taranto, ospitato proprio da Archita, rimase sbalordito dal nostro ginnasio,
e volle inserire proprio un ginnasio nelle vicinanze della sua scuola, proprio perché era straordinario il modo di impostare la filosofia e di collegare la cultura, lo spirito, l'anima, il corpo, tutti insieme. Quindi arrivò, tornò appunto a Taranto e divenne preside del ginnasio. Ma dov'era il ginnasio di Taranto? Beh, il ginnasio di Taranto, noi non abbiamo ancora testimonianza archeologica fisica del nostro ginnasio, però abbiamo tante testimonianze scritte che ce lo fanno collocare più o meno dove oggi si trova il Palazzo degli Uffici, praticamente Palazzo Archita. Ironia della sorte, molti secoli dopo, molti millenni dopo, proprio quel palazzo ha ospitato il liceo Ginnasio Archita, quindi già pensare che migliaia di anni fa lì si erano formate, venivano formate le menti e il corpo dei giovani tarantini, e poi dopo, per ironia della sorte, si sono formati anche altri giovani tarantini, fra cui Aldo Moro, beh, è una cosa veramente bella. Il ginnasio si trovava lì, di vicino, tra l'altro c'era una statua monumentale, enorme, in bronzo, di 18 metri, una

statua di Zeus, fatta da Lisippo, quindi anche lui tarantino, seconda per grandezza solo al Colosso di Rodi. Questa era Taranto. E poi, in prossimità del ginnasio, che peraltro era vicino all'Agorà, quindi la piazza, in prossimità del ginnasio, cosa c'era? Il viale alberato del Peripato, quindi dopo gli allenamenti si continuava a nutrire, dopo il corpo, la mente.

E fino adesso abbiamo parlato dell'atletismo a Taranto raccontando quello che ci viene descritto dalle fonti storiche, quindi non dalle fonti fisiche, dalle fonti materiali. Beh, iniziamo a entrare un po' più nel dettaglio e parliamo dei reperti, di quello che la storia, che la città ci ha restituito, e quale posto migliore se non il Museo Archeologico, il MARTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, un fiore all'occhiello a livello mondiale, perché racchiude un quantitativo impressionante di reperti, proprio a testimonianza della grandezza della nostra città. E proprio in questi giorni il MARTA ospita la mostra L'Arte della Vittoria, proprio dedicata agli atleti e all'atletismo, perché il terreno ci ha restituito veramente di tutto, proprio a indicare come l'atletismo fosse praticato qui a Taranto, come facesse parte proprio della vita dei tarantini. Quindi insieme, come dicevamo, la paideia, la formazione, la scuola, la formazione culturale e spirituale, c'era anche la formazione atletica. E qui abbiamo ad esempio dei reperti in mostra fantastici. Nelle tombe, dove si trovava, se si trovava all'interno una roba del genere, beh, quella era sicuramente la tomba di un atleta. Questo è uno strigile ed è praticamente il biglietto da visita dell'atleta, uno strumento indispensabile per l'atleta. A cosa serviva? Beh, dovete sapere che gli atleti, l'atletismo era molto democratico, ecco, partiamo da questo presupposto, quindi era bilanciato e moderato ed era molto democratico, perché gli atleti gareggiavano praticamente quasi nudi, correvano scalzi, quindi non avevano degli strumenti in più per rafforzare o per migliorare le prestazioni. Se uno era forte, era forte. Vabbè, l'unica cosa che facevano è cospargevano il corpo di olio, un po' per tendere i muscoli, un po' perché durante la lotta, ad esempio, si era più scivolosi e quindi si poteva evitare qualche presa. Ovviamente si gareggiava sul terreno, quindi voi immaginate sudore, olio, terriccio, e alla fine di una gara non bastava buttarsi a mare per lavarsi, e quindi ecco che ci veniva in aiuto lo strigile. Era una sorta di spatola, un po' come quello che usano le estetiste, solo che per stendere la ceretta, ecco, le estetiste stendevano, invece loro con questa spatola levavano il grasso dal corpo e si pulivano. Quindi in ogni tomba, visto che nelle tombe venivano comunque posizionati anche degli oggetti cari al defunto, in ogni tomba, là dove andiamo a trovare uno strigile, beh, quello era un atleta. Oppure troviamo anche altri reperti, come ad esempio, questo è straordinario, il disco. Un disco di ferro, e dovete sapere che ce n'erano di vari pesi e varie dimensioni. Oggi il lancio del disco si fa con un disco di circa 2 kg per gli uomini, 1 kg per le donne. Beh, all'epoca i dischi, a seconda delle gare, a seconda se gareggiava un giovane, un ragazzo o un adulto, avevano vari pesi. In media pesavano 2,5 kg, però arrivavano anche a pesare 5-6 kg. Quindi c'è veramente tanto da raccontare. Abbiamo anche l'atletismo raccontato sui vasi, su questi lekutos che raffigurano degli atleti, o queste statuette di terracotta che raffigurano dei pugili. Quindi sono solo alcuni dei grandissimi esempi di atletismo a Taranto. Tra l'altro c'erano molte gare olimpiche, quindi non c'erano molte competizioni in tutta la Grecia, e i tarantini, gli atleti tarantini, diciamo così, andavano in tournée, quindi gareggiavano in varie competizioni, e molte fonti riportano proprio i nomi di questi nostri tarantini, come ad esempio, come dicevamo, Ikkos. Però ci sono anche dei tarantini che, ahimè, sono arrivati a noi, però dei quali ancora non abbiamo i nomi, ma conosciamo molte molte cose. Andiamo a conoscere?

Fino adesso abbiamo parlato appunto dei nomi, come quello di Icco, di atleti che sono diventati famosi nella Magna Grecia, perché Taranto, ricordiamolo, era proprio uno dei fulcri della Magna Grecia e dell'atletismo a Taranto. Però Taranto ci ha restituito nel 1959 una tomba monumentale, l'unico caso di tomba completa, intatta, di un atleta. Siamo in via Genova, la città è in forte espansione, si stanno facendo i lavori per costruire un palazzo e viene ritrovata questa tomba qui. È un unicum, non esiste nulla del genere da nessuna parte al mondo. E la cosa interessante, non solo questa tomba che è proprio monumentale, ma sono le analisi che sono state fatte all'interno della tomba, tanto per quanto riguarda il corredo funebre, quanto proprio sullo scheletro dell'atleta, che ci hanno restituito una fotografia di quella che era la Taranto del V secolo. Piccolo errore in cui spesso si cade è confondere l'atleta di Taranto con Icco, perché se più o meno facevano parte dello stesso secolo, ci ritroviamo intorno al V secolo avanti Cristo, non erano assolutamente la stessa persona. Perché? Beh, come prima cosa abbiamo detto che Icco è vissuto tanto, così tanto che è diventato il capo del ginnasio. L'atleta, dalle analisi, è morto intorno ai 30 anni e quindi già questo ci porta un pochino fuori. L'atleta, tra l'altro, in base sempre alle analisi, aveva una dieta particolare. Abbiamo detto che Icco era per il pasto frugale, invece questo atleta mangiava molte proteine. Tra l'altro sono state trovate delle tracce anche di mitili, quindi già 2500 anni fa si mangiavano le cozze qui a Taranto, le cozze tarantine, quindi l'atleta era anche ghiotto di cozze. Quindi una dieta fortemente proteica, cosa che Icco non avrebbe assolutamente mai fatto. L'atleta aveva anche un minimo di corredo funebre. Sappiamo che da alcuni resti organici c'era sicuramente un sudario, e c'era una lavastron, si può anche vedere qui nel riflesso del vetro, che era praticamente quel contenitore che veniva utilizzato per mettere il famoso olio di cui insomma facevano uso gli atleti prima di entrare in gara, quello che poi veniva tolto con lo strigile sostanzialmente. Intorno all'atleta le anfore della vittoria, le anfore Panathenaiche. Quindi questo era un atleta con la maiuscola, secondo i nostri cari amici pitagorici, perché aveva vinto nel pentathlon. Quindi ricordiamo, i grandi atleti erano quelli che vincevano in tutte le discipline, non soltanto in una. E l'altra cosa che ci fa capire quanto fosse famoso questo atleta è proprio la posizione dove è stata ritrovata la tomba, perché la tomba è stata ritrovata, abbiamo detto sì, in via Genova, però era nelle immediate vicinanze di una strada che portava in città. Era comunque una tomba al di fuori delle mura della città, però su una strada principale, quindi non era su una stradina o una tomba nascosta, quindi era una tomba da onorare e da omaggiare, una tomba assolutamente monumentale. Il nostro atleta di Taranto, tanto famoso che addirittura durante le Olimpiadi di Pechino è stato portato in tournée, andato a Pechino, e per tutta la durata delle Olimpiadi ci sono state delle file immense per vedere l'unico atleta della Magna Grecia, che è il nostro Tarantino.

E come dicevo, tutto intorno nella tomba dell'atleta sono state ritrovate le anfore che indicavano la vittoria. Questi erano praticamente i veri e propri premi materiali. In questo

caso ce ne sono quattro, ce n'erano quattro, però ce ne sono rimaste intatte tre. Cosa contenevano queste anfore? L'olio sacro ad Atena, quindi avevano un grandissimo valore. Altro quesito, di che è morto questo atleta? Qui ci si apre veramente un mondo, perché ci sono quelli addirittura complottisti che pensano che sia stato avvelenato da un rivale, perché anche all'epoca c'era il giro

proteine, quindi era molto sbilanciata la sua dieta, probabilmente forse ha avuto un avvelenamento, anche se è molto più probabile che sia morto per qualche infezione. Quindi magari, insomma, evitiamo di fare questi scoop, atteniamoci a quello che ci dice la scienza. La scienza, tra l'altro, dice che aveva il gruppo sanguigno zero e aveva anche una tendenza genetica a beccarsi la psoriasi. Peccato, poverino, però comunque era un bel ragazzo. Sappiamo che non praticava il pugilato perché il viso è assolutamente intatto, quindi non ci sono segni di fratture, però la struttura ossea mostra diciamo uno sforzo soprattutto per quanto riguarda la parte dei bicipiti e la parte delle gambe, quindi appunto un pentatleta.

1917, in via Pitagora iniziano a fare dei lavori edilizi per costruire il Borgo Umbertino. E tra l'altro questo museo, non proprio questo, però il Museo Archeologico di Taranto, nasce proprio nel momento in cui si inizia a scavare il Borgo Umbertino e iniziano ad uscire reperti archeologici a più non posso, quindi proprio da questa necessità venne creato il primo impianto, lo tempore del Museo Archeologico. Beh, fatto sta, 1917, i giornali di scavo riportano e trovano una tomba con delle sepolture. All'inizio ne trovano solo due e la cosa ironica è che dicono una prima tomba è una tomba povera, con pochi reperti all'interno, e anche la seconda, insomma, una tomba povera, e viene insomma catalogata così questa tomba di via Pitagora. Beh, qualche anno dopo lo scavo viene ripreso e quella che è venuta fuori è quella che oggi noi conosciamo come la tomba degli atleti. Qui alla Marta abbiamo una ricostruzione della tomba degli atleti, che comunque è ancora visitabile proprio in via Pitagora, e all'interno di questa ricostruzione fedele abbiamo quelli che sono i vasi e i reperti che sono stati trovati all'interno della tomba. Una seconda analisi nel 1921, quando fecero questo secondo intervento di scavo, praticamente la tomba che era stata scavata, che era quella povera, ritenuta povera, era proprio questa prima tomba qui. E a un'analisi un pochino più attenta, beh, non era poi così povera, perché all'interno di questa tomba venne anche trovata una piccola traccia di una corona d'oro, una corona che veniva riservata ai vincitori. Beh, andando avanti nello scavo si scoprì che questa era una tomba che riprendeva innanzitutto, in una forma strana, che riprendeva quello che era l'andron. Questa parola fa un po' ridere, l'androne, sembra una cosa del palazzo, no? L'andron era il luogo dove gli uomini, da Andros appunto uomo, gli uomini si riunivano e banchettavano, parlavano di filosofia, bevevano vino, parlavano anche delle loro passioni, quindi era un luogo strettamente maschile, legato tra l'altro a quello che era il simposio, che era una pratica molto molto diffusa ovviamente fra gli aristocratici, fra coloro che vantavano di discendere direttamente da coloro che fondarono Taranto. Quindi aveva questa forma di andron, e quelle che praticamente sono le sepolture avevano la forma delle cline. Praticamente le cline, che cosa sono? Sono dei sofà, dei divanetti. Quindi com'era questo andron? Questi divanetti tutti intorno nella stanza dove i nostri antenati maschi si accomodavano, con un braccio poggiato su un bracciolo, e con l'altro insomma bevevano, non tracannavano assolutamente, bevevano, degustavano del vino e parlavano, e così insomma passavano le giornate. Quindi si parla di aristocratici perché evidentemente chi passa le giornate così non deve andare a lavorare. Ma perché atleti? Perché si chiama la tomba degli atleti? Beh, perché queste tombe hanno ritrovato al loro interno appunto degli oggetti legati all'atletismo, e questi oggetti li vediamo, ad esempio ecco la labastron, che è quello stesso oggetto che abbiamo trovato anche nella tomba dell'atleta, quello che serviva per contenere gli oli per cospargere il corpo. E poi troviamo anche

anfore, questa anfora panatenaica, che è una che è molto simile a quella che troviamo a una delle quattro, insomma, che troviamo alla tomba degli atleti, che era quella che veniva data all'atleta della vittoria. Quindi probabilmente, diciamo, innanzitutto questi uomini non erano parenti fra loro, assolutamente. E il loro capo, tra virgolette, doveva essere proprio questo, di quella prima sepoltura, quella che all'inizio avevano definito quella povera, la tomba povera, perché appunto c'era la corona che doveva dettare il suo status. Quindi non erano parenti, ma era una specie di club, ecco, diciamo così, dove stavano tutti quanti insieme ed erano tutti accomunati dall'atletismo. Atletismo che sicuramente a questo punto veniva praticato dagli aristocratici, perché le gare si svolgevano non a Taranto, quindi si girava per la Grecia, non solo ad Atene, dipendeva dal tipo di competizioni, e quindi chi aveva la possibilità di allenarsi, di spostarsi, di passare le giornate, trascorrere le giornate anche così, col simposio, praticando questa nobile arte, insomma, del disquisire insieme, del bere vino, beh, sicuramente chi non ha bisogno di lavorare, ma ha qualcuno che lo fa per lui. Quindi stiamo parlando di tombe aristocratiche e tombe molto ricche. Il simposio da cosa ci viene indicato? Beh, ci viene indicato da quei crateri, queste anfore con la bocca molto larga, che si chiamano appunto crateri, ricorda un po' il cratere del vulcano. Lì c'era il vino poi veniva miscelato con l'acqua, raramente veniva bevuto puro, e si degustava il vino. Una piccola curiosità: spesso si raffigurano i greci, ma anche i romani, sempre con sto vino. Ecco, non è che fossero degli ubriaconi o che c'era il vino perché ovunque, perché loro amassero smoderatamente il vino. Era una questione di praticità, perché l'acqua, soprattutto, ecco, i pitagorici in particolar modo, che erano molto attenti all'equilibrio delle cose, l'acqua non sempre era potabile. L'acqua doveva essere, per essere bevuta, assolutamente limpida, in colore, in odore. Soprattutto in estate non è che era sempre così. Per cui veniva utilizzato il vino per miscelare l'acqua, e veniva anche utilizzato, diciamo così, da antibatterico. Ecco, quindi in questo caso per quello si consumava più vino e molta meno acqua, perché non erano infrequenti addirittura proprio gli episodi di infezioni intestinali e quant'altro. Quindi questo è l'aspetto del vino. I nostri atleti, dicevamo, la tomba degli atleti è stata utilizzata per circa 20 anni. Perché lo capiamo? Perché noi sappiamo che questa tomba più o meno è databile fra la fine del VI secolo e gli inizi del V, però una data sicura ce l'abbiamo, anche se non c'è scritto da nessuna parte la data, una data sicura ce l'abbiamo: l'ultima tomba è vuota. E che cosa significa questo? C'è una data specifica, 473 avanti Cristo, Taranto perde contro gli italici, la guerra contro gli italici. È una sconfitta che Erodoto reputa durissima. Cioè, poi Erodoto era uno che se ne intendeva di guerra, insomma, ne aveva viste e descritte tantissime, quindi descrisse questa sconfitta come cruciale per Taranto. E come spesso accade anche oggi, dopo un episodio del genere venne stravolta un po' la politica a Taranto. Prima c'erano gli aristocratici e si passò alla democrazia, anche se per democrazia non dobbiamo pensare alla democrazia come ce l'abbiamo oggi, era un pochino diversa da quella di oggi, però è un primo passo verso la democrazia. E quindi anche le tombe iniziano ad essere diverse, non c'erano più le tombe sfarzose degli aristocratici e le tombe dei poveri, e le tombe diventano tutte molto molto minimal, diremmo oggi. Quindi quando a Taranto in uno scavo ritroviamo una tomba non ricchissima, quindi veramente con il minimo di corredo, ecco, quella sicuramente è una tomba che viene dopo la sconfitta contro gli italici. Come possiamo vedere, le tracce di atleti e di atletismo ci sono veramente ovunque. Qui abbiamo una serie di lectos con atleti impegnati in varie discipline, però sono tutti uomini. Abbiamo parlato dell'andron, quindi sembra, diciamo, a prima vista che questo discorso dell'atletismo riguardasse soltanto gli uomini. Ma non è così. Oddio, a dire il vero, nelle Olimpiadi non potevano

potevano gareggiare, ma né nelle Olimpiadi né in altre gare non potevano gareggiare le donne. Addirittura ad Atene neanche le donne sposate potevano assistere alle gare olimpiche. Tuttavia, le donne potevano vincere la gara delle bighe come proprietarie di cavalli. Quindi, se una donna possedeva dei cavalli e quei cavalli gareggiavano, la donna poteva vincere le Olimpiadi. Poi magari paradossalmente non poteva neanche assistere alla vittoria perché era sposata, però almeno, insomma, fatta la legge, trovato l'inganno. Però c'è anche un'eccezione, questo per le donne della maggior parte della Magna Grecia, c'è un'eccezione, le donne spartane. Perché mentre nelle altre parti della Grecia le donne e gli uomini avevano un tipo di educazione diversa, quindi gli uomini effettivamente rivolta alla filosofia, alla cultura, ma anche alla cultura del corpo e all'atletismo, le donne avevano un altro tipo di educazione, tranne appunto che a Sparta, dove le donne avevano esattamente la stessa educazione militare, se vogliamo, degli uomini. Tant'è che non a caso una delle donne che vinse un'Olimpiade in quanto proprietaria di cavalli fu proprio una principessa spartana intorno al 390 avanti. Quindi, insomma, le donne nel loro piccolo anche loro si allenavano, almeno le spartane, e noi tarantini siamo figlie delle spartane, e nel loro piccolo si allenavano, quindi anche loro praticavano l'atletismo. Ovviamente in questo caso l'atletismo per le donne veniva praticato non per gareggiare, ma per mettere al mondo dei figli forti.

E questa piccola passeggiata nella storia e nel mondo dell'atletismo termina qui, nel chiostro bellissimo del Museo Archeologico Nazionale. E cosa abbiamo imparato? Beh, abbiamo imparato che l'archeologia e la storia non è un qualcosa di morto o di polveroso che sta lì, serve comunque per raccontare, per dare voce a chi non c'è più. E poi ci insegna che, come ho già detto, non ci siamo mai inventati niente. Quindi c'era già qualsiasi nostra invenzione, qualsiasi modo di essere o di fare, beh, c'è sempre stato. Quindi sembra, noi abbiamo l'impressione di essere nell'epoca moderna e di essere gli inventori di tutto, e invece no. Quindi è importante ascoltare anche le voci di questi uomini che ci hanno preceduto, questi uomini che cercavano l'equilibrio perfetto, cercavano la democrazia, che gareggiavano non per vincere e umiliare l'avversario, ma gareggiavano per mettere sempre alla prova se stessi. Lo sport era messo al primo posto, addirittura aveva il potere di fermare le guerre ed è capitato nell'antichità. Sono capitati dei momenti di tregua proprio per permettere agli atleti di appunto praticare le loro competizioni sportive. Quindi lo sport veramente unisce e lo sport insegna. È con grande onore che noi accogliamo questi atleti provenienti da 26 paesi del Mediterraneo e che accogliamo questi giochi. Magari, ecco, facciamoci una passeggiata al Marta e respiriamo l'atletismo che fa parte veramente della nostra storia, nel vero e proprio senso della parola.

0: Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
1: Benvenuti in una nuova puntata di Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Buongiorno,
2: buongiorno,
1: eccoci qua,
2: bentrovati.
1: Oggi il tema del giorno è questo: è meglio digiunare o è meglio ridurre le porzioni? Però non digiunare, quindi fare un po'...

0: lo so, non lo so, io lo chiedo a te perché tu sei l'esperta.
1: Lo chiedi giustamente perché ci troviamo chiaramente nella fase calda, no? Quindi sì, cominciano sì. tutti gli interrogativi, cosa fare?
0: Esatto.
1: Riduco, tolgo, di mezzo, non mangio. Quindi dobbiamo chiaramente fare un pochino di chiarezza, sì. anche perché anche la scienza in fondo su questa tua domanda è un po' diciamo dà evidenze alle volte anche contrastanti.
0: Okay, okay.
1: Però non è perché la scienza sbaglia, in realtà il contrasto nasce proprio dagli studi che vengono effettuati e anche dal pool di pazienti. Quindi se da una parte quindi possiamo, ti potrei rispondere con un grandissimo dipende.
0: Certo,
1: dipende dalla persona, dipende anche da che tipo di persona sono io, di come affronto le cose, perché ci sono, no, quelle persone che hanno bisogno di fare delle riduzioni costanti e avere un atteggiamento che migliora in maniera progressiva, no? Quelli che fanno un po' per volta le formichine, e invece poi ci sono quelle persone che hanno bisogno del cambiamento netto, no? O bianco o nero, o mangio a dieta e quindi mi ricovero in ospedale, vado col pollo lesso, lo spinacio lesso, quindi quella tristezza alimentare che poi allontana, no, le persone dalla dieta, oppure vado a ruota libera, quindi mangio la qualunque. Quindi intanto è importante capire un po' noi che tipo di approccio vogliamo dare a un cambiamento, se siamo più da siamo più graduali o se siamo più netti. Una volta poi compreso questo piccolo, quindi il dipende nasce un po' da questo, no? Dipende dall'approccio che bisogna seguire. E poi dipende anche da come faccio una cosa. Nel senso, parliamo del digiuno, protocollo valido, nel senso che molti dei protocolli che oggi vengono utilizzati ai fini, allo scopo di dimagrimento, in realtà nascono in medicina per la cura di sintomi o patologie o disturbi importanti dal punto di vista clinico. Okay. Anche la chetogenica, no, nasce per diciamo i disturbi legati proprio al sistema nervoso centrale.
0: Okay.
1: Quindi intanto questo, quindi è un ottimo protocollo che dà degli effetti sicuramente un giovamento all'organismo, perché per noi chiaramente è una botta di dopamina eccezionale, cioè l'energia che ne deriva è molto importante dal punto di vista della sensazione, ma dobbiamo fare attenzione al dopo. Cioè se io faccio il digiuno serale e quindi mi creo questa finestra per mimare quella vecchia diciamo condizione che ha portato poi all'evoluzione, no, dei nostri antenati. Bene, ma se io il giorno dopo mangio per tre volte, è chiaro che questo non ha un senso, ma anzi è proprio negli studi in cui è stato dimostrato che il mangiare circa tre volte nel passo successivo portava ad un peggioramento del quadro metabolico. Ok, quindi questo è importante, quindi se io la cosa la faccio, la devo fare in maniera ragionata.
0: Sì,
1: quindi faccio quella finestra la mattina, se io mi accorgo che ho una fame atavica che quindi mi porta a mangiare molto di più, masticare meno, quindi saltare tutti quegli step che abbiamo detto più volte essere molto importanti, vuol dire che non è la mia strada. Quindi questo è importante. Quando decidete cosa fare, fate dei piccoli tentativi. Invece la riduzione progressiva della porzione chiaramente alla lunga porta a un giovamento e soprattutto ad un adattamento molto più a lunga durata.
0: Certo.
1: Perché io abituo la capacità del mio stomaco, che è ovviamente un sacco elastico, la riduco.
0: Quindi è vero che ad esempio ho sentito sempre dire dopo tre settimane già sei più tra virgolette al sicuro, perché il tuo stomaco si è ridotto e quindi non hai necessità di introdurre tante cose, una quantità maggiore.
1: Considera che comunque le pareti dello stomaco sono pareti elastiche, no? Quindi chiaramente questa dilatazione, così come io

0: se mi abituo a mangiare tanto e molto di più, alla fine lo allargherò e questo mi porta poi a ingrassare, perché questa condizione diventa quasi esponenziale. Io mangio, allargo, creo un altro spazio. Bene, come abbiamo detto nelle precedenti incontri, abbiamo questo ormone della sazietà, no? Nel fondo della nostra, nel fondo dello stomaco. Però è chiaro che per raggiungerla dobbiamo riempire per tre quarti lo stomaco, certo, quindi mangio meno, piano piano la parete si restringe, la necessità diminuisce.
1: Assolutamente. Bene, allora noi facciamo così, mandiamo un pezzo, diamo linea alla regia e ci ritroviamo sempre qui su Cibo che Cura, tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Ben ritrovati, siamo tornati in onda. Cibo che cura, questa è la rubrica insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Stiamo parlando del digiuno o non digiuno, ecco, essere o non essere.
4: Grandi dilemmi esistenziali.
3: Energia, poi questo è il periodo. E quindi la dottoressa ci ha spiegato fino ad ora come si fa. Ma in pratica, Fabiana, se noi volessimo iniziare a sentirci in forma e anche in più energici, cosa dovremmo fare?
4: Allora, io consiglio sempre. Chiaramente dopo aver studiato e analizzato il paziente, no? L'utente che si rivolge a me, una volta fatto uno studio del soggetto,
3: certo.
4: Chiaramente i consigli sono sempre quelli intanto di andare un po' a tentativi, no? Quindi intanto mi organizzo un po' la mia giornata alimentare, decido di frammento un pochettino i passi, quindi mi dedico a pasti frequenti ma sempre poco abbondanti.
3: Okay.
4: Questo ovviamente per ottenere una risposta insulinemica molto comunque molto più efficace, che
3: okay.
4: Dal punto di vista metabolico ci permette chiaramente di essere più attivi.
3: Okay.
4: Quindi valutare intanto questo frazionamento di pasti e cercare sempre di utilizzare chiaramente le fibre, quindi inserire frutta e verdura. Quando uno mi dice ma io non le mangio, non le gradisco, bene, allora magari carta, penna, scriversi quelle verdure, quelle 4-5 che posso cominciare a tollerare e cominciare questa sorta di allenamento, perché non c'è niente che noi non possiamo rimodulare del nostro corpo.
3: Sì.
4: Ok, quindi cominciare, perché la presenza delle fibre ma soprattutto della parte anche vitaminica è fondamentale in questo processo di remise in forma, sia come sensazione, anche perché il nostro microbiota, quindi la nostra, quei batteri buoni che vivono dentro di noi, adorano sia gli antiossidanti, adorano le fibre, e quindi più noi ne diamo e più riusciamo a sentirci meglio, sentirci più in forma. E poi sul discorso proprio della riduzione, è chiaro che io se riduco ma non compenso la mia parte visiva, quindi il mio approccio al piatto, sarà difficile. Ok, quindi
3: capisco.
4: Se io prendo un pezzo di carne e ci metto magari lo condisco con delle erbe aromatiche, degli insaporitori, poi ci metto magari diversi tipi di verdure, è chiaro che avrò un aspetto, avrò anche
3: l'occhio vuole la sua parte.
4: Anche l'occhio vuole la sua parte.
3: Quindi non era una mia impressione, perché io quando mangio a me piace vedere il piatto bello.
4: Certo.
3: La composizione, beh, poi non importa se tanto poco, anzi certe volte se tanto tanto tanto secondo me non è gradevole, quindi non mi piace. Però quando vedo quel piatto buttato là, quelle
4: senza
3: cose
4: cura,
3: sì, quella
4: mi passa
3: alcuni,
4: la voglia,
3: sì,
4: beh,
3: cioè,
4: certamente
3: mangio perché so che mangio, perché mi magari è una cosa che comunque è buona e mi piace, però non averla vista bene in una composizione come dici tu, la verdurina, questo, quella, in un bel piatto,
4: Mi fa sentire presentazione di un piatto comunque è fondamentale, anche perché i sensi, no? Ci aiutano tutti e tutti contribuiscono al gusto di quello che stiamo mangiando. Quante cose, ad esempio, tu ti viene l'acquolina in bocca, non lo vedi ma senti solo il profumo, passi da un panificio, senti questo odore di pane caldo di brioche appena sfornate. Già nella riesci quasi ad assaporare, no? quel gusto, ma questo non solo, diciamo, anche in casa, no? Ci sono dei profumi, degli odori alle volte piacevoli, altre volte non piacevoli, no? Che quindi ci predispongono positivamente o negativamente verso un piatto. Io per esempio sono ancora peggio di te, nel senso che se c'è qualcosa che al mio sguardo non
5: va bene, niente, non mangio.
4: No,
5: è giusto,
4: infastidisce.
5: Sì, no, lo capisco perfettamente quello che provo anch'io. Va bene, allora adesso mandiamo un pezzo, diamo lì nella regia e ci ritroviamo tra poco.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede

0: Ben ritrovati nella rubrica Cibo che cura. Allora Fabiano, noi stiamo parlando oggi di tutte queste cose molto interessanti: mangio poco, mangio tanto, faccio il digiuno, vediamo il piatto che mi piace, che non mi piace, la guida pratica, quindi introdurre le fibre, introdurre le verdure, ecco, per dirla in maniera semplice.
1: Un bel piatto colorato, un bel piatto comunque bello, insaporito, non deve essere chiaramente privo di sapore, quindi le spezie, gli odori e l'olio nella giusta quantità, cioè non dovete, ecco, l'errore più comune è quello di, come dicevo prima, passare dal tutto al niente, dall'estremo, dal molto gustoso, molto saporito, molto salato, allo sciapo, brutto, triste,
0: perché non ci abituiamo mai,
1: anche
0: così.
1: Perché non è la strada il brutto, sciapo, triste, non è la nostra strada. La nostra strada è una via di mezzo, qualcosa che riesce a equilibrare gusto, qualità, quantità. Non è facile, detto così sembra quasi che vi sto dicendo dai ragazzi, non è semplice, perché io mi rendo conto che alcune volte è proprio un problema di conoscenza degli alimenti, cioè capire quali sono le famiglie, ed è un problema di assemblaggio, di associazioni.
0: È vero.
1: Associazioni. Ti ricordi quando mi hai detto mi piace la colazione salata,
0: metto
1: posso mangiare le uova, il prosciutto?
0: No, le uova ok.
1: Le uova ok, ma come le associamo? Con del pane tostato, possiamo metterci uno yogurt, possiamo metterci della frutta secca, quindi ricostruire sempre tutte le piccole categorie, ok? Ma non possiamo mettere, siccome è salato, apro il frigo, tutto ciò che di salato trovo, lo sbatto lì, perché chiaramente l'elaborazione proteica che inizia nella parte del tenue dell'intestino deve essere, perché non crei un problema, deve avere una quota proteica controllata. Per questo non possiamo spararci, come dicevamo l'altra volta, 300 grammi di carne, ok? Questo è assolutamente importante, un po' come l'attività fisica, no?
0: Ecco, l'attività fisica, la domanda è quest'altra. Meglio fare, può sembrare scontata, però a certe volte noi non ci riusciamo, quindi durante la settimana noi non riusciamo a andare a correre, a camminare, fare attività fisica, poi diventiamo dei grandi leoni nel weekend.
1: Quelli che sfoderano i loro completini gindici,
0: sì,
1: fosforescenti, il sabato e la domenica,
0: super mega fosforescenti, ma
1: i guerrieri del weekend. Allora, il discorso anche qui ti dovrei rispondere con un enorme dipende, nel senso che se io sono un guerriero del divano, quindi sostanzialmente ho una vita sedentaria, quindi faccio un lavoro sedentario, sono pigro e quindi non mi muovo, è chiaro che la camminata può anche essere sufficiente, quei 30-40 minuti di camminata costante, certo è che va fatta sempre. Quindi ricavarsi un po' di tempo per farlo sempre. Se invece io non ho proprio tempo, posso dedicarmi nel weekend a dell'attività fisica, ma devo farla chiaramente ad alta intensità, quindi devo fare quei 50 minuti ad alta intensità. Che vuol dire ad alta intensità? Dove mantengo un

0: battito accelerato, sudo, brucio calorie e ho dei recuperi diciamo molto più contenuti, no? Okay. Quindi devo mantenere. Come arrivo a fare questo? Piano piano inizio e piano piano riuscirò ad avere una durata di allenamento maggiore. Quindi ritorniamo sempre lì, ognuno il suo.
1: Certo,
0: ognuno la sua alimentazione, ognuno il suo approccio, chi riduce, chi può farsi le finestre di digiuno, chi può deve fare movimento costante, chi non può deve imparare a focalizzarsi in quei 2-3 giorni che ha a disposizione, gestendo questo tipo di tempo e creando un'attività molto attiva. Certo. Quindi non esiste una cosa valida per tutti, non esiste il rimedio che va bene per tutti allo stesso modo, ognuno deve avere il suo.
1: Anche perché tutto questo, sì, adesso lo continueremo a dire tra poco, ma tutto questo poi diventa poi uno stile di vita, sia dal punto di vista dell'igiene alimentare che da un punto di vista
0: anche una necessità.
1: Ecco, ne parliamo tra poco, amici. Adesso lì nella regia e noi ci vediamo tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Ben ritrovati amici nella nostra rubrica Cibo che cura. Siamo arrivati nell'ultima parte e quindi abbiamo parlato di digiuno, abbiamo parlato di alimentazione su misura rispetto al nostro sentire, rispetto al nostro tipo di attività, rispetto all'attività fisica che svolgiamo. E Fabiana, tu ci hai raccontato tutte queste cose importanti. Come dicevamo prima, l'alimentazione corretta, quindi equilibrata per me, che è diversa da quella che serve a te. L'attività fisica che serve a me è diversa sicuramente da quella che serve a te. A lungo andare questo diventa, dicevo uno stile di vita, tu hai parlato di esigenza.
4: Sì, diventa, diciamo che il corpo stesso, cioè quando facciamo quella forzatura, no, che all'inizio ci sembra veramente un qualcosa di enorme, perché cambiare le proprie abitudini non è semplice, sia certo, dal punto di vista alimentare che dello stile di vita. Però io sono sempre fiduciosa che dandosi tempo, con un po' di buona volontà e di amore per se stessi, si arriva poi a quella necessità in cui la camminata, se non la faccio sto male, se non mangio diciamo bene, sento che il mio corpo manca qualcosa e tutte le funzioni cambiano, quindi ritrovo quella stanchezza che avevo risolto, subito riappare l'attività intestinale, magari regredisce, quindi il nostro corpo diventa poi, sia come ti dicevo prima, a tutto possiamo trovare una soluzione e un rimedio. Certo. Dobbiamo chiaramente volerlo.
3: Ed essere costanti. Perché se uno lo fa per una settimana, poi fa 10 giorni di qualsiasi cosa, poi torna alla
4: lasciarsi
3: settimana.
4: Trasportare dall'effetto positivo che la corretta alimentazione e un'attività fisica costante ci danno. Poi è chiaro che può succedere la settimana più impegnativa, può succedere il periodo natalizio in cui mangio diversamente, ma non bisogna né scoraggiarsi e né mandare tutto in vacca, dire vabbè ormai ho sgarrato e quindi no,
3: non
4: c'è sempre
3: più,
4: il recupero, il corpo ha una tolleranza molto ampia, quindi noi non dobbiamo essere negativi, ma se ho fatto qualcosa che non era previsto posso recuperare o posso ricominciare tranquillamente.
3: Certo, assolutamente importante, anche perché adesso noi ne parliamo, in questo periodo magari può essere un po', come dire, più interessante tra virgolette

0: come argomento, perché si sa, arriva l'estate, ci sentiamo a disagio, ci sentiamo appesantiti dopo l'inverno,
1: certo.
0: Quindi il nostro obiettivo è quello di andare al mare senza sentirci in imbarazzo, ecco, mettiamola così, no? Che però potrebbe essere un là per iniziare veramente uno stile di vita, che tu dici che poi a settembre, a ottobre, a novembre tu arrivi, come dire,
1: che sono già pronto, no? È chiaro che se io posso partire dalla spinta estetica, non è inutile nascondersi, cioè è difficile che uno dica no, vengo perché
0: voglio sentirmi bene.
1: Esatto, la maggior parte della, si approcciano per una questione estetica, ma va bene, nel senso va benissimo.
0: Assolutamente.
1: Importante è poi per me fare poi focus non tanto sulla parte estetica, che va a ruota, no?
0: Cioè.
1: È secondaria, ma non meno importante per il paziente, ma sulla, sul benessere.
0: Sì.
1: Su quei cambiamenti a livello di energia, di vitalità, di riposo notturno, di calma, di gestione anche dei problemi in maniera molto più serena, perché molti dei nostri atteggiamenti, anche sbagliati, derivano da carenze nutrizionali, carenze vitaminiche, ma magari poi faremo un approfondimento.
0: Sì, lo approfondiamo nella prossima puntata. Io direi che possiamo salutarci qua. Ringrazio sempre, come sempre, la dottoressa Fabiana Liretti per questa rubrica Cibo che cura. Noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ciao.
1: Ciao.

0: that's what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata.

0: Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. In mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
3: Le storie sono vere.
2: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
3: Maui, semidio del vento e del mare.
4: Eroe degli uomini.
3: Huh?
4: Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
3: Ti ringrazio.
4: Tranquilla.
5: Se la luce risplende così, è un segno.
3: Mi serve il tuo aiuto.
4: Non vado in missione con una mortale.
3: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
3: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
5: Chi è Vaiana?
4: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
6: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
7: Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
6: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
9: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
6: Mi serve un lavoro.
10: Hai già lavorato in cucina?
6: Scusate. Certo.
10: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
11: Ma che ore sono?
10: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
6: Sa che posso anche cucinare.
11: Ha detto che è un cuoco, chef.
6: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
11: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
12: Ah, sì.
6: Io non c'entro niente.
8: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
10: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
6: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu.
12: I was lost, I've been kept.
6: È da pazzi!
10: Lo so!
6: Cos'è?
10: È per te. And the
6: world still so wild. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
13: Scusi, qual è il suo nome?
6: Anthony Bourdain.
13: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono.
4: No.
0: Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
9: Si gira.
8: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
10: Cuori senza età, bello.
8: Benvenuti su Come rapinare una banca.
11: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
12: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
11: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
12: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
13: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
12: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
13: Tieni, sono per il college.
11: Perché continuare a rischiare?
12: Non lo fanno per i soldi.
11: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
14: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
12: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
15: Finiamo il lavoro.
12: C'è uno schema di...

0: corrente.
1: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
0: Cos'è, un inseguimento?
2: No.
1: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
3: Scendi dall'auto!
4: Siete quelli di Come rapinare una banca?
3: Sì!
4: Io amo il vostro show!
3: Grazie che ci segui!
5: Ti sei rubato il ballotto. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
6: Io di questa storia non so niente.
7: Se ti rivedo ti ammazzo!
8: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
9: Renzo Invernizzi,
10: detto il salamandra.
11: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
12: Ed era Diego, se sotto copertura.
11: Quasi, investigatore privato.
13: Mi manda il collocamento.
14: Segui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
15: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
16: Omicidio?
17: Lo c'entro! Sono lo stagista!
18: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
19: Noi.
20: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
21: vilipendio di cadavere.
15: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
7: Io con questa storia non c'entro.
15: Ma che è?
20: Mamma, adesso ti devo lasciare.
15: Io sarei il coglione.
6: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
22: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
23: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
8: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
24: Un attimo. Pronto, mamma? Ti posso richiamare io?
8: Come hai fatto a trovarci?
23: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
15: Dove sono i 5? No, miliardi in lingotti d'oro!
6: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
8: Me la ricordo.
6: Dammela.
8: Eh no.
6: Dammi sta scatola.
8: L'ho nascosta.
6: Bella scondiglia.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
4: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
4: Ma com'è possibile?
5: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
5: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
5: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
4: Dobbiamo sopravvivere.
1: Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Come si sente oggi?
1: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: I giochi e la gestione della sicurezza pubblica. In prefettura si è riunito il tavolo con tutte le forze dell'ordine. Sentiamo il prefetto Ernesto Liguori e il sindaco Piero Bitetti.
2: Questa riunione segue tavoli che si sono succeduti già da alcuni mesi, quindi è stato fatto il punto della situazione, diciamo, ricognitivo di un lavoro svolto in maniera, devo dire, davvero molto corale, molto sinergica tra tutte le forze dell'ordine, con la Marina Militare, ma anche con il comune, i comuni direi della provincia, non soltanto il comune di Taranto e tutti gli enti di servizio che saranno coinvolti. È un evento così importante che ha richiesto un grande sforzo. Devo dire che tutte le strutture hanno operato con la massima disponibilità e con il massimo impegno. Oggi abbiamo tirato le fila di questo discorso. Ci sarà insomma una pianificazione, c'è una pianificazione, diciamo, dei servizi non solo di ordine e sicurezza pubblica per la cerimonia inaugurale, ma anche per tutti gli eventi che seguiranno, ma direi anche pianificazioni in termini di sicurezza integrata, quindi con l'apporto di tutti i soggetti, appunto, che dicevo prima, da parte degli enti locali, per gestire, diciamo, un evento che comunque ha una sua complessità, quindi un piano di viabilità, un piano sanitario, tutto ciò che fa da corollario, diciamo, agli aspetti di sicurezza in senso più stretto.
3: L'ulteriore tavolo di confronto con tutti gli attori in causa, quindi con il coordinamento della prefettura, le forze dell'ordine, gli enti locali, ANAS, ENAC, insomma tutti coloro che possono dare un contributo utile a un'ottima riuscita di questo evento di portata internazionale, evento unico. Avremo gli occhi del mondo puntati e abbiamo creato tutte le condizioni per evitare ogni tipo di disagio, ogni tipo di problema. Abbiamo provato a curare tutti i dettagli. Siamo fiduciosi che andrà tutto per il verso giusto. È indispensabile.

0: la collaborazione dei cittadini, ai quali chiediamo ancora qualche sacrificio legato ai divieti di sosta nelle strade dove ci saranno i percorsi di gara e ovviamente per motivi di sicurezza o i divieti di circolazione appunto in concomitanza con le gare stesse. Parliamo di qualche giorno, di qualche ora, ma certamente il sacrificio è giustificato dal fatto che Taranto riceve un'attenzione particolare come mai successo prima.
1: Lei aveva chiesto un dispiegamento maggiore di forze dell'ordine, sembra che sia arrivato.
0: Sì, è arrivato, sono arrivate diverse unità dai comandi centrali, c'è il coordinamento del Quirinale, c'è una particolare attenzione all'evento, ci saranno diversi capi di Stato, insomma una particolare attenzione e soprattutto una particolare collaborazione per la quale mi sento in dovere di riconoscere l'impegno di tutti e un ringraziamento collettivo a tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita dell'evento, a partire dai volontari.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Le accuse dell'assessore Cataldino sono inaccettabili. Così il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino, replica alle dichiarazioni dell'assessore che alla presentazione del piano straordinario di pulizia della città aveva rivolto accuse alle attività commerciali. I commercianti, afferma Spadafino, non sono i responsabili del degrado cittadino. Certi giudizi denotano superficialità e non aiutano a raggiungere gli obiettivi. Il presidente di Confcommercio considera le affermazioni di Cataldino inaccettabili e soprattutto ingenerose verso una categoria che sta già affrontando con spirito di collaborazione un periodo di straordinaria difficoltà determinato dalla rivoluzione della viabilità urbana. Gli attacchi frontali e le generalizzazioni che chiamano in causa gli esercenti come i maggiori artefici della situazione attuale, dichiara Spadafino, sono ingiusti, oltre che non rappresentativi della realtà. Secondo il presidente di Confcommercio, questo deve essere il momento in cui bisogna essere tutti uniti per valorizzare al massimo l'immagine della città. Servono tavoli di confronto costruttivi, programmazione condivisa e soluzioni concrete. Le polemiche e gli attacchi frontali, conclude Spadafino, non risolvono i problemi strutturali della gestione dei rifiuti che non sono assolutamente addebitabili ai commercianti. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'ASL Taranto ha riorganizzato i servizi territoriali attivi nel distretto sociosanitario di Via Ancona per garantire la continuità delle prestazioni ai cittadini e alle cittadine anche durante i Giochi del Mediterraneo. In particolare per le giornate di venerdì 21 agosto e giovedì 3 settembre, quando scatteranno divieti di transito e sosta a partire dalle ore 13 fino alla mezzanotte, gli sportelli CUP e Anagrafe Sanitaria, insieme al personale medico, verranno trasferiti temporaneamente nei poliambulatori alternativi di Tramontone in via Mediterraneo e di via Basta nel quartiere Tamburi. Lo stesso vale per il servizio di continuità assistenziale, l'ex guardia medica attiva dalle ore 20 per evitare disagi serali. Negli altri giorni della manifestazione il direttore del distretto unico Guido Cardella ha assicurato la regolarità dei servizi in via Ancona, dove eccezionalmente sarà permesso l'accesso al parcheggio interno ai soli pazienti per il tempo necessario della visita. E non solo.
4: Altre attività collegate esterne che il distretto offre, che sono per esempio le assistenze domiciliari a casa dei pazienti di primo e secondo, di terzo livello, a seconda dell'importanza della prestazione d'opera professionale da rendere, abbiamo previsto la possibilità di rinforzare con l'ausilio di uomini e mezzi questo personale stesso affinché possa raggiungere in tranquillità anche laddove ci fossero dei divieti temporanei di alcune zone o di alcune vie, fermo restando che il personale stesso si recherà sotto l'abitazione per rendere la prestazione, potrà far accedere il personale presso l'utente che ha bisogno, ha necessità di questa prestazione d'opera e successivamente andare via senza nessuna difficoltà.
3: Anche altre strutture come i dipartimenti di dipendenze patologiche e il dipartimento di prevenzione hanno rimodulato le attività, avvisando direttamente gli utenti. Mentre per l'ufficio protesi e le altre attività distrettuali, il direttore Cardella ha spiegato che sono state attivate specifiche mail distrettounico.protesi@asl.taranto.it e numeri telefonici disponibili sul portale ASL.
4: Abbiamo previsto che le attività specialistiche ambulatoriali già prenotate per il giorno 21 e 3 sono già in differimento, e in differimento non a lungo tempo, ma bensì entro massimo una settimana.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
5: Magazine. Nave Palinuro a Taranto. Il veliero fino al 24 agosto sarà ormeggiato alla banchina del Castello Aragonese, dove si alterneranno i giovani soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, della Lega Navale Italiana e di Sail Training Association Italia. Durante la permanenza, Nave Palinuro sarà aperta alle visite del pubblico sabato 22 agosto dalle 15 alle 19 e domenica 23 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 22. Sarà proprio Nave Palinuro a ospitare il prossimo 21 agosto alle 10 la cerimonia di emissione del francobollo celebrativo dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Prevista nel calendario predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la cerimonia di emissione si terrà a Taranto per iniziativa del sindaco Piero Bitetti, che è stato coadiuvato dal coordinatore del tavolo per il turismo Sandro Esposito, anche nella sua veste di vicepresidente del comitato organizzatore dei giochi. L'immagine scelta per il francobollo riproduce il logo dei 20esimi giochi del Mediterraneo, frutto del lavoro degli studenti dell'Istituto Comprensivo Gaetano Salvemini, vincitori nel luglio 2019 del concorso indetto dall'amministrazione comunale. L'emissione di un francobollo, il commento del sindaco Bitetti, ci riconcilia con il concetto di permanenza. Ormai non spediamo più lettere, ma quel prezioso e piccolo pezzo di carta ci dice che la comunicazione ha ancora qualcosa di romantico, tangibile e lascia tracce concrete, come ne lasceranno i giochi a Taranto. Opere e valori, afferma il sindaco, che saranno patrimonio per le prossime generazioni. Il vicepresidente del comitato organizzatore Sandro Esposito spiega come il francobollo celebrativo porta con sé una storia lunga 75 anni e un'emozione tutta tarantina, perché nel logo dei giochi convivono tre anime di Taranto: la città di mare aperta all'incontro, la città greca fondata dalla leggenda spartana di Falanto, la città moderna che guarda avanti e abbraccia il futuro. Per accedere alla banchina del Castello Aragonese sarà disponibile il barco della discesa Vasto. Alla cerimonia di emissione parteciperanno, oltre al sindaco, anche i rappresentanti di Poste Italiane e del comitato organizzatore dei giochi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La cordata italiana entra in gioco. Il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, ha ufficialmente presentato la manifestazione di interesse per rilevare l'azienda siderurgica. Per essere più precisi, la cordata è interessata solo all'area a freddo e non dunque all'area a caldo, che dovrà essere fermata entro la fine di ottobre, come disposto dal decreto della Corte d'Appello di Milano. Nella cordata ci sono i nomi più in vista della siderurgia italiana: Arvedi, Duferco, Feralpi, Marcegaglia, ABS e ancora Acciaierie Bertoli Safau, Acciaierie Venete, Advanced Steel Solutions del gruppo Asonext, Acciaierie Beltrame, Alfa Acciai, Compagnia Siderurgica Italiana, Ferriera Valsabbia, Lucchini, Ori Martine Rubiera, Special Steel. Limitando l'interesse alla sola area a freddo, la cordata intende acquistare bramme sul mercato per poi farle lavorare nell'area a freddo dello stabilimento di Taranto, area che, stando alle parole di Gozzi, ha comunque bisogno di interventi di riqualificazione. Intanto verrà comunicato al Ministero dell'Ambiente e alle istituzioni il piano di spegnimento dell'area a caldo. Si interverrà sull'altoforno 2 e sull'acciaieria 2, ora in marcia, ma anche sugli altiforni 1 e 4, che pur non essendo attualmente in fase di produzione, hanno tuttavia gli scambiatori di calore in preriscaldo e l'alimentazione dei gas in corso. L'intervento riguarderà anche le tubazioni, che andranno svuotate e rese inerti. Insomma, sta per calare il sipario sul ciclo integrale che ha fatto la grandezza dello stabilimento siderurgico di Taranto, ma allo stesso tempo ha causato pesanti effetti collaterali sull'impatto ambientale e sanitario.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Da una parte i giochi del Mediterraneo, dall'altra la crisi dell'ex Ilva con lo spettro di migliaia di lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro. E allora CGIL, CISL, UIL lanciano un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Entrambi saranno presenti alla cerimonia di apertura dei giochi.

0: L'appello è semplice quanto drammatico: non dimenticare i lavoratori e bloccare i licenziamenti. CGIL, CISL e UIL chiedono un impegno fermo e deciso di tutte le rappresentanze istituzionali a non dimenticare il dramma che rischia di abbattersi su Taranto. I segretari sindacali D'Arcangelo, Baldassarre e Oliva ricordano che è in ballo il destino di 8.000 dipendenti diretti di Acciaierie d'Italia, 1.500 di Ilva in amministrazione straordinaria, oltre a circa 2.500 lavoratori dell'indotto. La preoccupazione dei sindacati confederali è collegata anche al fatto che alcune associazioni datoriali hanno già dichiarato di essere pronti a spedire le procedure di licenziamento collettivo all'indomani del decreto con il quale la Corte d'Appello di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Per questo CGIL, CISL e UIL invocano un intervento di emergenza simile a quello che riguardò il Paese durante il periodo dell'emergenza Covid. Alle istituzioni viene chiesto di avviare una discussione immediata in Parlamento per varare una misura efficace come il decreto Cura Italia del 2020, dedicata solo alle lavoratrici e ai lavoratori dell'area ex Ilva, e contestualmente di varare uno strumento come ammortizzatore sociale speciale, con l'obiettivo di mettere in sicurezza il reddito dei lavoratori nell'attesa che per loro si avvii un percorso di riqualificazione professionale. I 20esimi giochi del Mediterraneo, concludono i sindacati, rappresentino un nuovo inizio, ma che non siano una parentesi prima della condanna ad una fine drammatica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il porto di Taranto rappresenta un'infrastruttura strategica per la riconversione economica, energetica e turistica dell'area ionica, soprattutto alla luce del futuro incerto dell'ex Ilva. Lo afferma Alessandro Cauzo, presidente della sezione trasporti di Confapi, sottolineando che per superare la storica sindrome dei ritardi infrastrutturali serve una reale cooperazione tra comune, regione, governo e autorità portuale. Cauzo ricorda quanto accaduto per l'ex Yard Belleli, sul quale si era concentrata l'attenzione del gruppo Ferretti e su cui ora punta il progetto di Cantieri di Puglia. Ma ancora più clamoroso è il caso dei dragaggi al molo polisettoriale, una incompiuta storica che è stata la causa principale dell'abbandono di Evergreen e che ha condizionato in negativo il traffico delle grandi navi portacontenitori. Una vicenda che ha lasciato in eredità la vertenza dei lavoratori ex TCT, confluiti nella Taranto Port Workers Agency. Si tratta di poco più di 300 unità, per la ricollocazione delle quali è necessaria una riqualificazione professionale adeguata alle innovazioni tecnologiche intervenute nel frattempo nelle attività portuali e della logistica. Il rilancio dunque passa attraverso la valorizzazione delle eccellenze attuali, dalle crociere alla produzione di pale eoliche di Vestas fino all'hub energetico Eni, e la piena integrazione intermodale con l'aeroporto di Taranto Grottaglie. Potenziare i traffici, conclude Cauzo, significa generare nuova occupazione e ricchezza per l'intero territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il numero massimo possibile di accoglienza è 30, e 30 ne abbiamo avute dall'inizio. Quello che fa paura è la lista di attesa, cioè le famiglie che vorrebbero entrare a far parte del centro e non riusciamo a soddisfare.
3: E Caterina Buonomo, presidente della cooperativa Logos, a descrivere la difficile situazione che da un paio di anni vivono all'interno del centro. Ad oggi infatti sono state registrate oltre 30 richieste di assistenza da parte delle famiglie per specifici servizi e attività che però l'associazione da sola non riesce a garantire. A questa criticità si aggiunge la carenza di personale medico specializzato che pesa sui percorsi di cura necessari per lo sviluppo neurocognitivo dei bambini autistici.
2: Il problema è che ci sono pochi neuropsichiatri e tantissime famiglie che devono seguire, e questo porta a un allungamento delle liste di attesa sia come prima visita sia per quanto riguarda i controlli. Si cerca di fare il possibile, ma materialmente a volte non si riesce a soddisfare la richiesta. Per l'età adulta c'è solamente un neuropsichiatra che non può seguire come dovrebbe tutte le famiglie degli adulti del territorio.
3: Per Buonomo non solo serve rafforzare il personale medico, ma soprattutto la necessità di nuove risorse economiche per attuare la riforma 62-2024 sul progetto di vita personalizzato, oltre alla collaborazione tra le istituzioni.
2: Non c'è un modello che sia unico per ciascun bambino. Ogni bambino ha bisogno di una calibratura diversa delle figure professionali.
3: E non solo, per Giusy Calia, vicepresidente della

0: L'associazione autisticamente bisogna puntare sulla costruzione di una rete solida all'interno del terzo settore per la realizzazione di nuove strutture sul territorio e lo sviluppo dell'autonomia futura dei bambini autistici.
1: Quando superano i 18 anni, quando ci si avvia verso l'età adulta, i ragazzi non hanno tante possibilità, quindi la nostra associazione è nata con quell'intento, quindi cercare di creare dei progetti per permettere anche ai più grandi di essere in un certo modo inseriti e instradati in quello che potrebbe essere un percorso lavorativo, un percorso di inserimento nella società. Poi pian piano abbiamo iniziato a creare tutta una serie di attività che in un certo senso accolgono anche poi i più piccoli, perché inevitabilmente creare delle attività per i più grandi significa poi spianare la strada per i piccolini che nel frattempo crescono e vengono accolti nelle stesse attività.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: I capi al collo e il blocco del ponte girevole avevano immortalato la disperazione e la rabbia dei 96 operai del verde urbano di Taranto, stretti nella morsa di un appalto che rischia di dimezzare i posti di lavoro o ridurre i contratti a sole 3 ore al giorno. A una settimana dalle proteste arriva però un primo stop tecnico dopo il confronto diretto con il sindaco. L'amministrazione ha accolto la richiesta dei sindacati congelando l'apertura delle buste di gara per avviare una verifica approfondita.
4: Allora, le gare d'appalto non sono ancora bloccate, diciamo che è bloccata l'apertura delle buste per adesso, che è una cosa che noi riteniamo positiva perché c'è più tempo per valutare le segnalazioni che noi abbiamo fatto. L'incontro ci è parso comunque positivo e recettivo, nel senso che noi abbiamo segnalato questa volta al sindaco più o meno le stesse cose che abbiamo segnalato ad altri componenti dell'amministrazione comunale, non avendo avuto risposte precedentemente. Quello che è emerso oggi è che le segnalazioni che noi abbiamo fatto, il sindaco le ha accolte, gli sono stati dati dei giorni, diciamo, ci siamo accordati su dei giorni in cui lui farà le verifiche che fino ad ora non sono state fatte, si mantiene il tavolo permanente, quindi nei prossimi giorni vedremo di avere un ulteriore incontro.
3: Al centro dei rilievi sindacali non c'è solo la scarsità delle risorse messe in gara, che coprirebbero solo le vecchie dotazioni d'organico, ma anche le evidenti incongruenze sugli elenchi forniti da Chima, dove figurerebbero persino addetti non più in servizio.
5: Perché allo stato dell'arte lui è ben cosciente, come si può dire, del fatto che se tu c'hai i soldi, faccio dei numeri un po' così a casaccio, per 50 persone, le persone poi sono 100, è di pura evidenza che ho 50 mani a casa, o per i 100 c'è il dimezzamento, no? Delle ore, che sarebbe in entrambi i casi una macelleria sociale, una follia.
3: Il tavolo permanente resta dunque aperto, il comune condurrà ora le verifiche amministrative. Le parti torneranno a incontrarsi ai primi di settembre per cercare di scongiurare quella che i sindacati definiscono una vera emergenza sociale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il centro di Palagiano si prepara a vivere una serata all'insegna del divertimento, della musica e della condivisione con lo spettacolo Febbre Italiana, lo show dance italiano. L'evento, in programma domani 20 agosto a partire dalle 21.30 e aperto a tutta la cittadinanza, trasformerà via Vittorio Bachelet in un palcoscenico a cielo aperto. L'obiettivo principale è quello di animare i diversi quartieri del paese e valorizzare gli spazi urbani, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori un'occasione di svago completamente gratuita e aperta a tutte le età. Il format della serata, inserito nel cartellone estivo promosso dall'amministrazione comunale, unisce la nostalgia dei grandi classici della canzone italiana all'energia della musica dance moderna. Durante lo spettacolo il pubblico potrà inoltre partecipare attivamente grazie alla presenza di cantanti dal vivo e di un corpo di ballo dinamico e di performer professionisti. Come ha sottolineato l'amministrazione comunale, l'iniziativa riflette la volontà di mantenere le strade e le piazze vive e partecipate, creando momenti di aggregazione che uniscono diverse generazioni.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Presentato il SunSea Mini Fest, l'evento che dal 22 al 26 agosto animerà Piazza Martellotta a San Simone di Crespiano. 5 serate dedicate a musica, spettacolo, tradizione, gusto e condivisione. La manifestazione rientra tra gli eventi ufficiali collaterali dei 20esimi Giochi del Mediterraneo e nasce con l'obiettivo di accompagnare il territorio verso uno degli appuntamenti sportivi più importanti della storia, valorizzando allo stesso tempo le eccellenze culturali, artistiche ed enogastronomiche locali. San Simone

0: Lione diventerà così per 5 giorni un vero punto di incontro tra sport, cultura e comunità, in un clima di festa che accompagnerà le giornate dei giochi. Le parole del sindaco di Crispiano, Luca Lopomo.
1: Il Comune di Crispiano, l'Unione dei Comuni, tante associazioni del territorio, è naturalmente un evento che fa parte degli eventi collaterali al Festival al Giochi del Mediterraneo ed è un festival in un borgo meraviglioso dove si sta molto più freschi che a Taranto, quindi il consiglio è di venire naturalmente queste serate meravigliose a gustare la nostra enogastronomia e poi con un calendario eventi che la bravissima Leandra Attanasio, con Posizione Note, che è la vera e propria regista di questo festival, ha creato per noi. Delle serate davvero per divertirci, per celebrare questa grandissima opportunità dei Giochi del Mediterraneo e per celebrare anche Crispiano sia come sede dei Giochi del Mediterraneo sia come grandissima opportunità per stare in simpatia, in allegria, in amicizia in un posto fresco e bellissimo come questa piazzetta di San Simone.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Con un giorno d'anticipo rispetto alla cerimonia di inaugurazione, domani allo stadio Erasmo Iacovone scatta il torneo di volley per la squadra maschile e femminile dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo. Alle ore 18 la formazione maschile guidata da Vincenzo Fanizza affronterà il Portogallo, si gioca al Pala Pentassuglia, mentre invece la squadra di Carlo Parisi giocherà alle ore 18 al Pala Ventura di Lecce, Italia contro Bosnia Erzegovina. Dal 24 invece il trasferimento al Pala Mazzola di Taranto. Per la squadra maschile ci sarà Serbia-Italia alle ore 20, per la squadra femminile invece Egitto contro Italia. Il girone si completerà il 28 d'agosto per la formazione maschile alla Pala Mazzola, c'è Italia-Francia. 2 giorni prima, il 26 di agosto, sempre alle ore 20, alla Pala Mazzola si giocherà Italia contro Serbia. La fase decisiva sarà interamente ospitata dal Pala Mazzola di Taranto. Sabato 29 sono in programma le semifinali maschili alle ore 11 e 14, quelle maschili alle 17 e alle 20. Domenica 30 agosto si assegnano le medaglie con la finale femminile alle ore 11 per il bronzo, alle 17 per l'oro, finale maschile alle 14 per il bronzo, alle 20 per l'oro. Come detto, primi appuntamenti lontani da Taranto nella giornata odierna. Alle 18 Italia-Portogallo maschile, a Brindisi, Italia-Bosnia-Erzegovina femminile, a Lecce.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Adesso il Taranto conosce le sue avversarie e la modalità in cui dovrà affrontarle, ma è giusto fare un'analisi più completa rispetto al calendario che è stato emanato ieri dalla LND Puglia. Ricordiamo le prime date per gli ionici. Prima giornata, 30 di agosto, Taranto contro Cosmano Foggia. Il match si giocherà a Manduria a porte chiuse, poi 2 turni esterni. Il Taranto giocherà contro lo Spinazzola 4 giorni più tardi, giovedì 3 di settembre, primo turno infrasettimanale, unico del girone d'andata. La terza giornata, invece, il Taranto giocherà sul campo del Polimnia, la domenica successiva, il 6 di settembre. La prima giornata allo Iacovone dovrebbe essere, ufficialità che arriverà soltanto cammin facendo, il 13 di settembre contro il Racale, ma quella partita si giocherà ancora a porte chiuse. Il terzo turno a porte chiuse invece coinciderà con l'andata di Coppa Italia con lo Stuni. Mentre invece la prima gara interna reale dei rossoblù con il pubblico sarà Taranto-Novoli il 27 di settembre. Dopodiché l'analisi degli scontri diretti. Alla quarta giornata si affrontano Squinzano e Trani. Alla settima, il 4 di ottobre, il Taranto farà visita al Canosa. Sarà l'unico match del girone di andata che il Taranto giocherà in trasferta. Infatti, i match più importanti verranno giocati dai rossoblù Iacovone. Alla decima, Taranto-Trani. Alla dodicesima, Taranto-Squinzano. In mezzo, la gara contro l'Unione Calcio Bisceglie. Sarà quello il periodo, tra fine ottobre e inizio novembre, più importante del girone d'andata dei rossoblù. Gli altri scontri diretti invece per il Canosa saranno alla 14ª giornata, Canosa-Trani, e alla 16ª Canosa-Squinzano. Quindi il finale del girone d'andata e del girone di ritorno sarà particolarmente impegnativo per la formazione canosina. Non solo, il Canosa giocherà tutti e 3 gli scontri diretti in casa all'andata e in trasporto.

0: offerta al ritorno. Un campionato dunque che dal 30 di agosto sarà particolarmente interessante da seguire. È giusto ribadire che il turno infrasettimanale nel girone di ritorno coinciderà invece con la giornata del 14 di gennaio, quando il Taranto giocherà sul campo del Racale.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339-680-6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 21 agosto Taranto ospiterà i 20esimi giochi del Mediterraneo e quindi arriveranno qui, anzi in realtà sono già arrivati, atleti provenienti da 26 paesi diversi. E non è una cosa nuova per Taranto, anzi il legame di Taranto con il mondo degli atleti e dell'atletismo racconta una storia millenaria. Più di 2000 anni di storia all'insegna dell'atletismo, quindi una sorta di ritorno a casa per gli atleti. E è una storia che noi nei prossimi minuti vi racconteremo, ma partiremo da qui, da Villa Peripato, il polmone verde della città. Perché Villa Peripato? Beh, una lunga storia. Il Peripatos era il luogo dove si passeggiava e si discuteva di filosofia, chiamata Villa, anzi Giardini, Peripato in realtà, in onore di Pitagora, perché Pitagora era un pitagorico e qui a Taranto c'era un grandissimo presidio di pitagorici, e di un tarantino, filosofo, pitagorico, ma anche inventore, ma anche statista, uomo politico, il nostro Archita. E quindi si parte da qui. E che c'entra Pitagora, che c'entra Archita, che c'entra con lo sport? Beh, il legame fra filosofia pitagorica e sport è uno dei più affascinanti dell'antichità, perché proprio secondo i pitagorici è dal bilanciamento dell'uomo, dal bilanciamento anche fisico e mentale dell'uomo, che si vive meglio praticamente. E loro pensavano che il corpo umano doveva essere una sorta di microcosmo nel quale poi rispecchiare valori, virtù anche della società, della polis, della città, e quindi era fondamentale un corpo allenato, e lo sport era la prima cosa. Mens sana e corpore sana, diranno dopo i romani. E la filosofia pitagorica ha ispirato tantissimi atleti. Taranto ne aveva tanti di atleti molto molto famosi, e visto che ci ritroviamo qui in Villa Peripato, in mezzo ai reperti archeologici, è doveroso ricordare che in alcuni casi abbiamo proprio le testimonianze archeologiche, fisiche, della presenza di questi atleti. In altri casi abbiamo altre testimonianze, come ad esempio le testimonianze scritte, ed è il caso di Icco. Icco è stato un atleta che è vissuto nel V secolo a.C., campione del pentathlon. Tra l'altro la filosofia pitagorica riteneva il vero campione olimpico il campione non vincitore in una disciplina, ma nel pentathlon, perché proprio doveva essere sempre tutto bilanciato, quindi dovevi essere un atleta a 360 gradi. Perché Icco è diventato così famoso ed è rimasto nella storia, addirittura nell'attuale storia della medicina sportiva, è ritenuto tutt'oggi il papà della medicina sportiva, perché per primo ebbe una serie di intuizioni. Vabbè, a parte che vinse di tutto, di più, gli dedicarono anche delle statue monumentali ad Atene per omaggiarlo, ma lui capì

per primo che proprio in virtù di questo bilanciamento bisognava anche adattare uno stile di vita, quindi abbinare un certo stile di vita agli allenamenti. E per prima cosa lui abolì una roba che si chiamava Kandaulos. Che cos'è? Era il pasto degli atleti di un tempo. Questo pasto era una specie di brodaglia fatto con carne, formaggi, pezzi di pane, una robetta leggera. Picco capì che non era il caso di mangiare tutta quella roba prima di una gara e quindi, proprio in virtù della filosofia pitagorica, bisognava avere una dieta moderata, morigerata, quindi la sua famosa cena, la cena di Icco, un pasto frugale. Quindi questa fu la prima innovazione, quindi basta con cose pesanti, si mangia poco, si mangia spesso e ci si allena tanto. Vinse di tutto di più e una volta arrivato all'apice diventò ricchissimo, tornò ovviamente qui a Taranto e divenne il preside, diremo oggi, del ginnasio. Il ginnasio era la scuola che preparava non solo militarmente, ma preparava proprio i cittadini. I cittadini si allenavano, ma avevano anche la possibilità di allenare la mente, non solo il corpo. E il ginnasio divenne così famoso, il ginnasio di Taranto, che addirittura quando Platone venne a Taranto, ospitato proprio da Archita, rimase sbalordito dal nostro ginnasio e volle inserire proprio un ginnasio nelle vicinanze della sua scuola, proprio perché era straordinario il modo di impostare la filosofia e di collegare la cultura, lo spirito, l'anima, il corpo, tutti insieme. Quindi arrivò, tornò appunto a Taranto e divenne preside del ginnasio. Ma dov'era il ginnasio di Taranto? Beh, il ginnasio di Taranto, noi non abbiamo ancora testimonianza archeologica fisica del nostro ginnasio, però abbiamo tante testimonianze scritte che ce lo fanno collocare più o meno dove oggi si trova il Palazzo degli Uffici, praticamente Palazzo Archita. Ironia della sorte, molti secoli dopo, molti millenni dopo, proprio quel palazzo ha ospitato il liceo Ginnasio Archita, quindi già pensare che migliaia di anni fa lì si erano formate, venivano formate le menti e il corpo dei giovani tarantini e poi dopo, per ironia della sorte, si sono formati anche altri giovani tarantini, fra cui Aldo Moro, beh, è una cosa veramente bella. Il ginnasio si trovava lì vicino, tra l'altro c'era una statua monumentale, enorme, in bronzo, di 18 metri, una statua di Zeus, fatta da Lisippo, quindi anche lui tarantino, seconda per grandezza solo al Colosso di Rodi. Questa era Taranto. E poi, in prossimità del ginnasio, che peraltro era vicino all'Agorà, quindi la piazza, in prossimità del ginnasio, cosa c'era? Il viale alberato del Peripato, quindi dopo gli allenamenti si continuava a nutrire, dopo il corpo, la mente.

E fino adesso abbiamo parlato dell'atletismo a Taranto raccontando quello che ci viene descritto dalle fonti storiche, quindi non dalle fonti fisiche, dalle fonti materiali. Beh, iniziamo a entrare un po' più nel dettaglio e parliamo dei perti, di quello che la storia, che la città ci ha restituito. E quale posto migliore se non il Museo Archeologico, il MARTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, un fiore all'occhiello a livello mondiale, perché racchiude un quantitativo impressionante di reperti, proprio a testimonianza della grandezza della nostra città. E proprio in questi giorni il MARTA ospita la mostra L'Arte della Vittoria, proprio dedicata agli atleti e all'atletismo, perché il terreno ci ha restituito veramente di tutto, proprio a indicare come l'atletismo fosse praticato qui a Taranto, come facesse parte proprio della vita dei tarantini. Quindi insieme, come dicevamo, la paideia, la formazione, la scuola, la formazione culturale e spirituale, c'era anche la formazione atletica. E qui abbiamo ad esempio dei reperti in mostra fantastici. Nelle tombe, dove si trovava, se si trovava all'interno una roba del genere, beh, quella era sicuramente la tomba di un atleta. Questo è uno strigile ed è praticamente il biglietto da visita dell'atleta, uno strumento indispensabile per l'atleta. A cosa serviva? Beh, dovete sapere che gli atleti, l'atletismo era molto democratico, ecco, partiamo da questo presupposto, quindi era bilanciato e moderato ed era molto democratico, perché gli atleti gareggiavano praticamente quasi nudi, correvano scalzi, quindi non avevano degli strumenti in più per rafforzare o per migliorare le prestazioni. Se uno era forte, era forte. Vabbè, l'unica cosa che facevano è cospargevano il corpo di olio, un po' per tendere i muscoli, un po' perché durante la lotta, ad esempio, si era più scivolosi e quindi si poteva evitare qualche presa. Ovviamente si gareggiava sul terreno, quindi voi immaginate sudore, olio, terriccio, e alla fine di una gara non bastava buttarsi a mare per lavarsi, e quindi ecco che ci veniva in aiuto lo strigile. Era una sorta di spatola, un po' come quello che usano le estetiste, solo che l'estetista per stendere la ceretta, ecco, le estetiste stendevano, invece loro con questa spatola levavano il grasso dal corpo e si pulivano. Quindi in ogni tomba, visto che nelle tombe venivano comunque posizionati anche degli oggetti cari al defunto, in ogni tomba, già dove andiamo a trovare uno strigile, beh, quello era un atleta. Oppure troviamo anche altri reperti, come ad esempio, questo è straordinario, il disco. Un disco di ferro, e dovete sapere che ce n'erano di vari pesi e varie dimensioni. Oggi il lancio del disco si fa con un disco di circa 2 kg per gli uomini, 1 kg per le donne. Beh, all'epoca i dischi, a seconda delle gare, a seconda se gareggiava un giovane, un ragazzo o un adulto, avevano vari pesi. In media pesavano 2,5 kg, però arrivavano anche a pesare 5-6 kg. Quindi c'è veramente tanto da raccontare. Abbiamo anche l'atletismo raccontato sui vasi, su questi lekutos che raffigurano degli atleti, o queste statuette di terracotta che raffigurano dei pugili. Quindi sono solo alcuni dei grandissimi esempi di atletismo a Taranto. Tra l'altro c'erano molte gare olimpiche, quindi non c'erano molte competizioni in tutta la Grecia, e i tarantini, gli atleti tarantini, diciamo così, andavano in tournée, quindi gareggiavano in varie competizioni, e molte fonti riportano proprio i nomi di questi nostri tarantini, come ad esempio, come dicevamo, Ikkos. Però ci sono anche dei tarantini che, ahimè, sono arrivati a noi, però dei quali ancora non abbiamo i nomi, ma conosciamo molte molte cose. Andiamo a conoscere?

Fino adesso abbiamo parlato appunto dei nomi, come quello di Icco, di atleti che sono diventati famosi nella Magna Grecia, perché Taranto, ricordiamolo, era proprio uno dei fulcri della Magna Grecia e dell'atletismo a Taranto. Però Taranto ci ha restituito nel 1959 una tomba monumentale, l'unico caso di tomba completa, intatta, di un atleta. Siamo in via Genova, la città è in forte espansione, si stanno facendo i lavori per costruire un palazzo e viene ritrovata questa tomba qui. È un unicum, non esiste nulla del genere da nessuna parte al mondo. E la cosa interessante, non solo questa tomba che è proprio monumentale, ma sono le analisi che sono state fatte all'interno della tomba, tanto per quanto riguarda il corredo funebre, quanto proprio sullo scheletro dell'atleta, che ci hanno restituito una fotografia di quella che era la Taranto del V secolo. Piccolo errore in cui spesso si cade è confondere l'atleta di Taranto con Icco, perché se più o meno facevano parte dello stesso secolo, ci ritroviamo intorno al V secolo avanti Cristo, non erano assolutamente la stessa persona. Perché? Beh, come prima cosa abbiamo detto che Icco è vissuto tanto, così tanto che è diventato il capo del ginnasio. L'atleta, dalle analisi, è morto intorno ai 30 anni e quindi già questo ci porta un pochino fuori. L'atleta, tra l'altro, in base sempre alle analisi, aveva una dieta particolare. Abbiamo detto che Icco era per il pasto frugale, invece questo atleta mangiava molte molte proteine. Tra l'altro sono state trovate delle tracce anche di mitili, quindi già 2500 anni fa si mangiavano le cozze qui a Taranto, le cozze tarantine, quindi l'atleta era anche ghiotto di cozze, quindi una dieta fortemente proteica, cosa che Icco non avrebbe assolutamente mai fatto. L'atleta aveva anche un minimo di corredo funebre, sappiamo che da alcuni resti organici c'era sicuramente un sudario, e c'era una lavastron, si può anche vedere qui nel riflesso del vetro, che era praticamente quel contenitore che veniva utilizzato per mettere il famoso olio di cui insomma facevano uso gli atleti prima di entrare in gara, quello che poi veniva tolto con lo strigile sostanzialmente. Intorno all'atleta le anfore della vittoria, le anfore panatenaiche, quindi questo era un atleta con la maiuscola secondo i nostri cari amici pitagorici, perché aveva vinto nel pentathlon. Quindi ricordiamo, i grandi atleti erano quelli che vincevano in tutte le discipline, non soltanto in una. E l'altra cosa che ci fa capire quanto fosse famoso questo atleta è proprio la posizione dove è stata ritrovata la tomba, perché la tomba è stata ritrovata, abbiamo detto sì, in via Genova, però era nelle immediate vicinanze di una strada che portava in città, era comunque una tomba al di fuori delle mura della città, però su una strada principale, quindi non era su una stradina o una tomba nascosta, quindi era una tomba da onorare e da omaggiare, una tomba assolutamente monumentale. Il nostro atleta di Taranto, tanto famoso che addirittura durante le Olimpiadi di Pechino è stato portato in tournée, è andato a Pechino e per tutta la durata delle Olimpiadi ci sono state delle file immense per vedere l'unico atleta della Magna Grecia, che è il nostro Tarantino.

come dicevo, tutto intorno nella tomba dell'atleta sono state ritrovate le anfore che indicavano la vittoria. Questi erano praticamente i veri e propri premi materiali. In questo caso ce n'erano quattro, però ce ne sono rimaste intatte tre. Cosa contenevano queste anfore? L'olio sacro ad Atena, quindi avevano un grandissimo valore. Altro quesito, di che è morto questo atleta? Qui ci si apre veramente un mondo, perché ci sono quelli addirittura complottisti che pensano che sia stato avvelenato da un rivale, perché anche all'epoca c'era il giro scommesse, c'erano gli sponsor, magari si chiamavano diversamente, però non ci siamo inventati niente. Quindi, visto che comunque sono state trovate nelle ossa delle alte percentuali di proteine, quindi era molto sbilanciata la sua dieta, probabilmente forse ha avuto un avvelenamento, anche se è molto più probabile che sia morto per qualche infezione. Quindi magari, insomma, evitiamo di fare questi scoop, atteniamoci a quello che ci dice la scienza. La scienza, tra l'altro, dice che aveva il gruppo sanguigno zero e aveva anche una tendenza genetica a beccarsi la psoriasi. Peccato, poverino, però comunque era un bel ragazzo. Sappiamo che non praticava il pugilato perché il viso è assolutamente intatto, quindi non ci sono segni di fratture, però la struttura ossea mostra diciamo uno sforzo soprattutto per quanto riguarda la parte dei bicipiti e la parte delle gambe, quindi appunto un pentatleta.

1917, in via Pitagora iniziano a fare dei lavori edilizi per costruire il Borgo Umbertino. E tra l'altro questo museo, non proprio questo, però il Museo Archeologico di Taranto, nasce proprio nel momento in cui si inizia a scavare il Borgo Umbertino e iniziano ad uscire reperti archeologici a più non posso, quindi proprio da questa necessità venne creato il primo impianto, lo tempore del Museo Archeologico. Beh, fatto sta, 1917, i giornali di scavo riportano e trovano una tomba con delle sepolture. All'inizio ne trovano solo due e la cosa ironica è che dicono una prima tomba è una tomba povera con pochi reperti all'interno e anche la seconda insomma una tomba povera e viene insomma catalogata così questa tomba di via Pitagora. Beh, qualche anno dopo lo

Della tomba degli atleti, che comunque è ancora visitabile proprio in via Pitagora, e all'interno di questa ricostruzione fedele abbiamo quelli che sono i vasi e i reperti che sono stati trovati all'interno della tomba. Una seconda analisi nel 1921, quando fecero questo secondo intervento di scavo, praticamente la tomba che era stata scavata, che era quella povera, ritenuta povera, era proprio questa prima tomba qui. E a un'analisi un pochino più attenta, non era poi così povera, perché all'interno di questa tomba venne anche trovata una piccola traccia di una corona d'oro, una corona che veniva riservata ai vincitori. Andando avanti nello scavo si scoprì che questa era una tomba che riprendeva innanzitutto, in una forma strana, che riprendeva quello che era l'andron. Questa parola fa un po' ridere, l'androne, sembra una cosa, quella del palazzo, no? L'andron era il luogo dove gli uomini, da Andros appunto uomo, gli uomini si riunivano e banchettavano, parlavano di filosofia, bevevano vino, parlavano anche delle loro passioni, quindi era un luogo strettamente maschile, legato tra l'altro a quello che era il simposio, che era una pratica molto molto diffusa ovviamente fra gli aristocratici, fra coloro che vantavano di discendere direttamente da coloro che fondarono Taranto. Quindi aveva questa forma di andron, e quelle che praticamente sono le sepolture avevano la forma delle cline. Praticamente le cline, che cosa sono? Sono dei sofà, dei divanetti. Quindi com'era questo andron? Questi divanetti tutti intorno nella stanza dove i nostri antenati maschi si accomodavano, con un braccio poggiato su un bracciolo, e con l'altro insomma bevevano, non tracannavano assolutamente, bevevano, degustavano del vino e parlavano, e così insomma passavano le giornate. Quindi si parla di aristocratici perché evidentemente chi passa le giornate così non deve andare a lavorare. Ma perché atleti? Perché si chiama la tomba degli atleti? Perché queste tombe hanno ritrovato al loro interno appunto degli oggetti legati all'atletismo, e questi oggetti li vediamo, ad esempio ecco la labastron, che è lo stesso quello stesso oggetto che abbiamo trovato anche nella tomba dell'atleta, quello che serviva per contenere l'olio, gli oli per cospargere il corpo. E poi troviamo anche delle anfore, questa anfora panatenaica, che è una che è molto simile a quella che troviamo a una delle quattro, insomma, che troviamo alla tomba degli atleti, che era quella che veniva data all'atleta della vittoria. Quindi probabilmente, diciamo, innanzitutto questi uomini non erano parenti fra loro assolutamente, e il loro capo, tra virgolette, doveva essere proprio questo, di quella prima sepoltura, quella che all'inizio avevano definito quella povera, la tomba povera, perché appunto c'era la corona che doveva dettare il suo status. Quindi non erano parenti, ma era una specie di club, diciamo così, dove stavano tutti quanti insieme ed erano tutti accomunati dall'atletismo che sicuramente a questo punto veniva praticato dagli aristocratici, perché le gare si svolgevano non a Taranto, quindi si girava per la Grecia, non solo ad Atene, dipendeva dal tipo di competizioni. E quindi chi aveva la possibilità di allenarsi, di spostarsi, di passare le giornate, trascorrere le giornate anche così, col simposio, praticando questa nobile arte, insomma, del disquisire insieme, del bere vino, sicuramente chi non ha bisogno di lavorare, ma ha qualcuno che lo fa per lui. Quindi stiamo parlando di tombe aristocratiche e tombe molto ricche. Il simposio da cosa ci viene indicato? Ci viene indicato da quei crateri, queste anfore con la bocca molto larga, che si chiamano appunto crateri, ricordano un po' il cratere del vulcano. Lì c'era il vino poi veniva miscelato con l'acqua, raramente veniva bevuto puro, e si degustava il vino. Una piccola curiosità: spesso si raffigurano i greci, ma anche i romani, sempre con sto vino. Ecco, non è che fossero degli ubriaconi o che c'era il vino perché loro amassero smoderatamente il vino. Era una questione di praticità, perché l'acqua, soprattutto ecco i pitagorici in particolar modo, che erano molto attenti all'equilibrio delle cose, l'acqua
non sempre era potabile, l'acqua doveva essere, per essere bevuta, assolutamente limpida, incolore.

in odore, soprattutto in estate non è che era sempre così, per cui veniva utilizzato il vino per miscelare l'acqua e veniva anche utilizzato, diciamo così, l'antibatterico, ecco, quindi in questo caso per quello si consumava più vino e molta meno acqua, perché non erano infrequenti addirittura proprio gli episodi di infezioni intestinali e quant'altro, quindi questo è l'aspetto del vino. I nostri atleti, dicevamo, la tomba degli atleti è stata utilizzata per circa 20 anni. Perché lo capiamo? Perché noi sappiamo che questa tomba più o meno è databile fra la fine del VI secolo e gli inizi del V, però una data sicura ce l'abbiamo, anche se non c'è scritto da nessuna parte la data, una data sicura ce l'abbiamo: l'ultima tomba è vuota. E che cosa significa questo? C'è una data specifica, 473 a.C., Taranto perde contro gli italici, la guerra contro gli italici, è una sconfitta che Erodoto reputa durissima, cioè poi Erodoto era uno che se ne intendeva di guerra, insomma, ne aveva viste e descritte tantissime, quindi descrisse questa sconfitta come cruciale per Taranto e come spesso accade anche oggi, dopo un episodio del genere, venne stravolta un po' la politica a Taranto. Prima c'erano gli aristocratici e si passò alla democrazia, anche se per democrazia non dobbiamo pensare alla democrazia come ce l'abbiamo oggi, era un pochino diversa da quella di oggi, però è un primo passo verso la democrazia e quindi anche le tombe iniziano ad essere diverse, non c'erano più le tombe sfarzose degli aristocratici e le tombe dei poveri, e le tombe diventano tutte molto molto minimal, diremmo oggi. Quindi quando a Taranto in uno scavo ritroviamo una tomba non ricchissima, quindi veramente con il minimo di corredo, ecco, quella sicuramente è una tomba che viene dopo la sconfitta contro gli italici. Come possiamo vedere, le tracce di atleti e di atletismo ci sono veramente ovunque. Qui abbiamo una serie di lectos con atleti impegnati in varie discipline, però sono tutti uomini. Abbiamo parlato dell'andron, quindi sembra, diciamo, a prima vista che questo discorso dell'atletismo riguardasse soltanto gli uomini. Ma non è così. Oddio, a dire il vero, nelle Olimpiadi non potevano gareggiare, ma né nelle Olimpiadi né in altre gare non potevano gareggiare le donne. Addirittura ad Atene neanche le donne sposate potevano assistere alle gare olimpiche. Tuttavia, le donne potevano vincere la gara delle bighe come proprietarie di cavalli. Quindi se una donna possedeva dei cavalli e quei cavalli gareggiavano, la donna poteva vincere le Olimpiadi. Poi magari paradossalmente non poteva neanche assistere alla vittoria perché era sposata, però almeno, insomma, fatta la legge, trovato l'inganno. Però c'è anche un'eccezione, questo per le donne della maggior parte della Magna Grecia, c'è un'eccezione, le donne spartane. Perché mentre nelle altre parti della Grecia le donne e gli uomini avevano un tipo di educazione diversa, quindi gli uomini effettivamente rivolta alla filosofia, alla cultura, ma anche alla cultura del corpo e all'atletismo, le donne avevano un altro tipo di educazione, tranne appunto che a Sparta, dove le donne avevano esattamente la stessa educazione militare, se vogliamo, degli uomini. Tant'è che non a caso una delle donne che vinse un'Olimpiade in quanto proprietaria di cavalli fu proprio una principessa spartana intorno al 390 avanti. Quindi, insomma, le donne nel loro piccolo anche loro si allenavano, almeno le spartane, e noi tarantini siamo figlie delle spartane, e nel loro piccolo si allenavano, quindi anche loro praticavano l'atletismo. Ovviamente in questo caso l'atletismo per le donne veniva praticato non per gareggiare, ma per mettere al mondo dei figli forti.

E questa piccola passeggiata nella storia e nel mondo dell'atletismo termina qui, nel chiostro bellissimo del Museo Archeologico Nazionale. E cosa abbiamo imparato? Beh, abbiamo imparato che l'archeologia e la storia non è un qualcosa di morto o di polveroso che sta lì, serve comunque per raccontare, per dare voce a chi non c'è più, e poi ci insegna che, come ho già detto, non ci siamo mai inventati niente, quindi c'era già qualsiasi nostra invenzione, qualsiasi modo di essere o di fare, beh, c'è sempre stato. Quindi sembra, noi abbiamo l'impressione di essere nell'epoca moderna e di essere gli inventori di tutto, e invece no. Quindi è importante ascoltare anche le voci di questi uomini che ci hanno preceduto, e questi uomini che cercavano l'equilibrio perfetto, cercavano la democrazia, che gareggiavano non per vincere e umiliare l'avversario, ma gareggiavano per mettere sempre alla prova se stessi. Lo sport era messo al primo posto, addirittura aveva il potere di fermare le guerre, ed è capitato nell'antichità, sono capitati dei momenti di tregua proprio per permettere agli atleti di appunto praticare le loro competizioni sportive. Quindi lo sport veramente unisce e lo sport insegna. È con grande onore che noi accogliamo questi atleti provenienti da 26 paesi del Mediterraneo, e che accogliamo questi giochi. Magari facciamoci una passeggiata al Marta e respiriamo l'atletismo, che fa parte veramente della nostra storia nel vero e proprio senso della parola.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
2: Però bella,

ma quanta brutta gente, stando a Bologna in mezzo a splendide persone, e con il sole andando in giro per le piazze, o quando piove stando sotto al pavaglione. Stando a Bologna mi è aumentato il senso di realtà, passando in mezzo a chi un levriero chiede carità. Stando a Bologna ognuno fa quel che gli pare, stando a Bologna ci ha ammazzato milioni di zanzare.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV. Bella Bologna è il nuovo singolo di Federico Stragà, che con piacere ritroviamo qui sulla nostra emittente. Federico, ben ritrovato.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, nuovo singolo da questo tuo album Bella Bologna, che descrive insomma la città un po' tra fascino, contraddizioni, insomma. Senti, cosa ti ha spinto a dedicare un brano proprio ora, e soprattutto come è cambiato, ecco, il tuo sguardo sulla città da quando ci vivi, in pratica?
1: Bah, il mio sguardo sulla città è cambiato molto. Io sono arrivato a Bologna con delle grandissime aspettative, visto che per me era una città veramente un mito, cosa che è stata di sicuro un po' per tutti quelli che l'hanno frequentata, soprattutto negli anni 80-90. Poi di sicuro è cambiata, sono cambiato anch'io nel frattempo, non ho più 20 anni, di conseguenza c'è un modo di guardare le cose sicuramente diverso. Ma è cambiata anche Bologna, e come tante città medio-grandi, insomma, la ritengo una città tutto sommato impegnativa, per quanto bellissima. E la voglia di scrivere questa canzone è così, una dichiarazione d'amore per una città che mi ospita da più di 20 anni, ma nell'onestà che ricerco sempre nel momento in cui scrivo una canzone, devo ammettere anche che è una canzone sfogo, dove racconto il mio rapporto con questa città che amo e odio a giorni alterni.
0: Senti, potremmo anche parlare di Bella Belluno, perché poi tu in realtà la tua città d'origine è Belluno. Invece di Belluno quanto c'è nella tua musica, Federico?
1: Una domanda abbastanza difficile. Sicuramente una parte di me che è lontano da Belluno ormai da tanti anni, vede Belluno con una certa nostalgia. Chiaramente io la collego alla mia infanzia, che per me rimane il periodo più felice. All'interno di questo disco c'è anche una canzone che si intitola Quando tutto andava bene, dedicata al cortile della mia infanzia. E con una parte di me probabilmente la vedo una città lontana, dove pur appunto mantenendo un legame forte, forse mi va bene tornare a periodi e non immagino a Belluno il mio futuro.
0: Bene, allora abbiamo con noi in diretta con piacere questa sera Federico Stragà, la nuova canzone Bella Bologna, che poi è questa dichiarazione d'amore in musica senza filtri, diciamo, perché c'è insomma un po' la bellezza dei portici, ci sono le icone che hanno fatto un po' la storia della città, ma c'è anche il benestare insomma di Gianni Morandi. Senti Federico, com'è nata questa bella collaborazione?
1: Beh, con Gianni ci conosciamo veramente da tanti anni. Ho fatto la mia prima partita dove l'ho conosciuto in Nazionale Cantanti nel 99, e poi siamo rimasti un po' in contatto ad anni alterni ho deciso di chiamarlo perché mi sembrava importante il suo cameo, la sua partecipazione, la sua voce che ricorda un certo tipo di cantautorato, un certo tipo di bolognesità e un certo tipo di musica. E così ho pensato che potesse essere un ingrediente tanto importante quanto interessante all'interno proprio di una canzone che vuole essere, appunto, come dicevo prima, uno sguardo su Bologna, non per forza totalmente innamorato.
0: Bene, grande collaborazione come quella poi tra l'altro anche con Fabio Concato, con Automobilisti, altro singolo che troverete all'interno di questo lavoro di Federico Stragà. Senti, ci sono anche citazioni importanti a Lucio Dalla, anche Luca Carboni, insomma. Come si inserisce, Federico, la tua canzone in quello che è il solco della grande scuola cantautorale bolognese?
1: Non lo so, hai nominato, ecco, due cantautori che proprio rappresentano e hanno rappresentato in lungo e in largo questa città. Io sono arrivato a Bologna anche emozionato, proprio nella consapevolezza dell'esistenza in quel luogo di cantautori come Luca Carboni e Lucio Dalla. Lucio per me è sempre stato un punto di riferimento importantissimo e fondamentale da tutti i punti di vista. Luca Carboni, con Luca Carboni, pur conoscendoci poco, l'avrò visto forse un paio di volte in vita mia, ho sentito delle grandi affinità e mi permetto di dire che queste affinità le ritrovo anche nella sua canzone Primavera, che descrive effettivamente bene una sensazione che provo anch'io stando a Bologna in questo periodo, ma anche La mia città senza pietà è una canzone che riconosco molto mia. Ecco, all'interno di questo brano, fatte le dovute proporzioni, io metto un po' insieme questi due ingredienti che mi ricordano appunto anche questo cantautore.
0: Bene, allora Federico, insomma, bella Bologna, poi accompagnata anche da un bel videoclip che naturalmente potete guardare anche sulla nostra TV, dove c'è praticamente questa cam che segue un ciclista per i portici, no, per le piazze della città. Come mai hai scelto questo punto di vista un po' dinamico per raccontare la tua Bologna?
1: Bologna è una città sicuramente molto dinamica e la bicicletta è un mezzo di locomozione molto usuale all'interno di una città che, appunto, come tante, è difficile da girare nel traffico, soprattutto in questo periodo che ci sono anche grandissime polemiche legate ai lavori del tram, ai 30 all'ora, eccetera. Io è una città che giro, che conosco molto bene nelle sue strade, e però prediligo appunto mezzi di locomozione che non siano l'automobile, dove mi trovo in questo momento. Bologna è bella da viversi anche in bicicletta. Ecco, questo è l'aspetto
0: bene,
1: bello.
0: Bene.
1: L'aspetto meno bello è che bisogna avere una bel catenaccio per legarla molto bene quando la si parcheggia, se la si vuole ritrovare.
0: Non è una condizione, insomma, che capita solo a Bologna, è un po' ovunque. Bisogna usare degli ottimi catenacci. Senti Federico, che farai nei prossimi mesi? Sicuramente, insomma, promozione di questo singolo, del tuo album, live. Come siamo messi, Federico?
1: Avevo in previsione di fare delle presentazioni, dei live, presentazione dell'album adesso in questo momento, ho dovuto sospenderli e rinviarli, ma a breve, soprattutto sui social, darò notizia di quando saranno le date dove presenterò È così, titolo dell'album, dal vivo.
0: Bene, ti aspettiamo anche in Puglia, Federico. Se avrai la possibilità, noi con piacere ti ascolteremo dal vivo, naturalmente con le tue produzioni. E volevo ricordare anche un grande tuo singolo, L'astronauta, che poi è stato un successone incredibile. Con piacere ogni tanto lo ritroviamo anche nella nostra programmazione. Bene, allora, Bella Bologna, il nuovo singolo di Federico Stragà, che abbiamo avuto ospite questa sera all'interno di Driving. Grazie Federico.
1: Grazie a te, ciao, a presto.

0: Gianni, guarda, ormai sono 20 anni che sono qua. E boh, mia figlia si è diplomata, insomma di cose non fa. Quello che dovevo fare l'ho fatto. Sto meditando seriamente di andare. Sì.
1: Ma stragà, ma dove vuoi andare? A Bologna si sta bene.

0: Driving.
1: Eccoci qua, ben ritrovati con l'appuntamento Driving. Avremo degli ospiti, tra pochissimo sono qui, si chiamano Palasport e la cover band ufficiale di Pui, naturalmente presenteranno questa sera il nuovo singolo. Li avremo tra pochissimo in diretta qui in Driving.

0: Daddy Freyer, Daddy Freyer, eccolo qua, un altro dei grandi successi che abbiamo ritrovato e lanciato da Cittadella TV e Cittadella Radio. Io sono in compagnia questa sera, in ottima compagnia, devo dire, con due dei rappresentanti della cover band ufficiale dei Pooh. E che rappresentanti, ragazzi, Claudio Giuffrida, Pier Giuffrida, naturalmente. Buonasera, benvenuti.
1: Buonasera.
0: Cover, però con voi c'è anche...
2: Francesco,
0: ti ho messo un attimo in stand by, in panchina, poi entri dopo, Francesco.
2: Diamo il cambio.
0: Allora, Palasport, cover band ufficiale dei Pooh, che sono usciti, insomma, ultimamente con una cover bellissima. Come si chiama, Piero?
1: Si chiama Katie, che sarebbe la cover di Piccola Katie. Però è una cosa ormai che ho tirato fuori durante un concerto e ormai ne vado fiero e la voglio inserire in ogni concerto. Non è la classica cover, perché noi ormai siamo conosciuti negli anni perché abbiamo coverato tutto quanto in maniera sempre molto fedele, molto dettagliata, rispettando ogni suonino, arrangiamento, eccetera. Questa no. Piccola Katie non abbiamo fatto una cover, abbiamo fatto una recover, l'abbiamo ricoverata.
0: Allora, ne riparliamo tra poco, e poi c'è anche un bel video che è uscito, poi la risentiremo, poi l'abbiamo anche lanciata come novità della settimana. Allora, Palasport, 30 anni. Sono passati 30 anni, ragazzi. Ma qual è il segreto, insomma, che vi rende così uniti, coesi in questi 30 anni e che vi dà questa grande forza, questa energia, soprattutto di continuare a suonare la grande musica dei Pooh?
3: E io direi che forse il grazie lo dobbiamo andare a prendere da quello che i Pooh ci hanno insegnato, o comunque ogni volta cerchiamo di mettere come nostra sfida per raggiungere un pezzettino, un gradino un po' più vicino a quello che loro hanno fatto, per tutto, per quello che hanno realizzato dal punto di vista musicale, quindi per la tecnica strumentale, vocale. Poi ci siamo appassionati anche noi, come loro, essendo loro stati i primi ad avere gli effetti fumo, i laser e quant'altro, anche noi abbiamo voluto sempre raggiungere quel traguardo di avere un palco che possa un po' assomigliare a loro, quindi nelle scene, nella scena.
0: Una grande passione, Claudio, che poi vi ha portato anche ad acquisire una parte anche degli strumenti dei Pooh. Importante che avete con voi, vi portate voi e li usate anche nel live.
3: Assolutamente. Alcune cose sono veramente dei cimeli, quindi le riserviamo perché hanno veramente tanti anni. Altre invece è veramente bello farle risuonare, alcuni strumenti abbiamo avuto la fortuna di poter acquistare, e quello, ecco, è sempre quella forse quella benzina, quell'energia particolare che ci permette di cercare di far sempre meglio.
0: Bene, con noi Palasport questa sera, Katie la sentiremo tra pochissimo, c'è un bel video che poi naturalmente andrà in rotazione anche su Cittadella TV. Quando voi realizzate naturalmente queste cover, chi comanda? Chi è il direttore artistico, il dittatore artistico?
3: Dittatori artistici. Dobbiamo veramente ispirarci a 60 anni invece della loro carriera, e quindi ogni volta c'è qualcuno che è un guido, che vede qualcosa, che di lì nasce un'idea, nasce la creazione di tutto.
1: Ad esempio, su Katie c'è un piccolo aneddoto. Noi, dopo che si è lavorato al brano, eccetera, eravamo in fase di missaggio. E dato che l'abbiamo tutta quanta prodotta da noi qui a Taranto, quando tu il brano lo conosci fin troppo bene, poi magari ce l'hai troppo nell'orecchio e non riesci a sentire il difettuccio di qua o di là, quindi vai a farlo missare da un'altra persona in maniera che da esserne sicuro. Siamo andati a Bologna da un grossissimo fonico, Marco Borsatti, per chi lo conosce, ha lavorato con Vasco, Baglioni e quant'altro, e essendo a Bologna e comunque avendo anche fatto dei lavori per Dodi, questo fonico, ho chiamato Dodi dicendo: Dodi, vieni, devo farti sentire una cosa. Quindi lui è venuto, ha approfittato per salutare il fonico, e siamo stati lì, ho fatto ascoltare il brano, ho ripreso la faccia di Dodi, perché ho detto: Dodi, questo non verrà riportato da nessuna parte, ma voglio vedere l'espressione all'ascolto di questo brano. Dodi è rimasto in silenzio fino alla fine. Sono quegli attimi di tensione alla MasterChef che ti lasciano un po'. E alla fine Dodi ha fatto: ma il brano è bello, siete stati figli di... non posso dirlo in radio questo, perché questo è uno dei brani che giustamente i Pooh abbiamo fatto tanto, ma lo avete toccato in maniera incredibile, l'avete stravolto, ma comunque avete lasciato inalterato il sapore dell'idea del brano. È molto bello, però vi direi, ho un pochino di esperienza, io inserirei qua all'inizio un corale alla Amici per Sempre.
0: Bella indicazione.
1: Io ho detto: vabbè, noi abbiamo
0: evitato.
1: Sei
0: stato un po' scettico tu all'inizio.
1: Sì, perché già col fatto che ogni volta che abbiamo provato a fare qualcosa di particolare, ho detto: ma sa di Pooh. Noi questo brano era dei Puma, volevamo non sapesse,
4: non
1: di,
4: sapesse
1: Puma.
4: Di Puma
1: ha detto volevamo evitare questa cosa qui, e Dodi ha fatto io te lo dico perché ho qualche annetto di esperienza, non ho ma
4: ha funzionato,
1: siamo
4: funzionato.
1: Tornati in studio, abbiamo riregistrato e via,
4: è venuta fuori questa bella versione. Noi Piero facciamo pausa adesso? Bene, facciamo una breve pausa, adesso c'è l'appuntamento con le news, poi ritorniamo in studio e ascolteremo anche Katie con i Palasport.
5: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting, un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Eccola qua, la cover di questo classicone di Pooh, insomma, interpretata dai grandi Palasport, che abbiamo con piacere questa sera in diretta con noi. Insomma, allora, abbiamo Claudio Giuffrida, Pier Giuffrida, adesso invece Francesco Buccuni, che poi, insomma, è alle tastiere di questa bella cover band. Francesco, benvenuto innanzitutto.
1: Buongiorno,
0: com'è nato questo incontro con i Palasport?
1: Allora, principalmente nel 2014, lo ricordo come se fosse ieri, anche perché ero sotto al palco. Ci si conosce fra musicisti, ci si parla, ci si incontra, si dicono tante cose. Quando una sera mi si chiede: ma vorresti venire a suonare con noi? Ci ho pensato un po'.
0: Ci hai pensato un po'?
1: Sì, un minuto. Stavo sotto casa loro.
0: Hai suonato subito, è partita questa cosa.
1: Sì, sì, sei trovato tranquillo, comunque vivila con tranquillità.
0: Certo.
1: Niente, mi sono trovato sul palco con loro e do di battaglia, perché quell'anno...
0: Nel giro di quanto tempo? Pochissimo.
1: Cioè, quell'anno abbiamo avuto la fortuna di collaborare con chi, insomma, con un artista inimmaginabile.
0: Sono severi?
1: No, guarda, è l'emozione che porterò...
0: Ma nel lavoro, dico, loro sono abbastanza rigidi?
1: Se il prodotto è poi quello, certo, che si vede, certo. Ci sono le buone...
0: Soprattutto su live, conoscendo Pierre, poi è abbastanza, insomma, non solo professionale, ma insomma detta le regole in maniera giusta.
1: No, di famiglia la cosa.
0: anche Claudio. Senti Claudio, tanti programmi, anche Rai, programmi televisivi, tanto sì. Live, citiamone qualcuno, poi sono tantissimi.
2: Beh, siamo divertiti, abbiamo fatto forse uno dei primi più particolari, sempre perché eravamo poi con un po', è stato I Raccomandati, e a raccomandarci appunto era il grande Riccardo Fogli. Lì ci siamo fatti ghiacciare dei camerini, perché Riccardo non lascia la chitarra da nessuna parte, e anche nei camerini con la chitarra fa in mezzo al repertorio di Pooh, quindi ci hanno cacciato letteralmente, ma è stato bellissimo. E di lì poi Tu sì che Vales, Tali e Quali, Italia,
0: Carlo Conti, anche se non sbaglio.
2: Quello è, diciamo, era proprio la trasmissione che per un tributo è il massimo, proprio Tali e Quali, è proprio perché poi ci si diverte anche con il trucco, il parrucco, il montare zigome, cambiare colore agli occhi e quant'altro. È stata veramente una settimana che ricordiamo con grandissimo piacere.
0: Senti, la canzone per voi iconica dei Pooh, che vi emoziona.
2: Allora,
0: perché Pierre me l'ha detta qual è?
2: Credo che forse per tutti ricorderemo l'emozione, la complicità e la bellezza di Parsifal, che è il brano che è stato assegnato, uno dei due brani che abbiamo eseguito quando appunto siamo diventati il tributo ufficiale di Pooh, e lo abbiamo suonato per la prima volta davanti a Pooh. È complesso, ma è stupendo, perché c'è una suite musicale bellissima, e poi quella sera ci ricordiamo appunto la proclamazione.
0: Senti, che rapporto avete con i Pooh, e soprattutto, insomma, quando vi sentite loro, che giudizio hanno delle vostre produzioni, anche del vostro live?
2: Bene, loro hanno un grandissimo piacere per quello che noi abbiamo creato, creiamo nel tempo, perché è un modo di poter riproporre la loro musica, sicuramente in una maniera differente, anche se poi, ecco, da tributo facciamo un po' tutto uguale, dal passetto allo studio del suono, del costume, però alle volte ci rivolgiamo a un pubblico vario, no? In piazza abbiamo il fan dei Pooh, ma abbiamo anche qualcuno che magari la musica dei Pooh l'ascolta meno, e magari ci si appresta a fare due chiacchiere, ci si avvicina: mamma, ascoltava sempre Pooh, ma questa con brano era di Pooh, non lo sapevo, bellissimo, domani prendo un album.
0: È un modo per farvi avvicinare al mondo Pooh.
2: Anche, assolutamente.
0: C'è una chitarra qui, Pier. Insomma, tu mi parlavi di un pezzo in particolare che ami, un pezzo che, insomma, sicuramente ti emoziona. Eccolo qua, Pier.

0: Ok, un attimo che mi sto...
1: C'è un pezzo particolare in cui mi dicevi dei Pooh che insomma ti porta e ti dà un'emozione particolare, che soprattutto dal vivo, insomma, in pratica. Abbiamo parlato di Parsifal, no? Prima.
0: Sì, Parsifal appunto per noi è stata un'emozione unica, perché abbiamo avuto la possibilità di suonarla proprio davanti ai Pooh, quindi...
1: Sì.
0: E fra l'altro quella che ci ha fatto vincere il premio, quindi sì, per noi è un brano che ha riempito la nostra storia come quella di Pooh, eccetera. Un altro brano importantissimo per i Pooh e anche per noi è il brano che li ha visti vincitori del Festival di Sanremo. Noi nel 2010 i Pooh hanno organizzato una grossa mostra museo su al Palaban di Mantova e ci hanno invitato per far sì che noi facessimo questo concerto per la gente venuta da tutta Italia a vedere questa mostra. Che l'anno prima Stefano aveva lasciato la band, quindi si doveva decidere quello che si dovesse appunto costruire per il futuro. Quel giorno i Pooh sono venuti per presentare la nuova formazione a tre, quindi quello che sarebbe stato poi in futuro, e mentre suonavamo il concerto loro sono saliti le spalle sul nostro palco e abbiamo duettato insieme proprio con Uomini Soli.
1: Emozione incredibile, la vogliamo sentire dal vivo?
0: La vogliamo così dal vivo.
1: Live, live, quelli qua, i Palasport, Uomini Soli.

gente viaggia e va a telefonare col dopo barba che sa di pioggia e la 24 ore.

pensita. Se è vero che ci sei, mi hai viaggiato più di noi. Vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più.

0: classicone incredibile. Live con noi in diretta su Cittadella, i Palasport. Allora ragazzi, chi ha avuto l'idea di fare questa cover, Katie?
1: Questa Katie, Katie è nata dalla voglia di fare un omaggio ai Pooh, però cioè, l'inizio era la voglia di fare una cover, sì, di piccola Katie. All'inizio è partita, sì, proprio un paio di anni fa, poi abbiamo parlato con un arrangiatore, che è l'arrangiatore proprio dei Pooh, che ha arrangiato i nostri precedenti due inediti,
0: certo,
1: e gli abbiamo fatto questa, diciamo, parlato di questa idea. Lui ci ha detto non è un'idea fortissima, perché lui preferiva che facessimo qualcos'altro come idea, non è, anche perché avevamo fatto poco tempo prima la stessa cosa, i Rockets, sì, hanno fatto una cover di Piccola Katie, e quindi ha detto non ha avuto un successo particolare. Quindi ha detto, sì, forse sarebbe meglio optare per l'altro. Noi ci credevamo.
0: C'è questa chiave moderna, noi, che avete dato al pezzo,
1: sì,
0: come è stata accolta un po' dai fan questa
1: avevamo una grandissima paura di questa cosa, ma
0: perché
1: anche
0: esce un po' dai suoni classici,
1: esce totalmente fuori, cioè. Infatti la prima volta che l'ho ascoltata Facchinetti, ricordo, è rimasto abbastanza sconvolto.
0: C'è però un indirizzo, cioè voi l'avete indirizzato un po' quella che è la generazione Z, in,
1: sì,
0: pratica, no? Per avvicinare anche quelle che sono le nuove generazioni a questa grande formazione storica.
1: L'idea è stata quella, perché fondamentalmente abbiamo proprio voluto tradurre il brano utilizzando tutte quelle che sono poi anche le sonorità, le caratteristiche che vengono adesso utilizzate spessissimo nel brano. Noi abbiamo voluto giocare anche noi con l'autotune, prima volta in assoluto. È difficile,
0: certo,
1: perché
0: certo,
1: può sembrare un qualcosa di automatico, ma quando devi utilizzarlo per creare diventa molto più complesso.
0: Più complesso.
1: Quello e tanti altri sintetizzatori, moduli elettronici.
0: Allora noi facciamo un'altra breve pausa.

0: pausa e poi ritorniamo sempre con la chitarra e non la lasciare. C'è qualche altra chicca da farci sentire live?
1: Quante ne vogliamo.
0: Pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo in driving con i Palasport.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Eccoli qua, eccoli qua, i grandi palasport che hanno ripreso Chi fermerà la musica. La reazione del pubblico a questa canzone qual è di solito nei live?
1: Di solito, vabbè, tutti quanti che saltano in piedi perché è bellissimo il momento del finale del concerto, quindi con tutto il pubblico che...
0: Noi dobbiamo citare anche il batterista della vostra formazione.
1: Certo, Cosimo che è a casa.
0: E salutiamo naturalmente Cosimo, e la prossima volta lo facciamo venire, insomma, tutte e quattro, formazione intera. Quanta gente lavora dietro un vostro progetto e un vostro live in pratica?
2: Beh, dietro un lavoro del genere ci sono tante figure professionali, perché comunque abbiamo chi cura le luci, l'audio, la parte poi della struttura di un tour e tutto ciò che poi riguarda anche la realizzazione di scenografie, la realizzazione di quello che è la scaletta, quindi diciamo gran parte di queste figure sono ricoperte da noi stessi, e quindi ci mettiamo veramente un anno, perché molte volte magari qualcuno immagina, beati voi, no? Fate i musicisti, non dura solo quelle due ore il nostro fare, diciamo che parte veramente tanto
0: prima. Io penso, insomma, ascoltando Katie, che anche un vostro intento sia quello di unire quelle che sono magari sonorità nuove, sonorità fresche, sonorità attuali, a quello che è il suono classico un po' di Pooh, aggiornarlo in questa cosa che non è per niente facile. Avete pensato a un progetto più ampio con i classici di Pooh rivisitati?
1: L'idea ci è venuta dopo, perché non era, nel senso che Katie nasce come un progetto sé stante,
0: è una meteora,
1: un
0: rimarrà così,
1: sì, è nata così.
0: Non c'è un'idea.
1: Che dopo c'è stata un qualcosa che è solo che dobbiamo ben capire come si collocherà Katie all'interno di questo, perché noi siamo forse la prima cover che ha fatto questo tipo di trasformazione di un brano.
0: Che ha ascoltato per primo dei Pooh il vostro pezzo?
1: Facchinetti, perché il brano non è esattamente
0: come
1: l'originale.
0: Ma come l'ho ascoltato?
1: Per telefono.
0: Hai avvicinato il telefono alle casse?
1: Sì, perché io gli avevo scritto i giorni precedenti, e era impegnato perché stava preparando il sessantennale, quindi non ha avuto modo di rispondere subito. E mentre stavo in studio a lavorare il brano, mi squilla il telefono, Robby Facchinetti, rispondo, rimaniamo a chiacchierare un'ora su tutto, tranne che su quello, e dico, scusa, ti dovrei dire una cosa, abbiamo fatto questo pensiero, questo omaggio per voi, volevo farti sentire questa cosa, perché ovviamente bisogna chiedere l'autorizzazione per questo brano, perché non è il brano, la cover in sé per sé non ha necessità di una richiesta di autorizzazione, ma il brano, se è completamente stravolto, devi chiedere agli autori cosa ne pensano. E quindi ho fatto proprio come con la scena di Ritorno al Futuro, quando fanno sentire Johnny B. Good a Chuck Berry, ho proprio girato il telefono verso la casa.
0: La sua reazione è stata
1: la sua reazione era, dato che il brano era completamente missato, quindi parte con l'intro di Sinto, tutto bello, gli è piaciuto tutta la parte di batteria, tutto molto bello, poi parte piccola, gridato così proprio, ah, chi sta gridando? Facciamo così, mandamela un po',
0: è stato
1: missato.
0: Trovato subito, insomma.
1: Comunque ha detto, è particolare, ma ha apprezzato molto, ha detto, è molto coraggiosa. Noi Pooh una cosa del genere non potremmo farla mai. Voi potete rischiare.
0: Senti, Pier, nel live o Claudio, insomma, il pezzo che vi dà più carico, quello che amate magari fare, c'è sicuramente una canzone che quando parte vi dà una carica incredibile, oltre anche al pubblico.
2: Sono diverse, magari c'è... Ferma la musica, canterò per te, non siamo in pericolo, sono quelle a merito a carica.
0: Pier, cosa sei pronto tu?
1: Prima stavo facendo... cosa? Pronto da suonare?
0: Da suonare
1: adesso?
0: Subito là.
1: Stavo improvvisando Parsi, fallo con l'acustica. Ma uno dei brani che sicuramente è il primo successo vero e proprio di Pooh, piccola Katie è stato l'iniziale, ma il vero boom dei Pooh è stato un brano che faceva così.
0: Vai.
1: Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò.

0: nella mente c'è tanta, tanta voglia di lei.
1: Classicone incredibile, tanta voglia di lei. Palasport con noi live in diretta questa sera su Cittadella. Noi siamo in chiusura, ragazzi. Allora vieni Francesco, vieni anche tu, insomma stringiamoci per fare i saluti finali. L'estate dei Palasport come sarà?
2: Molto impegnata. Siamo in giro già da un pochino in tutta l'Italia. E ci troverete, ovviamente le nostre date le trovate sui nostri social, quindi Facebook, Instagram, sui nostri siti e tutto il resto. Siamo in zona.
3: Sì, saremo a Taranto il 7 di agosto, il 29 di agosto a Martina Franca, proprio le date più vicine, comunque abbiamo tanti altri appuntamenti e lo potete scoprire sul sito.
1: Non perdete live questa grande cover band, la cover band ufficiale italiana di Puno, naturalmente abbiamo avuto Francesco Bocconi e poi Pier Giuffrida, Claudio Giuffrida e poi salutiamo Cosimo. Anche Cosimo, il batterista cognome?
3: Ciniero.
1: Cosimo Ciniero che salutiamo. Allora, riascoltiamo, riguardiamo il video di questa cover di Piccola Katie che si chiama Katie. Beh, presentatela voi in chiusura.
3: Bene, allora vi diamo il saluto con più bella lui. No,
2: fatemela fare come come la diresti tu?
1: Sì, il microfono, vai.
2: Ma la fa proprio,
1: Vai, l'ho lasciata
2: a te. Testualmente diresti.
1: Ma testualmente su Cittadella, la radio Cittadella TV. Abbiamo con noi naturalmente i Palasport, la cover.
2: Su Cittadella Radio, Cittadella TV, abbiamo con noi i Palasport, vi fanno ascoltare Katie. Ciao.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, City Girl, il nuovo singolo di Dario Di Stasi. Insomma, Dario Di Stasi naturalmente è un cantautore, musicista italiano, devo dire da respiro internazionale, insomma, che troviamo questa sera con questa bella canzone che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Dario, benvenuto.
1: Grazie mille l'invito, ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, tu inizi il tuo percorso come chitarrista perché ti segui, tra l'altro, ho letto, formato alla guida di grandi maestri del jazz, del rock, del fusion, e poi hai conseguito anche un bel diploma in chitarra, in pratica.
1: Sì, ho fatto un po' di giri per l'Italia seguendo questa prima passione per la chitarra, tra questi insegnanti William Scavato, Nicola Cottisco, De Ketis, e poi con Alex Tornello e la sua scuola ho concluso con un percorso che è un, diciamo, certificato di alta formazione, e a sublimare questo mio amore per la chitarra.
0: Senti, poi hai studiato anche canto al Conservatorio di Santa Cecilia e poi ti sei perfezionato nel Regno Unito, sei stato a 5 anni a Manchester, se non sbaglio.
1: Sì, canto e chitarra in quel periodo, sono stato a Roma, ma a St. Louis, che è un'accademia, è una scuola di musica jazz principalmente, e poi mi sono trasferito in Inghilterra, Regno Unito, per gli italiani diciamo sempre Inghilterra, Regno Unito, e ho passato 5 anni lì e in musica lì ho fatto diverse cose, anche perfezionarmi, ma soprattutto avviare una band e fare tanti live.
0: Bene, Dario Di Stasi con noi questa sera, City Girl, la nuova canzone. Insomma, stiamo parlando un po' di quello che è il tuo percorso artistico. Hai citato alcune band delle quali hai fatto parte, hai iniziato a suonare la chitarra, ma poi, insomma, è nata questa bella predisposizione all'ascolto, la passione alle lingue straniere. Hai iniziato naturalmente a scrivere in inglese, esclusivamente in inglese, i tuoi testi, e quindi è partita anche questa tua via nel cantautorato, in pratica.
1: Sì, sostanzialmente il mio primo amore in realtà era la forma canzone, io amavo le canzoni e quindi inconsciamente stavo andando sempre di più verso l'atto dello scrivere canzoni, quindi la chitarra sì, ma la chitarra come strumento. È stato il grande obiettivo della mia vita, e scrivere brani è veramente ciò che mi descrive meglio, mi realizza appieno, è quello che faccio con più grande passione.
0: Senti Dario, parliamo dei tuoi testi che poi affrontano quelle che sono tematiche universali, l'amore, i sentimenti, le relazioni, diciamo che un invito, no, all'ascoltatore a quella che è una bella riflessione introspettiva, è quello che un po' vuoi lanciare, vuoi comunicare con i tuoi testi, o sbaglio Dario?
1: No, non sbaglio assolutamente, le relazioni, l'amore sono una delle tematiche, ma è anche un veicolo che io spesso utilizzo per parlare d'altro, nel senso che l'attrazione, come in questo brano proprio, ma anche nei singoli precedenti di quest'anno, ad esempio, è qualcosa che tutti proviamo, ma l'attrazione non è solo verso qualcun altro, è anche verso mondi nuovi. Diciamo che cerco di andare a fondo nelle tematiche, ma trovando un modo di restare anche in superficie. È un approccio multidimensionale, mi interessa tanto farlo. Le canzoni l'hanno sempre fatto, in realtà, molte canzoni famose noi non pensiamo neanche a cosa significavano davvero, ma non è sempre il primo livello di lettura, diciamo.
0: Beh, c'è un altro bell'interesse in quello che è il tuo percorso artistico, la composizione anche di musiche per docufilm, la realizzazione di videoclip, c'è un bel lavoro in studio che fai, Dario.
1: Sì, io sia per quanto riguarda il lavoro che ho fatto per i docufilm, per documentari in passato, anche uno più recente di questi docufilm, cerco di curare tutto in autoproduzione, quindi mi piace avere totale controllo sulla mia musica per esprimermi davvero al 100%. L'esperienza, diciamo, più fortunata è stata quella di collaborare con Michele Placido per questo docufilm Varchi Attivi del 2023, nel quale ho realizzato interamente le musiche, e poi la, diciamo, colonna sonora finale è un mio brano, il titolo di coda dopo le musiche strumentali che ho scritto, è un mio brano che si chiama Gap, che ho registrato all'epoca del Regno Unito, l'ho registrato per la Nashville.
0: Bene, con noi in diretta questa sera Dario Di Stasi, City Girl, la nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo. Parliamo adesso di questo singolo che nasce poi tra l'altro dall'esigenza di liberarsi da quelli che sono limiti e anche costrizioni attraverso il racconto di una storia fugace e anche intensa. Il tutto poi tra l'altro accompagnato anche da un bel video, Dario.
1: Sì, Spiegati diciamo che è un brano per me coraggioso. Io storicamente ho sempre scritto in maniera abbastanza complessa, perché vengo da musica, penso ad esempio a progressive, cioè brani lunghi, elaborati, molto pensati, no? Però sto imparando e mi sto appassionando all'arte della semplicità. Questo è un brano molto istintivo, già nel tema di chitarra acustica, suonato in maniera un po' particolare, ma è molto molto semplice. Ed è semplice la tematica, oltre che la veste sonora e i suoni, il mondo sonoro. Diciamo che parla di attrazione, senza dubbio. Potrebbe essere la canzone estiva, se ne andiamo a vedere, ma al contempo c'è questo testo, questa storia nelle quali parlo di il vento che mi trovo dentro, la pioggia che sono diventato. Cioè, mi analizzo, tutti noi lo facciamo, e mi chiedo dove sto andando, che tipo di vita ho intrapreso. E quindi quell'attrazione estiva che può essere di una persona ragazza sta in realtà cercando di riempire un vuoto che in tanti temo, soprattutto in questa modernità un po' bislacca.
0: Dario, noi City Girl la sentiremo tra pochissimo. Senti, è in arrivo un album anche, lo stai preparando?
1: Ho programmato la release, dirò questa prima, di altra musica, altri singoli per quest'anno, e in realtà un'ultima decisione su cosa farli diventare non l'ho presa. Mi piace vivere un po' la giornata, questa esperienza di questo 2026 delle release in musica, quindi lo vedremo e lo vedrò anch'io, non ancora lì.
0: Bene, allora noi siamo quasi in chiusura di questa piccola chiacchierata con Dario Di Stasi e risentiremo tra pochissimo anche il nuovo singolo. Dario, per chiudere, una domanda che poi faccio un po' a tutti gli artisti nelle mie interviste. Ecco, un sogno di Dario Di Stasi.
1: Beh, il mio sogno, come sai, il mio modo di riferimento è molto internazionale in musica. Mi piacerebbe tanto, prima di tutto... Ma dai, facciamola molto semplice. Mi piacerebbe tornare a scrivere con un suono per musica, quello per film, per noi. Mi piacerebbe tanto tornare al mondo del cinema come autore di colonne sonore.
0: Ma sicuramente credo è un sogno realizzabilissimo e noi te lo auguriamo, e naturalmente ti auguriamo anche tante altre produzioni come questa canzone che adesso va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama City Girl, grazie naturalmente a Dario Di Stasi.
1: Grazie infinite a te, un'ottima giornata, grazie.

0: L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Un buongiorno a tutti, siamo tornati, siamo qui, saremo in diretta per due ore, quindi ovviamente scrivetemi al 339-680-6868, raccontatemi cosa state facendo. Insomma, c'è del fermento evidentemente in città, ci sono tante iniziative, tante persone, avete notato anche tantissimi influencer e tanti persone tra virgolette che non so come dire, io direi normali ma non è questa la parola giusta, e tante persone comuni che vedo sui social fare dei bellissimi video per l'accoglienza, li vedo sulle barche a cantare, a fare. Questo è bello, è bello, questo è bello, perché è giusto che le persone che arrivano da fuori possano vedere quello che noi siamo e quello che noi facciamo nella nostra bellissima città. E se non lo abbiamo fatto abbastanza prima, è il momento di iniziare a farlo. Quindi questo è Gisberto Nicoletti, la regia della parte tecnica. Adesso partiamo subito con la New Hit.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Cazzai con questo pezzo Animal. Cazzai è un gruppo, si chiama un girl group. Girl group perché è un gruppo formato da donne con sede a Los Angeles ed è composto da 6 membri, ma non Daniela, Lara, Megan, Sofia e Yun Chae. E sono ragazze, artiste, musiciste, cantanti provenienti, pensate, da Filippine, Corea del Sud, Svizzera, India, degli Stati Uniti, e viene spesso descritto come gruppo femminile globale proprio dato dal mix di culture delle 6 componenti. Bello questo pezzo, ci è molto piaciuto. Adesso continuiamo perché c'è Baby K con Tuca Macarena.

0: Tuca, Tuca, Tuca, Macarena, questo il pezzo è molto estivo, l'abbiamo detto sempre, un tormentone estivo, ci piace tantissimo. Poi insomma, girato come avete visto, se siete sul canale 94 del Digitale Terrestre Puglia Basilicata Città della TV, avrete visto sicuramente il videoclip ed è girato ovviamente a Napoli. Ovviamente non è tanto ovvio, però ve lo dico così per informazione. Detto questo, facciamo una breve pausa e ci vediamo tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: nostro Vamos alla Playa, questo bellissimo pezzo di Ed Sheeran insieme a Justin Bieber, I Don't Care. Che bello questo pezzo. Ed Christopher Edward Ed Sheeran, si chiama in per esteso Edward Christopher Sheeran, ed è nato nel febbraio del 91, il 17, nel Regno Unito. Suo papà si chiama John Sheeran ed è un curatore d'arte. Poi sua madre invece, Imogen Locke, è una designer di gioielli. Ha anche un fratello maggiore, Matthew, che compone musica classica. Pensate un po', Ed Sheeran, lui ha iniziato prestissimo a suonare la chitarra ed scrive canzoni, insomma ha iniziato presto a suonare la chitarra e a scrivere canzoni, molto molto presto. Nel 2006, lo ricordiamo, esce il suo primo disco chiamato proprio Ed Sheeran, seguito poi a breve distanza nel 2007 da One Sum. Entrambi i dischi ovviamente sono stati pubblicati dalla Sheeran Lock. E nel 2010 lui cosa ha fatto? Si è trasferito a Los Angeles, dove si fa notare da Jamie Foxx, che ovviamente cosa fa? Lo invita a registrare nel suo studio. In quel periodo, pensate, il risultato di tanto duro lavoro inizia a dare i suoi frutti, perché iniziano a partire le visualizzazioni su YouTube e la fanbase che cresce seguendo il cantautore in concerti sempre più popolati e comprando EP autoprodotti. Lui si autoproduceva, vendeva questi EP. Nel 2011 Ed Sheeran firma con la Asylum Records e con la Atlantic Records, e da lì il successo mondiale, perché nel 2011 raggiunge la fama mondiale con il suo album E Plus Più, e l'album poi ha scalato le classifiche britanniche raggiungendo la vetta e ha ottenuto anche certificazioni di platino in tutto il mondo. Infatti alcuni dei suoi singoli di successo estratti da questo album includono The A-Team, Lego House e Give Me Love. Sempre nel 2011 inizia la collaborazione con gli One Direction alla scrittura di alcune canzoni come Little Things e Over Again. Nel 2013-14 apre le tappe del tour mondiale, sapete di chi? Proprio di Taylor Swift, di cui è molto molto amico e ancora oggi molto amico. Mentre nel 2014 esce il suo quarto disco X. Il disco posiziona Ed Sheeran, pensate, come uno dei più grandi artisti pop contemporanei. Brani come Sing oppure Thinking Out Loud o Photograph sono diventati dei grandi, grandi, grandi successi. E poi alla fine del 2015 Ed Sheeran, pensate, con oltre 3 miliardi di streaming è diventato l'artista più ascoltato di sempre su Spotify. Poi ha pubblicato altri album nel 2017, nel 2021 è arrivato il suo sesto album uguale. Lui fa tutta questa cosa particolare, più, X, uguale, eccetera. Il disco è arrivato in testa alle classifiche di ben 35 paesi, e tra i singoli estratti dal disco si segnalano Merry Christmas con Elton John e The Joker and the Queen con Taylor Swift. E poi alla fine è uscito nel 2023 il settimo disco di Ed Sheeran, che è una serie di trattini, è molto particolare. La vita personale e le curiosità: è sposato con la sua amica d'infanzia Cherry Seaborn, si sono sposati nel 2018 e poi hanno avuto la loro prima figlia nel 2020. Come vi dicevo prima, è molto molto amico di Taylor Swift. E ha un'altra curiosità di Sheeran, che ha il suo corpo quasi interamente ricoperto di tatuaggi. Poi abbiamo visto, no, negli anni lui ha un po' parlato apertamente dei suoi momenti di calo, i suoi momenti di sofferenza per un particolare periodo in cui ha sofferto di depressione, anche del disturbo dell'alimentazione. Insomma, è stato spesso accusato di plagio, e questa cosa non me la spiego, perché altrimenti, cioè, se parliamo che Ed Sheeran deve essere accusato di plagio, però ovviamente è stato ritenuto innocente da tutti i tribunali da cui è stato giudicato, e ce ne sarebbero molti altri artisti che invece di cui si potrebbe certamente parlare di plagio. È tifoso dell'Ipswich Town, che non so cos'è, sarà una squadra, sì, una squadra di qualcosa. E insomma, un grande grande artista con una carriera incredibile, questo cantautore, ed è il cantautore più popolare del mondo che abbiamo sentito adesso. Raccontatemi, scrivetemi al 339-680-6868 qual è l'artista che volete sentire, quello di cui vogliamo parlare, perché sarebbe molto bello essere felice di parlarvene. Adesso continuiamo, c'è Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

sono gli U2 insieme a Martin Garrix, Fireflies, questo pezzo. A proposito degli U2 e di una band ancora più famosa in America, negli Stati Uniti d'America, parliamo di una perdita purtroppo, perché è morto Frank Bird, lo storico batterista degli ZZ Top. Aveva 77 anni, ovviamente il gruppo lo ricorda sui social. Abbiamo perso un grande amico e collaboratore, un vero figlio del Texas, questo celebre batterista degli ZZ Top, Frank Bird, e si è spento martedì nel suo ranch di Richmond in Texas, circondato ovviamente dall'affetto della sua famiglia. Lui lascia la moglie Debbie, Meredith e tre figli. Pensate che gli ZZ Top, ne parlavamo prima fuori onda con Gisberto Nicoletti, che è più esperto in questo campo, e diceva proprio che loro sono, gli ZZ Top, molto molto più, per esempio, famosissimi in America. Probabilmente meno successo lo hanno ottenuto in Europa, ma sono comunque una band che ha venduto oltre 50 milioni di dischi e hanno avuto 6 singoli al numero 1 della classifica mainstream rock and play di Billboard. La band, formatasi nel 1969, è nota per successi come Sharp Dressed Man e Legs, questi brani diciamo più famosi. Poi hanno tenuto e mantenuto la formazione originale per oltre 5 decenni. È uno stile unico e anche il loro umorismo, insomma, li hanno resi popolari a Hollywood e in tutto il mondo. E il gruppo è composto da Billy Gibbons, voce e chitarra, Elwood Francis, il bassista, che poi ha sostituito ufficialmente lo storico membro Dusty Hill dopo la sua scomparsa nel 2021, che proprio hanno ricordato così Frank Bird: oggi io ed Ed Bult abbiamo perso un grande amico e collaboratore, e il mondo ha perso uno dei batteristi più naturalmente innovativi, oltre ad un grande e autentico figlio del Texas. Il suo backbeat è stato fondamentale proprio per mantenere gli ZZ Top ai vertici. Ovviamente è stata annunciata anche la cancellazione delle tappe del tour, due in particolare, le ultime penso che fossero al Salt Lake City e Colorado Springs, e poi la band riprenderà il tour in corso, The Big One, il fine settimana, con due date all'Austin City Limits, una delle sedi preferite, tra le altre cose, una delle sedi preferite di Frank, e in una città che per lui era stata una sorta di seconda casa. Quindi un bacio al cielo per Frank, e adesso continuiamo con la musica.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: E loro sono i Gazebo Masterpiece. Che bello questo pezzo. Che anno era? Penso anni 80, adesso precisamente non lo ricordo perché non esistevo ancora in quegli anni, però sicuramente saranno anni 80, suppongo. I don't remember. 82, dai, allora vabbè, era praticamente impossibile. Amici, detto questo, ci sono tante cose belle che sto per raccontarvi. Vi vorrei segnalare che oggi è la giornata mondiale dell'aiuto umanitario. E che cos'è? La giornata dell'aiuto umanitario è stata istituita nel 2008 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è stata celebrata ufficialmente per la prima volta nel 2009. Ma perché c'è questa giornata? Lo scopo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizioni dei civili di tutto il mondo coinvolti nei conflitti, nonché di sostenere e onorare operatrici e operatori umanitari che rischiano e a volte perdono la vita per aiutare. Oltre 130 milioni di persone in tutto il mondo sono in crisi proprio a causa di guerre o disastri naturali e hanno bisogno di aiuti umanitari. Perché si festeggia il 19 agosto? Perché è per ricordare il bombardamento al Canal Hotel di Baghdad in Iraq, proprio è avvenuto il 19 agosto del 2003. Quest'anno si celebra il 23esimo anniversario di quella tragica giornata scritta tra le pagine di storia, e a causa dell'attentato del 19 agosto a Baghdad persero la vita 22 persone, tra cui anche l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umanitari Sergio Vieira de Mello. E più di 150 persone sono state ferite. Poi da quel momento è iniziata una nuova fase con il mondo, che è cambiato ovviamente negli ultimi 20 anni per gli operatori umanitari e per le persone, insomma, che supportano nel loro lavoro quotidiano. Quell'attacco del 19 agosto a Baghdad è stato un vero e proprio campanello d'allarme per la comunità umanitaria, e questo attacco è stato uno dei più letali nella storia delle Nazioni Unite ed è stata la prima volta che un'organizzazione umanitaria internazionale neutrale è stata presa di mira. Ma chi è l'operatore umanitario? L'operatore umanitario cosa fa? Fornisce assistenza sanitaria urgente, riparo, cibo, protezione, acqua e molto molto altro in aree di crisi ed emergenze. Quindi nella cooperazione internazionale è una figura che è ricercata in ambiti di intervento come la tutela dei diritti umani, l'assistenza sociosanitaria, la formazione di base, la sicurezza alimentare, lo sviluppo rurale e la valorizzazione del patrimonio culturale. Quindi umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza sono i principi fondamentali su cui si basa l'aiuto umanitario. Purtroppo i lavori degli operatori umanitari continuano ad essere un lavoro ad alto rischio e continuano ovviamente ad andare incontro a sparatorie, posti di blocco e pericoli. Dal 2000 in media ogni giorno un operatore umanitario è stato ucciso, ferito, rapito o arrestato, e il 2025 è stato l'anno peggiore di sempre mai registrato, l'anno più letale mai registrato per gli operatori umanitari, perché oltre 1180 in tutto il mondo sono stati vittime di attacchi gravissimi. E per la giornata mondiale dell'aiuto umanitario 2026 ovviamente non si può non parlare di tutti gli operatori e le operatrici umanitarie che hanno perso la vita durante il conflitto nel territorio palestinese occupato dall'inizio dell'assedio, perché Gaza oggi è uno dei luoghi più pericolosi al mondo per i bimbi, per i giornalisti, per gli operatori umanitari, con il più alto numero di operatori umanitari uccisi in qualsiasi altro conflitto dall'inizio di questo secolo. E ci sono dei dati incredibili, veramente pazzesco. E qual è la sfida più grande? La sfida più grande del lavoro umanitario, per rispondere a questa domanda, insomma, si riparte da un breve estratto della testimonianza di un'operatrice di un'operatrice di Save the Children che si chiama Sonia Kirsch, direttrice paese di Save the Children per l'Ucraina, e per la giornata dell'aiuto umanitario 2023 era stata scelta a rappresentare l'impegno umanitario nell'organizzazione appunto Save the Children. E dice: una delle sfide principali che dobbiamo affrontare in questo momento è l'accesso agli aiuti, cercare di raggiungere tutte le popolazioni vulnerabili indipendentemente dal controllo che esercitano. E quindi insomma è una roba molto molto incredibile. Ci sono delle cose che come dire, non si possono spiegare a parole, no? Ci sono delle modalità di intervento, delle cose, e questo è, amici, ne parleremo ancora tra poco. Adesso ascoltiamo un po' di musica, e ci sono loro, Jovanotti e Alfa, con Buon Vento.
1: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come

Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale

Leone. Il pezzo si chiama Cucù Marie. Ci sono estati che finiscono a settembre e invece altre che continuano ad abitare la memoria per tutta la vita. Proprio questo singolo nasce da questo, da una di quelle cose. Con questo singolo Napoleone è tornato in questo luogo dell'immaginazione e riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata, il mare un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque un'avventura destinata a restare. Avete sentito un po' questa leggerezza della bossa nova accompagnata da una scrittura essenziale cinematografica sospesa un po' tra luce e nostalgia. Il titolo nasce proprio da questo linguaggio fatto di richiami, filastrocche, parole inventate. Questo prodotto artisticamente da Giordano Colombo e Paolo Caruccio, Cucù Marie conferma la cifra artistica di Napoleone. Ma chi è Napoleone? È Napoleone questo ragazzo? Si chiama Davide Napoleone, autore, cantautore e produttore campano di base a Torino. Lui ha, insomma, firma brani per artisti, è un autore, no? Compositore, avete letto, un cantautore, autore, e ha firmato brani per artisti quali Gaia, Michele Bravi. Poi nel 2020 ha deciso di dare nome al suo progetto, di dare vita al suo progetto, quindi chiamandosi col nome d'arte Napoleone. Si è distinto un po' per questa sua cifra stilistica che fonde cantautorato pop con questa tradizione musicale campana e sonorità. Infatti ha delle collaborazioni quali Gay, Young Snap e Teresa De Sio, perché insomma quello è un po' il luogo di origine. Ha avuto dei singoli che sono andati molto bene come Anna è tornata, Lacrime a mare ed altro. Quindi questo brano che avevamo appena ascoltato, Cucù Marie, come ripeto, che è stato prodotto da Giordano Colombo e Paolo Caruccio, ha aggiunto questo tassello, questo suo nuovo percorso, confermando questa sua scrittura evocativa fortemente riconoscibile. Quindi in bocca al lupo a questo giovane cantante, questo cantautore, questo che da autore

è riuscito ad emergere dagli abissi per diventare anch'egli un cantautore, quindi gli auguriamo veramente tutta la fortuna di questo mondo. Speriamo che possa andare avanti non solo a scrivere canzoni per altri, ma proprio le sue proprie canzoni. Detto questo, noi continuiamo con la musica. Gisberto, sì, tra pochissimo avremo un ospite, quindi restate con noi perché c'è Mike Towers con questo brano che è molto molto simpatico. Voi mi raccomando, scrivetemi 339 680 6868. Adesso ci ascoltiamo una Namas.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Dub Plus. Radio Cittadella è ora anche su

0: DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

amici, Dragostadin Tay, questo è il pezzo per il nostro rewind che Gisberto Nicoletti è andato a pescare nella remota memoria. Noi abbiamo tutto, ragazzi, abbiamo un archivio, anzi chiedeteci le canzoni che vi piacciono e noi, se sono insomma in linea con le nostre linee, fantastico, va bene. Amici, parliamo di ChatGPT for Teens. Che cos'è for Teens? È una versione del chatbot per ragazzi dai 13 ai 17 anni. Mi verrebbe da chiedere perché non l'hanno fatto prima, perché hanno prima esposto i ragazzi. Vabbè, adesso vediamo che è stato progettato per un uso sano dell'intelligenza artificiale, per apprendere e pensare in modo critico. Pensate che io penso che siano i libri a farci pensare in modo critico e invece non ChatGPT. Però adesso vi leggo questo articolo da TGCom24 e OpenAI lancia ChatGPT for Teens, quindi per ragazzi dai 13, fra i 13 e i 17 anni. Secondo l'azienda, questa versione del suo modello di intelligenza artificiale

favorisce un utilizzo sicuro e un apprendimento più approfondito. Secondo la nota diffusa, il chatbot è dotato di controlli parentali potenziati e progettato per promuovere un uso sano dell'intelligenza artificiale e incoraggiare gli adolescenti ad apprendere e pensare in modo critico. Il lancio di ChatGPT for Teens avviene in un momento in cui l'azienda è oggetto di crescente attenzione sull'impatto dei suoi prodotti sulla salute mentale e sullo sviluppo cognitivo dei giovani utenti. L'azienda aveva già aggiornato le misure di sicurezza del chatbot lo scorso agosto, dopo che i genitori di un utente di 16 anni avevano fatto causa alla società, sostenendo che la sua tecnologia avesse contribuito a pianificare il suicidio. E nel 2025 purtroppo è avvenuta questa cosa. Quindi a partire da questi giorni, suppongo proprio da oggi, ChatGPT for Teens sarà il chatbot predefinito per gli adolescenti che hanno registrato la propria data di nascita. Io vi invito sempre a fare questa cosa. Cari genitori, cari amici, care zie, cari zii, nonni, bla bla bla, tutta la parentela estesa. Quando date, spero il più tardi possibile, dopo i 13, dopo i 15 anni, un telefono cellulare, uno smartphone ai bambini, che sono bambini secondo me a 13 anni ancora, sono molto giovani, non hanno tutti gli strumenti per codificare tutto quello che c'è fuori, fareste bene a mettere sempre la data di nascita del bambino, del ragazzo, perché questo cosa significa? Che va in automatico il telefono a rilevare tutta una serie di informazioni e quindi di controllo e di censura su certe cose. Se voi per velocità, per facilitare le cose, non so per quale motivo, perché non so veramente i motivi per cui mettete le vostre date di nascita di adulti, questa cosa non va bene, perché il telefono riconosce la data di nascita di un adulto. E se questo telefono lo utilizza un bambino, capite bene che questa cosa non si può fare, intanto non si può fare. E poi se voi lo fate, fate del male al bimbo, al ragazzo. Quindi mi raccomando, questo perché vi ho letto questo articolo, che in disparte del fatto che voi possiate far scaricare ChatGPT for Teens, che è quella specifica dai 13 ai 17 anni, abbiate il buon, come dire, senso, il buon senso di mettere sempre sui telefoni dei vostri figli la data di nascita dei ragazzi, non la vostra di adulti, perché cambia tutto il mondo, cambia tutto sugli smartphone, va bene? Da qualsiasi punto di vista voi lo vediate, dai social alle ricerche su Google, a ChatGPT o a tutto il resto. Quindi mi raccomando, io non so per quale motivo c'è tanta gente, tanti adulti bravi, responsabili, che però dimenticano questa cosa. Mi raccomando, ricordate sempre la data di nascita del utente, di chi utilizza quel telefono, va bene? Questo è molto importante, perché poi dopo ci sono problemi e altre cose. Quindi partiamo dal fatto che, come voi sapete, nella rubrica Bimbi Maestri, che tornerà ovviamente domani, è giovedì, giusto? Sì, che tornerà ovviamente domani la rubrica Bimbi Maestri, quindi dopo questa pausa estiva riprendiamo il discorso. Lo sapete e lo abbiamo detto in tutte le lingue e continuiamo a dirlo: i bimbi, i ragazzi, devono leggere, devono suonare uno strumento, devono fare teatro, fare sport, fare le passeggiate, giocare con i parenti, con gli amici, con i pari, con i coetanei, fare esperienze di qualsiasi tipo, in questo momento nuotare al mare, andare in montagna, fare quello che dovrebbero fare dei bambini per aumentare il proprio apprendimento. È inutile che diciamo: ah, ma sì, abbiamo questi chatbot che favoriscono l'apprendimento. Ragazzi, l'apprendimento, da che mondo è mondo, si fa facendo le cose, facendole, giocando con la palla, non lo so, giocando a tennis, a golf, alle pietroline. Vi ricordate quando eravamo piccoli che giocavamo con le biglie, con le qualsiasi tipo, anche con una palla di fronte al muro, ragazzi? Perché oggi tanti giovanissimi non hanno più una coordinazione, non sanno più prendere una palla al volo. È una cosa pazzesca. Quindi quello che dico e quello che io penso è proprio questo, mi raccomando. Togliamo gli schermi dal viso dei bambini, togliamo questi telefoni, questi tablet, questi

certe robe che non vanno bene. I bimbi vanno istruiti, vanno educati secondo le leggi, quelle classiche, che secondo me sono la lettura, la pittura, il disegno, la musica, le passeggiate, le carezze, proprio accogliere questi bimbi che diventeranno degli adulti, e gli adulti del futuro saranno i responsabili anche della nostra bella vecchiaia, bella o brutta vecchiaia, non lo sappiamo. Quindi questo è il mio consiglio non richiesto, come sempre, però ogni tanto mi parte questa cosa che devo dire la mia. Posso dire la mia? Sì, probabilmente sì. Detto questo, scrivetemi cosa ne pensate. Continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi. Mace Salmo con La Pesce.

0: Sabato di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.

0: Listen and Eat di questa settimana, Comrade Love Sober. Questo è il pezzo, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Ed oggi è il 19 agosto e ogni anno in questa giornata si celebra la giornata mondiale dell'aiuto umanitario. È un giorno dedicato a tutte le operatrici e gli operatori umanitari, e nello specifico a Taranto questa sera al Parco di Lulù ci sarà una serata speciale proprio in occasione di questa giornata mondiale dell'aiuto umanitario. Io voglio parlarne ovviamente insieme a Stefania Casamassima, che è la coordinatrice del Parco di Lulù. Ciao Stefania, buongiorno, ben trovata.
1: Ciao Annette, grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, Parco di Lulù non si ferma nemmeno ad agosto, ci sono tante iniziative, tante cose molto belle. Oggi c'è questa giornata particolare, una giornata speciale. Vuoi raccontarci cosa accadrà a partire dalle ore 20?
1: Certo, no, noi non ci fermiamo mai. Il parco, da quando insomma abbiamo iniziato il progetto della culturale del Parco di Lulù, non si è fermato davvero mai, tra laboratori ed eventi. E per questa sera non potevamo non organizzare chiaramente un evento per celebrare questa giornata mondiale molto importante, e lo faremo con la musica, che è da sempre il linguaggio insomma universale, che molto spesso tocca anche più delle parole, arriva e ci parla dritti al cuore. Quindi questa sera nel quartiere Tamburi, a partire dalle ore 20, ci sarà questo spettacolo musicale, la chitarra il meraviglioso Miguel Sepedias, con il dono anche della tua voce.
0: Ci sarò anche io e sono felice di fare queste collaborazioni, intanto con il grandissimo artista che è Miguel Sepedias, che lui arriva, no, dal sud della Patagonia, quindi da un luogo magico e fantastico. Questo proprio perché come musicista, no? Come artista mi piace fare questo tipo di ricerca e poi portarla nel mio territorio, no? Che è il tuo territorio, che è il nostro territorio. Territorio in cui tu mi insegni e la cooperativa sociale Isola insegna che arrivano persone da tutto il mondo, è vero?
1: Sì. Esattamente, noi quotidianamente come cooperativa siamo attivi in tanti progetti, e questa giornata la sentiamo molto vicina perché quotidianamente la cooperativa Isola si adopera per dare supporto sanitario, legale, linguistico, sociale, psicologico a rifugiati richiedenti asilo, e proprio per questo abbiamo deciso di celebrare questa giornata, perché si sposa perfettamente con quello che è l'animo della cooperativa Isola, è quello che facciamo per la città di Taranto e sul territorio, e farlo poi con l'arte che tocca sempre tutti, anche l'abbiamo visto anche nel corso dei laboratori di musica che stanno animando il Parco di Lulù anche in questo periodo estivo. La musica unisce, e la condivisione dell'arte fa emergere tanti aspetti che poi noi viviamo quotidianamente: il darsi supporto, l'aiutarsi, l'ascolto, la condivisione, il confronto, l'arricchimento. Quindi sono tutti questi aspetti a cui insomma cerchiamo di dar voce, lo faremo anche stasera con sul ritmo della chitarra.
0: Assolutamente, sarà bellissimo. Come sempre voi svolgete in ogni momento, perché non vanno in vacanza, i presidi di accoglienza e di supporto, quindi tutti i servizi che voi offrite, i servizi sociali e le emergenze che sempre ci sono, quindi questa è una cosa importantissima, reale, cioè proprio reale, che si svolge quotidianamente. Questo è molto importante. Ricordiamo un po' le coordinate di Parco di Lulù, che si trova in via Verdi 3A al quartiere Tamburi a Taranto, e quindi a partire dalle ore 20, Stefania, l'ingresso è libero e gratuito, vero?
1: Assolutamente, come tutte le attività che propone la cooperativa, l'ingresso è gratuito, quindi vi aspettiamo numerosi e volentieri per vivere questa serata magica insieme e goderci un po' di musica e di fresco, perché al Parco di Lulù sera si sta anche molto bene. Beh, quindi
0: Sarà così Stefania, sarà bellissimo, ci saremo noi, ci saremo tutti per la condivisione, per l'aiuto, per la sensibilizzazione di questa giornata mondiale dell'aiuto umanitario. Io ringrazio Stefania Casamassima, che avete sentito, ed è la coordinatrice del Parco di Lulù, e vi aspettiamo ovviamente questa sera a partire dalle ore 20. Parco di Lulù, quartiere Tamburi a Taranto, linea alla regia, a tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
4: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
5: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
6: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.
7: No, por pobre y feo, pero...

come la camicia, no? La nostra alma è blanca e siamo tranquilli, siamo rilassati, siamo felici. Però questo pezzo fu un tormentone dell'estate 2013. Veramente, davvero, ricordo perfetto. No, non figurati se io ricordo qualcosa. Era il 2014. Veramente? Sì. Ah, estate 2000. Allora, vediamo un pochino. Se tu mi confermi, Gisberto, il brano era 2004. Era il 2004, quindi proprio la mia memoria. Ciao, ciao, ciao, bambina. Ciao. Allora, amici, ciao. Sì, è il caso, sì, di dirci ciao per oggi, eh. Adesso noi abbiamo terminato questa nostra bella puntata, questa nostra giornata insieme. Grazie per la compagnia che mi fate sempre con i vostri messaggi, ci scrivete, ci dite tante belle cose. E noi, io vi aspetto questa sera, ci sarà questa cosa molto bella, quindi ovviamente vi aspetto al Parco di Lulù e Tamburi. Sarò in concerto insieme a Miguel Zepedias, chitarrista, compositore e docente, e faremo questo repertorio molto bello di tutto un viaggio pazzesco del Sud America, dell'Andalusia, molto molto interessante, molto bello. Questo è un po' il nostro lavoro di ricerca che stiamo facendo, quindi se volete, in occasione appunto della giornata mondiale dell'aiuto umanitario, è giusto, come dicevamo prima, insieme a Stefania, contribuire con l'aiuto che possiamo. Io posso contribuire con la musica e lo farò, e lo faremo, e lo farò. Sono onorata di farlo insieme ad un artista così grande quale Miguel Zepedias. Detto questo, cari amici, vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto, quindi chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione. Segnalazioni @cittadellatv.it oppure al nostro WhatsApp 339 680 6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Come sempre, Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Io ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, ringrazio voi. Domani altra puntata imperdibile, mi raccomando, torneremo con la nostra rubrica Bimbi Maestri e tante belle cose, come al solito l'informazione del nostro territorio e le bellezze sempre in primo piano. Grazie per averci seguito, vi auguro buon proseguimento e noi ci rivediamo domani, mi raccomando, eh. Bye bye, ciao ciao.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: I giochi e la gestione della sicurezza pubblica. In prefettura si è riunito il tavolo con tutte le forze dell'ordine. Sentiamo il prefetto Ernesto Liguori e il sindaco Piero Bitetti.
3: Questa riunione segue tavoli che si sono succeduti già da alcuni mesi, quindi è stato fatto il punto della situazione, diciamo, ricognitivo di un lavoro svolto in maniera, devo dire, davvero molto corale, molto sinergica, tra tutte le forze dell'ordine, con la Marina Militare, ma anche con il Comune, i comuni direi della provincia, non soltanto il Comune di Taranto e tutti gli enti di servizio che saranno coinvolti. È un evento così importante che ha richiesto un grande sforzo, devo dire che tutte le strutture hanno operato con la massima disponibilità e con il massimo impegno. Oggi abbiamo tirato le fila di questo discorso, ci sarà insomma una pianificazione, cioè c'è una pianificazione, diciamo, dei servizi non solo di ordine e sicurezza pubblica per la cerimonia inaugurale, ma anche per tutti gli eventi che seguiranno, ma direi anche pianificazioni in termini di sicurezza integrata, quindi con l'apporto di tutti i soggetti, appunto, che dicevo prima, da parte degli enti locali, per gestire, diciamo, un evento che comunque ha una sua complessità, quindi un piano di viabilità, un piano sanitario, tutto ciò che fa da corollario, diciamo, agli aspetti di sicurezza in senso più stretto.
4: L'ulteriore tavolo di confronto con tutti gli attori in causa, quindi con il coordinamento della prefettura, le forze dell'ordine, gli enti locali, ANAS, ENAC, insomma tutti coloro che possono dare un contributo utile a un'ottima riuscita di questo evento di portata internazionale, evento unico. Avremo gli occhi del mondo puntati e abbiamo creato tutte le condizioni per evitare ogni tipo di disagio, ogni tipo di problema. Abbiamo provato a curare tutti i dettagli, siamo fiduciosi che andrà tutto per il verso giusto. È indispensabile la collaborazione dei cittadini, ai quali chiediamo ancora qualche sacrificio legato ai divieti di sosta nelle strade dove ci saranno i percorsi di gara e ovviamente per motivi di sicurezza o i divieti di circolazione, appunto, in concomitanza con le gare stesse. Parliamo di qualche giorno, di qualche ora, ma certamente il sacrificio è giustificato dal fatto che Taranto riceve un'attenzione particolare come mai successo prima.
5: Lei aveva chiesto un dispiegamento maggiore di forze dell'ordine, sembra che sia arrivato.
4: Sì, è arrivato, sono arrivate diverse unità dai comandi centrali, c'è il coordinamento del Quirinale, c'è una particolare attenzione all'evento, ci saranno diversi capi di Stato, insomma una particolare attenzione e soprattutto una particolare collaborazione per la quale mi sento in dovere di riconoscere l'impegno di tutti e un ringraziamento collettivo a tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita dell'evento, a partire dai volontari.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Le accuse dell'assessore Cataldino sono inaccettabili. Così il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino, replica alle dichiarazioni dell'assessore che, alla presentazione del piano straordinario di pulizia della città, aveva rivolto accuse alle attività commerciali. I commercianti, afferma Spadafino, non sono i responsabili del degrado cittadino. Certi giudizi denotano superficialità e non aiutano a raggiungere gli obiettivi. Il presidente di Confcommercio considera le affermazioni di Cataldino inaccettabili e soprattutto ingenerose verso una categoria che sta già affrontando con spirito di collaborazione un periodo di straordinaria difficoltà determinato dalla rivoluzione della viabilità urbana. Gli attacchi frontali e le generalizzazioni che chiamano in causa gli esercenti come i maggiori artefici della situazione attuale, dichiara Spadafino, sono ingiusti.

0: costi, oltre che non rappresentativi della realtà. Secondo il presidente di Confcommercio, questo deve essere il momento in cui bisogna essere tutti uniti per valorizzare al massimo l'immagine della città. Servono tavoli di confronto costruttivi, programmazione condivisa e soluzioni concrete. Le polemiche e gli attacchi frontali, conclude Spadafino, non risolvono i problemi strutturali della gestione dei rifiuti, che non sono assolutamente addebitabili ai commercianti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La SL Taranto ha riorganizzato i servizi territoriali attivi nel distretto sociosanitario di Via Ancona per garantire la continuità delle prestazioni ai cittadini e alle cittadine anche durante i Giochi del Mediterraneo. In particolare per le giornate di venerdì 21 agosto e giovedì 3 settembre, quando scatteranno divieti di transito e sosta a partire dalle ore 13 fino alla mezzanotte, gli sportelli CUP e Anagrafe Sanitaria, insieme al personale medico, verranno trasferiti temporaneamente nei poliambulatori alternativi di Tramontone in via Mediterraneo e di via Basta nel quartiere Tamburi. Lo stesso vale per il servizio di continuità assistenziale, l'ex guardia medica attiva dalle ore 20 per evitare disagi serali. Negli altri giorni della manifestazione il direttore del distretto unico Guido Cardella ha assicurato la regolarità dei servizi in via Ancona, dove eccezionalmente sarà permesso l'accesso al parcheggio interno ai soli pazienti per il tempo necessario della visita. E non solo.
3: Altre attività collegate esterne che il distretto offre, che sono per esempio le assistenze domiciliari a casa dei pazienti di primo e secondo, di terzo livello, a seconda dell'importanza della prestazione d'opera professionale da rendere, abbiamo previsto la possibilità di rinforzare con l'ausilio di uomini e mezzi questo personale stesso, affinché possa raggiungere in tranquillità, anche laddove ci fossero dei divieti temporanei di alcune zone o di alcune vie, fermo restando che il personale stesso si recherà sotto l'abitazione per rendere la prestazione, potrà far accedere il personale presso l'utente che ha bisogno, ha necessità di questa prestazione d'opera, e successivamente andar via senza nessuna difficoltà.
2: Anche altre strutture come i dipartimenti di dipendenze patologiche e il dipartimento di prevenzione hanno rimodulato le attività, avvisando direttamente gli utenti. Mentre per l'ufficio protesi e le altre attività distrettuali, il direttore Cardella ha spiegato che sono state attivate specifiche mail distrettounico.protesi@asl.taranto.it e numeri telefonici disponibili sul portale ASL.
3: Abbiamo previsto che le attività specialistiche ambulatoriali già prenotate per il giorno 21 e 3 sono già in differimento, e in differimento non a lungo tempo, ma bensì entro massimo una settimana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Nave Palinuro a Taranto. Il veliero fino al 24 agosto sarà ormeggiato alla banchina del Castello Aragonese, dove si alterneranno i giovani soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, della Lega Navale Italiana e di Sail Training Association Italia. Durante la permanenza, Nave Palinuro sarà aperta alle visite del pubblico sabato 22 agosto dalle 15 alle 19 e domenica 23 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 22. Sarà proprio Nave Palinuro a ospitare il prossimo 21 agosto alle 10 la cerimonia di emissione del francobollo celebrativo dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Prevista nel calendario predisposto dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, la cerimonia di emissione si terrà a Taranto per iniziativa del sindaco Piero Bitetti, che è stato coadiuvato dal coordinatore del tavolo per il turismo Sandro Esposito, anche nella sua veste di vicepresidente del comitato organizzatore dei giochi. L'immagine scelta per il francobollo riproduce il logo dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, frutto del lavoro degli studenti dell'Istituto Comprensivo Gaetano Salvemini, vincitori nel luglio 2019 del concorso indetto dall'amministrazione comunale. L'emissione di un francobollo, il commento del sindaco Bitetti, ci riconcilia con il concetto di permanenza. Ormai non spediamo più lettere, ma quel prezioso e piccolo pezzo di carta ci dice che la comunicazione ha ancora qualcosa di romantico, tangibile e lascia tracce concrete, come ne lasceranno i giochi a Taranto. Opere e valori, afferma il sindaco, che saranno patrimonio per le prossime generazioni. Il vicepresidente del comitato organizzatore Sandro Esposito spiega come il francobollo celebrativo porta con sé una storia

a lunga 75 anni è un'emozione tutta tarantina, perché nel luogo dei giochi convivono tre anime di Taranto: la città di mare aperta all'incontro, la città greca fondata dalla leggenda spartana di Falanto, la città moderna che guarda avanti e abbraccia il futuro. Per accedere alla banchina del castello aragonese

0: stato organizzatore dei giochi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La cordata italiana entra in gioco. Il presidente di Federacciaia, Antonio Gozzi, ha ufficialmente presentato la manifestazione di interesse per rilevare l'azienda siderurgica. Per essere più precisi, la cordata è interessata solo all'area a freddo e non dunque all'area a caldo, che dovrà essere fermata entro la fine di ottobre, come disposto dal decreto della Corte d'Appello di Milano. Nella cordata ci sono i nomi più in vista della siderurgia italiana: Arvedi, Duferco, Feralpi, Marcegaglia, ABS e ancora Acciaierie Bertoli Safau, Acciaierie Venete, Advanced Steel Solutions del gruppo Asonext, Acciaierie Beltrame, Alfa Acciai, Compagnia Siderurgica Italiana, Ferriera Valsabbia, Lucchini, Ori, Martine Rubiera, Special Steel. Limitando l'interesse alla sola area a freddo, la cordata intende acquistare brame sul mercato per poi farle lavorare nell'area a freddo dello stabilimento di Taranto, area che, stando alle parole di Gozzi, ha comunque bisogno di interventi di riqualificazione. Intanto verrà comunicato al Ministero dell'Ambiente e alle istituzioni il piano di spegnimento dell'area a caldo. Si interverrà sull'altoforno 2 e sull'acciaieria 2, ora in marcia, ma anche sugli altiforni 1 e 4, che pur non essendo attualmente in fase di produzione, hanno tuttavia gli scambiatori di calore in preriscaldo e l'alimentazione dei gas in corso. L'intervento riguarderà anche le tubazioni, che andranno svuotate e rese inerti. Insomma, sta per calare il sipario sul ciclo integrale che ha fatto la grandezza dello stabilimento siderurgico di Taranto, ma allo stesso tempo ha causato pesanti effetti collaterali sull'impatto ambientale e sanitario.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Da una parte i giochi del Mediterraneo, dall'altra la crisi dell'ex Ilva con lo spettro di migliaia di lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro. E allora CGIL, CISL, UIL lanciano un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Entrambi saranno presenti alla cerimonia di apertura dei giochi. L'appello è semplice quanto drammatico: non dimenticare i lavoratori e bloccare i licenziamenti. CGIL, CISL e UIL chiedono un impegno fermo e deciso di tutte le rappresentanze istituzionali a non dimenticare il dramma che rischia di abbattersi su Taranto. I segretari sindacali D'Arcangelo, Baldassarre e Oliva ricordano che è in ballo il destino di 8.000 dipendenti diretti di Acciaierie d'Italia, 1.500 di Ilva in amministrazione straordinaria, oltre a circa 2.500 lavoratori dell'indotto. La preoccupazione dei sindacati confederali è collegata anche al fatto che alcune associazioni datoriali hanno già dichiarato di essere pronti a spedire le procedure di licenziamento collettivo all'indomani del decreto con il quale la Corte d'Appello di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Per questo CGIL, CISL e UIL invocano un intervento di emergenza simile a quello che riguardò il Paese durante il periodo dell'emergenza Covid. Alle istituzioni viene chiesto di avviare una discussione immediata in Parlamento per varare una misura efficace come il decreto Cura Italia del 2020, dedicata solo alle lavoratrici e ai lavoratori dell'area ex Ilva, e contestualmente di varare uno strumento come ammortizzatore sociale speciale, con l'obiettivo di mettere in sicurezza il reddito dei lavoratori nell'attesa che per loro si avvii un percorso di riqualificazione professionale. I 20esimi giochi del Mediterraneo, concludono i sindacati, rappresentino un nuovo inizio, ma che non siano una parentesi prima della condanna ad una fine drammatica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il porto di Taranto rappresenta un'infrastruttura strategica per la riconversione economica, energetica e turistica dell'area ionica, soprattutto alla luce del futuro incerto dell'ex Ilva. Lo afferma Alessandro Cauzo, presidente della sezione trasporti di Confapi, sottolineando che per superare la storica sindrome dei ritardi infrastrutturali serve una reale cooperazione tra comune, regione, governo e autorità portuale. Cauzo ricorda quanto accaduto per l'ex Yard Belleli, sul quale si era concentrata l'attenzione del gruppo Ferretti e su cui ora punta il progetto di Cantieri di Puglia. Ma ancora più clamoroso è il caso dei dragaggi al molo polisettoriale, una incompiuta storica che è stata la causa principale dell'abbandono di Evergreen e che ha condizionato in negativo il traffico delle grandi navi portacontenitori. Una vicenda che ha lasciato in eredità l'avvertenza dei lavoratori ex TCT, confluiti nella Taranto Port Worth

0: Agency. Si tratta di poco più di 300 unità, per la ricollocazione delle quali è necessaria una riqualificazione professionale adeguata alle innovazioni tecnologiche intervenute nel frattempo nelle attività portuali e della logistica. Il rilancio dunque passa attraverso la valorizzazione delle eccellenze attuali, dalle crociere alla produzione di pale eoliche di Vestas fino al lab energetico ENI e la piena integrazione intermodale con l'aeroporto di Taranto Grottaglie. Potenziare i traffici, conclude Causo, significa generare nuova occupazione e ricchezza per l'intero territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il numero massimo possibile di accoglienza è 30 e 30 ne abbiamo avute dall'inizio. Quello che fa paura è la lista di attesa, cioè le famiglie che vorrebbero entrare a far parte del centro e non riusciamo a soddisfare.
3: E Caterina Buonomo, presidente della cooperativa Logos, a descrivere la difficile situazione che da un paio di anni vivono all'interno del centro. Ad oggi infatti sono state registrate oltre 30 richieste di assistenza da parte delle famiglie per specifici servizi e attività che però l'associazione da sola non riesce a garantire. A questa criticità si aggiunge la carenza di personale medico specializzato che pesa sui percorsi di cura necessari per lo sviluppo neurocognitivo dei bambini autistici.
2: Il problema è che ci sono pochi neuropsichiatri e tantissime famiglie che devono seguire e questo porta a un allungamento delle liste di attesa sia come prima visita sia per quanto riguarda i controlli. Si cerca di fare il possibile ma materialmente a volte non si riesce a soddisfare la richiesta. Per l'età adulta c'è solamente un neuropsichiatra che non può seguire come dovrebbe tutte le famiglie degli adulti del territorio.
3: Per Buonomo non solo serve rafforzare il personale medico, ma soprattutto la necessità di nuove risorse economiche per attuare la riforma 62/2024 sul progetto di vita personalizzato, oltre alla collaborazione tra le istituzioni.
2: Non c'è un modello che sia unico per ciascun bambino. Ogni bambino ha bisogno di una calibratura diversa delle figure professionali.
3: E non solo, per Giusy Calia, vicepresidente dell'associazione Autisticamente, bisogna puntare sulla costruzione di una rete solida all'interno del terzo settore per la realizzazione di nuove strutture sul territorio e lo sviluppo dell'autonomia futura dei bambini autistici.
4: Quando superano i 18 anni, quando ci si avvia verso l'età adulta, i ragazzi non hanno tante possibilità, quindi la nostra associazione è nata con quell'intento, quindi cercare di creare dei progetti per permettere anche ai più grandi di essere in un certo modo inseriti e instradati in quello che potrebbe essere un percorso lavorativo, un percorso di inserimento nella società. Poi pian piano abbiamo iniziato a creare tutta una serie di attività che in un certo senso accolgono anche poi i più piccoli, perché inevitabilmente creare delle attività per i più grandi significa poi spianare la strada per i piccolini che nel frattempo crescono e vengono accolti nelle stesse attività.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: I capi al collo e il blocco del ponte girevole avevano immortalato la disperazione e la rabbia dei 96 operai del verde urbano di Taranto, stretti nella morsa di un appalto che rischia di dimezzare i posti di lavoro, ridurre i contratti a sole 3 ore al giorno. A una settimana dalle proteste arriva però un primo stop tecnico dopo il confronto diretto con il sindaco. L'amministrazione ha accolto la richiesta dei sindacati congelando l'apertura delle buste di gara per avviare una verifica approfondita.
6: Allora, le gare d'appalto non sono ancora bloccate, diciamo che è bloccata l'apertura delle buste per adesso, che è una cosa che noi riteniamo positiva perché c'è più tempo per valutare le segnalazioni che noi abbiamo fatto. L'incontro ci è parso comunque positivo e recettivo, nel senso che noi abbiamo segnalato questa volta al sindaco più o meno le stesse cose che abbiamo segnalato ad altri componenti dell'amministrazione comunale, non avendo avuto risposte precedentemente. Quello che è emerso oggi è che le segnalazioni che noi abbiamo fatto, il sindaco le ha accolte, gli sono stati dati dei giorni, diciamo, ci siamo accordati su dei giorni in cui lui farà le verifiche che fino ad ora non sono state fatte, si mantiene il tavolo permanente, quindi nei prossimi giorni vedremo di avere un ulteriore incontro.
5: Al centro dei rilievi sindacali non c'è solo la scarsità delle risorse messe in gara che coprirebbero solo le vecchie dotazioni d'organico, ma anche le evidenti incongruenze sugli elenchi forniti da Chima, dove figurerebbero persino addetti non più in servizio.
7: Perché allo stato dell'arte lui è ben cosciente, come si può dire, del fatto che se tu c'hai i soldi, faccio dei numeri un po' così a casaccio,